Di Johannes Brahms abbiamo trasmesso il concerto in Re maggiore, opera 77 per violino e orchestra. Henrik Zähring al violino. London Symphony Orchestra ha diretto Pierre Monteux. Per classici della canzone ascoltiamo Donna Summer. È una selezione da Another Place and Time.

Per classici della canzone avete ascoltato Donna Summer e una selezione dal compact disc Another Place and Time. E per concludere Tony Mottola e la sua orchestra.

Con la musica di Tony Mottola e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Durante la prima parte della nostra trasmissione ascolteremo un'opera abbastanza imponente, il Requiem di André Campra, compositore francese nato nel 1660 e morto nel 1744. Un'opera di cui non si conosce perfettamente l'anno di redazione e che ci è giunta in un'unica copia che è stata revisionata dallo stesso autore probabilmente subito dopo il 1730. Quest'opera curiosamente non ha il dies irae, a differenza delle messe da requiem normali, diciamo tra virgolette, e quindi questo ha fatto supporre che probabilmente era una messa in suffragio, quindi una messa da requiem in ricordo di qualcuno e non per il funerale di qualcuno. I movimenti che la compongono sono quindi Sinfonie, Chœur et Trio, Kyrie, Graduale, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Post Communion. Esegue l'ensemble Les Concerts Spirituels, direttore Hervé Niquet.

Avete ascoltato di André Campras, Messa da Requiem, nell'esecuzione dell'ensemble Le Concert Spirituel diretto da Hervé Niquet. E proseguiamo ora ascoltando due quartetti con flauto, che sono in realtà delle trascrizioni da opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizioni d'autore e soprattutto trascrizioni d'epoca. Infatti inizieremo dal quartetto in sol maggiore, per flauto, violino, viola e violoncello, dall'originale per oboe e trio d'archi, KV370 in fa maggiore. E la trascrizione di questo brano è stata opera di Antoine Hugo nel 1801. I movimenti che lo compongono sono allegro, adagio, rondò. Esegue l'ensemble all'antica: Luigi Lupo flauto traversiere, Rossella Croce violino, Luigi Azzolini viola, Rebecca Ferri violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto in sol maggiore, dall'originale per oboe e trio d'archi KV370, nella trascrizione per flauto e trio d'archi di Antoine Hugo, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica. Ed ora ascoltiamo un altro quartetto, sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto numero 4 in re maggiore. Questa è una trascrizione della sonata KV311 per pianoforte ad opera di Franz Anton Hofmeister. Altro celebre compositore e editore musicale contemporaneo di Mozart. I movimenti che compongono il brano sono Allegro con spirito, Andante con espressione, Rondò Allegro. Esegue sempre l'ensemble all'antica: Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Luigi Azzolini, viola, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto numero 4 in re maggiore per flauto e archi, trascrizione di Franz Anton Hofmeister dalla sonata KV 311 per pianoforte, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica, composto da Luigi Lupo al flauto traversiere, Rossella Croce al violino, Luigi Azzolini alla viola, Rebecca Ferri violoncello. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mio gradito ospite Stefano Spallotta, chitarrista, concertista, didatta, musicologo, grazie per essere qui, anzi grazie per essere tornato Stefano.
2: Grazie a te Luigi, grazie mille per l'ospitalità e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Poiché è di recente uscita, fresco di stampa, 10 Advanced Studies for Guitar, ovvero 10 studi avanzati per chitarra, di cui presente Stefano Spallotta, pubblicato da Ut Orpheus di Bologna. Come nasce questa edizione, Stefano?
2: Allora, intanto la cosa più importante è che esistono ancora editori che pubblicano materiale originale dedicato alla chitarra, il che è un plauso enorme ad Andrea Schiavina e Ut Orpheus, che saluto in questa occasione. E nascono dall'esigenza di creare un contenuto didattico per i miei studenti che esulasse un po' dai materiali disponibili e che affrontasse alcune difficoltà tecniche un po' più nello specifico. Mi spiego, non che non esistano ovviamente centinaia, anzi forse migliaia di studi contemporanei dedicati alla chitarra, ma l'idea era di mettere nella forma studio, appunto, nella forma di un brano breve e focalizzato su una sola difficoltà tecnica, quella che era la mia esperienza didattica e la mia esperienza tecnica al servizio degli studenti. E quindi è nata un po' così, nel rapporto che c'è con l'editore con cui già avevo pubblicato un quintetto tempo fa, diciamo così, è nata l'idea insieme di proporre al pubblico un nuovo materiale che però fosse di destinazione medio-alta, cioè un contenuto tecnico un po' più elevato, perché la maggior parte degli studi che si commercializzano tendono a concentrarsi invece sulla fascia medio-bassa, che è quella ovviamente in cui c'è il maggior numero di studenti disponibili, ovviamente. E quindi abbiamo fatto questa iniziativa un po' più coraggiosa, se vuoi.
1: Un primissimo ascolto, cosa selezioniamo?
2: Allora, visto che ho il tempo con te così prezioso e prestigioso, ho piacere di condividere con i nostri amici all'ascolto gli studi nella loro interezza.
1: Quindi perché stiamo ascoltando un'edizione.
2: Sì, esatto, è una cosa un po' particolare perché oltre all'edizione c'è stata anche la pubblicazione discografica seguita da Dot Guitar, e l'esecutore degli studi è Alberto Mesirca, un grande amico e un grandissimo
1: chitarrista.
2: Salutiamo
1: da questi microfoni.
2: E quindi nella sua esecuzione ascolteremo in ordine i vari studi. Cominciamo col primo ed il secondo della lista. In particolare il primo è un andantino che si concentra sulla difficoltà tecnica della legatura e soprattutto sulle corde interne. Questo ai più potrà sembrare una cosa diciamo ridondante, perché magari non sono dei chitarristi, però rendere musicalmente, diciamo così, un brano, costruirlo in maniera strutturale e focalizzarsi su una sola difficoltà tecnica non è banale, e spero che nell'ascolto questa difficoltà tecnica diventi invece un arricchimento del brano, quindi trasformare un problema meccanico in un colore, in una possibilità espressiva. Nel secondo invece, che è un larghetto espressivo, abbiamo un carattere diciamo un po' più accordale e quindi sentiremo delle armonie molto ricche, perché il brano si focalizza sull'uso delle corde vuote nascoste nelle armonie, negli accordi. Quindi due brani molto diversi nel carattere e niente, buon ascolto.

0: Avete ascoltato gli studi numero 1 e numero 2, ovvero Andantino e Larghetto Espressivo di Stefano Spallotta, dai suoi 10 studi superiori per chitarra, 10 Ten Advanced Studies for Guitar, pubblicato da Utorfeus. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale e ascoltarla dalle sapienti mani di Alberto Mesirca, perché appunto Alberto Mesirca è l'esecutore di ciò che avete ascoltato. Stefano, spieghiamo anche dal punto di vista storico, perché no, cos'è uno studio per un musicista? Molte volte gli studi nelle epoche passate andavano sotto altri nomi, tipo Capriccio o altri nomi.
1: Sì, la forma dello studio è una forma, diciamo così, che si codifica soprattutto con la metodologia per chitarra, che diciamo così viene fuori dalla fine del Settecento, e quindi quando si iniziano a pensare dei metodi, cioè delle regole di istruzione per gli studenti, c'è l'esigenza di creare del materiale musicale ad hoc che permetta appunto allo studente di sviluppare una particolare abilità o di affinarne una che magari è importante per la tecnica strumentale. E gli studi quindi attraversano tutta la storia della musica, e in particolare per gli studenti rappresentano degli step importanti, appunto, scusa il gioco di parole, cioè rappresentano dei passaggi di livello. Ogni studio, soprattutto in metodi ben costruiti, pensiamo al metodo di Carulli, uno dei più famosi della storia della chitarra, che risale alla prima metà dell'Ottocento, c'è una progressività negli studi, e questa progressività ovviamente ingloba via via anche elementi di natura più musicale, quindi elementi espressivi, elementi formali. Ovviamente questo discorso degli studi si è molto evoluto nel XX secolo. Tantissimi autori hanno sviluppato metodi complessi e ricchi. Mi viene in mente Pujol con l'Escuela Rasonata della Chitarra, che ha costruito un ciclo enorme di materiali.
0: Un monumento,
1: sì, basandosi sulla esperienza tarreghiana che ha messo in pratica, e quindi quello, diciamo, io lo prendo un po' a riferimento di un metodo veramente super progressivo, dove si parte proprio dalla spiegazione dell'uso delle dita fino ai pezzi, a studi che poi diventano brani.
0: Cioè, come si montano le corde.
1: Esatto, sì, c'è tutto.
0: L'ABC, sì.
1: E lo studio lì entra a far parte di un sistema didattico, non è la finalità. Ecco, lì la mia piccola ambizione insieme all'editore era di fornire agli studenti proprio questo tipo di strumento, però per una fascia di utenza medio-alta. Quindi andandosi a collocare al pari di studi, diciamo, che si usano già quando uno ha acquisito degli elementi base di tecnica e affronta repertori più importanti. In questo senso avrei potuto chiamarli anche studi da concerto, se vuoi, però la loro brevità, proprio perché non voleva diventare un discorso troppo autoreferenziale, ci ha convinto più a dargli questo nome, cioè di studi avanzati, nel senso che la tecnica è avanzata, quella richiesta, ma rimane comunque una forma di studio breve, un album, diciamo, di pagine, da 2-3 pagine, che si affrontano quindi con poco tempo e che permettono di separare in maniera chiara magari degli elementi tecnici fondamentali.
0: Parliamo di come li hai articolati, cioè come ti sei mosso al riguardo?
1: Allora, riguardo, diciamo, ho lavorato un po' su quelle che quando si arriva ad un livello alto sono un po' le difficoltà tecniche che io riscontro di più, cioè il controllo di una certa agilità nel collegamento degli accordi, nell'uso delle legature, e questi due elementi in particolare sono elementi a cui ho dedicato diversi studi. E poi ovviamente ci sono degli studi che sono dedicati all'uso di accordature alternative o di ritmi alternativi. Quindi, ad esempio, un altro elemento chiave di difficoltà, che non è un elemento meccanico di per sé, ma è un elemento strutturale dei brani, può essere l'uso della poliritmia. Ci sono tantissimi autori importanti, tipo Bogdanovic, che hanno dedicato centinaia di materiali allo studio della poliritmia, eccetera. Però, diciamo, io l'ho fatto da un altro punto di vista. Ecco, un altro aspetto è che ho inserito anche studi che usano tempi dispari, quindi tempi non regolari,
0: tempi storti.
1: E questo per abituare lo studente anche a svincolare l'uso della, diciamo così, mentale degli accenti come guida, e invece seguire più il flusso delle frasi nella polifonia, appunto con ritmi complessi tra le varie voci. E tutto questo ovviamente quindi non è solamente una, diciamo così, una tecnica avanzata da un punto di vista meccanico, appunto esecutivo, puramente digitale, ma anche da un punto di vista musicale.
0: Sì.
1: Quindi la capacità di acquisire il controllo ritmico, di acquisire un controllo fraseologico all'interno di schemi più complessi di quelli che normalmente si incontrano negli studi della prima fase del nostro percorso.
0: Altro ascolto, cosa, quali studi selezioniamo, Stefano?
1: Allora, il numero...
0: andiamo in progressione.
1: Sì,
0: no?
1: Andiamo in ordine. Allora, il numero 3 e il numero 4. Il numero 3 in realtà è un vivace, quindi è uno degli studi più virtuosistici della raccolta, e con lunghi arpeggi e diciamo così, e scale che si sviluppano lungo tutta la tastiera, alternate a frammenti di accordi. Mentre il numero 4, che è ritmico ed espressivo, è il primo degli studi che introduce un tempo appunto non regolare, che è il 7/8, e sfrutta combinazioni di cellule di 3 semicrome, 2 semicrome, 3 crome e 2 crome, insomma alternando lo spostamento di questi accenti e mescolando un ritmo regolare del basso con un ritmo, diciamo così, un po' distopico e disturbante della parte superiore. Tutto questo sempre cercando di mettere al centro anche la possibilità che i brani comunichino in senso melodico espressivo. Ecco, mi permetto di aprire una piccola parentesi, ovviamente i ringraziamenti si fanno alla fine, ma voglio dire che il mentore, diciamo così, anche l'ideatore che ha suggerito questo tipo di raccolta è stato Piero Bonaguri, che è curatore di tante collane, tante collane per Utorfeus, e nella prefazione proprio Piero evidenzia, e di questo lo ringrazio, la facilità di ascolto di questo materiale. Ecco, era un po' l'idea di base, cioè fornire un materiale contemporaneo che però recuperasse ancora una possibilità di comunicazione chiara sia con l'esecutore che con il pubblico, quindi diciamo non la ricerca assoluta di abbandono della tradizione, ma inserire alcuni stilemi della tradizione, che ne so, le strutture armoniche o alcune idee melodiche comunque di facile acquisizione all'interno però di un contesto tecnico più probante, più importante. E niente, quindi dicevo, lo studio numero 4 quindi è un po' la summa di questo discorso, perché integra una parte melodica e fraseologica interessante, gradevole, accattivante, con una complessità ritmica però importante.

0: Ed erano gli studi numero 3, vivace, e numero 4, ritmico ed espressivo, dai Ten Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, nella interpretazione del bravissimo Alberto Mesirca, che salutiamo da questi microfoni. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione, appunto, pubblicata da Ut Orpheus. Stefano, cosa rappresenta ai giorni nostri scrivere musica originale dedicata a questo repertorio, cioè allo studio?
1: Diciamo, è anche una sfida, è una
0: non
1: sfida,
0: da poco, insomma,
1: è una sfida importante, sì. Diciamo, per me è il primo esperimento. Io non ho ancora pubblicato studi, è la prima raccolta che pubblico nella mia attività creativa di compositore, però è un mercato molto ricco di offerta che si confronta con un collo di bottiglia, un restringimento importante, che è quello dell'adozione da parte degli insegnanti. Cioè, molto spesso, e questo in generale vale per tutti gli strumenti, nella didattica si è molto lenti ad acquisire novità. Nella didattica musicale siamo molto legati alla tradizione, no? Per ovvie ragioni anche di
0: una comfort zone,
1: ma anche di importanza di questa tradizione. Quindi, come accade nella chitarra, tu mi puoi confermare, la maggior parte della didattica di base ancora oggi è fatta su metodi molto tradizionali, cioè sono maestri convintissimi e diciamo solidi nella loro proposta agli allievi, usando materiali che però ormai hanno 200 anni. Quindi è chiaro che a fianco a quella tradizione, che continua ad entrare in ottime antologie, in ottime proposte didattiche, c'è bisogno di scavare un po' nel territorio della contemporaneità, anche per avvicinarsi al gusto musicale, alle attenzioni degli studenti contemporanei. In particolare, poi, salendo di livello, la forma della nostra istruzione, soprattutto nei conservatori, riduce la platea degli studi necessari a un canone abbastanza ridotto, al quale si aggiunge la tipica dicitura nei programmi o altro studio di equivalente difficoltà. Però quanti insegnanti poi veramente vanno a scavare un po' nel repertorio alla ricerca di questo materiale? E quindi, diciamo, un po' questa dovrebbe essere un atto di maggiore responsabilità da parte di tutti noi che insegniamo, di avere il coraggio anche di inserire nell'offerta didattica. Non che non accada, ci sono molti insegnanti che lo fanno abitualmente, però diciamo che in percentuale forse ancora è marginale. Quindi è difficile, perché l'offerta è molto ampia, ci sono ottimi compositori che si dedicano a questa attività e, come ti dicevo, in maniera meritoria la platea degli studi di base o comunque della prima fase di formazione è più ampia. Perché? Perché banalmente l'utenza che acquista e che si approccia è più ampia. Quando andiamo a restringere la forchetta, però, dove invece dovrebbe esserci maggiore capacità di selezione, quindi curiosità, no? Anche da parte dell'allievo di ascoltare, leggere cose difformi, un po' i tempi della nostra formazione musicale, un po' l'impostazione degli esami, un po' tanti aspetti tendono a ridurre tutto. Vabbè, allora facciamo Villa-Lobos, cioè, che non può mancare, dato che tutto non può mancare perché il canone è inabbandonabile, diciamo così, ci troviamo poi in difficoltà a inserire cose nuove. E ci sono, ecco, tantissime offerte da un punto di vista di qualità, e l'idea ovviamente è questa, cioè di fornire uno strumento di questo tipo, e chissà, per avere insomma un brano confrontato a quel tipo di livello, quindi già un quinto anno, un sesto anno di conservatorio, un ragazzo che sta preparando, parlo del vecchio ordinamento ovviamente per capirci, comunque un ragazzo di triennio che voglia inserire nel proprio programma qualcosa di contemporaneo che però corrisponda in maniera un po' più sensibile, magari non alla disgregazione della tonalità o all'allontanamento da una certa facilità di comunicazione, ma invece recuperi anche una certa facilità di fruizione. E questo era un po' il progetto di partenza.
0: E un po' sfogliando virtualmente, che tu mi hai mandato in anteprima durante il PDF degli studi, ho notato insomma questa volontà di alzare l'asticella delle difficoltà anche a livello tonale, insomma, visto, quindi
1: sì, è chiaramente il materiale rimane, diciamo così, in un ambito politonale.
0: Sì, sì.
1: Non direi atonale, perché sono quasi tutti brani che
0: la tonalità allargata,
1: rispondono molto a una certa sensibilità armonica abbastanza sì, contemporanea. Però sì,
0: c'è stato, azzardato abbastanza.
1: C'è stato il tentativo di aprire un po' e di usare ovviamente anche tipi di sonorità che sono quelli modali, però di una modalità moderna, quindi sì, quelli che possiamo trovare nella fusion, nel jazz, ovviamente sempre inseriti però in un contesto rigoroso di una forma abbastanza riconoscibile. Come sempre dice Piero nella prefazione, mi piace citarlo perché ha colto veramente sì, quello che era la mia idea, più che una forma, diciamo così, standard, gli studi rappresentano una sorta di evoluzione continua, cioè io ho ragionato in senso modulare, parto da una cellula o diciamo da un tema semplice e lo evolvo, a volte però allontanandomi molto dall'idea originale e conservando solo uno degli aspetti del tema, che può essere quello melodico ma anche solo quello ritmico. Quindi diciamo ci sono vari aspetti in questa evoluzione, quindi che non, come è giusto che sia, lo studio non è una forma stringente, non ha una sua dimensione formale rigorosa, ma può offrirsi a vari tipi di approcci, e quindi abbiamo cercato insomma di metterla giù in questo modo.
0: Altro ascolto.
1: Sì, altri ascolti, ascolti, quindi 5 e 6, adesso ascoltiamo gli studi numero 5 e 6. Il 5 è uno degli studi che diciamo mi ha divertito di più realizzare, è un ritmico quasi tango, quindi già nella dichiarazione di intenti chiede all'artista, all'interprete una certa, un certo vigore, un certo brio. E la particolarità è che intanto c'è una, appunto, questo gioco della politonalità, sì, quindi cellule tematiche simili in tonalità omologhe, quindi diciamo molto, molto affini, e poi l'accordatura sì, in questo caso è alternativa, con la quinta corda in sol diesis e la sesta in re diesis. Spiego per gli amici che ci ascoltano: la chitarra ha un'accordatura standard con la quinta corda in la e la sesta in questo caso recuperare questo semitono al basso mi ha permesso di creare tutta una serie di armonie e di movimenti melodici molto particolari che impreziosiscono e caratterizzano il brano.
0: Pioniere in tal senso fu, cioè scordature un po' azzardate, fu il grande Roland Dienz.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma ecco, anche questo è un elemento che nel mondo della chitarra acustica, no, del fingerstyle,
0: sì,
1: è la normalità. E
0: sì,
1: quindi, diciamo così, è un modo per ampliare le possibilità espressive dello strumento. Mentre lo studio numero 6 è un altro studio basato su una figura ritmica complessa di 7 ottavi, e anche qui diciamo abbiamo una serie di incastri ritmici tra un tema che apparentemente è regolare, quindi segue una ritmicità più regolare, e un basso che invece ha un disegno puntato, un po' tutto ballonzolante. Quindi la complessità tecnica chiaramente sta nel garantire all'ascolto una certa naturalezza di questo incastro, senza ovviamente però far capire la difficoltà che c'è dietro nel realizzarlo.

0: Ed erano gli studi numero 5 ritmico e numero 6 ritmico ed espressivo di Stefano Spallotta, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare appunto questa edizione degli 10 studi superiori per chitarra pubblicato da Ut Orpheus. Musica contemporanea e didattica, due terreni lontani oppure due mondi vicini? Stefano.
1: Torniamo un po' diciamo sulla coda di quello che ci siamo detti sì. poco fa e possiamo ampliare il discorso. Musica contemporanea e didattica. Ovviamente la didattica di base ha bisogno di dare certezze agli studenti, però secondo me è un po', diciamo, manca un po' di coraggio nel dare certezze anche nell'aprire la tavolozza dei colori e delle possibilità, no? Della musica sì. contemporanea anche ad un ascolto giovane. Perché tutto sommato, sai, un bambino non ha paura del serpente fino a che non gli dicono che è pericoloso, e così potrebbe essere per la musica contemporanea. Diciamo, forse dobbiamo avere un po' più coraggio di inserire alcune sonorità, alcune forme espressive all'interno della nostra formazione di base, per creare quella familiarità, no, che è necessaria. Poi, sai, oggi contemporaneo è un concetto un po' difficile da definire, quindi se noi usiamo questa parola, a seconda dell'esperienza di ognuno di noi visualizziamo un mondo diverso. La contemporaneità è molto liquida e i nostri tempi sono tempi in cui tutto si sovrappone e convive, quindi è un po' difficile capire, non c'è un

0: se vuoi raggiungere questa carriera devi saper fare questi pezzi e così via. Un esempio è il repertorio segoviano, no? Voglio dire, noi che abbiamo studiato negli anni 70-80, ancora forse fino a tutti gli anni 90,
1: quella linea,
0: quasi
1: insomma,
0: non si poteva considerare un repertorio alternativo, no? Cioè, voglio dire, il canone era stabilito da quella tradizione, da quell'eredità. Quando poi abbiamo scoperto, ad esempio, con Brim, che c'era tutto un altro canone
1: Che non era proprio
0: che non era quello
1: così.
0: segoviano. Quindi, come vedi, se parliamo di contemporaneità o di modernità, insomma, a seconda da dove vieni, vedi cose diverse. E la didattica ha un ruolo, ti dicevo, fondamentale. Dobbiamo assolutamente incoraggiare i ragazzi a conoscere, a esplorare,
1: A
0: a
1: usare,
0: usare, sì, e anche, passami un termine tipico, ad uccidere i propri maestri. Perché se non facciamo questa fase di
1: fondamentale.
0: superamento, di abbandono, non saremo mai pionieri di una nuova storia, no? Siamo costretti a tornare, insomma, un passo indietro, a rimanere in un solco già tracciato. Questo magari può essere rassicurante, ma non ci fa andare verso la nostra, il nostro destino, sì.
1: Altri ascolti.
0: Allora, altri ascolti abbiamo numero 7 e numero 8. Il 7 è uno studio maestoso, è uno studio di un paio di pagine, quindi insomma un brano relativamente breve, ma che gioca tutto su un aspetto invece, in questo caso intervallare, cioè la difficoltà è far suonare i semitoni e diciamo le seconde, gli intervalli di seconda, quindi toni e semitoni su due corde attigue. Sulla chitarra questa cosa qui crea un effetto di campanella, diciamo in genere, no? Quindi quando suoniamo due note vicine o uguali o vicine di intervallo su due corde attigue, magari sfruttando anche una corda vuota, cioè si crea una sovrapposizione di due frequenze vicine che crea un piacevole effetto polifonico, ma anche un po' che sembra aprire l'armonia. Ecco, tutto lo studio si basa su questo gioco e ovviamente che diventa all'inizio è l'elemento chiave, poi piano piano sparisce nella parte interna degli accordi per lasciare in evidenza invece il tema melodico. Per quanto riguarda lo studio numero 8, invece, che è un altro studio ritmico ed espressivo, quindi anche qua l'esecutore deve camminare. Parliamo di uno studio basato sempre sulle legature, un altro elemento, direi perché due o tre studi sulle legature, perché è stata un po' la mia croce dell'infanzia, quindi mi piace aiutare
1: Non
0: gli
1: l'avrei mai
0: altri.
1: detto, penso un
0: No,
1: po'.
0: lo so, lo so.
1: Conoscendo
0: Però,
1: come suoni,
0: no, però io ho un mignolo un po' corto, quindi queste legature del quarto dito sono state sempre un po' dure. Comunque, in questo caso le legature diventano elemento sia ritmico che espressivo, appunto, per questo il nome, e non solamente quindi un aspetto tecnico di velocità, ma proprio qualcosa che genera la ritmicità del brano e anche il colore, quindi permettono di cambiare una nota velocemente all'interno dell'armonia, quindi spostando la percezione armonica tra due accordi. E insomma, questo è un brano un po' più lungo e articolato, che Alberto tra l'altro ha eseguito in maniera magistrale, e insomma, che rappresenta un po' anche questo, secondo il cuore del volume e lo racconta, secondo me, focalizzando bene proprio quelli che sono gli obiettivi didattici.

0: Ed erano gli studi numero 7, maestoso, e numero 8, ritmico ed espressivo, di Stefano Spallotta, dai suoi 10 Advanced Studies for Guitar, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Appunto, siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione pubblicata da Utorfeus. Parliamo di esperienza didattica ancora, in conservatorio e al liceo, affinità e differenze.
1: Guarda, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio, perché io appartengo un po' a tutti e due i mondi. Sono titolare di cattedra al liceo di Frosinone, ma da qualche anno sto facendo l'esperienza in conservatorio e sto insegnando al conservatorio di Campobasso. E tra l'altro un ambiente molto bello, insomma, i ragazzi appassionati.
0: Hai ottimi colleghi, ne conosco abbastanza.
1: È un ambiente, devo dire, molto molto stimolante, e che produce molta musica, quindi quando è così, sai, si lavora con piacere. E devo dire che queste due realtà didattiche italiane sono realtà che vanno protette e incoraggiate. Sul liceo si è detto e sentito un po' di tutto.
0: Sì.
1: E quindi non voglio fare adesso, insomma, l'alfiere di una battaglia che, voglio dire, affonda anche questa un po' nelle proprie esperienze personali, però di sicuro è una ricchezza per gli allievi che non va sottovalutata, perché il numero di ore legate destinate alla musica, la quantità anche di colleghi ormai eccellenti, perché vedi, anche lì all'inizio sono stati un po' di passaggi di cattedre, insomma, un po', quindi magari non c'era una vera e propria selezione, ma da quando sono stati istituiti i percorsi concorsuali, insomma, voglio dire, la selezione e la qualità della docenza si è molto stabilizzata, quindi possiamo dire che in questo momento è davvero un'alternativa valida in quella fascia di età a affrontare studi di altro tipo. E poi il costo per le famiglie, insomma, è ridicolo se si pensa a quante ore vengono seguiti, due lezioni a settimana, studio due strumenti. Insomma, io sono un po' un fan, devo dire, ci ho lavorato tanti anni e lo consiglio, perché è sicuramente una palestra musicale importante. Per quanto riguarda il conservatorio, ecco, io sto vivendo questa esperienza da qualche anno, ma l'ho sempre conosciuto e frequentato anche prima, insomma, per collaborazioni e altre cose. Devo dire che la riforma ha tanti punti di forza, ma anche qualche punto di criticità. Banalmente si suona troppo poco, sì, rispetto a quello che sarebbe necessario, in favore di tantissime iniziative e didattiche, insomma, alternative,
0: lodevoli
1: però, utili, però, insomma, mi permetto di avere qualche remora sul fatto che le ore con lo strumento in mano in classe, o comunque le possibilità di stare lì a studiare, le ore libere anche per studiare, si sono un po' assottigliate, quindi forse ecco. E anche il fatto che la soglia di accesso sia così avanti con l'età ci mette in una posizione un po' di difficoltà rispetto ad altri paesi, dove magari già a 20-21 anni i chitarristi, o in generale i musicisti, sono maturi. E quindi forse, ecco, andrebbe un po' rivista la casistica delle possibilità di accedere con più facilità, anche anticipando un po', e anche forse rivedere un po' i programmi, rimettendo un po' la pratica strumentale al centro, che male non fa. Però, insomma, sono due realtà che comunque hanno un'importanza rilevante. Sono stato ultimamente a fare un Erasmus alle Canarie, in Spagna, e devo dire che ho trovato una struttura eccezionale, insomma, colleghi veramente molto molto in gamba, tutti con una grande formazione internazionale, perché all'estero c'è molta facilità negli scambi, questo dobbiamo dirlo, è importantissimo per essere al centro dell'Europa, anche quando poi si progetta la didattica e si progetta il lavoro. Però devo dire che i ragazzi, bravissimi, molto carini, appassionati, ma non abbiamo niente da invidiare, cioè i nostri studenti possono fare, devono fare, devono crederci soprattutto, perché c'è un po' questa idea che siamo un po' alla periferia del mondo, invece non è così, dobbiamo crederci.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, andiamo a chiudere il ciclo degli ascolti degli studi con il numero 9 e il numero 10. Il numero 9 è un adagio, e è una pagina molto intima della raccolta, e ha un tema abbastanza lirico, anche questo, diciamo, politonale, quindi non è un tema che dà grandi sicurezze al primo ascolto, ma che poi via via nello sviluppo va a rendere più certa la situazione all'esecutore. E è impostato come un tema con variazioni, di fatto, quindi le 8 battute del tema, ogni volta che vengono ripresentate, assumono un carattere leggermente diverso. Il tema viene cambiato di posto dalla parte acuta alla parte grave, si trasforma armonicamente, insomma il classico tema con variazioni in salsa moderna. E per quanto riguarda invece lo studio numero 10, che è un altro vivace, quindi anche qui diciamo abbiamo lavorato sulla volontà di far camminare un po' queste mani sullo strumento, abbiamo un'impostazione di tempo un po' particolare, perché è un 2/4 + 6/16, quindi diciamo un tempo ibrido misto, e la difficoltà tecnica anche qui è l'uso della legatura all'interno di frasi veloci, e usando magari posizioni fisse, cioè è un insieme di aspetti, ci si muove tanto, ma ci sono anche sezioni in cui la legatura in un posto fermo va ad accompagnarsi al movimento di un tema, quindi diciamo difficoltà tecnica medio alta per uno studente che però trova qui anche un materiale dal mio punto di vista divertente proprio nell'esecuzione.

0: Ed erano lo studio numero 9, Adagio, e numero 10, Vivace, di Stefano Spallotta, nostro ospite, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale di Uttorfus, ovvero Stefano Spallotta, 10 Advanced Studies for Guitar. Stefano, siamo quasi in chiusura, chi desideri ringraziare?
1: Allora, ovviamente i ringraziamenti sono molti, ringrazio in ordine non di importanza ma così, diciamo così, in ordine mentale l'editore ovviamente, Uttorfus e Andrea Schiavina, che hanno dato il placet per questa pubblicazione, mi hanno accompagnato, mi hanno sostenuto nell'iniziativa, e anzi c'è un lavoro diciamo così in prospettiva di ampliare questo pacchetto di studi, facendolo diventare di vari livelli, quindi abbiamo cominciato dai più avanzati, probabilmente ci saranno anche intermedi e semplici nel prossimo futuro. E poi Piero Bonaguri, che è stato il mio referente in Uttorfus per altre pubblicazioni e che mi ha dato il là per questa idea editoriale, e Lucio Matarazzo di Dot Guitar, che ha accolto l'idea di produrre e di pubblicare gli studi nella registrazione, e ringrazio per ultimo Alberto Mesirca, grande amico, eccellente chitarrista, didatta fantastico, insomma una persona veramente amabile e impossibile non volergli bene, però veramente un grandissimo interprete di musica contemporanea, quindi lui non ha avuto nessuna difficoltà, devo dire, a cogliere tutte le idee base che erano dentro questo volume.
0: E per chi volesse acquistarlo?
1: Allora, il volume è disponibile su tutte le piattaforme digitali, chiaramente nelle grandi librerie online e sul sito di Uttorfus, ma anche nelle librerie fisiche, perché ce ne sono distribuite in tutta Italia.
0: Per quanto ti riguarda, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, all'orizzonte adesso ci sono un po' di concerti e una nuova pubblicazione, e non ne abbiamo parlato oggi insomma perché non era il caso, ma ci sarà un altro,
0: rappresentarla,
1: sì, sì, sì, un altro lavoro invece da quel punto di vista didattico importante, un'antologia per ricordi, è già uscito il primo volume, The Guitar Class, e che ha avuto un ottimo riscontro commerciale, siamo molto contenti, quindi siamo già in lavorazione del secondo, che sarà disponibile a ottobre, e poi insomma i concerti, masterclass, l'estate si preannuncia intensa, speriamo.
0: E invece per quanto riguarda i tuoi riferimenti, nel senso per chi volesse contattarti,
1: certo.
0: Se hai anche un canale YouTube,
1: guarda, è molto semplice,
0: hai un canale YouTube.
1: Sì, ho un canale YouTube che è dedicato alla didattica chitarristica, che è proprio The Guitar Class, tutto attaccato, e possono trovare con questa denominazione anche il sito internet oppure sui social, insomma, dove vogliono, Stefano Spallotta, sono sempre a disposizione.
0: Sei rintracciabile.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Stiamo ascoltando in sottofondo un omaggio che ti ho voluto fare a un comune amico, insomma.
1: Sì, perché con Alberto in realtà la nostra collaborazione è cominciata moltissimi anni fa in maniera diversa. Io ho fatto il copista e il revisore dei manoscritti di una sua prima pubblicazione per Curci, che erano le Sonate di Scarlatti,
0: che è diventata storica ormai.
1: Storica, perché sì, tra l'altro un grandissimo successo commerciale,
0: sì,
1: e pubblicato con Wolfgang Ländl, sì, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. E Alberto, entriamo in contatto tramite il maestro Zigante per realizzare questa versione a stampa, quindi fu la prima occasione in cui io lavorai per lui, e stavolta lui ha lavorato per me, quindi volevo omaggiarlo con questa sua esecuzione magistrale della K1 di Scarlatti nella sua trascrizione.

0: con i 10 studi superiori, ovvero 10 Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, pubblicato da Ut Orpheus, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Stefano Spallotta,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Philipp Telemann, Deus Judicium Tum Regi Da, grande motetto per cinque voci, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo, nella interpretazione del Cantus Köln diretto da Konrad Jüganel.

Ascoltiamo ora di Marin Marais, preludio in La minore per viola da gamba e basso continuo, dal terzo libro dei Pièces de Viol, e di Michele Mascitti, Psiché, divertimento in Re maggiore, opera 5, numero 12, per violino e basso continuo, nella interpretazione del Richard Carr Consort.

0: Con la musica di Mascitti, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la santa dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
2: La scena è ambientata nel Tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete e c'è una povera donna, vedova, che mette appena due spiccioli, due monetini. Gesù osserva attentamente quella donna e richiama l'attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Per questo, dice Gesù, lei ha dato più di tutti. A motivo della sua estrema povertà, avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l'altra per sé. Ma lei non vuole fare a metà con Dio. Si priva di tutto, nella sua povertà ha comprato.

fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto, non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore.

0: I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Signore, popoli tutti.
1: Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Il Verbo si è fatto carne, ed ecco che la carne parla, ecco che la carne è fatta Verbo. L'esilio di Dio giunge fino a nascondersi nel soffio di una voce. Si fa dipendente dalle nostre parole, Lui, la parola che ha creato il mondo. Egli ci invita a fare del Verbo la nostra tenda, Lui che fa della nostra carne la sua tenda. Abitare il Verbo con colui che è il Verbo fatto carne significa divenire figlio. Divenire figlio con il Figlio e lasciare che la carne diventi Verbo. E imparare a parlare. La parola si riceve. Il bambino nasce in una lingua, quella di sua madre, la sua lingua materna. Nasciamo nella lingua di Dio, che è Cristo. Nasciamo nella parola di Dio che crea il mondo. È la nostra dimora. Abitare la fragilità del Verbo, accettare una vulnerabilità che Dio stesso ha accettato. Se la parola ha la forza di creare il mondo ogni giorno, essa può essere anche tradita, distorta, umiliata, negata, imbavagliata. Il primo peccato si commette contro il Verbo. È menzogna, accusa, divisione. Prima della caduta, Adamo abita nel Verbo e domina sugli animali con la dolcezza della sua parola. Dà loro un nome. Dopo la caduta, Adamo domina con la violenza. La parola è stata distorta mediante la menzogna contagiosa del serpente, figura di divisione, diavolo, e di accusa, Satana. Solo dopo aver compreso quanto è grande la misericordia del Signore, possiamo cominciare a comprendere che ne è della torsione della parola, ma non prima. Coloro che fanno del cristianesimo un codice di buona condotta o un rifugio di valori senza parlare di Gesù Cristo, senza farlo incontrare, senza aprire la conversazione che hanno con Lui al di là di se stessi, nella migliore delle ipotesi, procedono alla rovescia. Il peccato è rifiutare il Verbo, voler stare al posto dell'origine, volere la morte del Verbo. La morte del Verbo non è sempre cruenta. Comincia nel mutismo, comincia quando ci viene tolta la parola, comincia nella menzogna e nell'accusa. Comincia quando si distorce la parola dell'altro. Comincia nella calunnia e prosegue nella maldicenza. Maldicenza, dire male, maledire, stessa radice. La torsione del linguaggio, quale che ne sia la forma, rovina il mondo. Sia colui che ne è vittima, sia colui che ne è l'autore. Ecco perché Gesù fa notare ai giudei che essi non rimangono nella sua parola. Lo accusano, e ciò basta a fare di loro dei servi dell'accusatore, anziché essere servi del Verbo.
Ecco perché Gesù fa notare ai giudei che essi non rimangono nella sua parola. Lo accusano. E ciò basta a far di loro dei servi dell'accusatore, anziché essere servi del verbo. L'accusa, come avviene spesso, si riflette nello specchio. Accusiamo l'altro di ciò di cui siamo noi stessi colpevoli. Hai un demonio. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Per comprendere questo linguaggio bisogna averlo udito. Gesù si scontra con i capi giudei poiché professano di conoscere questo linguaggio. Sappiamo, dicono, mentre non amano. Ora conosce soltanto colui che ama.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la santa dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò 2 monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
2: La scena è ambientata nel Tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete e c'è una povera donna, vedova, che mette appena 2 spiccioli, 2 monetini. Gesù osserva attentamente quella donna e richiama l'attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Per questo, dice Gesù, lei ha dato più di tutti. A motivo della sua estrema povertà, avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l'altra per sé. Ma lei non vuole fare a metà con Dio. Si priva di tutto. Nella sua povertà ha compreso che, avendo Dio ha tutto, si sente amata totalmente da Lui e a sua volta lo ama totalmente. È bel esempio quella vecchietta. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C'è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore.

tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che oggi, 6 giugno, inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Stamane l'arrivo nella capitale Madrid. Accompagniamo il pontefice in questo suo pellegrinaggio con la nostra preghiera. E veniamo al tema di oggi, al centro della puntata, la pazienza. Buon ascolto a tutti.

0: pazienza riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con la mitezza e la mansuetudine accetta di essere arrestato, di essere schiaffeggiato, insultato e condannato a morte. Tutto ciò ci dice che la pazienza di Cristo non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. Si potrebbe allora dire che non c'è testimonianza migliore dell'amore di Cristo che incontrare un cristiano paziente. E per parlare di questo tema ci colleghiamo subito con Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolissimo comune in Calabria, e docente presso l'Istituto Teologico di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Don Pasquale, San Cipriano di Cartagine ha scritto: il fatto di essere cristiani è opera della fede e della speranza. Ma perché la fede e la speranza possano giungere a produrre frutti, ha bisogno della pazienza, Don Pasquale?
1: Sì, sì, sì, è verissimo. A Cipriano possiamo accostare anche le parole attribuite a Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro è pure una canzoncina che si canta spesso, si esegue spesso anche nelle nostre liturgie: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, la pazienza ottiene tutto. Quindi è bellissimo. Però se andiamo un po' più in profondità, scrutando la parola di Dio, ci accorgiamo che il concetto di pazienza è sempre presente, quasi come un sottofondo a tutta la storia del popolo di Dio. Infatti, dopo il peccato originale, la pazienza diventa, diciamo, il pane quotidiano dell'uomo. Infatti, pazienza nell'affrontare le pene della vita, nel mangiare il pane prodotto col sudore del lavoro, pazienza nel rimanere chiusi nell'arca di Noè dopo il diluvio, e ancora pazienza nella lunga schiavitù egiziana e nell'attesa del ritorno alla terra promessa, non ultima la pazienza nell'attesa della venuta del Messia. Però alla fine la pazienza dell'Antico Testamento

0: In estata nella fede in Cristo, Don Pasquale, la pazienza diviene forza nei confronti di se stesse. Questo lo diceva Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino. Capacità di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, e diviene perseveranza, capacità di rimanere e durare nel tempo senza snaturare la propria verità. E diviene infine anche capacità di supportare gli altri, di sostenere gli altri e la loro storia, Don Pasquale.
1: Esatto, hai usato il verbo giusto, supportare, ecco, più che sopportare, supportare. Cioè, parliamoci chiaro, la vita di ognuno di noi necessita della virtù della pazienza, proprio per affrontare giorno dopo giorno le sfide che il carattere, quindi a partire da noi stessi, la tentazione esterna o interna, la stanchezza, le difficoltà materiali che si interpongono proprio al raggiungimento della nostra piena realizzazione. Quando Gesù ci invita a pregare, sottolinea un avverbio importantissimo, insistentemente, aggiungendo poi senza stancarvi, quindi pregare insistentemente senza stancarvi mai. E questo è un elemento che troviamo nel Padre nostro, quando il Signore ci invita a rivolgerci al Padre chiedendogli di darci ogni giorno il pane quotidiano, ogni giorno, non una tantum, ma ogni giorno. E questo richiede pazienza, perseveranza, costanza. Ancora di più, nella parabola dell'amico importuno ed in quella del giudice iniquo, il concetto di insistenza nella preghiera è concreto ed è correlato proprio alla pazienza. Cioè, l'insistenza del tizio che va a bussare di notte, quella è pazienza, è perseveranza, è costanza. E la stessa etimologia della parola lo mette in evidenza. Infatti il termine pazienza è sinonimo del termine paziente, che soffre, ma che anche sopporta, che tollera, che persevera. Il grido di Giobbe, per non andare proprio così in astratto, Giobbe, che è il personaggio paziente per definizione, è il grido dell'uomo che ha o sta per perdere la pazienza, cioè la capacità di perseverare nella fede e nel bene, e si chiede: se Dio è onnipotente, perché non mi libera? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti, specialmente durante periodi di guerra, di calamità. Pertanto l'impazienza produce la disperazione, impedisce di sperare in Dio, e questo è un rischio che affrontiamo tutti i giorni, tutti noi. Vuoi per circostanze esclusivamente materiali, vuoi per questioni di salute, di relazioni affettive, vuoi per situazioni legate alla vita interiore. Ma la pazienza quindi diventa il tratto distintivo della fede e la misura dell'obbedienza. Infatti Gesù ci insegna la lettera agli Ebrei: ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha patito. Quindi la pazienza, diciamo, è la chiave di volta di tutto.

0: sarà sicuramente d'accordo con me nel dire che il credente deve manifestare la sua pazienza sopportando con mansuetudine e fiducia le prove che Dio gli manda, trattando il prossimo con amore e con mitezza.
1: È verissimo. La pazienza nell'ottica cristiana acquista una dimensione di grande valore. Non è soltanto, diciamo, tra virgolette, una virtù stoica, questo sopportare così passivamente. Invece la pazienza evangelica, cristiana, è il frutto di cose che a prima vista potrebbero sembrare un male, cioè la tribolazione, la sofferenza e quindi l'attesa. Se noi crediamo che Cristo è morto ed è risorto per salvarci, allora non deve spaventarci la prova, non deve spaventarci la tomba, il sepolcro. La pazienza cristiana ti fa dire con Paolo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che le più grandi benedizioni si presentano sotto forma di problemi, che la sapienza consiste nel ricavare dal male un grande bene, diceva Sant'Agostino, che dalla crisi nasce sempre una trasformazione. Non a caso la crisalide, quando muore a se stessa, si trasforma in farfalla. E infine che gli aquiloni, che abbiamo usato, con cui abbiamo giocato tutti noi da bambini, volano alto. In che modo? Grazie al vento contrario.

0: Adesso ho una domanda personale, Don Pasquale. Le è mai capitato di dire a se stesso: se avessi avuto pazienza quella volta, e invece non l'ha avuta?
1: E come ci mi è capitato, Orazio? Guarda, mi confesso pubblicamente, mi è capitato tante volte, anche in questi giorni, ancora oggi. E quante volte spesso si reagisce così d'impulso, poi a sangue freddo, una mente fredda, uno dice: ma quella cosa avrei potuto evitarla di dirla, avrei potuto reagire diversamente, oppure non reagire affatto e tacere. Però vedi, Orazio, quello che mi incoraggia a non mollare mai è la certezza che soltanto Dio avrà l'ultima parola, e anche l'incoraggiamento di San Paolo. La tribolazione, quando dice ai Romani, mi pare al capitolo 5, quando dice Paolo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Vedi, tutto parte dalla pazienza, ma noi dobbiamo avere questa fiducia nella grazia di Dio che lavora in noi e che spesso, anzi quasi sempre, si serve delle nostre cadute per far crescere in noi la pazienza. Guarda, Orazio, a volte noi preghiamo nella speranza che Dio ci faccia dono della pazienza. Lo facciamo tutti questo errore, secondo me, come se Dio fosse un distributore automatico, senza renderci conto che Dio non ci manda, non ci dà la pazienza così ipso facto, ma ci manda le occasioni per coltivare la pazienza. Magari una persona fastidiosa che ci punzecchia proprio nei punti deboli del nostro carattere, magari un collega di lavoro, un parrocchiano stesso. Dio ci fa dono della carità perfetta, presentandoci le occasioni per praticarla. E San Francesco questo ce lo insegna in tutti i modi. Più nera, io penso che più nera è la notte e più brillano le stelle. Quindi maggiore è la prova, maggiore sarà il frutto della nostra virtù, quindi della pazienza in questo caso.
0: E la pazienza, io aggiungerei, non consiste solo nello stringere i denti per non lasciarsi scappare qualche giudizio ostile contro qualcuno sul momento, ma consiste nell'indossare l'abito della misericordia, quindi nel rivestire un atteggiamento che dura nel tempo. Solo così si può sperare che quel qualcuno con cui si ha a che fare possa capire come deve comportarsi. E la pazienza non ha niente di passivo, non ha niente di buonismo ipocrita che finge di tollerare solo per non essere disturbato. La pazienza è operosa, sollecita, creativa, anche se non manca certo di fermezza, Don Pasquale.
1: Esatto, hai detto tutto in pratica. Cioè, guarda, Dio vuole che noi ce le diamo fino a Lui, questo è l'obiettivo, no? E il mezzo che utilizza per farlo, per elevarci a Lui, è proprio la tribolazione, cioè la prova, in cui ci è chiesto di perseverare nella preghiera, quella che lui ci ha dato l'esempio il giovedì santo nell'orto del Getsemane, e quindi nella fiducia. Soltanto con lo strumento della preghiera e dei sacramenti potremmo arrivare a dire quello che leggiamo nel libro di Coelet, se non ricordo male: è meglio la pazienza della superbia. L'attesa, no, nella pazienza è necessaria, perché ci consente di comprendere che non sempre quello che noi chiediamo è giusto per noi. Ecco perché in questo caso la pazienza diventa la misura della fede e della speranza.
0: Allora, è un piacere sempre ascoltare il nostro amico Don Pasquale Brizzi per le sue catechesi bellissime, e devo dire ancora una volta che invidio sia i suoi studenti che i suoi parrocchiani. È una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Allora, io la ringrazio. Diamo appuntamento alla prossima settimana?
1: Va bene, come vuoi. Ormai è un'abitudine.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale, e a presto.
1: Grazie.

termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, amici, vi ricordo che questa mattina inizia il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa nella capitale, Madrid. Accompagniamo allora il pontefice con la nostra preghiera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

celebramus missam de Sancto Norberto Episcopo, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et prece Eucharistica prima.

0: oremus. Deus, qui beatum Norbertum episcopum, ecclesiae tue, oratione ac pastorali zelo, ministrum eximium efficisti, presta quesumus, ut eius interveniente suffragio, fidelium grex pastores iuxta cor tuum et salutaria Pasqua semper inveniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorni, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciare del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.
0: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.
1: Repleatur os meum laude tua, tota die magnitudine tua, ne proiscias me in tempore senactibus, cum defecerit virtus mea, ne deliquas me.
0: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.
1: Ego autem semper sperabo, et adisham super omnem laudem tuam. Os meum annunciabit justitiam tuam, tota die salutare tuum.
0: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.
1: Veniat ad potentias Domini, Domine memorabor justitiae tue solius. Deus docuisti me a inventute mea, et usque nunc annunciabo mirabilia tua.
0: Os meus annunciabit salutare tuum, Domine.
1: Nam et ego confitebor tibi, in psalterio veritatem tuam, Deus meus, psallam tibi in citara sanctus Israel.
0: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 6 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: Papa Leone da oggi fino al 12 giugno in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico, prima tappa a Madrid. Ucraina, scontro sulla lettera di Zelensky, Putin rifiuta l'incontro ma l'invito a Mosca resta valido, attacco su vasta scala di droni su San Pietroburgo. Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane, Teheran lancia 7 missili contro Kuwait e Bahrain, nel sud del Libano nuovi attacchi israeliani provocano 5 morti. Le 8:38 secondi, ben trovati da Roberta Barbi. Inizia oggi il quarto viaggio apostolico di Leone XIV che lo porterà in Spagna. Prima tappa a Madrid, poi Barcellona e le Isole Canarie. Ma colleghiamoci con il nostro inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buongiorno, Salvatore.

0: Sì, e abbiamo qualche problema. Intanto apriamo la pagina internazionale. Il tentativo del presidente ucraino Zelensky di aprire un canale diretto con Putin tramite una lettera aperta che chiedeva un incontro non ha abbassato il livello del conflitto. Nelle scorse ore San Pietroburgo, che ospita il Forum Economico Internazionale russo, è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, secondo quanto dichiarato dal governatore della città. Il servizio è di Marco Guerra.
1: Dopo che Putin ha detto che non intende incontrare Zelensky, il suo portavoce Peskov ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. Il leader russo, di fronte alla platea del Forum Economico di San Pietroburgo, ha respinto l'invito di Zelensky, definendo l'iniziativa impropria e finalizzata solo a fermare l'offensiva russa. Dura la replica del capo di Stato ucraino, che ha definito debole la reazione di Mosca, accusandola di volere solo la guerra. Ma non si ferma la diplomazia. Domenica a Londra si riuniranno i leader di Francia, Germania e Regno Unito insieme a Zelensky per tentare di far ripartire un dialogo per il cessate il fuoco. Sul terreno proseguono i raid incrociati. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di San Pietroburgo. Le operazioni di combattimento continuano, ha riferito il governatore Drozensko. Ieri la guerra è di nuovo sconfinata in territorio romeno quando un drone ucraino marino è esploso nel porto di Costanza a causa delle interferenze elettroniche russe.
0: E ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'esercito americano ha bombardato postazioni radar in Iran dopo aver abbattuto 4 droni di Teheran. Secondo Washington, minacciavano il traffico marittimo nella regione. Sul fronte diplomatico, poco fa l'appello del ministro degli esteri iraniano al presidente libanese per salvare il paese da quello che viene definito il vero nemico, Israele. Ci aggiorna Francesco De Remigis.
2: Nei cieli del Medio Oriente tornano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte. Missili e droni dei pasdaran iraniani contro Kuwait e Bahrain, con appelli alla popolazione a raggiungere posti sicuri. Washington parla di 6 missili balistici intercettati. Uno avrebbe mancato il bersaglio. I pasdaran della Repubblica Islamica rivendicano invece d'aver colpito basi nemiche nella regione, denunciando bombardamenti americani contro siti radar in Iran, nella zona costiera meridionale del paese e sull'isola di Keshm, la più grande del Golfo Persico. Ma cresce la tensione anche in Libano, con la netta cesura tra le intenzioni di dialogo con Israele espresse dal governo centrale di Beirut e il no delle milizie di Hezbollah ad ogni accordo di tregua col governo Netanyahu. E poco fa da Teheran è giunto una sorta di ultimatum al presidente libanese Aoun: fareste meglio a salvare il vostro paese dal vero nemico, Israele. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nel sud del Libano intanto nuovi attacchi israeliani hanno provocato 5 morti, tra cui una donna e un paramedico.
0: E abbiamo ripristinato il nostro collegamento con l'inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buongiorno Salvatore, cosa ci racconti?
3: Buongiorno Roberta. È una città blindata, Madrid, la Madrid che attende Papa Leone, blindata ma che non perde la sua anima festante. Un bagno di folla quello che aspetta il Papa, e da oggi fino al 9 giugno qui nella capitale, anzi 6 bagni di folla solo qui in questa città iberica, dove veramente si vede un grande allestimento e una macchina organizzativa imponente. E Leone dovrebbe atterrare tra qualche ora all'aeroporto di Madrid Bajaran, dopodiché si sposterà subito al Palacio Real per l'incontro con la famiglia reale, seguito da quello con i rappresentanti delle istituzioni, della società civile e dei membri del corpo diplomatico. Nel pomeriggio invece è previsto un ingresso in quella che è definita la Porta della Carità di Madrid, cioè il centro sedia 24 horas, che darà poi il via all'evento culmine di questa prima giornata, ovvero la grande veglia di preghiera con i giovani.

0: produzione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Silvia Giovarrosa ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR, esperto del settore energia.
1: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300 e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni.
2: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
1: Questo è un altro tema importante perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Ecco, questo è un problema non da poco.
0: E le forze di difesa israeliane hanno ucciso un neonato di 7 mesi e ferito i genitori in Cisgiordania, lo denuncia il Ministero della Salute palestinese, precisando che l'esercito ha aperto il fuoco contro il veicolo su cui viaggiava la famiglia. E ritorniamo alla pagina Vaticana. Di fronte a ciò che disumanizza, testimoniate l'umanesimo cristiano. Ricevendo ieri una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
0: E chiudiamo con la cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura dei canonici regolari lateranensi, un ex vivaio diventerà un orto della comunità, condiviso con i parrocchiani e le famiglie del quartiere. Ne ha parlato l'inserto culturale dell'Osservatore Romano, il servizio di Eugenio Murrali.
4: Coltivare e custodire sono due preziosi verbi biblici su cui si fonda un cantiere di sogni. Nell'antico complesso di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, mezzo ettaro di terra si trasformerà in un orto di speranza. L'iniziativa è promossa da alcuni parrocchiani e portata avanti insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Nasceranno così gli OSA, Orti Sant'Agnese, per restituire cura e bellezza a un terreno che in precedenza ha ospitato un vivaglio. Il piano di recupero prevede la creazione di 90 orti. Secondo l'abate emerito ed economo Don Franco Bergamini, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti. Perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche in questo spazio di comunità e comunione il riferimento resti la parola di Gesù, che insegna amore, attenzione, armonia.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora ai colleghi di Sounds Magazine e poi alla lunga diretta del viaggio del Papa. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9.
5: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
6: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da il

0: Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colodi
1: e Stefano.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, buongiorno, buon sabato da Luca Collodi e soprattutto dai colleghi presenti qui in studio a Roma, Stefano Sparro e Luigi Piccardi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dall'altra parte del vetro, chi abbiamo questa mattina?
0: Gabriele Di Domenico, collaborazione tecnica. 7 giorni, 5 diocesi, 20 appuntamenti. Tra poco il Papa, anzi diciamo che il Papa è in partenza alla volta della Spagna, è il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Il Papa sarà a Madrid intorno alle 10.30, è previsto l'arrivo, poi Barcellona, Gran Canaria e Tenerife, quindi Spagna e isole spagnole. Sarà un viaggio che Radio Vaticana seguirà in costante diretta. Avete ascoltato il nostro inviato Salvatore Cernuzio, avremo modo di leggere gli aggiornamenti del viaggio anche sul nostro portale Vatican News. Sono previste radiofonicamente diverse dirette e quindi direi, in attesa di un nuovo collegamento con la Spagna intorno alle 8.30, Stefano e Luigi, di andarci ad ascoltare un brano.
1: È il brano caffè di questa mattina, caro maestro. Siamo andati a pescare nel 1990.
2: I Depeche Mode, insomma, questo dall'album Violator. Enjoy the Silence.
1: Altro brano iconico, ricordiamo anche il video ispirato nel, diciamo, il personaggio del Piccolo Principe, di un re che va in giro per le montagne a tutto quanto, ma l'unica cosa che sta cercando è un momento di pausa, di silenzio. Enjoy the Silence, ovvero goditi il silenzio.

0: Ebbene, allora, su queste note, caro Luca, ricordiamo Enjoy the Silence, Depeche Mode, siamo nel 1990, aggiornamenti sul viaggio, l'aereo è decollato intanto.
1: L'aereo con il Papa a bordo è partito alle 8:13 dall'aeroporto internazionale italiano di Roma Fiumicino. L'arrivo è previsto intorno alle 10:30 all'aeroporto internazionale di Madrid, ma ne parleremo intorno alle 8:30, ci collegheremo proprio con Madrid, con il nostro inviato Salvatore Cernuzio, con la collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. E allora diamo la voce ora a un'altra nostra rubrica, molto apprezzata anche dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, perché dall'archivio della Radio Vaticana il nostro Amedeo Lo Monaco ogni sabato a quest'ora presenta le voci dei papi su temi dei vari pontificati, ma che riguardano anche eventi liturgici che viviamo in questo anno 2026. E allora, il 7 giugno, quindi diciamo in queste ore, in molti paesi si celebra il Corpus Domini. E allora la parola chiave che noi siamo andati, grazie ad Amedeo Lo Monaco, a scoprire questa mattina è l'Eucarestia. E allora diamo la linea al collega Amedeo Lo Monaco.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Domani 7 giugno in Italia e in altri paesi del mondo si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, celebra in questo giorno il corpo reale di Cristo, presente e nascosto nell'Eucaristia. Su questo sacramento ascoltiamo le riflessioni dei papi, partendo dall'esortazione di Papa Leone XIV durante la messa nella Chiesa di Sant'Anna in Vaticano il 21 settembre 2025 e di seguito le voci di altri pontefici.

incoraggio a perseverare con speranza in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e ancor più da una spudorata indifferenza che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi, non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, colui che ci libera da ogni male. Il suo Spirito converta i nostri cuori affinché, nutriti dall'Eucaristia, supremo tesoro della Chiesa, possiamo diventare testimoni di carità e di pace.

0: Possiamo additare nel culto dell'Eucaristia l'espressione più luminosa e completa della religione cattolica.
1: Giovanni XXIII, radiomessaggio a chiusura del Congresso Eucaristico Nazionale Italiano di Catania, 13 settembre 1959.
0: In verità, il sacramento dell'altare è chiamato, nell'atto stesso della consacrazione del calice, Mysterium Fidei, mistero della fede, e cioè il compendio vivente di tutto il credo cattolico. Da esso infatti si irradia il sole di giustizia, Gesù, unico mediatore fra Dio e gli uomini, vittima incruenta di riconciliazione tra la terra e il cielo.

0: Dunque, il Dio vuole avvicinarsi agli uomini. Dunque, il suo disegno è quello di venire a colloquio, anzi a convito, anzi a comunione con noi.
1: Paolo VI, parole alla processione del Corpus Domini, 28 maggio 1964.
0: Dunque la storia del mondo si caratterizza dalle tappe di questo misterioso cammino, il cammino di Dio verso l'uomo, il cammino dell'uomo verso Dio. Dunque la religione, cioè il rapporto fra il cielo e la terra, fra la vita sconfinata di Dio, perché Dio è la vita, il Dio vivente e infinito, e la nostra debole, misera, inferma vita umana, ma vita pure savia di infinito e di perennità. La nostra religione è simile a due linee convergenti che finalmente si incontrano, si toccano, si fissano in un solo punto, che è pienezza, che è felicità, che è vita divina comunicata alla vita umana, è l'Eucarestia.

0: quando nell'Angelus diciamo: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ricordiamo il mistero centrale dell'incarnazione.
1: Giovanni Paolo II, Angelus, 1 luglio 1990.
0: Che in modo del tutto particolare, sacramentale, continua nell'Eucaristia.
2: L'Eucaristia è il Signore Gesù che si dona per la vita del mondo.
1: Benedetto XVI, Angelus, 18 giugno 2006.
2: In ogni tempo, in ogni luogo, egli vuole incontrare l'uomo e portargli la vita di Dio. Non solo. L'Eucaristia ha anche una valenza cosmica. La trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo costituisce infatti il principio di divinizzazione della stessa creatura. Per questo la festa del Corpus Domini si caratterizza in modo particolare per la tradizione di recare il Santissimo Sacramento in processione, un gesto ricco di significato. Portando l'Eucaristia nelle strade, nelle piazze, vogliamo immergere il pane disceso dal cielo nella quotidianità della nostra vita. Vogliamo che Gesù cammini dove camminiamo noi, viva dove viviamo noi.

0: era appunto Ilaria della Bidia, Love is Gold, God is Love, quindi l'amore è oro e Dio è amore. Luca.
1: 8:27 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, grazie agli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722, Michela che ci ascolta dal Belgio, Arturo dalla Germania ci dice grazie, siete l'unica radio in lingua italiana che arriva in Germania, grazie per questa notizia che ci state dando. Buongiorno naturalmente anche da Filomena, che ci chiede come mai la Spagna come primo grande paese europeo visitato dal Papa. E allora noi, a proposito del viaggio del Papa, che in questo momento è in volo verso Madrid, l'aereo papale è decollato da Roma Fiumicino intorno alle 8:13 di oggi, l'arrivo è previsto a Madrid alle 10:30, minuto prima, minuto dopo. Noi andiamo proprio a Madrid, dove diamo il buongiorno al nostro inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Salvatore Cernuzio. Buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Un viaggio interessante. Il Papa visiterà 5 diocesi, 20 appuntamenti con tanti interventi. E c'è un aspetto di questo viaggio del Papa. Per la prima volta un Papa parlerà al Parlamento spagnolo.
2: Sì, è l'appuntamento che è previsto domani al Congresso dei Deputati. C'è grande attesa per le parole di Leone XIV e soprattutto anche per il suo messaggio in quello che è un panorama politico, cioè quello spagnolo, che è decisamente polarizzato. Sappiamo pure insomma di alcuni deputati che hanno annunciato la loro assenza in nome della laicità dello Stato, sono quelli di Podemos, un'esigua ormai frangia politica, ma tutto questo, diciamo, no, non riflette quello che invece è un po' il sentore generale, insomma, l'attesa per l'arrivo di Leone, perché in questa città, che oggi è blindatissima, come ha detto il portavoce della polizia, come mai non è accaduto prima, e il senso veramente è quello della festa e dell'entusiasmo. Non si vuole cadere nella solita retorica, però erano 15 anni che un papa non veniva qui, quindi insomma c'è un grande sentimento proprio di accoglienza e anche da parte politica. Abbiamo letto sui alcuni media locali, insomma, in questi giorni che siamo qui a Madrid, che veramente è forte, insomma, questa volontà di incontrare il Papa e di ascoltarlo. Un Papa che tra l'altro ha un grande legame con la Spagna, anche personale, avendola visitata circa 50 volte come priore dell'Ordine Agostiniano.
1: Salvatore, sorvolando il territorio italiano, il Papa ha mandato un telegramma al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In sintesi, il telegramma dice: vado in Spagna sotto lo sguardo materno della Madonna che ci orienta verso Dio, fonte di unità e speranza. Ecco, unità e speranza sono forse le due parole principali, e non solo, di questo viaggio del Papa in Spagna.
2: Possiamo dire che sono forse anche le direttrici dell'intero pontificato, almeno da come lo stesso Leone lo ha dichiarato, insomma, in questo primo anno, ecco, sul soglio di Pietro. Unità e speranza sono le parole che più ricorrono nei discorsi e che sicuramente saranno un po' il filo conduttore, il fil rouge, no? Anche di questi oltre 22 discorsi che Leone XIV pronuncerà. E in particolare l'unità, dicevamo, in Spagna sono tante le polarizzazioni, tante le divisioni, abbiamo accennato a quelle politiche, ma c'è anche la questione della lingua catalana, e è arrivata anche nei giorni scorsi una eco, no, di questo tema, soprattutto legato insomma alla tappa a Barcellona e all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo nella Sagrada Famiglia, insomma la benedizione, in che lingua il Papa la pronuncerà e via dicendo. E ripeto, stando qui in 48 ore naturalmente non si entra proprio, ecco, nei gangli delle questioni, però quello che arriva all'impatto è che comunque tante polemiche, anche quelle forzate da parte di alcuni giornali un po' più di posizioni un po' più estremiste, si infrangono davanti al muro, insomma, di una grande accoglienza, una festa davvero dai toni quasi febbrili, cioè vedendo la città, cioè, è stata completamente capovolta, insomma, cioè, tutto è pronto per accogliere Papa Leone XIV.
1: Salvatore, abbiamo ricordato, tu hai commentato queste due parole, unità e diciamo l'altra è speranza, naturalmente il riferimento è anche alla pace, altro tema che sicuramente emergerà in questo viaggio in Spagna, ma c'è anche l'altro aspetto, la parola bellezza, e qui andiamo idealmente a Barcellona con la Sagrada Famiglia.
2: Sì, quello è sicuramente una delle immagini più suggestive di questo viaggio, di questo quarto viaggio apostolico. Cioè il Papa che entra nella Sagrada Famiglia, ricordiamo Benedetto XVI, e ricordiamo anche questo suo capo chino verso il basso, perché poi, come spiegò, non riusciva davvero a reggere la maestosità di questo capolavoro di Gaudì. E Leone compirà un passo ancora più significativo, cioè inaugurare questa torre, la Torre di Gesù, questo ultimo tassello, insomma, di questo di quest'opera di Gaudì, che rende appunto la Sagrada Famiglia una delle cattedrali più alte e più grandi del mondo. Quindi, ripeto, un'immagine, come si usa ora dire nel linguaggio comune, iconica probabilmente di questo viaggio, sarà proprio il Papa entrare nella bellezza, nel pieno della bellezza, rappresentata in questo caso appunto dal genio di un artista, un architetto, di cui peraltro ricordiamo è in corso la causa di beatificazione e di cui quest'anno ricorre anche i 100 anni della morte.
1: Salvatore, prima di liberarti e lasciarti al tuo lavoro, non manca nemmeno poi il tema della carità e quindi il tema dei migranti, quando il Papa raggiungerà al termine del viaggio le Isole Canarie.
2: E quello penso che sarà veramente uno dei punti più alti del viaggio e probabilmente anche di questi primi anni di pontificato, perché è davvero significativo il fatto che Leone XIV entri, proprio metta piede in questi moli, in particolare quello di Gran Canaria, che è stato definito il muelle della vergogna, cioè il molo della vergogna, proprio per le condizioni di sovraffollamento e di precarietà in cui hanno vissuto tanti migranti approdati lì. Solo in un mese, mi raccontavano alcuni operatori che abbiamo contattato, cioè solo in un mese nel 2025 sono arrivate 6.000 persone. Ecco, il Papa va a toccare la carne viva di un altro tema che comunque affligge l'umanità e in particolare la Spagna. E sappiamo, ricordiamo anche che questa meta delle Canarie era un grande sogno nel cassetto di Papa Francesco, che, stimolato proprio dalle lettere di alcuni migranti accolti alle Canarie, aveva deciso di compiere, come dire, di concludere l'itinerario iniziato a Lampedusa e proseguito a Lesbo, proprio su queste rotte migratorie, insomma, per portare conforto e accoglienza. Leone quindi raccoglie questa eredità, questo desiderio, e si fa presente in ben due posti, Gran Canaria e Tenerife, dove sono previsti in entrambi i casi appunto l'incontro non solo con i migranti stessi, ma anche con tanti operatori della carità, con tanti volontari che assistono quotidianamente queste persone, nonostante quelle che sono anche le difficoltà logistiche e le problematiche politiche e insomma tanti altri ostacoli. Quindi, ripeto, veramente un momento al quale prestare grande attenzione.
1: Grazie, buon lavoro a Salvatore Cernuzio, Radio Vaticana, Vatican News. Grazie ancora, i prossimi collegamenti, Salvatore.
2: Grazie.
1: Noi chiudiamo questo collegamento da Madrid, ricordiamo la collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. Torniamo a Roma, diamo il benvenuto a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Tra poco ci collegheremo anche con te, anzi parleremo con te visto che sei qua in studio,
3: sì,
1: a Roma.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Una notizia dell'ultima ora, una cronaca, Marco. Purtroppo c'è stata un'esplosione per cause ancora da accertare ed è crollato un edificio di due piani a Porto Sant'Elpidio. I vigili del fuoco purtroppo hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo ed hanno estratto dalle macerie un ragazzo. È in corso la ricerca di una donna che è dispersa, quindi una famiglia che abitava questa palazzina che è esplosa a Porto Sant'Elpidio. Siamo nella zona di Fermo, se non vado errato. Stefano.
3: Bene, allora, breve pausa musicale, lo facciamo con un brano uscito all'inizio dell'anno, parliamo di Mika, siamo nel gennaio, il titolo del brano, aspetta che me lo sono perso,
1: Spinning Out,
3: sì, perché davanti,
1: Hyperlove.
3: Infatti, perché davanti avevo proprio il titolo dell'album dal quale appunto adesso andiamo ad ascoltare questo estratto.

0: Spinning Out, Mika. E allora Luca, caro Marco, adesso a voi la parola.
1: Sì, al 335 12 43 722 ancora arrivano dei messaggi e salutiamo Fabiano da Trani in Puglia, 60 anni, che ci scrive, e poi altri ascoltatori. Allora, Marco Bellizzi, torniamo a parlare del viaggio del Papa che inizia oggi, sabato 6 giugno, finirà il 12 di giugno, venerdì prossimo, e dovremmo dire, anzi possiamo dire, che il Papa visita un grande paese europeo come la Spagna, ma è anche un viaggio che richiama un po' le sfide di tutta l'Europa.
2: Ma sì, dato la Spagna è un paese importante per l'Europa.
1: Paese laico, ma dalla forte tradizione religiosa.
2: Esatto, esatto, ed è importante proprio per questo, oltre per la sua collocazione ovviamente geografica, che lo mette, insomma, un po' lo fa, come dire, costituire come un po' la frontiera, no, dell'Europa verso un mondo che appare a volte così lontano, ma che poi in realtà è così vicino a noi, cioè quello del continente africano, ma poi al di là ovviamente dell'oceano, tutto ciò che è invece estremo occidente. Ed è quindi particolarmente importante questo viaggio di Papa Leone, perché appunto sintetizza, come dicevi tu, un po' tutte le sfide che l'Europa si trova in questo momento ad affrontare, tra tutte quella della migrazione, ovviamente, come accennavi anche tu, che insomma continua ad essere però un tema dolente, insomma, per quanto riguarda l'Europa, con i rigurgiti ovviamente di intolleranza nei confronti appunto dei migranti, ma un po' anche l'occasione perché l'Europa si interroghi un po' sul suo ruolo, no? A partire dalle sue radici culturali, che sono indubbiamente cristiane, e che insomma dovrebbero interpellarla per, come dire, spingerla ad assumere anche un ruolo in questo momento storico assolutamente necessario, che è quello di portatore di civiltà, portatrice di civiltà e appunto di democrazia, oltre che appunto di tolleranza, come si diceva prima.
1: E il motto di questo viaggio del Papa è alzare lo sguardo, se non ricordo male. E qui però vedo anche una continuità con altri pontificati. Mi viene da abbinare questo motto del pellegrinaggio del Papa in Spagna, in questo viaggio, a Giovanni Paolo II: alza lo sguardo.
2: Sì, beh, è un po' sulla stessa linea, insomma, che provavamo a tracciare prima. C'è bisogno di alzare lo sguardo adesso, soprattutto per l'Europa, che è troppo presa dai suoi problemi contingenti che ci sono a livello economico, soprattutto in un momento in cui si è un po' persa, insomma, come dire, il senso di chi sia amico e di chi sia nemico, perché insomma l'Europa ha fatto parte di un sistema nato nel dopoguerra fino a poco tempo fa, e questo, diciamo, questa epoca, possiamo dire, del secondo dopoguerra si è probabilmente chiuse in maniera definitiva. C'è da ricollocare un po' lo sguardo, che era in origine, insomma, in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, orientato dal mantenimento di una condizione di equilibrio geopolitica particolare. Adesso le cose stanno cambiando, e quando cambiano bisogna guardare l'orizzonte per capire dove andare, e quindi è questo anche un po' il senso di alzare lo sguardo. Ovviamente dal punto di vista cristiano lo sguardo alzandosi non può che incontrare qualcuno che è sopra di noi.
1: È un viaggio all'insegna dell'unità, della speranza, e però le notizie che ci arrivano dal circuito internazionale delle agenzie ci dicono esattamente il contrario. Stamani San Pietroburgo è stato oggetto di un massiccio attacco di droni ucraini, lo sta dichiarando il governatore citato dalla TASS di San Pietroburgo, che invita i residenti di San Pietroburgo a rimanere nelle proprie case ed evitare di uscire all'aperto. L'Ucraina sta alzando il tiro. Tra l'altro a San Pietroburgo è in corso il forum economico, dove ci sono anche molti paesi amici della Russia. Una guerra che sembra non finire, nonostante che i giornali di questa mattina ci dicono, al di là della lettera di Zelensky a Putin che, di un incontro che Putin ha rifiutato proprio da San Pietroburgo, sembra, secondo alcuni editoriali che vedremo tra poco sui giornali, che si muova qualcosa nel profondo. Putin ha comunque incontrato Schröder, che lui vorrebbe nella mediazione con l'Europa, e domani l'Europa, Francia, Germania e Gran Bretagna si incontrano per cercare di mettere le basi a un incontro con Putin. Sembra che, e questo è quello che stamani i giornali scrivono, nel sottofondo, nella pancia di questa guerra si stia muovendo qualcosa a livello diplomatico.
2: Sì, questa è un po' l'impressione, ma devo dire che questi movimenti interiori, come dire, vanno avanti da un bel po'. La speranza è che poi, insomma, da interiori riescono poi ad uscire fuori alla luce del sole, perché veramente si ponga fine a questa guerra assurda. E ovviamente tutto quello che sta accadendo in questi giorni fa parte un po' del gioco, l'abbiamo sempre detto, quando ci sono questi movimenti così nell'oscurità, insomma, nella pancia, come dicevamo, di questo conflitto, poi insomma sopra i proiettili comunque continuano a viaggiare, perché insomma si cerca di dire al nemico che comunque non si è disposti a cedere più di tanto, ecco. Quindi purtroppo le fasi del conflitto in questi casi non sono mai meno cruente, anche quando si parla. Questi ultimi segnali, insomma, da una parte sono positivi, fanno anche un po' parte del gioco diplomatico, lo diciamo sempre, questa, diciamo, apertura di Putin verso Schröder, così come l'apertura di Zelensky verso un incontro che poi Putin ha rifiutato. Insomma, sono tutte, come dire, giochi delle parti,
1: schermaglie di pace,
2: schermaglie diplomatiche, e speriamo che siano di pace. L'equilibrio è molto delicato in questo momento, si può andare da una parte e dall'altra. Ovviamente l'auspicio di tutti è che si vada dalla parte giusta.
1: Molto probabilmente potremmo dire che la pace a questo punto serve sia a Zelensky sia a Putin, ma anche a Trump.
2: Beh, indubbiamente il conflitto si sta allungando in una maniera forse imprevista.
1: E all'Europa, chiaramente.
2: Ovviamente all'Europa, che però insomma mi sembra che si possa dire che, nonostante le varie coalizioni di più o meno volenterosi, non stia facendo, a mio parere almeno, abbastanza, o almeno tutto quello che potrebbe fare per porre fine al conflitto. Oggettivamente si trova anche un po' schiacciata tra questi colossi economici che si stanno un po' spartendo il potere in questo momento.
1: E vedremo quello che partorirà la Davos di Putin, questo forum economico. Oggi dovrebbe parlare Putin, e vedremo i contenuti anche di quello che la Russia e i suoi alleati vanno a rafforzare. Un po' di musica e poi torniamo con la rubrica Cronache Romane.
0: Bene, e allora andiamo. Si parla di cambiamento, cioè da dove potrebbe iniziare un cambiamento? Beh, secondo Michael Jackson, dall'uomo che è nello specchio, da quello che incontriamo tutte le mattine quando ci facciamo la barba, ci laviamo la faccia, perché in effetti il primo vero cambiamento, cioè, dovrebbe iniziare proprio da noi stessi.
3: Sì, passandosi una mano sulla coscienza ogni tanto.
0: Magari anche tutte e due.

0: E su sapiente consiglio del nostro Gabriele Di Domenico, e grande esperto anche lui di musica, dice aspettiamo almeno la modulazione, ovvero il passaggio di tonalità, come si dice più semplicemente, del brano, perché in effetti è un momento che, come dire, rende proprio l'idea. Di là il nostro Gabriele è scatenatissimo, ma anche noi qui, almeno col piedino per terra, stiamo battendo tutti il ritmo, non potrebbe essere altrimenti.
1: Bruno da Torino fa i complimenti per la selezione musicale di Sound Magazine, grazie Bruno. Pietro e Rocco danno il buongiorno agli ascoltatori della Radio Vaticana, 335 12 43 722. Patrizia augura buon viaggio a Papa Leone, che ricordiamo è in volo, è decollato da Fiumicino alle 8:13, arriverà intorno alle 10:30 all'aeroporto internazionale di Madrid. Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, andiamo a vedere, grazie all'Osservatore Romano, anche un po' la cronaca di Roma dai giornali locali, perché parlavamo prima di droni, purtroppo per la guerra tra Russia e Ucraina, ma il Messaggero nella cronaca di Roma ci dice che a Roma raddoppiano i droni sulla città, dai grandi eventi ai matrimoni. Nel 2026 impennata di richieste per le riprese aeree, salgono le richieste all'ENAC, che deve poi regolare tutto questo traffico aereo. Roma centrale nello sviluppo dell'industria dei droni.
2: Beh sì, i droni ormai sono entrati a far parte della nostra vita, fortunatamente, non solo nelle notizie che ci vengono dal fronte bellico, ma anche per l'uso civile, perché poi non dimentichiamo che questi droni sono nati, insomma, con ben altri intenti che non fossero quelli militari. Insomma, erano dei giochini, io mi ricordo, i bambini, insomma, con cui i bambini e anche gli adulti si dilettavano molto. Insomma, è una tecnologia che fortunatamente viene usata anche per la sicurezza.
1: Turismo, agricoltura, sicurezza.
2: Esattamente.
1: Monitoraggio del territorio anche da un punto di vista ambientale.
2: Assolutamente sì, ovviamente arrivano in zone dove non si potrebbe arrivare altrimenti, fanno riprese, vedono, insomma, anche per, pensiamo anche per il recupero delle persone in alta montagna, certe volte che sono, quando si sono disperse, lì arrivano questi droni che riescono poi a guardare nei crepacci dove altrimenti non si riuscirebbe ad arrivare. Insomma, come sempre la tecnologia, Luca, è uno strumento che può essere buono o cattivo solamente a seconda di come viene usato.
1: E il Corriere della Sera, sempre in cronaca romana, ci riporta all'inverno, vi ricorderete, le occupazioni scolastiche a Roma. È stata annullata dal Consiglio di Stato una sentenza del TAR. In sostanza, gli studenti che rompono non pagano, resta soltanto il provvedimento disciplinare, anche la bocciatura, ma se gli studenti rompono oggetti tipici di un'aula scolastica o di una scuola, secondo il Consiglio di Stato, che smentisce la sentenza del TAR, non devono pagare i danni.
2: No, bisogna un po' andare a vedere nelle righe di queste sentenze, perché molte volte accade questo, che purtroppo è un po' uno strovezzo questo, insomma, quello di noi giornalisti, di spingere ovviamente la notizia per farci anche il titolo. Per quanto riguarda i casi giuridici, la necessità di sintesi rende poca giustizia poi alla sostanza dei fatti. Allora, questo avviene soprattutto nelle sentenze di Cassazione. Nel caso del Consiglio di Stato, che lo ricordiamo è un organismo amministrativo, quindi esercita la giustizia amministrativa, bisogna vedere come si articola questa sentenza e perché è stata emessa così, perché chiaramente, Luca, noi, come anche gli ascoltatori, strabuzzeranno gli occhi a sentire questa sentenza così come è stata riportata dai giornali.
1: Cronache locali oggi sull'Osservatore Romano.
2: E noi parliamo di tante cose. Le cronache romane da sempre parlano della vita della città, da quando sono nate, di quello che si muove, sempre di più lo faranno nei prossimi mesi, perché abbiamo intenzione.
1: Parliamo di Roma, naturalmente, lo specifichiamo, di cui il Papa è vescovo.
2: Lo ricordiamo sempre se ce ne fosse la necessità, ovviamente, e questo è il motivo per cui ovviamente in un giornale internazionale come l'Osservatore Romano si è scelto, come da lunga tradizione peraltro e come riporta il titolo, la testata del giornale, si è scelto appunto di parlare dell'urbe, ma ne parliamo ovviamente a modo nostro, come secondo noi va fatto, cioè raccontando la vita della città, la vita anche culturale, quello che si muove nella pancia della città, tante cose belle oltre a quelle brutte che ci sono comunque, come in tutte grandi metropoli. Parliamo per esempio di progetti di recupero per i detenuti che ci sono a Roma, sono tantissimi e sono molto importanti per favorire il reinserimento dei detenuti una volta usciti dalle carceri. Ma poi parliamo anche del traffico. La scorsa settimana abbiamo parlato della ZTL degli antichi romani, risponde quest'oggi un urbanista qualificato come Panizza, che ci parla un po' anche sempre, torna a parlare del traffico di Roma, insomma si è aperto una sorta di dibattito riguardo a uno dei problemi più annosi appunto della capitale, che è quello del traffico, che tutti conoscono, direi forse a livello globale, mondiale, e quindi è interessante questo dibattito fra esperti. E poi parliamo anche di cultura, per esempio un modo per, grazie alla nostra Arianna Ninchi, un modo per far conoscere gli archivi capitolini mettendoli un po' in scena anche attraverso l'esperienza degli attori che lo fanno in maniera ammirabile, un'iniziativa interessante e originale, insieme a questo molte altre cose ovviamente.
1: Cronache romane, quindi dalle 15 online e su cartaceo dell'Osservatore Romano. Oggi è sabato 6 di giugno, sono le 8:57, alle 9 abbiamo le notizie flash con Roberta Barbi in studio. La poesia la andremo a leggere dopo il GR Flash, però possiamo anticipare qualcosa e capire anche l'importanza di queste poesie che noi il sabato andiamo a leggere, perché poi vengono pubblicate dall'Osservatore Romano.
2: Parlavamo dell'uomo nello specchio, a proposito di Michael Jackson, parliamo dell'uomo dello specchio, dell'uomo comune e la guerra.

0: Le 9 Roberta Barbi in studio, alle 8.13 Papa Leone è decollato alla volta della Spagna, quarto viaggio apostolico del suo pontificato, prima tappa a Madrid, oggi in programma l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, la visita a operatori e assistiti del progetto sociale Sedia 24 Horas, in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Un cordiale saluto accompagnato da fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana, questo è il contenuto del telegramma che Leone XIV alla partenza ha inviato al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. La guerra in Ucraina, ampio attacco su San Pietroburgo, abbattuti 86 droni, 6 morti negli attacchi russi delle ultime ore sulla regione di Kherson. E sarebbero almeno 21 invece le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale, mentre Teheran fa sapere che lo stallo dell'accordo con gli Stati Uniti è causato dal congelamento dei beni iraniani. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
1: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 9.02 Sound Magazine, oggi è sabato 6 di giugno, il Papa è in volo da Roma Fiumicino per Madrid, dove arriverà intorno alle 10.30, dalle 10.05 Radio Cronaca su Radio Vaticana con i colleghi della redazione. Ma Stefano Sparro, Gigi Picardi e Marco, è il momento, Marco Bellizzi, è il momento della poesia. Allora cerchiamo di ricordare ai nostri ascoltatori il senso di quello che andiamo a fare e ad ascoltare tra poco.
1: Sì, recuperiamo, grazie anche in questo caso ad Alessandro De Carolis, che è un esperto insomma di Trilussa. Come sapete, insomma, alterniamo i due grandi poeti romaneschi, Trilussa e Belli. Questa settimana è il caso di Trilussa. Inquadriamo queste poesie nell'attualità di oggi, perché sono di un'attualità veramente disarmante, mai come in questo caso l'aggettivo è giusto, perché parliamo, per esempio, della guerra, con attraverso le parole veramente mirabili di Trilussa, con la sua consueta ironia, che ci fa vedere come molte volte bisogna cambiare anche proprio l'atteggiamento personale delle persone comuni, anche rispetto a temi grandi come quelli della guerra. L'eroe al caffè. È stato al fronte, sì, ma col pensiero. Però te dà le spiegazioni esatte delle battaglie che non ha mai fatte, come ci fosse stato per davvero. Avessi da vedere come combatte nelle trincee da ragno, che guerriero. 3 sere fa, per prendere Montenero, ha rovesciato il cucumo del latte. Col suo sistema di combattimento, trova che è tutto facile. Va a Pola, entra a Trieste e te bombarda Trento. Spiana di monti, sfonda, spara, ammazza. Per me, Barbotta, c'è una strada sola. E intigne i biscotti nella tazza.

0: posso dire una cosa quasi dissacrata, mi sembra un po' Totò quando dice armiamoci e partite.
1: Beh, che è un atteggiamento purtroppo sì, eterno, insomma.
2: È uno dei lati della guerra che purtroppo ci fa sorridere, ma
1: spieghiamo solamente che le trincee,
2: è una denuncia molto forte,
1: molto
2: questa poesia
1: forte, ed è il nostro atteggiamento molto superficiale a volte su questi grandi temi. Spiego solamente le trincee d'Aragno, perché Aragno era un bar storico di Via del Corso, quindi le trincee sono quelle ovviamente del bar, in questo
0: ovviamente
1: caso
0: il bancone proprio del bar.
1: Esatto.
2: Grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Appuntamento a sabato prossimo, sono le 9:05. Un assaggio musicale, e se
0: allora
2: possibile.
0: Guarda, facciamo una cosa. Intanto
2: però
0: presento, così lo vado a preparare.
2: La dottoressa Laura Quercio, che è il. Buongiorno, benvenuta qui nei nostri studi della Radio Vaticana.
3: Grazie.
2: Lei è il segretario generale del network universitario dei bambini purtroppo impegnati in conflitti armati. Io traduco in italiano, è un lungo nome in lingua inglese. Lei è già stato segretario

0: 1992, questo brano non ha bisogno di particolari presentazioni.
1: Stiamo parlando di Freddie Mercury, ma anche di Montserrat Caballé, una soprano catalana, e l'occasione fu le Olimpiadi del 92 a Barcellona.
0: E quindi l'incontro tra il rock da una parte e la lirica dall'altra, ed esce fuori questo.

0: Beh, dai, come ingresso in Spagna mi sembra che ci possiamo stare.
1: Ed è l'ingresso anche tra poco del Papa all'aeroporto di Madrid, lo accompagneremo anche nei prossimi minuti con musica che ci richiama alla Spagna. Ma alle 9.09 io saluto il collega Francesco De Remigis che è entrato qua in studio a Roma, ma soprattutto torno a ringraziare la dottoressa Laura Quercio, segretario generale del network universitario per i bambini impegnati in conflitti armati nel mondo, e di questo noi oggi parliamo. Grazie ancora.
2: Grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Lei è stato anche segretario generale del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri, sì, del governo italiano. Sì. Voi avete prodotto un report nei giorni scorsi che parla proprio di bambini in guerra. È un rapporto che nasce da una ricerca e il risultato purtroppo è che migliaia di bambini continuano a subire reclutamento da parte di forze armate e gruppi armati, violenze sessuali, sfollamenti forzati, separazioni familiari, interruzione della scuola e anche traumi psicologici. Ecco, io ho riassunto in estrema sintesi quello che è il risultato di questo rapporto.
2: Sì, la ringrazio molto. E è un rapporto che è stato elaborato nell'ambito di un progetto portato avanti dal, lo dico in inglese perché Universities Network for Children and Conflict è il network delle università che lavora per i bambini che sono coinvolti nei conflitti armati, nell'ambito di un progetto che è supportato, mi fa piacere

0: ricordarlo dal Ministero degli Affari Esteri. Il progetto è chiamato Rebirth, ossia rinascita, perché l'obiettivo del progetto è di lavorare sulla reintegrazione sociale dei bambini che sono colpiti dai conflitti armati. Lei ha dato un quadro molto, molto esaustivo. Vorrei ricordare anche però proprio le statistiche, perché noi abbiamo adesso più di 41.000 gravi violazioni commesse nei conflitti armati contro i bambini nel solo 2024, il che significa che più di 7.000 bambini sono oggetto di reclutamento, più di 11.000 bambini sono stati oggetto di uccisioni, di ferimenti. Abbiamo un aumento del 35% nel solo 2024 dei casi di violenza sessuale nei confronti dei bambini e delle bambine, perché quando si parla di violenza sessuale si arriva a pensare sempre che sia nei confronti delle bambine, ma in realtà anche nei bambini, con tutte le conseguenze degli stigma, delle difficoltà poi nella reintegrazione sociale di questi minori. Abbiamo casi di diniego, più di 8.000 casi di diniego di accesso agli aiuti umanitari, quindi al supporto nei confronti di questi bambini. E a fronte del dramma questi numeri ci indicano, abbiamo anche 165 milioni di bambini fantasma. Cosa significa? In tutto il mondo, ovviamente. Cosa significa? Significa che vi sono bambini che non hanno una identità legale, ossia proprio nelle situazioni di conflitto armato, a causa dei combattimenti, delle distruzioni, subito vengono colpiti quelli che sono i registri ufficiali, i registri civili. Questo significa che molti bambini scompaiono, non sono più identificati sin dalla nascita e molto spesso vengono coinvolti in reclutamento, in forme di sparizione per anche utilizzo del sfruttamento sessuale, sfruttamento di lavoro, anche in paesi non necessariamente quelli coinvolti dal conflitto armato, anche in paesi fuori, esterni da quelli del conflitto armato. Quindi il quadro è drammatico, spesso non viene portato alla luce come le Nazioni Unite, devo dire, in un sistema multilaterale che è sicuramente in forte discussione in questo momento, ma le Nazioni Unite ogni anno riportano queste dati e ogni anno sono sempre più gravi. Noi abbiamo adesso 105.000 bambini soldato nei conflitti armati dal 2005 al 2024.
1: Segretario Quercio, le chiedo, noi quando parliamo di bambini in armi, almeno personalmente penso all'Africa, che è uno dei continenti dove forse questo fenomeno è molto sviluppato, ma io mi chiedo, in guerre come Russia-Ucraina, in guerre diciamo più territoriali in Asia, ci sono anche in questi casi, prendiamo Russia-Ucraina, per esempio il tema è che molti bambini sono spariti in Ucraina, sappiamo che l'Ucraina ha grandi orfanotrofi, ci sono molti bambini che non hanno più i genitori o che sono stati tolti dal governo ucraino in passato ai genitori per povertà, per altre questioni sociali, e però molti bambini mancano all'appello anche in questa guerra.
0: Allora anche qui le stime sia pure discusse, poi è sempre molto difficile, soprattutto in situazioni quando ancora il conflitto continua, è molto difficile arrivare a
1: forse
0: delle statistiche.
1: Forse in questo caso, mi scusi se la interrompo, i bambini non combattono ma sono collaterali alla guerra.
0: I bambini sono coinvolti nei conflitti armati, possono essere coinvolti in molti modi, come combattenti, possono essere coinvolti semplicemente, mi permette di dire semplicemente, ma semplicemente non è assolutamente, però lo dico questo perché non ci si pensa a questo fattore, come cuochi, come schiavi sessuali dei soldati, come anche persone che come scudi, come soggetti che aiutano i soldati a sminare i campi, con quindi i rischi a cui vengono ovviamente sottoposti in questi casi. armati. Non è che il bambino coinvolto in conflitto armato necessariamente è identificabile col bambino che combatte. Il bambino coinvolto nel conflitto armato può essere benissimo il bambino identificato in quanto tale che è il cuoco, che cucina per i soldati, che si presta ad ogni violenza sessuale perché è obbligato, che quindi viene utilizzato dagli soldati stessi per esaudire alle loro necessità sessuali. Violentemente lo dico in questo modo perché è così la realtà. Parlando dell'Ucraina e della Russia, noi abbiamo i dati, sono circa 20.000 bambini che sembrano essere portati dall'Ucraina alla Russia. Dico circa 20.000 perché poi le statistiche è sempre molto difficile quantificarle, soprattutto quando il conflitto armato va avanti. E ovviamente questi sono bambini coinvolti nei conflitti armati. In ambito internazionale la definizione del bambino in conflitto armato è stata data appunto dai principi di Parigi, che identificano tutte le categorie dei bambini che prima le ho indicato, e quindi è chiaro che anche quando parliamo di bambini che sono stati sfollati, separati dalle loro famiglie, trasferiti in altri luoghi, parliamo di bambini coinvolti in conflitto armato. Mi permetta di riprendere, però anche volevo fare un'osservazione. Io sono molto contenta di parlare di questi temi con voi e vi ringrazio, perché temo che ci sia una assuefazione alla guerra da un punto di vista sociale, e la poesia che abbiamo sentito prima in qualche maniera mi ha riportato a questo concetto. Noi siamo abituati, noi che viviamo in una situazione pacifica in cui non si combatte la guerra, ma adesso il limite tra dove si combatte la guerra e dove non si combatte la guerra è estremamente fragile, però siamo abituati oramai a vedere la guerra come un war games, come qualcosa che vediamo tutti i giorni, e questo ha un effetto sulla psiche soprattutto dei giovani molto profonda. Vediamo ogni giorno bombardamenti, droni, attacchi, quindi tutto questo viene portato nella nostra quotidianità come un qualcosa a cui oramai siamo purtroppo abituati, e questa assuefazione è drammatica, per cui vi ringrazio per aver riportato questi temi oggi qui con voi.
1: Francesco Tremigis.
2: Sì, c'è da dire che ascoltando la dottoressa viene da riflettere anche su tutti questi dati che ha condiviso con noi qui in studio e con i nostri ascoltatori, dati che rischiamo di non avere tra qualche anno per una ragione molto semplice: la riduzione dei finanziamenti alle organizzazioni umanitarie e alle operazioni che nei vari teatri di crisi e di guerra ci sono in varie parti del mondo hanno bisogno di finanziamenti per vivere ed anche per questa raccolta dati. Quando si vanno a indebolire queste organizzazioni e queste missioni internazionali umanitarie nei vari teatri di crisi, diminuiscono anche i dati che riusciamo ad avere, dati effettivi. Dicevamo poco fa, correttamente, che ci sono delle stime più che altro. Anche questa è una delle ragioni, e in prospettiva diventerà sempre più difficile avere questi dati. Quanto ai bambini, Luca e cari ascoltatori, sullo scenario ucraino c'è da dire che già lo scorso anno, l'estate scorsa, a Strasburgo le autorità europee hanno cominciato a ipotizzare una definizione particolare che riguarda i bambini nel registro dei danni di guerra causati dall'invasione russa, e anche questo è un passo in avanti perché si è compreso quanto sia pressante la necessità di dare delle risposte a tutti questi migliaia di bambini che sono stati o sottratti alle proprie famiglie o mandati al fronte oppure spariti.
1: Dottoressa Guercio, la comunità internazionale che cosa fa? Naturalmente, se vuole replicare anche al collega.
0: No, sono molto d'accordo su quanto è stato detto. Purtroppo stiamo vivendo una crisi del multilateralismo, e questo è indubbio. Si tratta certamente di ristrutturare su questo le Nazioni Unite, il sistema delle Nazioni Unite, non tanto sul tema dei diritti umani, ma sulla struttura Noi abbiamo un consiglio di sicurezza che dovrebbe essere rivisto nella sua struttura e nei suoi meccanismi operativi. Purtroppo le Nazioni Unite sono fatte dagli stati, ecco, quindi ritorniamo al problema originario, ecco. Però sì,
1: cosa fa la comunità internazionale? Mi sembra che la sua risposta
0: il problema è questo, che noi siamo dal secondo dopo guerra mondiale a fronte di un impegno a creare una situazione in cui i conflitti dovevano essere risolti nell'ambito di una di un consesso, appunto, che fosse di dialogo tra gli stati. Noi siamo arrivati a nuovamente a un multipolarismo rispetto a un multilateralismo degli stati, e questo inevitabilmente lo vediamo tutti i giorni. Adesso abbiamo le grandi potenze, Stati Uniti, Cina, Russia, che sono che portano avanti una realtà con un silenzio assordante delle Nazioni Unite e anche dell'Unione Europea, aggiungerei.
2: E anche delle esclusioni, Luca. Ricordiamo che la Germania ha perso l'elezione in Consiglio di Sicurezza per un pugno di voti e dovrà ritentare più avanti. La Germania, come sappiamo, un ruolo diplomatico piuttosto importante ce l'ha non solo in Medio Oriente, ma anche nella crisi russa-ucraina e, storicamente, anche all'interno delle Nazioni Unite. Quindi vedremo anche questo dossier.
1: Vediamo di riprendere questi temi dai titoli dei giornali di oggi, sabato 6 giugno. Avvenire. Armi fuori controllo. Solo il 27% dei cittadini è disposto a sacrificare le riforme per la difesa, per armarsi, così come vuole l'Europa, così come i grandi stati internazionali stanno facendo. Ecco, questo è un titolo che esemplifica molto bene quello che stiamo parlando. Armi fuori controllo.
0: Sì, aggiungo un altro tema. Noi adesso, quando parliamo di conflitti ibridi, cioè non sono più i conflitti tradizionali, ma conflitti che vengono combattuti anche attraverso altri strumenti, quali l'intelligenza artificiale, i droni, i social. Molti, ad esempio, ritornando alla questione proprio dei bambini, molti di questi bambini vengono reclutati anche attraverso i social, e questo è una forma, ovviamente, che crea preoccupazione. Su questo il sistema internazionale è molto preciso. Per quanto le armi non autonome siano ammesse e anche semi-autonome, le armi totalmente autonome, quindi prive di controllo da parte dell'attenzione, appunto, umana, non sono ammesse nell'ambito internazionale. Però non abbiamo ancora una convenzione esplicita che vieta l'uso di armi completamente autonome. Questo è un gap che noi abbiamo nel sistema internazionale. Allora, noi abbiamo in questo sistema attuale che stiamo vivendo nel XXI secolo, abbiamo molte lacune. Certamente quello che è stato detto, la carenza dei fondi di sostegno economico per portare avanti progetti importanti, soprattutto per le vittime dei conflitti armati. In secondo luogo, abbiamo ancora un sistema normativo, perché una carenza di sistema normativo, perché noi siamo al sistema normativo post conflitto seconda guerra mondiale, che è stato un periodo fantastico perché ha visto una produzione enorme di convenzioni, risoluzioni sui diritti umani. Dopodiché c'è stata una stasi, se posso dire, anche sul avere il coraggio nel vedere quello che, rispetto a quanto stiamo noi vivendo, in realtà ci sono delle carenze e che dovrebbero essere colmate. L'intelligenza artificiale è una problematica relativa alle armi e dovremmo pervenire necessariamente ad una regolamentazione. Noi in Europa abbiamo l'Artificial Intelligence Act, che è uno proprio dei regolamenti campioni su questo tema. Dovremmo, a livello di sistema internazionale, effettivamente arrivare anche a considerare una maggiore regolamentazione delle armi che utilizziamo utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: Un'ultima domanda, segretario Guercio. Voi come network che ruolo avete in questo contesto che abbiamo raccontato?
0: Allora, il nostro è un approccio prettamente accademico, il che significa che quello che portiamo avanti è un'attività di ricerca principalmente volta a individuare quelle che sono le lacune, quelle che possono essere le possibili riforme a livello normativo e di prassi internazionale. Però abbiamo anche una ricaduta concreta, perché l'idea dell'accademia che sta al di fuori dal mondo e distaccata dal mondo è un concetto oramai che è ampiamente superato. Quindi lavoriamo molto con i bambini che vengono dalle situazioni di conflitto armato, li supportiamo. Un esempio, noi abbiamo creato delle scholarship per questi bambini, ma non solo, cerchiamo proprio di attuare dei programmi di reintegrazione sociale attraverso supporto psicologico, rieducativo, che li aiuti a superare gli stigma sociali, perché una cosa che è da ricordare è che questi bambini subiscono una seconda vittimizzazione, quella che hanno vissuto durante il conflitto armato e quello che vivono dopo il conflitto armato nel processo di reintegrazione, perché proprio perché mancano i fondi non si portano avanti programmi di reintegrazione sociale. Quindi questi bambini, che sono già vittime dei conflitti armati, si trovano facilmente vulnerabili a ulteriori violenze, reclutamenti, sfruttamento. Quindi è su questo che la comunità dovrebbe lavorare. E dico l'ultima cosa, perché lavorare sui bambini non è soltanto una questione di obbligo obbligo di diritto, di questione umanitaria, è un investimento sulla pace. Noi parliamo di pace, investiamo sui bambini in conflitto armato.
1: Dottoressa Laura Guercio, grazie per averci trattato e amplificato un tema che da questi microfoni volevamo proprio approfondire, quello, diciamo, dei bambini soldato, anche se mi sembra di capire proprio un flash finale, che è un termine ormai desueto, passato. Bambini soldato oggi ha un valore molto molto diverso, mi sembra di capire.
0: Bambini soldato, ecco, non sono soltanto i bambini
1: che
0: reclutati, no, che combattono, sono bambini che sono obbligati a servire e a prestare determinati servizi per le milizie e le forze armate.
1: Grazie, se può restare ancora un minuto o due in studio.
0: Volentieri.
1: Chiudiamo con il collega De Remigis e la rassegna stampa, perché il tema che campeggia oggi sui quotidiani è quello del rapporto Russia-Ucraina, della guerra. Notizia di poco fa: molti droni sono andati su San Pietroburgo, sono stati abbattuti dalla contraerea russa. Ricordiamo che a San Pietroburgo c'era Davos, dei paesi alleati della Russia, e oggi chiude il presidente Putin. Però sui giornali, nonostante tutte queste schermaglie tra virgolette belliche, sembra che qualcosa stia cambiando sul fronte della pace, del dialogo tra Russia e Ucraina e soprattutto dell'attività diplomatica. Andiamo sul Foglio Quotidiano di oggi, che riassume molto bene questo aspetto. Zelensky cambia tutto, tutto è il titolo del Foglio. Il negoziato ha una nuova forma. Ci sono anche nuovi segnali americani, che non sono di Trump ma che sono del Congresso americano, e Putin ha incontrato ieri Schröder, l'ex cancelliere tedesco, di cui Putin ha molta fiducia. Domani, sempre sul fronte diplomatico, Germania, Gran Bretagna e Francia si incontreranno con Zelensky a Londra per mettere in campo una sorta di negoziato. Sta cambiando qualcosa, Francesco?
2: Credo proprio di sì, e oltre ad essere un auspicio, c'è qualche elemento che ci lascia pensare che la direzione sia quella. Sembra paradossale, ma molto spesso negli scenari di guerra prorogati per anni, come quello ormai tra Russia e Ucraina, siamo nel quarto anno, dobbiamo ricordarlo, negli scenari prolungati dove sembra esserci un'escalation ulteriore, come quella che ricordavi anche tu con i droni ucraini su San Pietroburgo e i missili ancora nella notte scorsa su alcune aree ucraine, in realtà quando c'è un'escalation dopo un periodo di stasi potrebbe essere anche un segnale per ricongiungere le parti e portarle ad un tavolo. Citavi il tavolo europeo di domani, molto importante. Qual è la strategia degli europei, in particolare quella del presidente francese Macron, ma anche del premier britannico Starmer, che pur con difficoltà interne ha un peso specifico diplomatico e militare nell'area? Quello di dare un segnale di forza diplomatica attraverso una non rinuncia alla strategia che l'Europa ha portato avanti finora, cioè quella sanzionatoria nei confronti di Mosca. Ricordiamo che appena pochi giorni fa la Francia ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa a 750 chilometri dalle coste francesi, siamo nell'Atlantico, un'operazione anche lì al limite del diritto internazionale. Ci sono ancora dei passaggi da chiarire. Perché lo ha fatto la Francia? Proprio perché si va a inserire in questo percorso diplomatico in cui l'Europa, con Francia, Gran Bretagna e altri paesi, dobbiamo dire Italia compresa, anche se domani non sarà a questo tavolo, sarà molto probabilmente a Parigi il 13 e 14 luglio per la coalizione dei volenterosi, vuole dare un segnale all'Europa di non arretrare su quella che è stata la strategia odierna, e dunque se si arriva a un tavolo Putin sarà costretto ad interloquire anche con un'Europa finora piuttosto latitante sul fronte diplomatico, che non rinuncia alla strategia sanzionatoria e dunque di indebolire economicamente Mosca. E cioè conviene anche al presidente russo Putin cercare di trovare un dialogo con l'Europa e soprattutto con l'Ucraina, anche se al momento i segnali con Zelensky sono negativi.
1: Grazie al collega Francesco De Remigis, ancora grazie alla dottoressa Laura Guercio, segretario generale del network
0: grazie
1: universitario per i bambini impegnati in armi e
0: grazie
1: nei conflitti. Grazie per il vostro report, che si può trovare e leggere?
0: Sì, sì, sul nostro website, cioè online, ma è anche pubblicato, quindi si può facilmente trovare.
1: Grazie. 9.31, noi ci fermiamo qui, la linea passa ora a Stefano Sparro e Luigi Picardi, perché ci avviciniamo all'arrivo del Papa in Spagna, a Madrid, intorno alle 10.30, quindi tra un'ora, minuto più, minuto meno, ascolteremo tanta musica spagnola che richiama i valori anche di questo viaggio del Papa, il quarto viaggio apostolico di Papa Leone all'estero, in questo caso in Spagna. Da Luca Collodi è veramente tutto, linea alla regia.

0: poi quelle che stiamo ascoltando sono le note di Echoes of, Reflection.
1: Echoes of Reflection.
0: Grazie adesso per la correzione sulla pronuncia, che devo ancora migliorare molto.
1: Vabbè, ci stiamo lavorando.
0: Piano piano, work in progress. Comunque, dicevamo, nuovo album di Rita Marcotulli con Elettra Minieri e l'ensemble Under 29 But Me. E adesso ci facciamo spiegare per
1: bene. Luca, qui sì, facciamo spiegare dalla brava Rita.
0: Ce lo facciamo spiegare dalla nostra Rita, così ci illumina meglio anche sul titolo, molto spiritoso. Buongiorno Rita, grazie
1: Rita.
0: Di essere con noi.
2: Buongiorno a voi. Allora, questo sì è un progetto nuovo, Echoes of Reflection, questo pezzo che avete appena ascoltato è un brano che ha scritto appunto Elettra. Under 29 lo dice il titolo stesso, cioè era il desiderio, diciamo, mio personale di condividere il palco con le nuove generazioni, di creare uno spazio vero tra incontro e scambio nel senso che nella musica, la musica è un passaggio di esperienze, di energie, di sguardi diversi sul mondo, no? E quindi riuscire a suonare con le nuove generazioni era una cosa molto per me importante, proprio un arricchimento sia mio, ma anche il desiderio e la voglia di far conoscere questi giovani talenti che meritano.
0: Diciamo che è sempre comunque quello che noi chiamiamo il ricambio generazionale, ma più che altro il passaggio di testimone, cioè le esperienze con la freschezza dei giovani. Penso, ecco, come dicevi giustamente tu, è un qualcosa che arricchisce entrambi e secondo me vi dà, proprio giusto usare il voi, vi dà nuovi stimoli in tutti i sensi.
2: Assolutamente sì, ma poi io dico sempre che praticamente quando uno compone o comunque quando suona insieme è come se tu metaforicamente dipingessi un quadro a più mani, perché ognuno porta il suo colore, le sue cose dentro al quadro e poi si forma, c'è un perfetto equilibrio veramente di condivisione, di ascolto, di voglia di condividere. Poi la musica appunto è meravigliosa perché non ha, a quel punto non c'è età, non c'è religione, non c'è cultura, ognuno veramente porta se stesso dentro.
1: Proveniamo dai cara viaggianti, insomma, che abbiamo avuto modo di apprezzare dal vivo.
2: Esattamente. Sì, poi appunto io viaggiando tanto trovo che chiaramente la diversità, suonare con musicisti del mondo è sempre un grandissimo arricchimento, perché è proprio quello che ti porta a capire di più, a vedere cose da altri punti di vista, no? Altre realtà.
0: Bene, senti, allora presentaci, ecco, anche a beneficio dei nostri ascoltatori, questo nuovo lavoro, questo album. Ecco, appunto, abbiamo già detto, ecco, qual è l'ensemble, come è nato. Ecco, raccontaci un po', se puoi, qualche aneddoto,
2: certo.
0: Qualche backstage.
2: Allora, praticamente questi ragazzi io l'ho conosciuti quando faccio i seminari, per esempio il contrabbassista che è Damiano De Matteis, di origine salernitana, l'ho incontrato in uno workshop che faccio spesso a Laurino e quindi lì l'ho trovato. Andrea Cardone, che invece è il sassofonista, che ha 23 anni, l'ho conosciuto quando ne aveva 21, sempre in un altro seminario, e quindi ho trovato che suonava benissimo e l'ho chiamato. Poi c'è mia figlia che ha composto e poi c'è questa straordinaria cantante Ava Lami, di origine iraniana, che ha questa voce angelica meravigliosa. Poi c'è Daniele Bucci alla batteria, che invece viene da Pescara, e poi che esce anche lui, sì, dal St. Louis comunque. E poi c'è come special guest Luca Quino, che non è under 29, insomma si avvicina più alla mia età, una via di mezzo.
0: Vabbè, il fuori quota che ci sta nella squadra, insomma, ci vuole.
2: C'è una bella squadra, una bella squadra. E la musica è musica originale. 4 brani sono scritti da Elettra e 4 brani sono scritti da me.
0: Che poi, ecco, questi qui abbiamo già avuto il piacere di ascoltarvi durante, ecco, questa stagione, i concerti presso la sala dell'Accademia di Santa Cecilia.
2: Ah, sì, certo. Adesso suoneremo il 19 giugno a Roma alla Casa del Jazz, dove presentiamo il disco, perché appunto il CD è appena uscito e avremo poi il vinile finalmente, e quindi ce l'avremo là.
0: Quindi anche per chi ama la tradizione, il ritorno al vintage,
2: assolutamente sì,
0: che poi tanto vintage, tanto bistrattato, però mi pare che sta tornando prepotentemente sulla ribalta, insomma.
2: Assolutamente sì.
0: Bene Rita, allora tu questa sera, quest'oggi sei a Novara, quindi, ecco, racconta,
2: oggi sono a Novara, sì sono a Novara al Festival di Novara, so che mi daranno un premio, quindi sono qua per un premio. Bene. Ma farò anche un concerto.
0: E dai, ci vuole anche quello, insomma. Comunque, ecco, la stagione, ecco, cosa prevede col calendario? Soprattutto,
2: un bel calendario, molto molto molto lungo. Beh, facciamo appunto 8-10 concerti con questo ensemble, ma poi nel frattempo suono anche con Andy Shepherd, che è questo sassofonista inglese con cui abbiamo appena registrato pure con lui un disco per l'ICM, quindi sarò in giro un po', farò un paio solo a Madrid, farò insomma tante cose diverse.
0: Bene, oh, c'è un sito social dove poterti seguire, sì, quindi sì, avere sì, tutti sì, gli sì, appuntamenti e gli aggiornamenti.
2: Beh, esattamente, no, su Facebook postiamo sempre tutte le date.
0: Perfetto. Allora, Rita, grazie. Buona
2: grazie
0: musica e un saluto a tutta la tua band, a questi ragazzi che veramente sono una gioia per tutti quanti noi che li possiamo apprezzare.
2: Grazie. Sì, anche per me molto.
0: Ok, allora ti aspettiamo grazie, sempre in studio quando passi da Roma.
2: Assolutamente sì, con grande piacere.
0: Grazie Rita.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Ciao.

0: bene, 9.40.
1: Sempre la qualità alta di Rita Marco Tulli, insomma, è la tua gentilezza, naturalmente.
0: Assolutamente, non ho pregiato. Fra Rita e Carla, devo dire che.
1: Le due sorelle, Marco Tulli, sorelle si distinguono.
0: Decisamente, dicevamo 9.40, ci stiamo avvicinando all'atterraggio verso Madrid, e allora in attesa di passare poi il microfono ai nostri colleghi per la radiocronaca in diretta di tutti gli eventi che seguiranno, ci prepariamo musicalmente, poi creiamo l'atmosfera de Spagna.
1: Sì, sì, andiamo al paese di Guadalcanal, comune spagnolo, ricordiamo Spagna, comunità autonoma della Andalusia, in provincia di Siviglia, perché questa è la zona del flamenco. E ascoltiamo un grandissimo flamenchista, ovvero Vicente Amigo Girol, classe 1967, considerato ormai una stella del flamenco. È stato allievo di Manolo Sanlúcar, col quale ha studiato e lavorato anche per anni, insomma, ha lavorato anche con John McLaughlin, Dave Bowie, Stanley Jordan, Aldi Meola, insomma con tanta gente, con lo stesso anche Paco de Lucía, Phil Manzanera, ex Doors, insomma. E ascoltiamo, ma c'è una particolarità: Vicente Amigo adora Roma. Ogni volta che viene a Roma si fa la sua bella carbonara, la sua passeggiata sul Lungotevere, e ha dedicato un pezzo a Roma, che ascoltiamo, che si intitola Roma.

0: Sente Amigo, Roma. E allora, parlando di Spagna e di musica, caro Luigi,
1: tu sei andato a pescare una cosa molto raffinata,
0: cioè. Diciamo che queste sono quelle reminiscenze da piccolo, cioè quando cresci con il papà che comunque è appassionato di musica anche lui a 360 gradi, quando hai detto Spagna, sì, uno pensa subito flamenco, è come venuto in mente Freddie Mercury, Montserrat Caballé, eccetera, però un nome che mi è saltato subito è Pablo Casals.
1: Eh sì, un grandissimo violoncellista, è pescato bene, come dice.
0: Quindi perché, cioè, poi perché è così importante Pablo Casals per la storia di questo strumento? Perché sto andando un pochino a documentarmi, praticamente è quello che ha introdotto la tecnica della mano sinistra per permettere una maggiore espressività proprio allo strumento, e questo poi è con lui soprattutto con rivedendo, quindi diciamo così, riarrangiando, cioè andando a ristudiare la suite per violoncello solo di Bach, ecco, è riuscito a dare quell'impronta che nessun altro prima era riuscito a dare, ed è diventato poi, diciamo, se vogliamo, il capostipite dei violoncellisti moderni, quindi dell'uso anche dello strumento come lo conosciamo oggi, quindi
1: un avanzamento tecnico
0: soprattutto per un impiego come solista, mentre prima era sempre un po' relegato all'ensemble orchestrale. E allora, tra i tanti brani che potevamo prendere, abbiamo preso però uno particolare, un canto popolare catalano, giusto maestro?
1: Sì, sì, stiamo parlando di un canto natalizio catalano addirittura, però ormai uno non fa caso al periodo in cui dovrebbe essere cantato. Il canto del Socels, appunto, origini risalgono al Medioevo, guerra di successione spagnola, canto è stato accompagnato da varie melodie, la più comune, appunto, la più, diciamo, popolare è proprio quella della versione che tu proponi, ovvero del violoncellista Pau Casals. Perché abbiamo Pau è il nome,
0: infatti, il suo
1: catalano
0: nome...
1: Pablo è quello ispanizzato,
0: esatto, perché il suo nome originale sarebbe Pau Casals de Fillo. Nato, ecco, diamo anche qualche piccolo cenno biografico, a El Vendrell il 29 dicembre del 1876 e poi morto a San Juan il 22 ottobre del 1973.
1: Un catalano doc.
0: Lo ascoltiamo in duo con il pianista Mieczysław Orzowski.

0: Un po' di classico ogni tanto ci sta sempre bene.
1: Questa tra l'altro è una questa canzone catalana è anche in versione inglese, la troviamo incisa tra gli atti da Art Garfunkel, Joan Baez, Marianne Steamrollers, Canton Kids, quindi insomma c'è anche una versione inglese per chi fosse curioso.
0: Benissimo, allora intanto le 9:52, adesso come nostra abitudine saltiamo da Pau a un altro Pau.
1: Sì, perché stiamo parlando di Pau Donés, che fu, che non è scomparso nel 2020, il frontman del gruppo catalano, sempre rimaniamo in Catalogna, Jarabe de Palo, il pop rock latino in questo caso.
0: Quello che andiamo per ascoltare è praticamente veramente l'ultimo lavoro, è stato l'ultimo singolo pubblicato nel maggio del 2020, perché poi ricordiamo il 9 giugno Pau Donés ci ha lasciato. Comunque ci ha lasciato con questo singolo, Es que tú me das, cioè quello che tu mi dai, è praticamente un inno all'amicizia, un canto di riconoscenza, grazie per tutto quello che mi dai, grazie per tutte le volte che mi sei accanto, e quindi ecco, una volta tanto troviamo finalmente anche un apprezzamento e un riconoscimento per gli amici. Allora, grazie a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, ascoltiamo Jarabe de Palo, Es que tú me das.

0: bene, alle 9.56 cambiamo ancora genere, rimaniamo non sempre in Spagna, però rimaniamo con un altro grande nome di spicco del jazz flamenco.
1: Sì, in questo caso, guarda caso, sbarchiamo a Madrid, perché questo protagonista del jazz flamenco spagnolo e madrilegno, ovvero Jorge Pardo, classe 1956, ha fatto studi regolari al Conservatorio Reale di Madrid, per poi abbracciare il jazz e ma anche il flamenco, perché collaborò con Paco de Lucía, col sestetto Paco de Lucía, per vari anni. E poi mi ha intrapreso una sua strada da solista.
0: Benissimo, e allora a noi non ci resta che salutare e lasciare lo spazio alla nostra Roberta Barbi per il flash già pronta dall'altra parte del vetro, e a seguire i nostri Alessandro Guaraci e Gianmarco Morroni, che ci accompagneranno nell'inizio di questo viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna.
1: Ascoltiamo il brano, ricordiamo, si intitola Jeta, che vuol dire sfacciataggine, muso duro,
0: faccia tosta.
1: Sì, faccia tosta.
0: Ok, maestro Picardi, grazie.
1: Ma soprattutto Stefano Sparro.
0: Grazie dall'altra parte del vetro, Damiano Caprio, Gabriele Di Domenico per l'assistenza tecnica, e noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao!

Le 10, Roberta Barbi in studio, Papa Leone in volo verso Madrid, dove avrà inizio il viaggio apostolico in Spagna, che proseguirà a Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. L'atterraggio è previsto alle ore 10.30 all'aeroporto di Barajas, dove sarà accolto dal premier Pedro Sánchez e dai reali di Spagna, Felipe e Letizia. Il Mediterraneo torni a essere luogo di dialogo, di scambio e di solidarietà. Certo che il viaggio apostolico in Spagna sarà foriero di messaggi di fiducia e speranza, così il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel messaggio inviato a Leone XIV in occasione della partenza del pontefice. La guerra in Ucraina: sale a 12 il bilancio delle vittime degli ultimi raid russi sulle regioni di Donetsk e Kherson, mentre una cinquantina di persone sono rimaste ferite. L'esercito libanese ha comunicato via social che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh, nel sud del paese. Ed è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti, benvenuti in diretta qua su Radio Vaticana. Lo dobbiamo dire, ma già lo sapete, siamo in attesa appunto che il Papa arrivi in Spagna per questo suo viaggio apostolico, tanto tanto atteso da tutta la Chiesa spagnola, ma non solo. Abbiamo letto vari giornali in questi giorni e abbiamo anche capito quanto proprio ci sia un forte interesse in tutta la società spagnola. Allora io però darei la linea, se è già presente, a Salvatore Cernuzio, che è il nostro inviato, perché abbiamo letto che ci saranno almeno 500.000 persone durante questo viaggio del Papa in Spagna, che stanno arrivando e sono già arrivate un po' da tutto il paese. E Salvatore, allora è così? E che cosa ci puoi raccontare, perché tu sei arrivato già da qualche giorno in Spagna? Qual è stato il tuo incontro con la Chiesa spagnola, ma diciamo più in generale con la società spagnola, in vista di questo arrivo che è imminente?
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo qui a Madrid in questo momento, esattamente davanti al Palazzo Reale, che sarà il luogo da cui si snoderà tutto il programma del viaggio apostolico di Papa Leone. E si parlava appunto di tanta gente, confermo, sono due giorni che vediamo un continuo via vai di fedeli, pellegrini e anche gli immancabili turisti, che naturalmente insomma cercano di farsi spazio in questi appuntamenti. 500.000 persone è il numero che l'organizzazione ha dato in base proprio alle iscrizioni sulle diverse piattaforme agli eventi papali. E già ieri, andando a Plaza de Lima, che sarà appunto lo scenario della veglia di questa sera, gli organizzatori ci dicevano che tutte 500.000 probabilmente già da stasera saranno lì pronte ad accogliere Papa Leone. Intanto, come accennavo, siamo qui al Palazzo Reale, c'è una folla che man mano si sta sempre più ingrossando dietro le transenne davanti all'ingresso. Vediamo bandiere, bandierine, striscioni e cartelli con Hola Papa Leon, e questi applausi continui che partono ogni volta che arriva un'auto blindata, la polizia a cavallo, i corazzieri e via dicendo. Il Papa arriverà qui intorno alle 11:30 appunto per la cerimonia insomma di accoglienza con il re Felipe VI e la regina Letizia, con loro un colloquio privato e subito dopo appunto il primo incontro istituzionale insomma con autorità, membri della società civile e del corpo diplomatico.
1: Ecco, sicuramente c'è grande attesa anche per questo discorso, per quello che dirà il Papa e quello che dirà il re. Ricordiamo che appunto siamo in un momento, l'ennesimo diciamo un momento non facile per il mondo: la guerra in Iran, le tensioni nel sud del Libano, altri focolai purtroppo di guerra, preoccupazioni che sappiamo riemergono per quanto riguarda Cuba e così via, per cui forse il tema della guerra sarà uno dei tanti che poi verrà toccato in questi giorni. Nel frattempo io però devo salutare anche Gianmarco Murroni, che è qua con me. Ciao Gianmarco.
3: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Poi Gabriele Di Domenico, che ci assiste anche alla parte tecnica, non ci può rispondere perché è dall'altra parte del vetro, ma in qualche modo è con noi anche con la voce. Poi la dottoressa Maria Lamas dell'Unione Mondiale Femminile Cattolica, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: E in qualche modo ci aiuterà anche a delineare le prospettive di questo viaggio. Il professor Gaetano Sabatini, professore ordinario di storia economica a Roma 3, direttore dell'Istituto Storico Italiano Età Moderna e Contemporanea. Buongiorno professore.
5: Buongiorno a voi.
1: Ecco, con i nostri ospiti appunto cercheremo di capire da dove arriva questo viaggio e soprattutto a questo punto dove va. Salvatore, tu sicuramente avrai incontrato esponenti della Chiesa Cattolica spagnola.

0: Diciamo che questo è un paese in cui, diciamo, le radici della Chiesa sono molto profonde. Lo erano ancora di più, diciamo, prima dell'anno 2000, ma sappiamo che un po' tutta l'Europa sta subendo un processo preoccupante di scristianizzazione, però la Chiesa comunque continua a dare un apporto fondamentale alla società spagnola e soprattutto è un punto di riferimento per tanti, è così?
1: E così, per quanto appunto ci siano forti polarizzazioni qui in Spagna a livello politico e delle fratture anche all'interno dello stesso tessuto ecclesiale, nonostante questo è una chiesa che vuole comunque avere una voce, che deve anche avere una voce, insomma, su quelli che sono poi i temi etici, e penso che proprio il viaggio di Papa Leone sia un rilancio da questo punto di vista. Accennavi giustamente al tema della scristianizzazione, qua si parla di un paese della profonda tradizione cattolica, un paese che ha dato al mondo tanti missionari, insomma, che ha messo veramente dal quale sono partite quelle che sono le radici cristiane di tanti paesi del mondo, dall'America Latina in poi. E quindi sì, una secolarizzazione certamente, forse anche una sorta di disinteresse da parte delle nuove generazioni, che però in questo momento, in questi giorni del viaggio, in questi mesi di preparazione, sembra essere smentito dalla partecipazione. Ieri ho avuto modo di parlare con uno degli organizzatori della veglia di questa sera, che è un insegnante di religione italiano missionario, diceva: nei giovani c'è una sete di fede, una sete anche di avere una risposta di senso a quelli che sono i temi della vita. E da qui nasce appunto questo interesse anche per la presenza del Papa, una figura che comunque è stimata e ben voluta, e si cerca anche in qualche modo di scoprire, di capire, da parte di questa che è un po' la Gen Z, no? Questi ragazzi
0: Certo.
1: cresciuti probabilmente anche con valori diversi rispetto ai giovani che eravamo noi del 2011, la JMJ, la GMG di Benedetto XVI,
0: O
1: ma
0: meglio
1: che
0: che
1: comunque
0: eri te, diciamo.
1: ero io,
0: Esatto.
1: diciamo. Sì, però appunto questo insegnante Omar del Veneto diceva: è da un mese che, insomma, nelle aule delle scuole, e lui insegna in una scuola anche di periferia dove il contesto sociale non è certamente facile, diceva: in questo momento i ragazzi si interrogano, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di punti di riferimento. La fede è certamente una risposta, e il messaggio di fede è chiaramente il primo messaggio che Leone XIV porterà, insieme a tutto quello che ha bisogno la Spagna. Su questo voglio soffermarmi ancora un secondo.
0: Certo.
1: Certamente il primo discorso è appunto quello più atteso, ed è anche un po' lo specchio, insomma, di quelle che sono poi le direttrici di questo viaggio. È un messaggio universale quello del Papa, e guardando anche a questo panorama mondiale ferito da conflitti, violenze, però è anche un messaggio rivolto proprio alla Spagna, un messaggio quindi anzitutto di unità. Poi ricordiamo anche quella che è un po' la cifra di Papa Leone XIV, come diceva nel suo precedente viaggio in Africa: lui non è un uomo politico, porta il messaggio del Vangelo, e sul Vangelo si declina quello che, insomma, è tutto ciò che vuole dire alla Spagna e al mondo.
0: E allora sì, appunto, attendiamo il Papa. Tra l'altro tu parlavi dell'impegno dei giovani. Io ricordo che avendo in qualche modo vissuto, anche se non sono più giovanissimo, il Giubileo dei Giovani, quello di questo agosto, io mi ricordo che la delegazione spagnola era una tra le più folte. Su questo non c'è dubbio, per cui
1: Sì.
0: questa è una situazione comunque da tenere in considerazione. Se non sbaglio, l'aereo è sulla pista. Eh sì, l'aereo è sulla pista, per cui è appena atterrato. Grazie Salvatore, ci sentiamo più tardi perché sicuramente ci sarà bisogno dei tuoi aggiornamenti. Buon lavoro
1: Grazie
0: soprattutto.
1: Alessandro.
0: E allora, dicevamo, qua abbiamo, ecco, il Premier Sanchez che sta appunto andando verso, diciamo, l'aereo per accogliere il Papa. Avevamo qui, diciamo, abbiamo qua la dottoressa Maria Lamas. Lei che cosa si aspetta da questo viaggio? Quale sarà, diciamo, lo spunto principale, secondo lei?
2: Allora, io sono sicura che il Papa parlerà di tutti i temi che lui ha a cuore, che sono la pace, a cui gli è dedicato quest'anno, l'unità, che è molto importante per la Spagna, perché lei parlava prima dei giovani che hanno bisogno di cause per le quali lottare, non l'uno contro l'altro, ma tutti insieme. Io credo che a questo punto la voce del Papa è molto profetica nei tempi in cui viviamo. Mi ricordo anche il discorso che ha avuto qua all'Università della Sapienza, dove ha avuto un applauso in piedi di tutti i professori e alunni, che è stata una cosa molto commovente anche. Dunque io vedo che tra i giovani e anche nel mondo intellettuale qualcosa si sta muovendo, e noi abbiamo bisogno di questo, di unire forze per costruire un mondo migliore che tutti i giovani desiderano. Io credo che questo sarà uno degli spunti importanti, e vedo un enorme entusiasmo da parte di tutti. Cioè, veramente mi sento come spagnola, mi sento commossa, vedo una chiesa viva, in movimento, con grande slancio, che ha preparato questo con tante energie, dunque speranza, dunque molto bello.
0: Speranza, d'altronde c'è bisogno comunque anche in qualche modo di serrare le file in questo momento in cui oggettivamente, appunto, dicevo, i momenti di incertezza non mancano. Professore, secondo lei, professor Sabatini, che cosa si aspetta e come secondo lei il paese può vivere questo viaggio?
3: Ma la professoressa Lamas lo ha detto molto molto bene, c'è uno straordinario entusiasmo nell'attesa della visita del Papa, e da storico mi permetto di dire che c'è una grande continuità nel ruolo della Chiesa nella storia spagnola e anche nel ruolo del pontefice. Se ripercorriamo le vicende dei cinque viaggi di San Giovanni Paolo II, del viaggio soprattutto dei tre viaggi e soprattutto della partecipazione alla JMJ del 2011 di Papa Benedetto, vediamo che questo elemento ritorna con una grande costanza. E come dicevamo qualche momento fa a microfoni spenti, parlando con gli amici spagnoli in questi ultimi giorni, ma direi nelle ultime settimane, questo entusiasmo si è misurato anche nella sorpresa degli stessi organizzatori del grande flusso di giovani che parteciperà tra questa sera alla veglia nella Plaza de Lima, domani a Cibeles, cioè un richiamo che in alcuni casi ha superato il 50% delle aspettative.
0: Però mi permetta un attimo di interromperlo, ha sentito prima Salvatore Cernuzio dalla Spagna, appunto, ci diceva che però questa è una società fortemente polarizzata anche all'interno della Chiesa. Questo si vive in qualche modo? È ancora una questione aperta in qualche modo?
3: Innanzitutto gli storici sanno che si parla sempre della dos Españas, cioè che ci sono due identità contrapposte. Il grande sforzo è di trasformare la contrapposizione in dialogo, ma storicamente queste identità, il secolo XIX è stato un secolo di terribili scontri nella società spagnola, per non parlare del XX. Quindi questi elementi sarebbe stupido sottovalutarli, però si possono, diciamo, trasformare in dialogo. Mi sembra che questo sia tra l'altro uno degli elementi che in questo anno di pontificato Papa Leone ha voluto sempre richiamare. Aggiungerei che, guardando le precedenti visite fatte in Africa, in Libano, il tema dell'eredità della storia, non come appunto base di polarizzazione, bensì come, diciamo, fondamento del dialogo, è molto forte. In Spagna io credo lo sarà ancora di più, per il motivo che lei diceva, che c'è una polarizzazione politica. L'identità cattolica, che è assolutamente consustanziale con la storia spagnola, rimane, ma è un'identità che in alcuni aspetti è oggetto di discussioni e di controversie, però è, diciamo, il terreno comune. In fondo, discutere di qualcosa significa che esiste, diciamo, un punto di incontro. Questo incontro può essere, diciamo, più o meno dialettico, ma è un terreno da cui partire.
0: Ecco, appunto, c'è il rischio poi di sovrapporre laicità e laicismo, e questo è molto rischioso, appunto. Anche lei lo diceva, in un paese che ha vissuto fortissimi contrasti anche e soprattutto nel XX secolo, pensiamo alla dittatura, l'intervento anche da parte dell'internazionale socialista, insomma, le questioni di scontro purtroppo ci sono state, sappiamo quanto a volte la Chiesa in Spagna si sia trovata in mezzo a tutto questo, a volte abbia subito anche in modo forse un po' passivo i problemi che hanno caratterizzato quel paese durante la Seconda Guerra Mondiale, prima e così via. Dottoressa, lei appunto, lei ha parlato di questa voglia di unità che c'è all'interno della società spagnola, vede questo traguardo a portata di mano o c'è molto da lavorare? E soprattutto qual è l'apporto delle donne in questo momento nella società spagnola? Perché insomma anche il suo ruolo in qualche modo mi spinge a farle questa domanda.
2: Sì, sì. Allora, io credo che la divisione esiste, credo che la volontà dei giovani di lavorare positivamente per costruire delle cause giuste è lì, e io credo che quello è un punto sul quale si deve lavorare. Credo che il tentativo che viene dal Vaticano, io dentro dell'UMOFC, dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, mi occupo della scuola di sinodalità. Io credo che su questo punto il Papa sta puntando sulla sinodalità come un mezzo di dialogo, proprio per trovare sia dall'interno della Chiesa, dove ci sono anche posizioni diverse, ma che unite fanno di questa Chiesa un potenziale enorme, cioè danno a questa Chiesa un potenziale enorme, tutto questo ovviamente lavorarci proprio dentro la società a tutti i livelli, no? E tutti i suoi viaggi in qualche modo, adesso parlavamo anche col professore dell'ultima visita al Camerun, dove uno degli elementi principali, che con altre realtà diverse a quelle della Spagna, però comunque con una divisione importante, è uno dei punti principali sui quali si è lavorato e sui quali sicuramente verranno fuori più frutti è su questa chiamata a costruire insieme. Io credo che è una cosa importantissima.
0: Gianmarco.
4: Sì, intanto dalle immagini che ci arrivano da Madrid vediamo l'aereo con a bordo Papa Leone che sta ultimando le fasi di rullaggio, tra poco si fermerà nell'area riservata al cerimoniale dell'aeroporto, come di consueto in queste occasioni ora ci sarà la parte più formale, l'accoglienza, il benvenuto da parte delle autorità spagnole. Abbiamo visto il primo ministro Sanchez, ma anche i reali, re Felipe VI e la regina Letizia, che stanno aspettando proprio la discesa dall'aereo di Papa Leone per poterlo accogliere, poterlo salutare. Facciamo anche un po' un recap di quello che sarà il viaggio, le tappe di Papa Leone in questo viaggio in Spagna, dal 6, quindi da oggi, fino al 12 giugno. Un viaggio in Spagna che arriva dopo le 5 visite, si diceva anche prima, insomma, le 5 visite di San Giovanni Paolo II nell'82, nell'84, nell'89, nel 93, nel 2003, e i 3 appuntamenti con Benedetto XVI nel 2006, il 2010 e nel 2011. Il pontefice visiterà per l'appunto Madrid, poi Barcellona e le isole Canarie, con 2 tappe a Gran Canaria e Tenerife. Vediamo l'aereo che sta ultimando per l'appunto il suo parcheggio nell'area destinata al cerimoniale. Tra poco dunque vedremo scendere Papa Leone, l'accoglienza, il benvenuto ufficiale da parte delle autorità.
0: Sì, facciamo sentire un po' di rumore d'ambiente perché è sempre importante anche per i nostri ascoltatori cercare di capire che cosa sta succedendo anche con i suoni, perché d'altronde siamo a radio. Professore, lei giustamente è professore ordinario di storia economica a Roma 3. Una cosa prima parlavamo, qual è l'apporto secondo lei che in questo momento la Spagna sta dando in modo fondamentale all'Europa? Io ricordo ancora una cosa, guardi, mi ricordo ero stato ai funerali del presidente dell'Europarlamento Sassoli, e uno dei pochi leader spagnoli che intervenne fu proprio il premier spagnolo.
3: Beh, innanzitutto la Spagna rappresenta certamente una componente molto importante dell'Europa mediterranea, già questo è un fattore importante per ricordare le pluralità la pluralità dell'identità dell'Europa. E in questi anni la Spagna ha anche costituito un elemento di dinamismo economico, è un dinamismo economico che naturalmente va contestualizzato, la rapida crescita del prodotto interno lordo, peraltro misura spesso molto discussa perché non tiene
0: conto di tutta una serie di fattori,
3: però lo consideriamo, diciamo, un indicatore sicuramente significativo, si accompagna ancora a dei margini di disoccupazione molto maggiori di altri paesi d'Europa. Però questo elemento di dinamismo è un elemento indubbio, e peraltro un altro aspetto che penso leghi anche fortemente la visita di Papa Leone alla Spagna è il tema delle politiche migratorie. Rispetto alle politiche migratorie, la Spagna ha costituito un elemento dissonante, mi permetto di dire positivamente dissonante, rispetto a degli orientamenti largamente condivisi e poi fatti propri in larga misura appunto dalla Commissione Europea e dall'Unione Europea. Le ultime misure che sono state anche recentemente proposte dal governo spagnolo, quello cioè di una legalizzazione a determinate condizioni naturalmente di stranieri, comunitazioni di migranti illegali sul territorio spagnolo, va esattamente nella direzione di una inclusione innanzitutto dal punto di vista del lavoro sociale, e credo che questo sia molto in sintonia con gli aspetti della pastorale di Papa Leone. D'altronde, come non notare che nell'economia di questo viaggio Papa Leone dà molta attenzione, molta presenza a una delle frontiere d'Europa più esposte, cioè le Canarie, all'arrivo nelle tragiche condizioni che sappiamo della spateras, dei barconi, dei stranieri migranti. Quindi ecco, questo sì, io penso che sia senz'altro un elemento di importante, diciamo, richiamo alla coscienza europea che è venuto dalla Spagna in questi anni.
0: Eh sì, tra l'altro in un'Europa che poi ha cominciato sempre più a parlare, purtroppo dobbiamo dire, di remigrazione, poi non di togliere la cittadinanza a delle persone che poi non si sa per quale motivo bisognerebbe togliere, a delle persone che poi in realtà sono cittadini a tutti gli effetti. Poi quale cittadinanza dare a queste persone? E una discriminazione poi, giustamente qualche tempo fa ne parlava anche il professor Zagrebelsky, diceva ma perché dover fare discriminazione? Allora se dobbiamo togliere la cittadinanza dobbiamo toglierla a tutti coloro, anche a coloro che sono magari da 10-15 generazioni cittadini di quel paese.
3: È un obbrobrio giuridico, infatti, come Vladimiro Zagrebelsky ha detto, come meglio di nessuno potesse fare, non ha alcun fondamento giuridico ovviamente.
0: Però professore, oggettivamente su questo aspetto una parte della politica europea sta spingendo molto il pedale sull'acceleratore per vari motivi, poi sappiamo che ci sono elezioni a breve in diverse parti d'Europa, per cui oggettivamente anche Sanchez so che insomma è chiamato poi a una riconferma in qualche modo, e vedremo quanto davvero le sue posizioni politiche saranno approvate dal popolo spagnolo. Sappiamo che non è facile per lui, per cui anche in Spagna si sta facendo anche tutto un dibattito anche su questi temi. Oggettivamente una parte della società spagnola spinge anche su questo, visto anche appunto, come diceva lei, l'alto numero di migranti e le questioni relegate poi ai rapporti anche col Marocco, con parte dell'Africa del Nord, dove poi arrivano molti migranti verso la Spagna. Gianmarco, io ho visto che hanno aperto in questo momento proprio la porta dell'aereo, per cui Papa Leone si appresta a scendere.
4: Eh sì, c'è tanta attesa per appunto salutare Papa Leone XIV, lo vediamo anche un po' dai volti che vediamo, dalle immagini insomma che ci arrivano proprio dall'aeroporto di Madrid. Prima si parlava di sinodalità appunto con la dottoressa Lamas, ecco, proprio Papa Leone circa un anno fa disse che la sinodalità è uno stile, un atteggiamento che ci aiuta a essere chiesa, ecco, tutto ciò Di fronte anche a questi viaggi, quando il Papa incontra le comunità cattoliche di altri stati, ecco, si percepisce ancora di più?
2: Sì, io credo che il Papa abbia incorporato al suo modo di fare, proprio all'interno del Vaticano, si è visto anche quando ha convocato i vescovi, proprio questo, è un farlo diventare vita e farlo diventare quotidianità, è un modo di ascolto e in questo ascolto di vedere quali sono i punti che ci uniscono e quelli che ci dividono, cioè e quelli sui quali forse dobbiamo ancora lavorare, perché questo è il punto, no? Io credo che il Papa è molto forte e io credo che è su questo che, con questo che si costruisce a portare avanti questo aspetto costruttivo, no? A me l'altro giorno, per esempio, guardando l'ultima enciclica, penso che il titolo è già un titolo di speranza, no? Cioè chiamarla Magnifica Umanità, dopo parlerà di tutte le problematiche sul quale uno deve essere attento e deve più che attento, perché non è una questione di paure e di prevenzione, è una questione semplicemente di consapevolezza, per sapere dove uno mette i piedi, per essere capace di essere testimoni della verità delle cose.
0: Giustamente, no. E in questo momento vediamo il re e la regina che si stanno avvicinando all'aereo, alla scaletta dell'aereo, per cui a brevissimo ci sarà la cerimonia di benvenuto. Io ricorderei anche che lo scorso 20 marzo è stato ricevuto insieme con la consorte il re dal pontefice, appunto, nel Palazzo Apostolico in Vaticano, e tra l'altro nello stesso giorno Felipe VI ha assunto il titolo di protocanonico del capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un onore riservato esclusivamente al capo di Stato spagnolo. In questo momento il Papa sta scendendo la scaletta dell'aereo.
4: Eh sì, come di consueto poi ecco il saluto con i reali di Spagna, Filippo VI, la regina Letizia.
0: Vestita di bianco perché è sovrana spagnola, scusate, cattolica, ma spagnola anche.
4: E come di consueto, ora lo dicevamo prima, insomma, questa è la parte dell'accoglienza, la cerimonia di benvenuto. È anche un po' quando si riceve, ecco, in questo caso il Santo Padre, si riceve anche un capo di Stato, per cui sono tutti i passaggi, tutte le formalità riservate per l'appunto a un capo di Stato.
0: Ecco, diciamo che il 20 marzo si era parlato, ripeto, nell'udienza del re Felipe VI in Vaticano, si era parlato delle buone relazioni tra la Santa Sede e la Spagna, appunto, veniva detto il 20 marzo che avranno un momento significativo nel prossimo viaggio apostolico del Santo Padre, quello che stiamo vivendo. Si è parlato anche di alcune questioni di attualità che riguardano la situazione del paese e la missione della Chiesa nella società. È possibile che di tutti questi temi parli anche il re nel suo discorso più tardi. Dottoressa, quanto la Chiesa spagnola sta aiutando in questo momento la società spagnola, diciamo, in qualche modo a ricomporre le fratture? Perché prima il professore diceva abbiamo comunque, diciamo, sì, un PIL che cresce molto, però abbiamo il 10% di disoccupazione. 10% di disoccupazione, diciamo, che dovrebbe corrispondere a un elevato tasso, purtroppo, di povertà, perché se uno non lavora difficilmente può essere ricco, a meno che non abbia altre attività, diciamo, illegali. Però in sostanza in Italia spesso queste due questioni, tasso di povertà e disoccupazione, spesso coincidono. In Spagna la società, la Chiesa spagnola, come sta tentando di, appunto, ricomporre queste fratture?
2: Sì, abbiamo passato un tempo di crisi importante e ovviamente la Caritas ha sempre un ruolo eccezionale all'interno della società per aiutare, no? Ci sono adesso, mi sembra anche che oltre a quello che avevamo parlato, che aveva detto il professore, dei migranti, il Papa visiterà anche altre organizzazioni
0: caritative,
2: di assistenza.
0: Diciamo, sì.
2: Sì. E dunque su questo non c'è dubbio che la Chiesa ha sempre un ruolo importante, no? Sì, io direi che sì, io punterei soprattutto su quello che dice lei. Forse il professore ci può illustrare con qualche dato.
3: Ma questi punti che lei ha sollevato sono senz'altro principali. Da storico mi permetto di dire che la Chiesa continua ad esercitare nella società spagnola quella che è stata sempre la sua grande funzione, innanzitutto una funzione assistenziale. La straordinaria organizzazione di scuole, di ospedali, di case di riposo, di orfanotrofi, che costituisce proprio una costante nella storia spagnola, poi si adatta all'evoluzione dei tempi, e quindi,
0: certo,
3: anche alle nuove forme di povertà, alle marginalità urbane. È molto interessante che il Papa, nel primo giorno della sua presenza in Spagna, visiti una associazione che si occupa di senza fissa dimora, Sedia 24 Horas, che evidentemente rappresenta la contestualizzazione. Poi le direi anche che la Spagna e la Santa Sede hanno una lunga tradizione di concordati. Il primo è del 1851 con la regina Isabella II, poi c'è stato il concordato del 1953 durante il regime franchista e il concordato del 79 dopo la Costituzione Democratica del 78.
0: Ecco, la fermo un attimo perché il Papa in questo momento è entrato nell'edificio principale dell'aeroporto e sta salutando alcune persone. Ci sono anche tanti bambini, anche la regina in questo momento si è avvicinato a alcuni bambini, li sta accarezzando, insomma c'è un primo momento diciamo di accoglienza tra virgolette informale, diciamo, con la popolazione spagnola. Sicuramente un momento organizzato, però anche molto, diciamo, genuino. Gianmarco, che cosa ne dici?
4: Eh sì, è così, noi lo vediamo tramite le immagini, il Papa ora che sta salutando per l'appunto delle famiglie, dei bambini, come di consueto tante bandierine, in questo caso che rappresentano appunto la bandiera della Spagna ma anche quella del Vaticano, tanti colori ma tanta gioia, ecco, nell'accogliere, nel salutare Papa Leone. Si parlava prima del tanto entusiasmo che si respirava a Madrid, in Spagna, per l'arrivo del Papa. Maria Lamas, anche tu hai avuto modo, tramite delle conoscenze lì a Madrid, di ricevere questo feedback proprio dalla Spagna.
2: Sì, sì, veramente, mi hanno fatto entusiasmare anche a me ieri, parlando con tutti. Prima sulla presenza familiare, cioè qua si stanno muovendo tutte le generazioni, sì, dai più anziani ai più giovani, insieme anche. Adesso ho parlato per esempio con la persona che si occupa del coro che riceverà il Papa, e stava lavorando, dice, abbiamo avuto delle prove di 7 ore con le figlie, cioè le figlie fanno parte di questo coro, hanno avuto delle prove per un mese di 7 ore per preparare tutto questo, no? Dunque tutta questa, infatti io credo che questo è il ruolo importante del Papa, della visita del Papa a Spagna. Lui l'ultima volta che è venuto è stato ovviamente il Papa, no? Come
4: l'ultima
2: figura
4: del Papa, certo.
2: Come pastore. Ieri mi dicevano sta bella frase che dice: oggi è un giorno molto speciale, viene il pastore, no? E viene il pastore che viene a occuparsi, a avvicinarsi, a preoccuparsi delle sue pecore, del suo gregge, del popolo di Dio spagnolo, e il popolo di Dio si è messo in moto per raccoglierlo, e questa è una cosa bella.
0: E vediamo che il Papa appunto si è intrattenuto con alcuni di questi bambini che erano qua dentro l'edificio dell'aeroporto, c'erano anche delle famiglie e mi sembra gli sia stato regalato, se non sbaglio, Gianmarco, una statua della Madonna, possibile?
4: Sì, alcuni doni ricevuti
0: tra
4: proprio
0: cui,
4: da
0: cui anche, tra cui anche quello. Ora c'è appunto, tra poco ci saranno i colpi di cannone, l'onore alle bandiere, la rassegna della guardia d'onore e appunto il resto della, sì, della cerimonia. In questo momento appunto stiamo vedendo una veduta ampia dell'aeroporto, sicuramente diciamo l'incontro con la gran massa della popolazione arriverà più tardi. Adesso ci sono comunque dei protocolli che sono sempre diciamo devono essere in qualche modo rispettati. Gianmarco, come proseguirà la giornata oggi?
4: Sì, ora il Papa, dopo è previsto insomma un breve incontro privato con il re e la regina di Spagna e poi successivamente il trasferimento in auto al Palazzo Reale, anche qui dopo alcuni momenti formali riservati per l'appunto all'accoglienza del Papa. Ci saranno poi i discorsi, ascolteremo le parole, il discorso del re Filippo VI e successivamente le parole di Papa Leone in quello che è appunto l'incontro con le autorità, il corpo diplomatico. Professor Sabatini, ecco, in questi casi lo abbiamo visto anche in altri viaggi, anche di Papa Leone, recenti viaggi, ecco, il primo incontro sempre con le autorità, con le varie delegazioni, con il corpo diplomatico. Prima il nostro inviato Salvatore Cernuzio ricordava, ecco, l'importanza del viaggio per le comunità cattoliche, per i tanti fedeli, per il messaggio rivolto anche alla Chiesa spagnola in questo caso, però l'importanza anche di incontrare le autorità, di parlare con loro in privato, ma anche poi di ascoltare i discorsi, in questo caso del re di Spagna, del Papa. Ecco, la pace passa anche da questo tipo di rapporti.
3: E direi passa anche dalle parole, nel senso che, come sappiamo, Papa Leone parla fluentemente lo spagnolo per via della sua lunga e bellissima esperienza pastorale in Perù, e io credo che in questo caso più che mai questo sarà, l'abbiamo visto nelle immagini un momento fa nell'incontro con il re Filippo VI, la regina Letizia, non ci sono interpreti, certo, la lingua comune è lo spagnolo. Questo grande legame con il mondo della cultura ispanica di Papa Leone è duplice, perché come si vede in questo momento, innanzitutto riconosce nella Spagna la fonte di questa identità culturale che vertebra una parte importante del mondo, ma la Spagna, e qui torniamo a un tema già accennato, è in questo momento meta di migrazione di grandi comunità latinoamericane, e quella peruviana è una di esse. Quindi io credo che questi incontri avranno un elemento comune proprio in questa cultura. Noi sappiamo che la Spagna celebra tutti gli anni nel 12 di ottobre la Virgen del Pilar, ma anche il Dia della Hispanidad, cioè il giorno della identità. Un'identità naturalmente intesa come agglutinante, che avvicina, non che allontana, esclude. Io immagino che questo sarà un elemento molto molto presente in questi incontri del Papa.
0: Certamente. Gianmarco, non so se tu sei d'accordo, mi auguro di sì, io manderei un brano per in qualche modo, perché adesso c'è il trasferimento del Papa, dunque in qualche modo diamo un tocco differente, diciamo, a questo nostro parlare, e sentiamo musica.

0: in attesa appunto della cerimonia di benvenuto, che dovrebbe esserci, se non sbaglio, Gianmarco, tra una mezz'oretta?
1: Eh sì, adesso, come dicevamo in precedenza, il Papa è impegnato con un incontro privato con il re e la regina di Spagna. Tra poco il trasferimento al Palazzo Reale, poi l'incontro con le autorità al corpo diplomatico tra una mezz'ora circa.
0: Ecco, prima parlavamo appunto dell'importanza delle immigrazioni in Spagna, però il professore Sabatini ci accennava anche dell'importanza, diciamo tra virgolette, di una serie di altre comunità cristiane che, se non sbaglio, mi diceva in questi giorni si stanno radunando in Spagna. Qual è il rapporto appunto con le altre confessioni cristiane?
2: È sicuramente fortemente legato innanzitutto almeno alla presenza delle comunità straniere latinoamericane, presso le quali le chiese evangeliche sono molto, molto presenti, e peraltro anche a un'azione tra queste comunità sul territorio spagnolo. Non è un'interlocuzione sempre facile, effettivamente anche in questa circostanza, come se fossero organizzate delle attività parallele in qualche modo alla visita e alla presenza del Papa. Però e qui richiamerei ancora una volta l'elemento, diciamo, della cultura ecumenica e del dialogo tra le religioni, che avviato così fortemente da San Giovanni Paolo II ha trovato nei pontefici, in Francesco e ora in Leone, un elemento molto molto forte.
0: Fondamentale, esatto.
2: E quindi in questo senso poi mi risulta che nelle periferie delle città spagnole, nelle zone dove queste comunità sono molto presenti, soprattutto nelle zone di Almeria, di Huelva, dove ci sono le grandi concentrazioni di lavoro, di lavoratori agricoli del campo, ecco, lì le chiese interagiscono tra di loro, lavorano sul campo appunto per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Quindi poi alla fine queste barriere possono essere superate nel nome di un comune linguaggio cristiano. Poi invece a livello di organizzazioni magari si tende più a polarizzare che non ad avvicinare.
0: E su questo sì, non c'è dubbio, questa è anche delle nuove sfide che in qualche modo pongono le migrazioni, appunto essendoci, come diceva il professore, una presenza latinoamericana in Spagna piuttosto forte per via dei retaggi diciamo coloniali. Questo è uno dei tanti aspetti che va affrontato. Gianmarco, che cosa sta succedendo in questo momento? Perché vediamo che dentro diciamo l'edificio dell'aeroporto c'è un certo movimento. In questo momento il Papa è uscito dall'incontro privato, questo brevissimo incontro privato che c'è stato con, se non sbaglio, con i reali, vero?
1: È così, un breve incontro privato nel salone d'onore dell'aeroporto di Madrid. Ancora tanta gioia attorno a Papa Leone, l'abbiamo sentito anche prima, tanti bambini che urlavano viva il Papa, sorridenti, e ancora in questo momento tanti saluti, tanto entusiasmo. Il Papa ha accompagnato ancora dal re e la regina.
0: Ecco, senti Gianmarco, prima che io mi dimentichi, perché a volte io penso una cosa poi magari, però tu parli e io me la dimentico, è puntuale questo, ormai ci conosciamo da diversi anni, non essendo nemmeno io più tanto un bambino. Allora, dottoressa Lamas, una cosa vorrei chiedere. Vediamo qua due reali. Allora, in Europa di reali non ce ne sono tantissimi, se non sbaglio c'è il Belgio, c'è la Svezia. E, qual è il consenso che questi reali spagnoli hanno in Spagna? Come è vista ancora la casa reale? Perché per esempio sappiamo che nel Regno Unito piano piano sta nascendo dal basso per esempio un movimento che propone la Repubblica, sappiamo che non sarà così, però c'è un movimento che piano piano sta nascendo, si sta rafforzando. In Spagna che cosa è successo? E cosa potrebbe succedere? Difficile domanda.
3: No, sì, insomma, ovviamente la realtà è sempre più complessa di quello che potrebbe sembrare, no? Però come ci dice Edgar Morin, che è morto da poco, questo filosofo francese che ora è molto celebrato in Francia, però noi abbiamo anche dall'alto il richiamo per la Repubblica, voglio dire, non è una novità, ma io devo dire che questo re, Filippo VI, sta facendo uno splendido lavoro, perché si chiede in questo momento nei paesi europei coerenza e tra quello che si predica e come si vive, no? E dunque penso che lui con sua moglie stanno compiendo un lavoro impeccabile istituzionalmente e anche come elementi di unità nazionale. Cioè, io credo che su questo punto una delle ragioni, oltre che per i legami che hanno con il Sud America, che sono anche molto importanti e che vengono mantenuti anche con rispetto all'unità nazionale, io credo che su questo è un punto forte. E poi non bisogna dimenticare che sempre sono re cattolici, come ha detto lei giustamente, la regina va vestita di bianco perché è il privilegio, esatto. Dunque ancora insomma, la fede cattolica è legata alla monarchia, non allo Stato, e ovviamente, perché questo non lo Stato spagnolo è a confessionale, ovviamente dentro quello che succede con la maggior parte delle monarchie attualmente in Europa, però loro no.
0: Insomma, sicuramente sono un, diciamo, un motivo di unità per il paese, sono un punto di riferimento per tante persone, perché appunto Gianmarco, che cosa mi volevi dire?
1: Abbiamo visto intanto le auto che si stanno spostando, tra poco anche i reali di Spagna, il primo ministro spagnolo si recheranno al Palazzo Reale, 26,3 chilometri separano l'aeroporto dal Palazzo Reale, per cui, come si diceva prima, una mezz'oretta di viaggio circa per arrivare. Alle 10.58, se sei d'accordo tu in questo
0: sono
1: caso, Alessandro,
0: senza che me lo chiedi,
1: ci fermiamo un attimo, spazio all'informazione delle ore 11 e poi torniamo qui in diretta per raccontare il viaggio di Papa Leone in Spagna.

Le 11 l'informazione, Papa Leone è atterrato circa mezz'ora fa a Madrid, dove è iniziato il suo viaggio apostolico di 7 giorni in Spagna, che proseguirà a Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. All'aeroporto è stato accolto da Re Felipe e il Premier Sanchez, con cui ha tenuto un breve incontro privato nel salone d'onore dello scalo. Il Papa ora si sta spostando al Palazzo Reale di Madrid, dove si terrà la cerimonia di benvenuto. Questa prima giornata culminerà con la veglia di preghiera con i giovani in piazza Delì. La situazione in Libano è complessa, l'ha detto il Papa Leone parlando con i giornalisti a bordo del volo papale, aggiungendo di essere ancora in contatto con i leader religiosi del paese dei Cedri. Riguardo all'Ucraina ha detto che bisogna spingere per il negoziato. E proprio guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati con i droni, oltre 140.000 soldati russi sono stati concentrati sui 3 fronti più caldi del sud, ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.

0: evento dallo studio allestito proprio a Madrid dal collega del reparto tecnico, il vice responsabile del reparto tecnico, Patrizio Ciprari. Ci colleghiamo con Patricia Inestrosa della redazione in lingua spagnola. Patrizia, buongiorno.
1: buongiorno a tutti, eccoci qua già pronti a quello che sarà il primo discorso che farà il Papa appunto lì nel Palazzo Reale.
0: E allora raccontaci un po', Patricia, quello che si sta vivendo in questo momento tra le strade di Madrid. Abbiamo raccontato prima il tanto entusiasmo, abbiamo visto anche delle immagini che ci sono arrivate proprio da voi inviati corrispondenti lì da Madrid, ma raccontaci anche un po' tu quello che hai vissuto in queste ore a Madrid.
1: Beh, in giro, ovviamente in tutte le strade, cartelli enormi che le dicono al Santo Padre che lo stanno aspettando, Santità, lo speramos, così che si è potuto vedere questo. E poi ovviamente l'allestimento soprattutto dei punti importanti di questa visita del Papa a Madrid. Ieri siamo stati a Plaza de Lima, siamo stati anche al Palazzo Reale, siamo stati anche alla Cattedrale dell'Almudena, e preparativi vari, anche ovviamente come tra per i nostri servizi avete visto, siamo stati anche a sedia 24 ore, che 24 horas, che sono gli appuntamenti del pontefice di oggi. Dopo il Palazzo Reale, questo pomeriggio andrà a sedia a 24 horas e poi ovviamente l'incontro con i giovani che sarà a Plaza de Lima. L'ambiente in la sedia, una grande emozione di tutti quanti, anche gli assistiti da sedia 24 ore, questo progetto sociale di Caritas Madrid, in una grande emozione, pulendo, sistemando con la parte tecnica, illuminando i punti dove il pontefice ci sarà, il percorso che lui farà in questi corridoi fino alle stanze degli assistiti, e poi per finire ovviamente nella sala da pranzo dove starà condividendo un momento di molto affetto con gli assistiti di sede a 24 ore. E poi siamo stati, come ti dicevo, a Plaza de Lima, dove sarà l'incontro con i giovani, e lì stavano già a fare le prove.
2: Patrizia, perdonami, quanti giovani stai incontrando? Perché appunto ci è stato detto che c'è un forte afflusso in queste ore un po' da tutta la Spagna. Tu lo hai verificato di persona?
1: E allora sì, si vedono un po' giovani in giro nelle strade. Lì a Plaza de Lima c'è stato un bel gruppo enorme di loro. Allora le abbiamo chiesto, loro dicono che è sicurissimo, stanno arrivando 80.000 giovani di diversi punti, non solamente di Madrid ma anche un po' delle periferie. E poi l'emozione di tutti quanti, di questi ragazzi, di poter stare celebrando, diciamo, quello che potrebbe essere una mini GMG, no? Perché è quello l'ambiente che si respirava, almeno così l'abbiamo visto ieri pomeriggio. Tanta festa, tanta allegria, con questi cantanti che stavano facendo delle prove. E poi abbiamo potuto parlare con i 7 ragazzi che saranno quelli che il pontefice le faranno delle domande, e era tanta emozione da parte di loro di stare lì davanti al pontefice, e ci hanno confermato soprattutto quello che già si diceva, no? Questa generazione Z che sta segnando un cambiamento enorme nella gioventù in Spagna, che per conto loro hanno voluto lasciare a fare un cambio nella loro vita e avvicinarsi alla fede cattolica, alla religione, e hanno chiesto appunto di stare vicino alla chiesa, alla sua parrocchia. Quindi questo è vero, è sapere che questi ragazzi, che non sono molti di loro, non hanno partecipato alla passata GMG nel 2011 con Benedetto perché erano troppo piccoli. E abbiamo parlato anche invece con uno di loro che allora era giovane, e dice che

0: Una grande emozione sapere che per la seconda volta troverà un papa, il papa prima era Benedetto e adesso Papa Leone.
1: Eh sì, sicuramente temi importanti. Io saluterei Patrizia se non è, se sei d'accordo, Gianmarco.
2: Sì, ci ha raccontato un po' quello che si sta vivendo in queste ore. D'altronde, Patricia, abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi, in occasione degli altri viaggi apostolici di Papa Leone, il tanto entusiasmo. L'abbiamo visto anche tramite i volti, anche quest'oggi, sia all'arrivo in aeroporto, tanti bambini, tanti ragazzi sorridenti. Viva il Papa! Ecco, immagino che queste grida di gioia si sentano anche lì al centro di Madrid.
0: Sì, soprattutto le vedremo nelle diverse strade, che saranno momenti veramente di molta emozione, di molta gioia, no?
1: Senza dubbio. Allora, grazie Patrizia,
2: Grazie.
1: eventualmente ti contatteremo più tardi. Allora, prima
0: Ecco.
1: il Papa ha parlato sull'aereo della situazione in Libano, dice: sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato e stiamo cercando una risposta alla situazione molto complessa. E il fatto che sia complessa lo testimoniano alcune notizie che sono arrivate in queste ore. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi suoi soldati sono stati uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese, pochi giorni dopo l'annuncio della tregua in seguito ai colloqui con gli Stati Uniti. Va pure detto che questa tregua al momento almeno è stata rigettata da Hezbollah. Secondo, allora, per quanto riguarda l'esercito israeliano, scusate, libanese, che dice: in base alla tregua condizionata, Hezbollah dovrebbe cessare i suoi attacchi contro Israele e ritirarsi dalle zone di confine, mentre l'esercito libanese dovrebbe dispiegarsi in nuove zone pilota nell'area dove eserciterà il controllo esclusivo. Diciamo che purtroppo questa questione del controllo esclusivo del Libano, del sud, continua a essere, diciamo, molto discussa, tanto che le forze di difesa israeliane hanno invitato gli abitanti di cinque località del Libano meridionale a evacuare immediatamente in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. Dunque, purtroppo la situazione rimane tesissima, la Chiesa si fa portatrice di pace, in qualche modo il Papa ha detto: sono in contatto con i leader religiosi, perché in questo momento appunto i leader religiosi possono davvero fare la differenza. In questo momento, oggettivamente, in un conflitto, quello in Libano e nel Sud, che purtroppo ha anche radici religiose. Gianmarco.
2: Abbiamo detto tra gli appuntamenti di quest'oggi del Papa la visita al centro Sedia 24 Horas, la Porta della Carità di Madrid, che accoglie chi è per strada. E allora, se sei d'accordo,
1: Sono
2: Alessandro,
1: d'accordo.
2: andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata dai nostri inviati Salvatore Cernuzzi e Patricia, Inestrosa a Santiago Tedeschi, community manager dell'arcidiocesi di Madrid e collaboratore del Sedia per la comunicazione in questi giorni della visita papale. Ascoltiamolo.
3: Santiago, puoi descrivere il centro Sedia 24 Horas che Papa Leone XIV visiterà? Di cosa si occupa questo centro? Che è ospitato al suo interno?
4: Il centro Sedia 24 ore è il servizio specifico di Caritas Diocesana di Madrid, dedicato all'accompagnamento delle persone senza tetto attraverso un approccio integrale, offrendo uno spazio aperto 365 giorni all'anno. È situato in un quartiere periferico di Madrid, al sud, sud-ovest. CEDIA struttura il proprio intervento attraverso due servizi complementari, il centro diurno e il centro notturno, adattato alle diverse realtà delle persone accompagnate, uomini e donne. Si è deciso questo centro per la visita del Papa Leone perché è uno dei progetti con più storia e continuità di Caritas Diocesana di Madrid. Il centro sta per compiere 50 anni dal suo avvio nel 1977, quando nacque semplicemente con un furgone per distribuire caffè alle persone senza fissa dimora. Da allora il progetto si è evoluto per adattarsi alle diverse realtà e difficoltà che queste persone si trovano ad affrontare. Si tratta di un progetto di primo intervento rivolto all'esclusione pura e dura. Attualmente il centro accompagna ogni anno un numero crescente di persone e nel 2025 sono state assistite 2.534 persone, un dato che riflette un contesto segnato dal preoccupante aumento del problema degli affitti qui a Madrid.
3: Chi lavora qui e come si svolge la vostra opera quotidiana?
4: Nel 2025 il SEDI ha accolto e accompagnato oltre 2.500 persone grazie all'impegno di 70 volontari ed educatori sociali. È aperto 365 giorni l'anno, come ti dicevo, e il lavoro quotidiano è organizzato in diversi spazi per offrire un'assistenza continua nelle situazioni di emergenza sociale. Ci sono due centri notturni, uno per uomini, all'interno della struttura che sarà visitata dal Papa, con 47 posti letto, e un altro per donne con 20 posti, situata in un'altra zona di Madrid. Oltre alla camera, oltre alle camere, vengono offerte la cena e la colazione. Dopo c'è il centro diurno, il centro di giorno dispone di 70 posti e offre servizi di lavanderia, docce, mensa, deposito bagagli, oltre a un'attività di accoglienza e accompagnamento. Poi ci sono i piani speciali per le diverse persone, i sussidi sono previsti programmi straordinari di accoglienza per far fronte all'emergenza di freddo, per esempio, e caldo estremi qui a Madrid, e ci sono anche contributi economici per esempio per pagare una pensione, un alloggio temporaneo nei casi di particolari necessità. E dopodiché ci sono anche degli appartamenti di reinserimento, cioè il progetto è completato da due appartamenti con 10 posti complessivi destinati a coloro che hanno già fatto progressi nel loro percorso di inclusione sociale. E mi chiedi, questa inclusione sociale, no? C'è anche un aiuto all'integrazione in società? Sì, effettivamente c'è anche un aiuto all'integrazione nella società, ovviamente non è semplicemente un dormitorio dove dormire, lavare i vestiti o fare la doccia. Qui si sviluppa un percorso di accompagnamento, intervento orientato a far sì che ogni persona possa migliorare la propria situazione. Si lavora insieme a loro, si cercano delle alternative rispettando sempre i loro tempi e il loro passato. Le persone si rivolgono al centro sia di propria iniziativa sia segnalate da altre realtà. Una volta ottenuto il posto, perché c'è una lista di attesa, le persone possono contare su una squadra di riferimento composta da 29 professionisti, più i 70 volontari, tra cui tra i professionisti ci sono psicologi, assistenti sociali. E insieme costruiscono un piano di accompagnamento integrale personale per ciascuna persona, che affronta aspetti come ovviamente le relazioni umane, la salute, la situazione burocratica amministrativa, l'accesso al lavoro, il tempo libero. E per fare questo il centro si appoggia sui diversi servizi specializzati di Caritas Madrid che sono in tutta Madrid.
3: Cosa significa per tutti voi il fatto che dopo le istituzioni il Papa inizi il suo viaggio in Spagna proprio nel centro sedia?
4: Questo è molto importante per noi perché Papa Leone entra a Madrid questo sabato 6 giugno e per noi lo fa attraverso la porta della carità e dell'ascolto con gli ultimi della società. È la porta attraverso la quale vengono accompagnate le persone più vulnerabili grazie all'impegno della realtà che compongono non solo Caritas Diocesana di Madrid ma tutta la pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Madrid. Il Papa visiterà Sedia dove potrà conoscere questa e altre realtà sociali che convivono nella capitale, quella della vulnerabilità e quella dell'accompagnamento. Un esempio concreto secondo me di come la Chiesa attraverso la prossimità e la generosità evangelizzi con gesti di amore e di servizio verso chi è più fragile. Sarà un atto dove i protagonisti saranno le stesse persone accompagnate dal centro, condivideranno le loro testimonianze, i loro sogni e le loro speranze.

0: E allora Gianmarco, benvenuti, bentornati in diretta, Gianmarco Murroni in diretta con me. Ricordiamo i nostri ospiti, do a te l'onore di ricordarli.
1: Professor Gaetano Sabattini, direttore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio del CNR, e Maria Lamas della Scuola della Sinodalità dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche.
0: E allora invece Gabriele Di Domenico in regia che ci assiste in questo momento. Allora, stiamo aspettando che il Papa arrivi al Palazzo Reale, siamo penso in tempo, perché è previsto intorno alle 11:30. Che cosa succederà? Il pontefice viene accolto dal re Felipe VI e dalla regina Letizia, insieme raggiungono il podio per gli onori militari, gli inni, il colpi di cannone, onore alle bandiere, rassegna della guardia d'onore, presentazione delle rispettive delegazioni. In sostanza, fin qui tutto quanto previsto come al solito per ogni visita diciamo ufficiale. Ricordiamo re Felipe VI di Borbone e Grecia, è nato a Madrid il 30 gennaio del 68, appunto è il re di Spagna, il figlio terzogenito di Juan Carlos I di Spagna e di Sofia di Oldenburg-Glücksburg di Grecia, principe delle Asturie, di Viana e di Girone, duca di Montblanc, conte di Cervera. Io mi fermo qua con
1: qualche
0: tutti,
1: titolo, insomma,
0: sì, con tutti i titoli, perché annunciato. Insomma, altrimenti finiamo per la fine del viaggio del Papa quasi quasi, logicamente. Ma queste sono le caratteristiche di tutte le case reali diciamo europee, che poi appunto hanno avuto vari intrecci e così via. Nel 2004 ha sposato la giornalista asturiana Letizia Ortiz, dalla quale ha avuto due figlie, l'infanta Leonor e l'infanta Sofia. Dopo l'abdicazione del padre, annunciata il 2 giugno 2014, resa possibile l'approvazione di una legge ad hoc, non essendo la rinuncia regolamentata alla Costituzione spagnola, è salito al trono il 19 giugno 2014. Diciamo che Felipe VI in qualche modo si è trovato dinanzi alla sfida di restaurare l'immagine della corona dopo alcuni scandali che l'avevano coinvolta, e come abbiamo detto qua con i nostri ospiti, diciamo, sembra esserci riuscito in pieno. Per quanto riguarda appunto la sua popolarità nel paese, è piuttosto elevata, in un paese che poi ricordiamoci anche sotto questo punto di vista ha attraversato periodi di polarizzazione. Che cosa invece stiamo vedendo in questo momento, Gianmarco, lo diciamo ai nostri ascoltatori?
1: Beh, le immagini che ci arrivano da Madrid sono alquanto suggestive. Vediamo proprio il palazzo reale di Madrid con tutta la piazza, lo spiazzo davanti, sono già schierate anche le bande, tra poco all'arrivo del Papa insieme poi ai reali di Spagna, spazio come hai detto agli inni, alla cerimonia ufficiale, ecco, di benvenuto. Ma io farei descrivere anche alla nostra ospite Maria Lamas di Madrid, per l'appunto, allora, quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: Questo palazzo magnificente, diciamo, dottoressa.
2: Sì, quello che vediamo è la Cattedrale dell'Almudena, che è più recente. Il Palazzo Reale sta alle spalle, infatti lì c'è la piazza con tutta la Guardia Real, che sarebbe la guardia che segue al re, no? E poi ci sono questi bellissimi giardini del Moro, che appartengono al barocco. Io credo che il Palazzo Reale è stato fatto da Carlo III. Voi sapete poi anche il legame profondo che c'è tra l'Italia e la Spagna nella figura di Carlo III, no?
0: Che... Ma soprattutto anche nel barocco, perché in sostanza il barocco che noi abbiamo a Roma in parte è ereditato anche da quello spagnolo e così via. C'è stato un forte legame anche sotto questo punto, dal punto di vista artistico, tra i due paesi. Prego.
2: Sì, beh, io credo che su questo l'Italia c'ha... voi sapete che noi ci apprezziamo profondamente, la Spagna e l'Italia. Io mi ricordo quando ero piccola che si diceva chi è migliore, se Placido Domingo o Pavarotti. Gli spagnoli dicevano Pavarotti e gli italiani gli piaceva anche Piazza. No, insomma, c'è un apprezzamento generale. Io credo che l'Italia, non solo la Spagna, ma tanti paesi hanno... tanto, devono tanto all'Italia, ed è stata la presenza di Carlo III al sud d'Italia che ha portato tutto questo, cioè tutte queste realizzazioni magnifiche, no? Che, come il Palazzo Reale, che non si vede in questo momento nell'immagine, ma sì la gente che cerca di vedere al Papa, no, arrivare.
0: Eh sì, sì, vediamo centinaia e centinaia di persone che stanno appunto aspettando l'arrivo del Papa. Ricordiamo, il re di Spagna è il capo di Stato, simbolo dell'unità e della permanenza del regno, tenuto ad arbitrare e moderare il regolare funzionamento delle istituzioni ed esercitare la più alta rappresentanza della nazione, oltre che a svolgere le funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi. Ha il comando supremo delle forze armate dell'esercito. Dico queste cose anche per far capire ai nostri ascoltatori qual è la funzione del re di Spagna, che forse sbaglio, però potrebbe essere in qualche modo sotto alcuni aspetti rapportata al Presidente della Repubblica Italiana sotto alcune funzioni. Dal momento della proclamazione di Felipe VI, l'erede al trono è divenuta la figlia maggiorenne Leonor, principessa delle Asturie, nata nel 2005. Gianmarco, secondo me siamo qualche minuto in ritardo, l'impressione, perché qui era previsto le 11.30, evidentemente, perché non abbiamo le immagini, diciamo, del tragitto, però solitamente quando c'è un lieve ritardo vuol dire che magari c'è stato qualche piccolo, chiamiamolo così, contrattempo, ma non è un contrattempo, magari il Papa si è fermato oppure ha rallentato il corteo, rallentato perché magari ci sono molte persone
1: casi,
0: lungo la strada,
1: il corteo
0: su questo non c'è dubbio,
1: procede quasi a passo d'uomo proprio per permettere ai tanti fedeli radunati per le strade di poter fare un saluto. Ecco, sono quei gesti, lo abbiamo descritto anche in altre occasioni, sempre riguardo i viaggi di Papa Leone in questo caso, ecco, anche un semplice gesto, un cenno con la mano da parte dei fedeli, ecco, salutare il Papa in qualche modo e ricevere a loro volta un gesto con la mano, un saluto da parte del Papa, è significativo, per cui in questi casi il corteo procede anche lentamente, quindi questi 26 chilometri, abbiamo detto, probabilmente sono stati fatti lentamente, ma tra poco vedremo il corteo arrivare per l'appunto, anche grazie alle immagini che ci arrivano da Madrid.

0: Professor Sabatini, appunto, l'incontro con diciamo i reali di Spagna. Prima con la professoressa parlavamo appunto, dottoressa, parlavamo appunto del ruolo della della monarchia spagnola, un punto di riferimento per tanti. Lei è d'accordo su questo?
1: Certamente, anzi partirei da quello che lei diceva qualche momento fa, che le funzioni del re costituzionali in Spagna sono molto affini a quelle del Presidente della Repubblica Italiana, ma questo non è un caso, perché quando viene redatta la Costituzione spagnola del 1978, uno dei modelli che fu preso in esame
0: dopo il franchismo, se non sbaglio,
1: dopo il franchismo, fu proprio la Costituzione italiana del 48. Tanto nell'uno come nell'altro caso si trattava di paesi che uscivano da lunghi periodi di dittatura e avevano nella figura del capo dello Stato costituzionale, quindi un capo dello Stato il cui potere è quello di rappresentanza e unità, non di governo evidentemente, un punto di riferimento, a parte i legami molto forti tra i giuristi italiani e spagnoli allora come oggi. E in questo momento questa funzione che è esercitata con grande equilibrio e grande senso della misura dal re Felipe VI è diciamo ancora più importante, proprio per via di quegli elementi di frizione che sono stati ricordati. E su questo anche vorrei sottolineare un aspetto importante della visita di Papa Leone. Papa Leone arriva a Madrid, ma poi vola a Barcellona per l'inaugurazione di una parte della Sagrada Famiglia, naturalmente, ma anche perché anche questo è un importante segnale per la Spagna e per l'Europa, date le tensioni che ci sono state negli ultimi anni, come è ben noto, tra una parte, bene sottolinearlo, della politica e della società catalana e il resto della Spagna. Papa Leone manda un segnale di unità, ed è un segnale di unità totalmente, diciamo, condiviso e sottolineato proprio dalla funzione costituzionale della monarchia. Quindi questo dialogo è come se da qualsiasi punto prendessimo questo viaggio di Papa Leone, ritorniamo a questo stesso tema dell'unità, del dialogo, del superamento delle barriere, che ha proprio nel re Felipe il suo grande interprete.
0: Ecco, lei attualmente se vede delle fratture nella società spagnola, quali potrebbero essere?
1: Allora, c'è sicuramente questo tema delle identità che la Costituzione spagnola del 78 ha cercato di risolvere, per molti aspetti ha risolto attraverso la costituzione delle comunità autonome. Rispetto all'Italia, dove le regioni hanno dei poteri molto limitati in determinati contesti, nonostante la riforma costituzionale del 2001, in Spagna le comunità autonome, come peraltro la parola stessa sottolinea, autonome, hanno amplissimi margini di autonomia. La Spagna è già di fatto un paese federale, con ovviamente delle importanti funzioni nel governo centrale e nella figura del re. Questa soluzione che è stata data con la Costituzione del 78 a volte non è stata giudicata sufficiente. Alcune delle componenti politiche nel País Basco e in Catalogna hanno premuto per andare oltre, e ogni governo che
0: addirittura hanno paventato la secessione.
1: Hanno paventato e invocato la secessione, ma ogni governo centrale spagnolo ha cercato di come dire, superare questi contrasti nei limiti e sempre rigorosamente dentro la Costituzione. Cioè, quello che non si è mai voluto andare oltre la rottura dell'unità costituzionale della nazione spagnola. Ecco, questo è sicuramente un elemento di frizione che rende ancora più importante una figura super partes come quella del sovrano. Immaginiamo una Repubblica spagnola che elegge un presidente della Repubblica catalano e i castigliani che cosa dicono, l'andaluso che cosa dicono. Cioè, quindi veramente la monarchia spagnola ha questa fortissima componente di coesione nazionale, ma la professoressa come spagnola meglio di me lo può dire.
0: Esatto, in sostanza queste tensioni sono sotto la cenere, o in qualche modo le possiamo considerare, almeno per il momento, archiviate?
2: Le considerazioni che ha...
0: No, appunto queste fratture che abbiamo nella società spagnola tra appunto baschi, catalani che appunto, non dico rivendicano la secessione, ma comunque una maggiore ancora autonomia.
2: No, non si possono dare per archiviate per niente, però anzi io credo che bisogna essere conscio, io credo che le tensioni ci sono sempre, però proprio in questo spirito di costruzione, di ascolto dell'altro, perché il problema di queste polarizzazioni è che entrambi i gruppi si chiudono, no? E dunque si confrontano, e di questa confrontazione non finisce per uscire niente. Io credo che ci sono delle realtà culturali ricchissime che devono venire ascoltate, ma che non devono essere usate come un elemento di dissociazione.
0: Sì, sì.
2: E dunque io credo, come giustamente ha detto il professore, la tua opinione comparto completamente, il re è un elemento di coesione importante.
0: Di unità. Allora, in questo momento siamo una decina di minuti in ritardo, che insomma che per un percorso di una mezz'oretta non è poco. Evidentemente appunto il corteo è andato più lento proprio per motivi, diciamo, per far sì che il Papa sia il più possibile vicino alle persone. Non è la prima volta che succede, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima, perché insomma queste poi Papa Leone vuole essere vicino alle persone, e appunto lo si è fisicamente anche, diciamo, rallentando i percorsi, le tappe, diciamo, del percorso presidenziale. Gianmarco, ripeti per i nostri ascoltatori gentilmente che cosa succederà durante la giornata, perché ripetere in questo caso giova, diciamo.
3: Beh, siamo in attesa che il Papa arrivi al Palazzo Reale di Madrid, dove ci sarà la cerimonia, ecco, ufficiale di benvenuto, a seguire i discorsi, l'incontro insomma con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, e in questa occasione ascolteremo le parole del re di Spagna.
0: Vogliamo provare a sentire Salvatore Cernuzio, se è possibile collegarci con lui, perché per cercare anche di capire vediamo dalla regia se è possibile per il momento raggiungere Salvatore, per capire se quali sono i motivi di questo ritardo, che ripeto non è abissale, perché si tratta al momento di poco più di 10 minuti, considerato che appunto se la cerimonia era prevista alle 11:30, logicamente l'anticipo è sempre di un paio di minuti. Chiedo conferma alla regia. C'è Salvatore Cernuzio. Salvatore, allora, se non sbaglio, il Papa doveva arrivare alle 11:30. È possibile, probabile, che abbia il corteo un po' rallentato per permettere al Papa di essere il più vicino possibile ai tanti spagnoli che sono lungo il percorso all'aeroporto? Sono mie congetture inutili oppure potrebbe essere così?
4: Dai video che vediamo sui social e anche dai maxi schermi, insomma da tutti quelli che sono gli strumenti multimediali, vediamo una grande folla per strada. È possibile, sì, che insomma ci sia questo ritardo. Intanto qui tutto il cerimoniale preparatorio al Palacio Real è pronto: i colpi di cannone, le campane dell'Almudena Festa, i corazzieri, la Polizia Nazionale, la Guardia Real, tutti dispiegati e pronti ad accogliere il Papa. Aspettiamo, siamo qui in attesa. La gente si sta moltiplicando sempre di più, e è arrivato poco fa anche un gruppo di giovani a ricordare il famoso inno della GMG, noi siamo la gioventù del Papa in spagnolo. Quindi sì, un clima di grande e forte attesa.
0: Dunque tu confermi che comunque lungo le strade della città le persone si sono moltiplicate in attesa dell'arrivo di Papa Leone, dunque il ritardo potrebbe essere semplicemente dovuto a questo?
4: Questo potrebbe essere certamente un'ipotesi, perché comunque abbiamo visto anche una città blindata da questa mattina, che potrebbe aver rallentato tutto. Non lo so, non azzarderei appunto a fare una congettura precisa, però potrebbe essere un'idea, come anche il fatto che appunto il Papa magari si sia intrattenuto in colloqui riservati.
0: Certamente, esatto, non abbiamo tutti i dettagli dell'agenda del Papa. Allora io do la linea un attimo alla regia con un brevissimo stacco musicale. Nel frattempo vediamo la delegazione spagnola si è preparata per ricevere il Papa. Linea alla regia.

0: ecco il corteo che si sta approcciando al palazzo. Professor Sabatini, abbiamo visto questi spazi enormi, immensi. Che significato hanno? Che cosa vogliono dire?
1: Un grande significato simbolico, perché l'incontro avverrà nel cortile del Palazzo d'Oriente, Palazzo Reale, che però è delimitato in uno dei suoi lati dalla Cattedrale di Madrid, Nostra Signora de Almudena, e come dire, potere politico e presenza della Chiesa dialogano nello spazio. Quindi simbolicamente molto importante.
0: Ecco, qual è la storia di questo palazzo, di questa cattedrale?
1: Il Palazzo di Oriente, come veniva ricordato prima, viene costruito da Carlo III di Borbone dopo il suo arrivo come re di Spagna nel 1759, portando con sé un gruppo di architetti italiani che l'avrebbero costruito e avrebbero peraltro cambiato il volto di Madrid con la Puerta de Alcalá, con quello che è l'attuale Centro di Arte Reina Sofia e molti altri edifici. La Nostra Signora de Almudena invece, nonostante le forme classicheggianti, è stato inaugurato pochi anni or sono, è stato inaugurato con il matrimonio di Felipe e Letizia nel 2004 su un progetto molto più antico ma che non si era mai compiuto. Quindi anche in questo senso la storia e il presente si sono incontrati.
0: E allora la macchina SCV1, che è quella del Papa, è in questo momento è entrata in questo grande cortile assieme appunto il corteo a cavallo, che in qualche modo ricorda i corazzieri italiani, diciamo, in qualche modo.
2: Vabbè, un colpo d'occhio non indifferente, insomma,
0: e tante persone che sono lungo la strada, il re Felipe e la regina Letizia stanno attendendo che appunto la macchina arrivi. Qual è il ruolo della regina in questo momento in Spagna?
3: La regina sta accompagnando al re, ovviamente, dentro il suo ruolo istituzionale, molte volte anche con delle cause solidali, no? Sia dal punto di vista culturale come dal punto di vista di aiuto a realtà difficili, no?
0: E in qualche modo anche appunto una situazione speculare in molte altre monarchie. Gianmarco.
2: No, salutiamo anche, c'è raggiunto in studio in questo momento padre Ignazio Mendiola, della facoltà di comunicazione della Santa Croce, che ci aiuterà insomma nel commento di questa tappa a Madrid, soprattutto nel momento dei discorsi del re, del Papa.
4: Grazie mille per l'invito, è una cosa molto mi piace tantissimo condividere con voi questo momento, questa esperienza del viaggio del Santo Padre all'Spagna, no? Quindi sono qua al suo servizio, grazie.
2: E vediamo proprio in questo momento Papa Leone scendere dall'auto e risalutare insomma nuovamente il re e la regina di Spagna, in questo caso di fronte alla popolazione di Madrid, di tanti fedeli raccolti proprio attorno a questi edifici simbolo della capitale spagnola.
0: Ecco, stiamo aspettando gli inni, poi colpi di cannone, l'onore alle bandiere, la rassegna della Guardia d'Onore, presentazione delle rispettive delegazioni.
2: Eh sì, lo dicevamo prima, Alessandro, quello che è il momento forse più formale da un lato, ma anche insomma significativo, quella che è l'accoglienza ufficiale del Santo Padre. Foto, diritto, come di consueto.
0: Esatto.

0: sentite anche grida di gioia che si stanno in questo momento, si stanno levando. E tra l'altro la piazza è talmente grande che appunto si sentono un po' in sottofondo, però logicamente, essendo la piazza grande, il rumore viene più basso, ecco, diciamo, tra virgolette.
1: Si disperde un po'.
0: Esatto. Grazie per mi hai aiutato con le nuove parole.
1: E allora ascoltiamo l'inno della Città del Vaticano.

0: Ecco, è stato il momento degli inni, prima quello vaticano e poi quello spagnolo. I colpi di cannone ci sono già stati.
1: Sì, colpi di cannone che anche in questo caso testimoniano l'accoglienza, un onore riservato ai capi di Stato in visita nei paesi stranieri, per cui in questo caso riservati proprio come accoglienza a Papa Leone.
0: Ora, se non sbaglio, ci dovrebbe essere l'onore alle bandiere, se non sbaglio, Gianmarco.
1: L'onore alle bandiere e poi la rassegna della Guardia d'Onore.
0: Prima vedevamo che appunto il re e il papa stavano parlando, logicamente l'abbiamo già detto, una visita anche facilitata dal punto di vista della comunicazione dal fatto che il papa parli in modo fluente spagnolo. Infatti prima, come diceva il professor Sabatini, non vediamo interpreti perché appunto la comunicazione in questo caso non è necessario che sia mediata. Non so se poi non è avvenuto così magari nell'incontro privato, perché a volte succede che quando la lingua non è nativa, a volte succede che venga comunque richiesto l'interprete, però Papa Leone, avendo vissuto tanto tempo in America Latina, ha una capacità di comprendere e parlare lo spagnolo molto elevata, per cui...
2: Sì, giusto, penso che questa è anche una facilità per lui, no? E per tutta la Spagna, ascoltare un papa parlare nella sua lingua, che anche c'è una tradizione molto lunga, una storia molto profonda, però penso che è un'esperienza bella ascoltare. Hanno ascoltato, penso che in questo tempo, al papa, è stata un'esperienza gioiosa, quindi questa volta sarà diverso. Il discorso del Santo Padre parlando in spagnolo sicuramente sarà un'esperienza unica.
1: In questo momento vediamo proprio Papa Leone accanto al re Filippo VI di Spagna nella rassegna della Guardia d'Onore, l'onore per l'appunto alle bandiere. Una curiosità, Alessandro, che ci arriva dalla regia, dal collega Edoardo Valentino, col suo 1,97 m d'altezza, re Filippo è il re più alto d'Europa, quindi in questo caso quando si dice sua altezza, ecco,
0: in tutti i sensi.
1: In tutti i sensi.

0: Allora, è interessante anche capire la guardia d'onore a quando risale, perché insomma le uniformi non sono tra virgolette per nulla moderne, nel senso che mi sembra che abbiano una storia. Professor Sabatini, cosa ci può dire in merito?
1: Sono delle uniformi che nelle loro, diciamo, linee essenziali vengono definite nel corso dell'Ottocento, che è il periodo in cui vengono riviste molti di quegli aspetti formali e protocollari delle monarchie europee, e in particolare dopo la restaurazione borbonica, dopo la prima repubblica, durante il regno del re Alfonso XII di Borbone, furono fissate queste uniformi che credo con piccole differenze arrivino sino ad oggi.
2: E vediamo conclusa in questo momento la
0: dottoressa della
2: guardia d'onore.
0: Vuole dire qualcosa?
2: Prego.
3: No, un segno da parte di un'organizzazione femminile. Ci sono anche accette le donne nella Guardia Reale. Io ho la figlia di un caro amico che è stato lui Guardia Reale. C'ha la figlia che è entrata pure.
0: Sono le innovazioni. Come una volta mi ricordo da ragazzo era impensabile vedere una carabiniera, invece adesso è una situazione presente, anche diciamo i corpi militari cambiano. Professore?
1: Del resto la principessa di Asturias, Leonor, nel suo percorso di formazione come futura regina passa anche per i corpi militari, a riprova di quello che dicevamo, come suo padre, anche lei ricoprirà vari gradi, quindi in questo senso la Spagna è assolutamente allineata con tutte le democrazie europee occidentali nell'integrazione nei corpi militari delle figure femminili, a partire dalla futura regina.
0: Ecco, adesso vengono presentate le delegazioni. Dottoressa Sanchez, qual è la conformazione del governo spagnolo? Perché insomma noi lo sappiamo, però probabilmente tanti ascoltatori a casa non lo ricordano bene.
3: Sì, è stata difficile la formazione di governo in questa legislatura, e dunque Sanchez
0: socialista,
3: sì, certamente, è riuscito a trovare un consenso con partiti di sinistra e nazionalisti, insomma le forze progressiste, diciamo, che sono riuscite a riunirsi per formare governo, però non molto omogenee in se stesse, anche se sono riuscite ad andare avanti in questa legislatura con certe difficoltà.
0: Ricorda in qualche modo le coalizioni italiane, forse, che a volte sono un po' zoppicanti, diciamo, nella stabilità. È forse un classico dei paesi latini, che poi però questa tradizione si è spostata piano piano più a nord. Vediamo anche quello che è successo di recente in Germania.
2: Ora la presentazione, come dicevi Alessandro, le rispettive delegazioni. In questo caso la delegazione del Vaticano sta stringendo la mano al re Filippo VI. Tra l'altro, lo ricordavi anche tu in precedenza, Alessandro, lo scorso 20 marzo il re Filippo VI è stato ricevuto insieme alla consorte da Papa Leone nel Palazzo Apostolico Vaticano. Nella stessa giornata il re ha assunto il titolo di protocanonico del capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, un onore riservato esclusivamente al capo di Stato spagnolo, per cui in quell'occasione ecco una visita particolare.
0: E adesso appunto stanno entrando dentro il Palazzo Reale, se non sbaglio.
2: Eh sì, l'ingresso nel Palazzo Reale, dove
0: si è conclusa la cerimonia di benvenuto. Sì. Adesso vi saranno delle foto ufficiali e poi lo scambio dei doni e l'incontro privato.
2: Sì, l'incontro privato che precede anche qui, come di consueto, poi l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico e poi i discorsi.
0: Sicuramente il Papa e il Re avranno avuto modo di scambiare breve incontro, poi lo abbiamo visto
2: all'aeroporto,
0: esatto. Adesso invece ci sarà quello più protocollare. Stanno salendo questa scalinata all'interno del palazzo. Il professore annuisce, per cui lui il palazzo lo conosce bene.
1: No, non così bene, ma vorrei sottolineare, per quello che diciamo, che è molto vive e presente la presenza delle figlie del re e della regina Letizia, cioè la principessa degli Asturi Eleonor e l'infanta Sofia, che hanno accompagnato sin dall'arrivo e che sono anche questo un importante segnale della modernità della Spagna, che contrariamente al passato prevede l'ascesa al trono delle linee femminili nella successione, e queste,
0: per cui in futuro noi avremo una regina,
1: sì, assolutamente.
3: Prego. Sì, la Spagna ha una tradizione che è stata cambiata con i Borboni, come infatti diceva il professore, no? Che hanno portato la legge salica, infatti nell'epoca di Fernando VII è stato un elemento problematico, però la Spagna ha la tradizione che normalmente governava se c'era in famiglia un maschio, però se non ci fosse il maschio non passava all'altro ramo, cioè avevano diritto a governare le donne. Infatti Isabella Cattolica è un esempio importante. Certo.
0: Ora il Papa, sono il re e la regina, sono entrati nella sala, penso sala Tenier. Stanno parlando. Tra poco ci sarà, tra l'altro, lo scambio di doni, appunto, come dicevo, l'incontro privato. Ora il re probabilmente sta spiegando al Papa alcune questioni relative alla visita.
2: Eh sì, sono momenti anche questi, Alessandro, particolari, nel senso, noi commentiamo le immagini che ci arrivano, poi ascolteremo le parole del Papa.

0: di grande vicinanza alla società spagnola anche nelle sue espressioni politiche.
1: Si parlava prima, Alessandro, delle tempistiche, ecco, vi ho detto un po' il corteo che con i suoi tempi è arrivato, diciamo un po' in ritardo rispetto a quello che era preventivato. Vediamo se ora come tempistiche si recupererà un po'. Alle 12.30 è previsto l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Vediamo insomma se questi passaggi a cui facevamo riferimento prima, insomma un po' di transizione, queste discussioni anche private in qualche modo, anche se noi in questo caso vediamo le immagini.
2: Però Gianmarco, noi abbiamo parlato finora abbastanza del re e della moglie, ma chi sono le figlie? Qual è il loro, queste due ragazze, qual è la loro presenza nella società spagnola? In qualche modo hanno una vita pubblica che in sostanza si rispecchia e poi così via?
3: Sì, il professore ha appena parlato della formazione della infanta Leonor, della principessa di Asturias, veramente, che poi tra l'altro presiede i premi Principe di Asturias, che sono molto importanti, che sono tipo, salvando le distanze, però un po' i Nobel alla spagnola, e dunque questo è il suo primo approccio anche alla cultura, legato direttamente al suo titolo di Princesa d'Asturias. Ma piano piano anche con la sua formazione, io penso che anche come insomma anche in Catalogna ha presieduto diversi eventi legati alla cultura, il titolo non lo ricordo molto bene, è legato a Gerona, Princesa di Gerona, ma insomma non me lo ricordo esattamente purtroppo in questo momento, però sia dal punto di vista culturale come dal punto di vista istituzionale già fa diversi passi nella sua integrazione per quello che saranno in un futuro le sue responsabilità.
2: Prego, professore.
0: E tra l'altro, visto che parlavamo prima della lingua, è importante sottolineare che tanto il re come la principessa e l'infanta parlano perfettamente catalano, essendo questo un tema a cui la società catalana è, come è noto, molto, molto sensibile, quindi l'attenzione istituzionale della corona anche nella vicinanza culturale. E poi, come si diceva, il premio Principe de Asturias è insomma la più importante, la più alta dei riconoscimenti della cultura scientifica umanistica spagnola, quindi che si è incarnato dall'erede al trono. Peraltro il titolo di principe in Spagna è solo, mentre in Italia ci sono tanti principi, invece in Spagna il titolo di principe è solo per l'erede maschile o femminile al trono del Principato di Asturias.
2: È interessante questo. Gianmarco,
1: sì, con le immagini intanto siamo tornati all'ingresso, alla facciata del Palazzo Reale che ha accolto Papa Leone. In questo momento immaginiamo che si stia tenendo l'incontro privato tra i reali e Papa Leone, a cui seguirà tra pochi minuti l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico.
2: Sì, non molto tra pochi minuti, perché in realtà secondo me loro hanno un po' accorciato i tempi, diciamo, protocollari, quelli, perché era previsto appunto a mezzogiorno la visita di cortesia. Prima eravamo in ritardo di circa 20 minuti, per cui diciamo un 5-10 minuti forse l'abbiamo recuperati. A mezzogiorno e 30, dove ci dovrebbe essere l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, e io, diciamo, in qualche modo per allentare questo nostro parlare, perché insomma Radio Vaticana è famosa anche per la musica, do la linea alla regia, a Gabriele Di Domenico.

0: bentornati in diretta. Padre Ignazio, allora, noi siamo in attesa appunto dei discorsi ufficiali. Avremo il discorso del Papa e poi avremo il discorso del Re. È possibile, ma non lo sappiamo ancora, che si, ma è molto probabile che a questo punto si parli anche della realtà cattolica in Spagna e soprattutto dell'apporto che in questo momento la Chiesa sta dando alla società spagnola, ma soprattutto di quanto è radicata poi la Chiesa in un paese che, come dicevo prima, in parte si è scristianizzato, come d'altronde è successo in gran parte d'Europa.
1: Sì.
0: E qual è la sua esperienza sotto questo punto di vista?
1: Io penso che questa visita serve tantissimo a incoraggiare i cuori di tutti i cattolici della Spagna per sapere che non sono da soli, che c'è una Chiesa molto grande che non dimentica il lavoro che la Spagna ha fatto nell'evangelizzazione. Anche per noi, per esempio, in mezzo della polarizzazione che a volte appare nei paesi latinoamericani, veramente il lavoro di evangelizzazione è un lavoro che la Spagna ha fatto. Hanno portato il Vangelo e questa è una cosa bellissima, nel senso di portare una speranza. Allora, che il Santo Padre venga in Spagna, parli ai cattolici in mezzo di un paese che adesso, come hai detto bene, è secularizzato, forse non si trova come maggiormente cattolico devoto, forse, ma questo serve a cattolici della Spagna per dire sì, abbiamo una storia bella, abbiamo una storia di evangelizzazione, anche noi abbiamo ricevuto il Vangelo e questo Vangelo è nuovo. E penso che questo sarà una cosa che dobbiamo ascoltare, mettere tanta attenzione nelle parole del Santo Padre per sapere in che modo lui incoraggerà alle persone della Spagna per continuare la sua fede, per vivere la sua fede, per avere l'speranza di continuare un lavoro di evangelizzazione.
0: Eh sì, perché dobbiamo ricordarci appunto che la Chiesa non può, non deve essere considerata solo un ONG, ma deve continuare a portare il messaggio evangelico. Appunto, un rischio che purtroppo quello appunto che venga considerata solo per la sua parte sociale attiva nella società, che c'è, perché comunque oggettivamente lo dobbiamo dire, in tanti paesi europei e non solo, se non ci fosse la Chiesa a dare un aiuto alle fasce della popolazione, pensiamo solo a quello che fa la Caritas in Italia, no? È un ruolo fondamentale, spesso sostitutivo dello Stato, spesso si parla di sussidiarietà, ma secondo me un modo un po', diciamo, a sproposito, perché la sussidiarietà vuol dire quando i due soggetti collaborano. Invece spesso in Italia e in tanti altri paesi europei spesso la Chiesa è sostitutiva, diciamo, di azioni di welfare che invece dovrebbero essere fatte dallo Stato. Però poi dobbiamo ricordarci che c'è appunto un annuncio evangelico che per la Chiesa è fondamentale e questo va ricordato ogni volta. Noi siamo in attesa appunto dell'incontro con l'autorità e la società civile. E probabilmente, padre, qualcosa di forte verrà detto anche per quanto riguarda la guerra. Questo è un periodo molto difficile, è l'ennesimo, diciamo, periodo difficile. Ormai i periodi difficili si alternano da diversi anni a questa parte. E quello che secondo me va messo in luce è che anche la Spagna ha detto no all'utilizzo delle basi per la guerra in Iran, per cui c'è, secondo me, in Spagna un forte afflato pacifista e probabilmente il Papa anche di questi aspetti d'altronde lo ha detto anche sull'aereo, ha parlato del Libano,
1: giusto. Sappiamo che il Santo Padre non ha perso nessuna opportunità per chiamare la unità, per chiamare la pace dal comincio del suo pontificato. Abbiamo ascoltato questo messaggio, penso che questo sarà anche un'opportunità per fare un chiamato a non polarizzare e a essere uniti nella pace.
0: Noi ci fermiamo un attimo per una questione tecnica, vediamo in questo momento il Papa con il Re. Allora salutiamo anche tutte le emittenti collegate in questo momento, sicuramente c'è attenzione da parte anche dei nostri ascoltatori, perché arrivano dei messaggi. Grazie, ci dice Franca da Napoli, per i vostri commenti. Invece Giuseppe da Caltanissetta ci dice: è importante quello che state facendo, anche per renderci conto di questo viaggio importante, non solo per il Papa, ma per tutti noi. Allora, Gianmarco.
2: Sì, salutiamo da questo momento anche chi ci sta seguendo in video sulla pagina Facebook di Vatican News, sul canale YouTube, sullo stesso sito di Vatican News, oltre a tutte le emittenti collegate. Lo ricordiamo, stiamo seguendo la prima tappa del viaggio in Spagna di Papa Leone XIV, questa prima tappa a Madrid. Oggi l'arrivo a Madrid, lo abbiamo commentato, tra poco l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, in cui sentiremo le parole del re di Spagna Filippo VI e di Papa Leone. Noi, se sei d'accordo Alessandro, andiamo proprio a Madrid, perché c'è la nostra collega Patricia Inestrosa, collegata dallo studio allestito dal collega Patrizio Ciprari proprio a Madrid. Patricia, abbiamo assistito intanto di nuovo, un buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, eccoci qua. Avete già visto un attimo che
2: sì.
3: la gioia anche che si sentiva dei ragazzi mentre si svolgeva appunto l'accoglienza ufficiale. Esta es la gioventù del Papa, quindi è un preambolo di quello che saranno gli incontri del Pontefice, soprattutto stasera a Plaza de Lima con i giovani.
0: Esatto, adesso ci scrive una ascoltatrice: esta guitarra me gusta más. Io purtroppo lo spagnolo non lo parlo.
2: Siamo forse
3: questa guitarra mi piace.
2: Esatto.
0: Ma questo c'era arrivato, tocca vedere se avevo letto bene.
2: Anche alla musica
0: era tutto là.
2: Ricordiamo anche, infatti, Patricia, che è la musica che stiamo ascoltando.
0: Sono italo-messicana, ma il cognome di mia mamma è Senciso, piccolo paese spagnolo. Benvenuto Papa Leone. Ecco qua.
2: E quindi il benvenuto anche da parte dei nostri ascoltatori a Papa Leone in Spagna. Patricia, abbiamo, come ci dicevi anche tu, insomma, l'arrivo di Papa Leone anche al Palazzo Reale. Abbiamo commentato con te in precedenza l'attesa. Com'è invece vivere questi momenti? Tra poco ascolteremo le sue parole, ecco, anche da un punto di vista professionale, lavorativo, ecco, essere lì cosa significa?
3: Beh, che l'esperienza è molto bella, perché tu riesci a percepire le emozioni varie della gente nelle strade, e anche che non è mai lo stesso da uno schermo che tu stai vedendo, quando uno sta seguendo da vicino sì il viaggio del Papa, ma da lontano. E qua si percepisce quest'aria festiva e di gioia, appunto, come vi dicevo precedentemente, per iniziare questo incontro con il Pontefice, per vederlo nelle diverse tappe che lui avrà fino a martedì, quando partirà per Barcellona.
2: E dunque questi sono anche un po' saranno i prossimi impegni delle prossime ore di Papa Leone a Madrid. Noi vediamo intanto delle immagini che ci arrivano, appunto.
0: Sì, noi abbiamo visto in questo momento, la regia ci ha alternato delle immagini del palazzo, all'interno del palazzo, in cui invece c'erano il Papa con il re che stavano dialogando. Ora appunto siamo in attesa dell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, che era previsto alle 12:30. Siamo qualche minuto in ritardo, però d'altronde il corteo è arrivato una ventina di minuti abbondanti in ritardo qua al Palazzo Reale, per cui è possibile che anche quest'altro incontro slitterà.
3: Qua in Media Center ci sono alcuni dei giornalisti che hanno fatto il volo con il pontefice e abbiamo trovato uno di loro, Javier Procal, che ha detto, una delle cose che ha detto, parlando di calcio, dicevo come pontefice sono tifo per tutti, ma come prevost tifo per il Real Madrid. Quindi ha detto Procal questo e queste sono le sue parole che ci sono rimaste impresse, quindi è simpatica come aneddota che ci ha raccontato Javier Procal, quindi e poi si fa per tutti come pontefice a livello di calcio.
0: Ecco, poi se non sbaglio lui ha assicurato anche diciamo il suo impegno personale sulla questione degli abusi, perché ne ha parlato anche di una ferita ancora aperta,
3: sì,
0: per cui
3: sappiamo anche che la Spagna questa ferita appunto ha un po' anche diviso, diciamo, la società, no? Perché è una ferita ancora, come dite voi, aperta, che ha bisogno di guarigione, di riparazione, e credo che piano piano sarà adesso il momento con quello che aveva un po'. Si era un po' iniziato con Benedetto, però poi dopo adesso con Leone si arriverà, diciamo, credo, a piano piano a immaginare questa grande ferita che ha sofferto la Spagna.
0: E tra l'altro è stato firmato, ricordiamo, fu firmato un protocollo condiviso tra Conferenza Episcopale e Conferenza Religiosi, Difensore del Popolo e Ministero della Presidenza. Questo nuovo passo all'epoca è stato configurato come un segno concreto di una volontà condivisa, dunque affrontare con verità, giustizia e spirito evangelico la dolorosa realtà degli abusi. Dunque la Chiesa si è impegnata il 31 marzo appunto a un ascolto e compassione. Tra l'altro c'era stato anche un accordo a sua volta già anticipato l'8 gennaio, che in sostanza aveva già indicato poi l'ulteriore, diciamo, messa a punto di questo protocollo, per cui è molto probabile che poi durante questa visita questo sia un tema che tornerà, appunto l'ascolto di chi purtroppo è stato abusato e ascolta anche magari delle famiglie. Questo penso che sia così. Che cosa ne pensi, Padre Ignazio?
1: Sì, soprattutto l'ascolto. Penso che l'accoglienza, la vicinanza del Santo Padre, che è stato un lungo percorso che hanno fatto dal Santo Padre il Papa Benedetto, quindi il Papa Francesco si è incontrato anche con le vittime di abusi, e adesso davvero quello che farà il Papa sarà incontrarci anche per ascoltare, che io penso che è lo più importante, sapere che la Chiesa non solo parla senza ascoltare, penso che attraverso di questo tipo di incontri il Santo Padre mostra il senso di ascoltare, di avvicinarsi, di accogliere le vittime, e in questo modo anche fa l'impegno di continuare lavorando in questo. Quindi davvero sarà, penso che, una delle cose più importanti che succederà nella Spagna durante questo incontro, no? Anche ci sono altri temi che sono importantissimi, no? Però penso che di questo è un tema molto sensibile.
3: Ma è un tema, Padre Ignazio, approfitto che lo saluto,
0: certo,
3: perché so che sta svolgendo un ruolo adesso che è un pochino quello che stavo facendo, accompagnando normalmente i ragazzi per quello che è la trasmissione e la traduzione simultanea. Ha ragione Padre Ignazio, perché è un tema che è rimasto aperto. E con il Papa Leone questo tema sicuramente si chiuderà e si arriverà a questa riconciliazione, diciamo, necessaria per ciascuna delle parti. È dura, è difficile, soprattutto per il tempo che è passato tranne il dimenticatoio per molti di loro, no? di queste vittime, e questa è stata la situazione terribile nelle anni della Spagna, negli anni 80, no?
2: Tra l'altro, Patrice, lo ricordavi anche tu prima, andando un po' a elencare i prossimi impegni anche di Papa Leone, ma collegandomi anche un po' alla parentesi sportiva che hai aperto, tanti giovani coinvolti in questi giorni tra eventi, musica, la veglia questa sera, ma poi ci sarà la Santa Messa domani, e lunedì l'incontro con la comunità diocesana proprio all'interno dello stadio Santiago Bernabéu di Madrid, che è un po' la casa del Real Madrid in questo caso, per cui un riferimento calcistico sportivo anche qua.
3: E al riguardo, parlando con Maria Basal, che è quella organizzatrice di Tejer Redes dell'Arcivescopato, lei mi ha detto che sarà un evento molto particolare. Ovviamente nell'ambito sportivo ci saranno alcuni atleti, anche atleti dei paralimpici. E anche la parte imprenditoriale, ci sarà la parte imprenditoriale, ma anche sindacati e anche la UAC, che sono questi lavoratori cristiani, questa organizzazione dei lavoratori cristiani. Quindi sarà un momento molto toccante, molto emozionante vedere tutti insieme tejendo redes facendo questo tessuto unico insieme con il Papa. Come lei ha detto, sì, con il Papa si è parlato molto dello sport, della cultura, però adesso sarà molto speciale affrontare anche la tematica del lavoro e della disoccupazione, eccetera, no?
0: Eh sì, perché oggettivamente, prima il professore ci diceva, il professor Sabatini, 10% di disoccupazione, però sicuramente come altri paesi europei anche la Spagna sarà interessata poi da una questione di lavoro povero. Ma professore, cosa ci voleva dire?
4: Beh, è stata citata la OAC, che forse a beneficio dei nostri ascoltatori spieghiamo che trattarsi della Hermanidad Obrera de Acción Católica, cioè l'associazione dei lavoratori cattolici, e, che ha una funzione veramente molto importante nella società spagnola. Proprio ieri il direttore di Noticias Obreras, che è il periodico della OAC, ha scritto un bellissimo fondo intitolato León XIV llega a España con una pregunta de fondo. León XIV viene in Spagna con una domanda di fondo: che società queremos costruire, che società vogliamo costruire? Ecco, in questo interrogativo c'è tutto il senso, io credo, della visita di Papa Leone, cioè di interrogarsi davanti a una grande società moderna e matura come quella spagnola su come risolvere le contraddizioni del nostro tempo a partire da quelle del lavoro. In questo articolo Abraham Canales sottolinea che come anche in altri viaggi c'è questo lavoro di trovare risposte alle sfide della contemporaneità, che peraltro è anche il grande filo conduttore della Magnifica Humanitas. Davanti a questa sfida delle sfide, ma non è l'unica richiamata nell'enciclica, dell'intelligenza artificiale, far valere valori di solidarietà, di rispetto della persona umana, di rifiuto di ogni tratto disumanizzante della tecnologia. Questo è importante proprio perché anche richiamato in questo incontro con quelle componenti di base della Chiesa spagnola, che sono le componenti più fertili, più vive, più dinamiche.
0: Ecco, sì, a
3: in
0: questo
3: effetto, in
0: prego,
3: effetto come diceva Maria Basal, appunto, sarà affronteranno questa situazione, e che sicuramente il pontefice toccherà un po' la sua enciclica, però anche ricorderà quello che Leone XIII con la Renovarum, quindi ci sarà il desiderio, almeno così ha detto lei, di affrontare la parte dei lavoratori in Spagna in funzione di quello che è il desiderio anche del pontefice, no? di far essere una Spagna migliorare la parte lavorale della Spagna, che parlando a Sedia 24 horas mi ha sorpreso che loro hanno detto che soprattutto le persone che assistono sono soprattutto molti spagnoli che si sono ritrovati senza lavoro all'improvviso e di conseguenza vivevano per le strade. E la cosa drammatica, ha detto che già gli esclusi sono anche i giovani dai 18 ai 25 anni, che uscendo dall'università riescono a malapena trovare un primo lavoro, però non riescono ad andare avanti e si ritrovavano per le strade. Patrizia, e quindi l'accoglienza di questo di sedia.
5: Ti dobbiamo salutare perché in questo momento il Papa e il Re sono usciti dal loro, e la Regina, infatti, sono usciti dal loro studio privato, per cui tra poco dovrebbe essere previsto l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Io ti ringrazio molto. Fantastico. Perché sei il nostro occhio in Spagna, e non è poco, soprattutto quando uno lavora in radio, per cui le parole sono fondamentali. Grazie Patrizia.
3: A voi, alla prossima, grazie mille. A te.
5: E allora sì, in questo momento si stanno preparando per l'incontro.
2: Eh sì, tra poco ascolteremo le parole del re di Spagna Filippo VI, a cui seguiranno quelle di Papa Leone in questa sala. E l'incontro previsto con le autorità presso il Salone delle Colonne. Ora non so se la sala in cui si trovano in questo momento sia la sala delle colonne. Noi vediamo tanti specchi attorno ai presenti, per cui è in questo
5: sala
2: momento
5: del trono.
2: Sala del trono, per l'appunto, grazie a professor Sabatini.
5: E adesso in questo momento ci sono una serie di saluti istituzionali, ritengo, delle delegazioni che sono presenti: autorità politiche, religiose, imprenditori, rappresentanti della società civile e della cultura. Eh sì, è previsto prima il discorso del re di Spagna Felipe VI e poi il discorso del Santo Padre. Contate che allora questo incontro doveva iniziare circa a mezzogiorno e mezzo, per cui siamo all'incirca un quarto d'ora in ritardo, e il protocollo è previsto che i due discorsi terminino intorno alle ore 13, però a questo punto non sarà così, sarà almeno 13:20. Poi l'arrivo all'annunziatura apostolica col pranzo in privato e poi il trasferimento al centro di informazione e accoglienza.
2: Eh sì, una giornata ancora lunga.
5: Poi la visita agli operatori assistiti del progetto sociale. E poi, qui ci sarà un altro discorso e poi alle 20:30 la veglia di preghiera con i giovani. È possibile che un po' di tempo sia recuperato diciamo nell'annunziatura, perché tra l'arrivo all'annunziatura e il trasferimento in auto al centro di informazione e accoglienza ci sono circa due ore, almeno due ore e mezza, per cui beh, è chiaro, un po' di riposo.
2: Sì, beh, dicevamo la veglia all'inizio, cioè inizierà alle 20:30, stasera terminerà intorno alle 22 secondo quello che è il programma, per cui una giornata particolarmente impegnativa per Papa Leone e per tutta la comunità spagnola.
5: Una cosa, appunto, qui la società civile e il corpo diplomatico. Prima parlavamo, quali sono le caratteristiche in questo momento dell'economia spagnola? Da che cosa è caratterizzata?
6: Sicuramente che è caratterizzato da un momento di grande vitalità, richiamavamo già la crescita del prodotto interno lordo come diciamo elemento che rappresenta questo andamento, e che anche vede ovviamente alcune caratteristiche specifiche del caso spagnolo, in certi punti anche affine a quello italiano, ad esempio il ruolo molto molto importante del turismo e dei grandi flussi del turismo in Spagna, il settore immobiliare e quello delle energie rinnovabili. È un aspetto, questo ripeto, di crescita dinamica. D'altro canto c'è anche da dire che ci sono una serie di fragilità sulle quali, a partire dalla disoccupazione strutturale, cioè la Spagna anche nei momenti di crescita mantiene delle percentuali importanti di disoccupazione, su cui ancora c'è molto da fare.
5: Questo mi sono sempre un po' interrogato su questa disoccupazione. È una questione di incapacità di incrociare domanda offerta, oppure di magari una serie di profili bassi che poi non riescono a trovare, perché poi il problema è anche cercare di capire laddove certi profili vengono sostituiti dagli immigrati, perché le paghe sono talmente basse che capisco che uno spagnolo magari non le voglia accettare.
6: È molto difficile dare una risposta unitaria, perché anche in questo aspetto la Spagna è un paese plurale, per cui con grandi differenze a seconda delle aree del paese, delle aree più dinamiche sicuramente nel nord, la Catalogna e il País Basco, che sono state peraltro la culla dell'industria storicamente spagnola, l'industria pesante, l'industria della trasformazione, l'industria.
5: I treni della metropolitana di Roma sono fatti nei Paesi Baschi.
6: Perché appunto c'è una grande tradizione della meccanica e della siderurgia, e d'altronde invece delle regioni a vocazione più agricola o adesso turistica. Quindi questo elemento delle basse paghe è sicuramente vero, soprattutto per alcune aree legate all'agricoltura industrializzata, perché non è certo più l'agricoltura di 40 o 50 anni fa. E poi c'è anche una certa concorrenza a livello europeo su determinate produzioni. Ad esempio, nonostante la politica agricola comunitaria, esistono, come è noto, delle concorrenze tra le produzioni agricole.
5: Dottoressa, una cosa: qual è l'apporto delle donne all'economia spagnola, e soprattutto se riesce a far coincidere il lavoro, tempo dedicato al lavoro e quello della famiglia? Perché in Italia questo è un tema drammatico. Diciamo.
7: Sì, infatti noi nell'UMOFC abbiamo un'organizzazione italiana che proprio lavora su questo. La donna in Spagna, certo, in questo periodo democratico dal 78 in su, si è incorporata alla vita lavorativa in un modo completo. Sono donne estremamente ben preparate, anche con molto slancio. Piano piano, a volte è difficile ancora conciliare la vita lavoro e vita famiglia, questo sicuramente. Io credo che ci sono altri stati dove ci sono degli aiuti maggiori, però credo che è stato fatto uno sforzo negli ultimi anni. Io parlerei degli ultimi 15 anni per cercare di incrementare questa compatibilità, perché questa è la difficoltà maggiore. A parte gli stipendi, che possano essere più alti o meno alti, o compatibilizzare la vita famiglia lavoro.
5: Ed ecco il re che si appresta a pronunciare il suo discorso, e ora la palla passa a Padre Ignazio.
1: Sì, questa è una situazione che
8: la reina e io os damos con humildad y alegría la más cordial bienvenida a España.
1: Il re sta facendo adesso
8: un ringraziamento
1: gioioso da parte della reina, di loro due,
8: del governo e delle altre istituzioni del Stato e di tutto il popolo spagnolo.
1: Del benvenuto da parte del governamento.
8: E lo hago in una lingua che è anche la vostra. Per tutti gli hispanohablanti è un privilegio che comprendiate
1: e utilizzate abitualmente la lingua che condividiamo.
8: Grazie
1: ai vostri anni di vita missionaria e di lavoro pastorale in Perù, nell'ordine di San Agostino e come vescovo di Chiclayo. E ci sentiamo fortunati che anche tutto ciò che significa l'Iberoamerica vi risulti molto vicino.
8: Giungete
1: in un paese dove c'è una parte delle vostre radici, vi accoglie un popolo che conoscete bene,
8: solidario e tollerante,
1: vitale, del carattere forte, solidale e tollerante, anche creativo e cosmopolita. Avete un programma fitto, pieno di momenti per l'incontro, per la preghiera e per la riflessione, che vi ha portato a Madrid e vi condurrà a Barcellona e anche per la prima volta nella storia alle Isole Canarie.
8: Constaterete
1: nelle nostre strade e nelle nostre piazze, nelle chiese e nelle istituzioni, l'immensa gioia che proviamo nell'avervi tra noi. Grazie per la generosità e la sensibilità che dimostrate con l'estensione e l'intensità di questa visita. La fede cattolica è radicata nel nostro paese e senza di essa, come ben sapete, la nostra storia e la nostra cultura non si comprenderebbero. Lo è nella vita quotidiana, nella tradizione, nella festività, ma anche in aspetti molto più profondi, come il senso di comunità e la spiritualità popolare. Dalla testimonianza dei nostri amici, San Giovanni e Santa Teresa, fino alla religiosità semplice di centinaia di migliaia di persone. Desidero sottolineare l'enorme opera sociale della Chiesa Cattolica, frutto dell'impegno dei religiosi e delle religiose, dei sacerdoti, dei diaconi, dei giovani che partecipano alla vita della parrocchia e dei volontari che prestano servizio in case di riposo, ostelli, mense e centri di accoglienza. Credo di farmi eco del sentimento della maggioranza degli spagnoli quando riuniscono nella vostra persona il mio riconoscimento e la mia gratitudine verso tutti questi uomini e donne. Tra loro includo con un'ammirazione speciale le migliaia di missionari nel nostro paese che svolgono la loro opera sociale, educativa, assistenziale e pastorale in tanti luoghi bisognosi del mondo, molto spesso remoti o ancora molto isolati, che voi conoscete bene. Non può esserci maggior contrasto con tutto ciò del dolore causato dei casi di abuso, che non sono e non possono essere rappresentative dell'immensa comunità ecclesiale. La vostra chiarezza e la vostra fermezza, che desidero anche io riconoscere, sono essenziali nel processo di guarigione e di riparazione del danno inflitto. Lo sono per le vittime e per i fedeli, per la Chiesa e per la società nel suo complesso. Siete, Santo Padre, un uomo della solida formazione scientifica. Avete dedicato anni di studio al linguaggio più essenziale che esista, la matematica. La visione di un uomo di spirito e di scienza, con una grande coscienza sociale e una profonda attenzione ai cambiamenti. Assume un valore speciale nel tempo in cui viviamo, un tempo che non può più essere spiegato nei termini ai quali eravamo abituati e che continuiamo a cercare di interpretare.
8: In
1: questo tempo corriamo il rischio di dimenticare ciò che contava davvero, di scivolare verso l'errata convinzione che ha abolito molti dei nostri punti di riferimento dal polso dell'autorità: tutto sia valido, tutto sia ammissibile, negoziabile, è giustificabile. E non è così. La dignità della persona, i diritti umani, i valori democratici e la legalità internazionale devono continuare a essere i nostri numeri primi. Perché in essi, nelle loro molteplici combinazioni, c'è l'aritmetica della libertà, dell'uguaglianza e della giustizia, quella che somma e moltiplica, non quella che sottrae e divide. La vostra voce santità scorgia dallo spirito, dalla fede cristiana, e si nutre di 20 secoli di storia. È oggi fonte di ispirazione per più di 1,4 miliardi di cattolici, ma risuona per il suo contenuto etico ben al di là, in tutte le coscienze. Questa voce, così nuova e così antica, si è appena plasmata nella prima enciclica del vostro pontificato, che affronta, tra gli altri temi, le sfide inerenti alla IA. Basta leggere il titolo pontificato Magnificat Humanitas per rendersi conto che non è animata da una visione catastrofista, ma da uno sguardo carico di speranza e di ottimismo nell'essere umano. Un testo umanistico. Le vostre parole ci esortano a trasformare la paura, che è sterile e paralizzante, in una conoscenza meditata e condivisa del potenziale e dei rischi di questa nuova realtà.
9: E aggiungete che questa nuova tecnologia non può essere monopolio di pochi, ma uno strumento in mano di tutti, che benefici tutte le società. E ciò sarà possibile solo se riusciremo a mantenere la persona al centro di qualsiasi discorso, mai sostituita, soggiogata o costretta da qualche algoritmo. Perché in un mondo inondato di dati e messaggi diventano imprescindibili l'empatia, la comprensione e l'ascolto. Il vostro predecessore e Sua Santità Papa Francesco insisteva spesso sull'importanza di saper ascoltare. È paradossale che in un tempo di interconnessione stiamo perdendo questa capacità o questa pazienza. Perché quando l'attenzione è rivolta all'altro, a chi abbiamo di fronte, possiamo identificarci con il suo dolore, con la sua gioia, con le sue debolezze e i suoi punti forza. Possiamo metterci nei suoi panni. Solo se impareremo a comprendere le ragioni degli altri, a cercare il terreno comune o di accordo, riusciremo a procedere uniti. Ricordo che dalla loggia della benedizione, pochi minuti dopo essere uscito dal conclave che vi ha nominato successore di Pietro e vescovo di Roma, avete lanciato al mondo un'accesa difesa della unità. Aiutateci, avete detto, a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. La unità, come ispirazione, nasce dalla consapevolezza della nostra fragilità, come individui, della nostra contingenza, dai nostri limiti, ma anche da quella inesauribile capacità divina di bellezza che raggiunge il suo apice quando l'essere umano ama il prossimo, quando si apre e si dona agli altri. Ricordarlo sempre, a parole e con i fatti, e in particolare in questi tempi di incertezza. Merita di essere una norma di comportamento universale, l'unità come veicolo e strumento per la pace. Ancora una volta, Santità, benvenuto in Spagna.
0: Un discorso importante perché ha ricordato l'aspetto sociale della Chiesa e poi ha parlato in sostanza anche di pace, di confronto tra le varie anime non solo della Spagna ma anche più a livello internazionale. Un discorso, io direi, di ampio respiro. Professore, proprio in un minuto, perché tra poco dovrebbe parlare il Papa.
6: Mi sembra che questo richiamo al tema dell'ascolto è un ponte tra quello che è la funzione di un capo dello Stato di una realtà plurale come la Spagna e questo messaggio di Papa Leone.
0: Esattamente, ora il Papa si appresta a leggere il suo discorso.
10: Majestades. Maestà,
9: altezze reali, distinte autorità e membri del corpo diplomatico, signore e signori, rendo grazie al Signore ed esprimo la mia riconoscenza per l'invito a compiere questo viaggio apostolico in Spagna. Un itinerario in più tappe, ciascuna delle quali rivelerà qualche aspetto della multiforme ricchezza di un grande paese, che da quasi due millenni ha ricevuto la parola del Vangelo. La tradizione ha sempre collegato la prima evangelizzazione della penisola iberica alla predicazione dell'Apostolo Giacomo, il Maggiore. Questo legame riveste un'importanza teologica considerevole, perché esprime la consapevolezza della Chiesa locale di essere in continuità con la missione apostolica nata dalla Pentecoste. L'antichissimo legame fra la fede cristiana e questa terra, se da un lato non esaurisce la composita identità del vostro popolo, dall'altro ne ha plasmato profondamente la cultura e rappresenta una riserva di speranza e di orientamento fra le sfide che oggi insieme, come famiglia umana, dobbiamo affrontare. Penso alle espressioni di fede popolare che in ogni città e villaggio rappresentano una vera e propria drammaturgia della salvezza al ritmo dell'anno e nei contesti di vita. Insieme al patrimonio artistico e musicale, alle molteplici confraternite e associazioni di natura caritativa, esse testimoniano il fecondo incontro fra Gesù Cristo e il vostro popolo. È un popolo pieno di passione, che ama la vita e lo manifesta. Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione fra le diverse anime di questa nazione. Proprio la sua storia, infatti, suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro, genera stabilità e prosperità. Il messaggio di pace, che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità. Come ci ha insegnato Papa Francesco, esiste in effetti una tensione bipolare tra l'idea e la realtà. La realtà, semplicemente, è l'idea, si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell'immagine, del sofisma. Infatti, concludeva, la realtà è superiore all'idea. La verità è sempre più grande di noi e per questo ci stupisce e ci attrae su sentieri di purificazione e di riconciliazione, in cui il dialogo con gli altri e con l'altro, con la maiuscola, diventa fondamentale. A questo proposito vorrei fare riferimento a due voci di questo paese che da 5 secoli nutrono la vita della Chiesa e la ricerca spirituale di molti anche oltre i suoi visibili confini. Si tratta di Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, che diverono amici nella passione per il mistero divino. La loro è una mistica dagli occhi aperti, vale a dire non estranea della storia, ma al contrario che porta alla radice della questione, al cuore della realtà. In particolare, nell'interpretare le trasformazioni e nel reggere le tensioni che rendono così buia la nostra epoca, ci è di aiuto il tema della notte, tanto caro a San Giovanni della Croce, del quale stiamo celebrando l'anno giubilare. Nella sua sete di luce, paradossalmente, egli imparò ad apprezzare l'oscurità. Felice notte, come il tempo in cui l'anima è liberata di ciò che presumeva di conoscere e di possedere. Anche oggi, quanto ci spaventa di più, ciò che in molti provoca il buio della ragione e la violenza dell'emozione, è l'ignoto, di fronte a cui può prevalere la sensazione di non avere più mappe, il disorientamento. Allora servono anche nella vita pubblica uomini e donne che intuiscano nel buio la luce, nella fine, un possibile inizio, quasi l'irrompere di una verità come luce che ancora cerca, ma che, se ci fidiamo e troviamo pace, delicatamente ci porterà verso di sé. Notte che mi hai guidato, o notte amabile, più dei primi albori, o notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Il nostro tempo, che in superficie è sconvolto da terribili squilibri e conflitti, più profondamente chiama la pace. a una nuova conoscenza della persona umana e della sua inviolabile dignità, alla civiltà dell'amore. Santa Teresa descrive il medesimo itinerario con l'immagine del castello interiore, avanzando di stanza in stanza verso il luogo più interno, ciò ciascuno verso il proprio cuore, santuario della verità. Lo spazio si allarga, la mente si apre, le contraddizioni si compongono, le tensioni si sciolgono, gli altri trovano posto, l'universo diventa casa. Non una fuga intimistica, ma una radicale apertura
11: al totus alius et semper novus,
9: si realizza quando torniamo in noi stessi. Questa dimensione dell'essere umano è la ragione per la quale la libertà religiosa e di coscienza va tutelata. Oggi la tentazione di guadagnare popolarità, soffiando sul fuoco delle polarizzazioni, sembra crescere invece di diminuire. La dignità umana non cessa di essere violata. Allora abbiamo bisogno di cultura, di interiorità, di educazione libera e di qualità, di trascendenza. Eppure, di queste notti oscure, uomini e donne fedeli alla verità sono stati spinti ad avanzare di stanza in stanza fino al punto in cui

divisivi e polarizzanti della vostra realtà sociale e della sua storia, per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento fecondo della complessità. Vedo qui una specifica vocazione dell'Europa, di cui la Spagna è protagonista, originale e fondamentale. Il dono che il vecchio continente può fare al mondo se vuole rimanere giovane, come giovane e chi sente di avere un futuro o una missione che interpellano ancora. Apprezzare la complessità e studiarla, imparare a non negarla e ad abitarla come benedizione, rifuggire quegli approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi ed nemici. È quel compito di chi ha una grande storia alle spalle. Le nuove tecnologie sono divenute un ambiente artificiale in cui le nostre opzioni fondamentali sono messe alla prova. Al suo interno, i pregiudizi si sperano, il pensiero critico si affollisce, interessi prepotenti seminano pulsione di morte. D'altra parte, il bene può resistere e comunicarsi. Occorre, specialmente da parte di chi ha responsabilità economiche, politiche e istituzionali, un salto di qualità, un'inversione della rotta negli investimenti su scuola, università e ricerca, sulle comunità locali e sulla società civile come vivaio di partecipazione e di mediazione culturale. La sicurezza, che troppo spesso ci illudiamo venga dalle armi e dai muri, matura piuttosto nell'imparare a fare strada con l'altro, a crescere insieme, fianco a fianco. Lo testimonia la vostra stessa storia. La presenza dell'Islam nella penisola iberica, ad esempio, costituì una realtà politica, culturale e religiosa di lunga durata. Durante quel periodo non vi fu soltanto confronto, si cercò di creare uno spazio di contatto, conversazione e dialogo sul senso della verità tra cristiani, musulmani ed ebrei. Nella scuola di traduttori di Alfonso X, il saggio, esperti appartenenti alle tre religioni collaborarono alla traduzione del ricco patrimonio arabo, greco ed ebraico, contribuendo alla diffusione di testi come, tra gli altri, quelli dei filosofi Averroe e Maimonide. In particolare, città come Cordova e Toledo divennero luoghi di mediazione tra lingue, religione e saperi. Ma questa è la verità che raccontano le città europee, la loro stratificazione storica, il tessuto di solidarietà che nei secoli ha composto le loro differenze, trasformando gli inevitabili conflitti in punti di ripartenza. Come ci ha insegnato un altro nobile figlio di questa terra, nelle prove e negli insuccessi, è possibile ripensare tutto. Ignazio di Loyola ebbe questa audacia, dando credito alla tristezza e alla consolazione del suo cuore, in un esercizio di discernimento e di immaginazione per cui alle armi preferì la pace. Ai potenti, i santi. Capì che non era utopia il bene da cui si sentiva attratto e allora la sua crisi si trasformò in grazia. Lo stesso può avvenire riguardo alle cose nuove che oggi ci turbano e su cui le nostre sensibilità al momento si dividono. Evitiamo parole che umiliano o contrappongono. Scegliamo la chiarezza che illumina e la franchezza che apre vie. Non benediciamo entusiasmi ingenui, non alimentiamo paure sterili. Piuttosto, indichiamo criteri di discernimento, dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune, pace.

0: e traduciamoli in prassi. Proiettazione responsabile, valutazione di impatto umano e sociale, inclusione dei più fragili, alfabetizzazione digitale, ricerca e industria orientate alla giustizia e alla pace. Maestà, altezze reali, signore e signori, esprimo apprezzamento al vostro Paese per la sua fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, che si traduce in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra i popoli. Al tempo stesso, incoraggio a coltivare anche al suo interno il dialogo e l'amicizia sociale, a tenere conto del punto di vista dei poveri e dei giovani, nell'immaginare il futuro, a volgere in positiva armonia le istanze di autonomia e quella di unità, a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Dio benedica la Spagna.
1: Beh, io direi da parte di entrambi, del Papa e del Re, un discorso davvero a 360 gradi su tanti temi, dalla guerra all'accoglienza, alla necessità di costruire ponti, all'azione concreta che la Chiesa svolge ogni giorno nella vita sociale, all'Europa, perché in sostanza il Papa più volte ha parlato di Europa, del ruolo propulsivo della Chiesa in della Spagna in Europa. A me sembra tutto questo, Gianmarco, e cosa pensi?
2: Eh sì, già dall'inizio del suo discorso Papa Leone ha voluto sottolineare quello che ha definito appunto l'antichissimo legame fra la fede dei cristiani e questa terra, e ha detto: se da un lato non ne esaurisce la composita identità del vostro popolo, dall'altro ne ha plasmato profondamente la cultura e rappresenta una riserva di speranza e di orientamento tra le sfide che oggi insieme come famiglia umana dobbiamo affrontare. Professor Sabatini, ecco, un antichissimo legame, come ha detto Papa Leone, fra la fede cristiana e la Spagna.
3: In effetti risalta di questo splendido discorso il richiamo alla storia e innanzitutto alle grandi figure, a partire da quella dell'apostolo Giacomo, dell'evangelizzazione, ma poi via via della mistica spagnola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa d'Avila fino a Sant'Ignazio, e anche il richiamo però a questa identità storica plurale, con la citazione di Alfonso il Savio, che nel XIII secolo creava dei luoghi di incontro tra intellettuali di tutte le culture arabe, ebraiche e cristiane della Spagna, però con questo senso molto forte della storia al servizio del futuro. E qui il richiamo ad abbandonare, cito testualmente, le narrazioni divisive e polarizzanti. Con questo è un richiamo molto molto forte.
2: Alessandro, noi salutiamo intanto chi ci ha seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sul portale Vatican News.
1: E tutte le radio collegate.
2: E tutte le radio collegate, per l'appunto. Diamo la linea alla regia, poi torniamo qui in radio. Sì.

0: E allora, bentornati su Dottor Salamas. Che cosa la impressiona di più? Perché insomma non è stato molto semplice riuscire a fare una scaletta di priorità in quello che il Papa ha detto. A me in particolar modo la parte sulla guerra e la parte sul fatto di apprezzare la complessità e studiarla in un'Europa che invece purtroppo va molto con l'accetta, diciamo.
1: Sì, ma infatti abbiamo parlato anche off the record qua dell'importanza di capire la storia nella sua complessità. A volte le semplificazioni semplici che usano le ideologie per metterci a volte gli uni contro gli altri, vanno a semplificare questa storia che è piena di sfumature. Però io, su quello che veramente mi ha colpito, anche come responsabile, insomma, per quanto mi dedico a questo argomento della sinodalità, è a cercare di mettere insieme e di conciliare la tradizione e l'audacia. L'audacia si
0: Audacia,
1: dice in
0: certo,
1: italiano.
0: sì.
1: Sì, che è molto importante, perché uno, e questo è per quello tutti questi accenni che ha fatto al patrimonio enorme cristiano che c'ha la Spagna, no? Che lo deve guardare con affetto e del quale deve imparare tutto il nutrimento che ne ha ricevuto, però da un'altra parte anche sapersi lanciare al futuro con positività, sapendo che i periodi scuri possono anche diventare dei periodi di luce e che uno deve avere il coraggio, perché questa è la differenza. Io ci ho anche riflettuto in questi giorni, è una coincidenza, perché su il coraggio e l'audacia, no? Il coraggio che davanti ai problemi mi butto e l'audacia che è praticamente questa creatività, cercare soluzioni, no? Per affrontare in modi costruttivi le sfide che ci presenta il presente. Io credo che questa è una cosa molto bella.
0: Professor Sabatini, sbaglio oppure il tema europeo è stato richiamato più volte?
2: Assolutamente. In generale direi che tutto il discorso ha questo grande respiro internazionale e da ultimo con il richiamo alla fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo. Però poi, lo avevamo in fondo già anticipato nei precedenti nostri momenti di dialogo, questo ruolo della Spagna nell'Europa, che è un riconoscimento, diciamo, importante che viene dal Papa e d'altro canto è anche un modo per richiamare le radici cristiane e cattoliche dell'Europa attraverso il ruolo della Spagna. Mi sembra che, pur nella brevità del discorso, il Papa abbia veramente saputo mettere tutti, diciamo, in fila i grandi temi del dibattito intellettuale, culturale e sociale dei nostri tempi.
0: Padre, appunto, lo diceva il professor Sabatini, un richiamo alle radici cristiane. Questa visita contribuirà a rafforzare queste radici cristiane, a farle essere ancora più profonde?
3: Sì, penso che le parole del Santo Padre, prima di tutto, è un discorso molto bello di riconciliazione. Il Papa che ha fatto un chiamato a abbracciare la complessità non ha fuggito dalla complessità. Lui stesso ha abbracciato questa complessità parlando della fede, di quello che la Chiesa può offrire, anche delle cose che fanno incoraggiare a tutti i cattolici della Spagna per continuare con una fede viva. Quindi penso che è un discorso molto bello in questo senso.
0: E allora Gianmarco, ricordiamo che cosa succederà nel pomeriggio. Visita agli operatori assistiti del progetto sociale, dopodiché la veglia di preghiera con i giovani intorno alle 20:30 col dialogo del Santo Padre con i giovani. Anche questo sarà un momento che vi invitiamo a seguire, perché qua ci sarà appunto un confronto diretto con i giovani. Allora, Gianmarco, io mi fermerei qua.
4: Eh sì, l'invito, come detto, è di rimanere sintonizzati con la Radio Vaticana per seguire i prossimi appuntamenti di Papa Leone in Spagna, in questo caso la sua prima giornata a Madrid. Tra pochissimo, alle 13:30, un programma speciale musicale. Ci ha accompagnato un po' la musica in questa mattinata, tutte musiche selezionate proprio in 2020 il viaggio del Papa in Spagna, tra poco alle 13.30, per cui un programma dedicato alla musica spagnola.
0: E allora grazie ai nostri ospiti, grazie per essere stati con noi, un validissimo aiuto per questo prima parte del viaggio del Papa in Spagna. Un grazie anche a Gabriele Di Domenico, che
4: ai colleghi in Spagna,
0: esatto, che sono stati i nostri occhi sul territorio. E buon pomeriggio, anzi buon pranzo, come avrebbe detto Papa Francesco, e però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana, che insomma la giornata è solo appena iniziata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le news delle 14, il Papa in Spagna per il quarto viaggio apostolico, non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, promuovere l'unità. Leone XIV parlando ai giornalisti in aereo, in Iran non c'è una guerra giusta. E il primo giorno del viaggio apostolico in Spagna culminerà questa sera con la veglia di preghiera con i giovani in Plaza del Lima. Attacco di droni su vasta scala su San Pietroburgo, diplomazia in stallo dopo il rifiuto di Putin di incontrare Zelensky. Le 14 e 42 secondi, ben trovati da Marco Guerra. Papa Leone dunque a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, dove resterà fino a venerdì 12 giugno, toccando la città di Barcellona e le isole Canarie. Al Palazzo Reale, nel primo discorso alle autorità, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico, Leone XIV ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme, fianco a fianco. Attenzione, aggiunge il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
2: Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione tra le diverse anime di questa nazione. Le prime parole in spagnolo di Papa Leone sono nel segno dell'unità rispetto agli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il pontefice ripercorre la multiforme ricchezza di un grande paese che da quasi due millenni ha ricevuto la parola del Vangelo, con un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta. Un punto su cui insiste è la cultura dell'incontro che da sempre ha caratterizzato la storia della Spagna e che ha generato stabilità e prosperità. Il messaggio della pace che in questi tempi, sottolinea, risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate ma si apre alla verità.
3: Poi la tentazione di ganar popolarità.
2: Oggi la tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni sembra crescere invece di diminuire. La dignità umana non cessa di essere violata. Invito tutti, aggiunge Papa Leone, ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità. La strada è quella del crescere insieme, fianco a fianco, perché la sicurezza, dice il Papa, non viene dalle armi né dai muri, ma dal farsi dono per l'intera famiglia umana.
3: Che Dios bendiga España.
1: La giornata di Papa Leone proseguirà con l'incontro delle 18 al centro sedia 24 horas di Madrid, polo di carità e solidarietà della capitale iberica. Lì sarà ricevuto dall'arcivescovo di Madrid il cardinale José Cobo Sano e dal direttore del centro nella serata la tanto attesa veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima alle ore 20. E a bordo dell'aereo per Madrid Papa Leone ha incontrato i giornalisti per un breve saluto, rispondendo alle domande, rilanciato il dialogo di pace per l'Ucraina, espresso vicinanza al Libano e sull'Iran, ha sottolineato che non ci sono gli elementi per una guerra giusta. Si è soffermato anche sugli abusi, una ferita ancora aperta. Il servizio di Luca Collodi.
4: A Teheran non ci sono gli elementi di una guerra giusta. La teoria della guerra giusta proviene da secoli passati, quando non si immaginavano le armi e la capacità di distruzione di cui dispone oggi l'uomo. Tra i temi affrontati nel dialogo con i giornalisti sul volo da Roma a Madrid, il conflitto in Ucraina, per il quale Papa Leone ha ribadito la necessità di perseguire con determinazione sulla strada del dialogo e della pace. Papa Leone ha rivolto inoltre il suo pensiero al Libano, confermando l'attenzione della Santa Sede verso la situazione del paese con il costante contatto con le autorità religiose. Rispondendo poi a una domanda sul tema della guerra, Papa Leone ha richiamato le riflessioni sviluppate negli ultimi anni dal Magistero della Chiesa sulle profonde trasformazioni introdotte dalle moderne tecnologie militari e dalla capacità distruttiva delle armi. Rispondendo anche ad una domanda sugli abusi del clero, il Papa ha detto che incontrerà durante il viaggio in Spagna alcune vittime, assicurando il suo impegno e quello della Chiesa a lottare contro quella che è ancora una ferita aperta.
1: Apriamo la pagina della cronaca internazionale con l'Ucraina. Dopo che Putin ha rifiutato la richiesta di un incontro avanzata da Zelensky, il portavoce del Cremlino Peskov ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. Anche l'Europa si muove sul fronte diplomatico. Domani a Londra Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito, ma sul terreno non si fermano i combattimenti. Oltre 80 droni sono stati intercettati dalle difese russe su San Pietroburgo. Nella città è scattato il divieto di uscire, si contano 3 feriti. Sulla situazione di stallo nel conflitto sentiamo Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI.
5: Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel Donbass. Questa avanzata è stata comunque contenuta dall'esercito ucraino, che anzi riesce a prendere alcuni territori. Certo, entrambe le parti si ritengono ancora pronte a fare degli avanzamenti. Questo non è il contesto ideale per un accordo. Lo vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore.
1: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto.
5: Putin l'ha chiarito, lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto. Bisognerà trovare appunto un paese, un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
1: Resta alta la tensione anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Gurok. L'Iran dal canto suo ha risposto attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante la tregua si combatte anche in Libano. Almeno 6 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in un attacco israeliano nel sud del paese dei Cedri. E nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Ci spostiamo a Cuba, alle prese con la più drammatica crisi energetica della sua storia a causa dei blocchi e delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Nella lista nera statunitense potrebbero entrare anche le forze armate dell'isola caraibica e i comitati per la difesa della rivoluzione. E per la prima volta il presidente cubano Miguel Díaz e i membri della famiglia Castro, il servizio di Lorenzo Giovanardi.
6: Blackout energetici che arrivano fino a 22 ore al giorno, inflazione che galleggia intorno al 25% e difficoltà a reperire cibo e perfino medicine. Secondo il governo cubano, fino a 100.000 bambini rischiano di rimanere senza latte. È la dura condizione che si trovano a fronteggiare gli abitanti di Cuba a causa dell'embargo petrolifero ed energetico, insieme alle sanzioni economiche imposte dall'amministrazione Trump a partire da gennaio scorso. Il governo cubano ha chiesto aiuto direttamente alle Nazioni Unite, chiedendo di mobilitarsi per prevenire una catastrofe umanitaria. Intanto diverse aziende internazionali stanno lasciando L'Avana, una scelta legata anche al nuovo quadro sanzionatorio imposto da Washington. Catene di hotel, società minerarie e compagnie di carte di credito che sono pronte a sospendere la propria attività. Le condizioni economiche dell'isola rischiano quindi di peggiorare ulteriormente. E il segretario di Stato americano Marco Rubio nei giorni scorsi è tornato a parlare della questione cubana, sostenendo come l'isola rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Washington, che non mostra segnali di allentamento della pressione sulla Havana.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura a Roma dei canonici regolari lateranensi, un ex

0: l'abate emerite ed economo Don Franco Bergamin, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti. Perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche, in questo spazio di comunità e comunione, il riferimento resti la parola di Gesù che insegna amore, attenzione, armonia.
1: È tutto per questa edizione da Luca Rossi regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
2: A Bari ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Annes, 1906. In una piccola città viveva un facoltoso artigiano che si era sposato per la seconda volta. Dal primo matrimonio aveva avuto un figlio forte e violento. Il suo secondo figlio, invece, di nome Hannes, era un bambino tenero e fin da piccolo passava per un sempliciotto. Dopo la morte della madre, per Hannes arrivarono tempi brutti. Suo fratello lo disprezzava e lo maltrattava, e il padre gli dava sempre ragione perché si vergognava di avere un figlio così stupido. Hannes, infatti, diventava sempre più famoso come un ragazzo tardo e limitato, perché non condivideva i giochi e i divertimenti degli altri ragazzi, parlava pochissimo e non reagiva mai. Da quando aveva dovuto fare le spese della mancanza del rifugio materno, aveva preso l'abitudine, ogni volta che poteva lasciare inosservato la casa paterna, di gironzolare per i campi e gli orti fuori porta. A volte rimaneva là fuori delle mezze giornate, divertendosi a osservare fiori e piante, tentando di capire le differenze e le specie delle pietre, degli uccelli, dei coleotteri e di altri animali, e stabilendo con tutte queste cose e creature rapporti di amicizia. In queste occupazioni era spesso solo, ma non sempre. Non di rado si univano a lui dei bambini più piccoli, e ci si accorse allora che Hannes, che non aveva niente in comune con i ragazzi della sua età, si intendeva benissimo con bambini molto più piccoli. Egli mostrava loro dove crescevano i fiori, giocava e raccontava delle storie, li portava in braccio quando erano stanchi e faceva fare loro la pace se avevano litigato. Agli inizi non si vide di buon occhio il fatto che i piccoli andassero con lui, poi ci si abituò e alcune madri erano contente di affidargli di tanto in tanto i loro figlioli. Alcuni anni dopo, a dire il vero, Hannes dovette subire delle spiacevolezze anche da questi suoi protetti. Non appena erano troppo grandi per restare sotto la sua custodia e da tutti sentivano quanto sciocco fosse Hannes, i più fini lo evitavano e quelli rozzi lo schernivano.

Quando tutto ciò lo disturbava e addolorava troppo, se ne scappava da solo negli orti o nei boschi, attirava le capre con delle erbe e gli uccelli con delle briciole. Godeva della compagnia di alberi e animali dai quali non doveva temere né infedeltà né inimicizia.

Vedeva Dio scendere sulla terra su un'alta nuvola temporalesca e vedeva il Redentore camminare sui silenziosi sentieri tra i campi. Allora si nascondeva tra i cespugli e aspettava col cuore in tumulto che fosse passato. Quando anche per lui venne il tempo di dover imparare un mestiere e farsi una posizione, non entrò come aveva fatto il fratello nell'officina paterna, ma se ne andò nelle fattorie fuori città e si mise a fare il pastore. Portava al pascolo pecore e capre, maiali e vitelli e perfino delle oche. Ai suoi animali non accadeva mai nulla di male e in breve tempo tutti lo conoscevano e amavano, capivano i suoi richiami e seguivano più volentieri lui che gli altri pastori. Ben presto i cittadini e i contadini notarono tutto ciò e dopo un po' di tempo al giovane pastore vennero affidate le greggi più grandi e più belle. Ma se doveva andare in città, al mercato, il suo passo si faceva umile e timido. Gli apprendisti lo prendevano in giro, gli scolari gli gridavano dietro dei soprannomi e suo fratello gli voltava le spalle con disprezzo e senza un cenno di saluto. Quest'ultimo addirittura gli frodò, dopo la morte del padre, vittima di un'epidemia, più della metà dell'eredità, senza che Hannes vi desse peso o che reclamasse i suoi diritti. Quello che risparmiava della sua paga di pastore lo dava il più delle volte ai bambini o alla povera gente, oppure comprava per una mucca o una capra, cui era particolarmente affezionato, un collare con attaccata una campanella lucente. Così passarono alcuni anni e Hannes non era più giovane. Conosceva poco la vita degli uomini, ma era pratico dei venti e del tempo, di erbe raccolti, bestiame e cani.

distingueva uno per uno tutti i suoi animali dalla bellezza e dalla forza, dall'indole e dall'età. E oltre al bestiame conosceva ogni tipo di uccelli, le loro abitudini e specie, e ancora lucertole, serpenti, coleotteri, api, mosche, martore e scoiattoli. Era abile nel riconoscere piante ed erbe e si intendeva di terreni e acque, stagioni e fasi lunari. Appianava le liti e le gelosie che nascevano tra i suoi animali, si occupava di loro e li curava quando erano ammalati, allevava piccoli orfani e non pensava di poter fare un giorno qualcosa di diverso dal suo mestiere di pastore e guardiano di mucche. Una volta era disteso all'ombra, al margine del bosco, e teneva d'occhio i suoi animali quando vide una donna arrivare di corsa dalla città e inoltrarsi nel bosco passandogli vicino senza notarlo. Poiché sembrava agitata e afflitta, la seguì con lo sguardo e subito si accorse che aveva intenzioni di suicidarsi. La donna, infatti, aveva legato una corda a un ramo di faggio e si accingeva a mettersi il cappio al collo. Annes si affrettò cauto verso di lei, le mise una mano sulla spalla e la trattenne dal suo proposito. La donna si immobilizzò spaventata e lo guardò ostile. Allora la costrinse a sedersi e, parlandole come si fa con un bambino disperato, la indusse a raccontargli tutti i suoi crucci e la sua storia. Lei disse di non poter più vivere insieme al marito e tuttavia Annes, ascoltandola, intuì che essa lo amava ancora. La lasciò parlare e piangere finché non si fu un po' tranquillizzata. Poi cercò di consolarla. Parlò d'altro, le raccontò del suo lavoro, del bosco e delle greggi. E alla fine la pregò di tornare a casa e di parlare di nuovo con il marito. Lei si allontanò piangendo piano e per un bel periodo non seppe più nulla di lei. Verso l'autunno, la donna capitò un giorno da lui in compagnia del marito e del cognato. Era allegra e piena di gratitudine, raccontò al pastore di come si fosse riconciliata con il marito. Lo invitò ad andarla a trovare in città e, accennando al cognato, lo pregò di non rifiutargli consiglio e consolazione. Il cognato sfogò il proprio dolore. Il suo mulino era bruciato e nell'occasione gli era morto un figlio. E nel modo in cui il pastore lo guardava ascoltandolo e poi lo confortò, c'erano una quiete e una forza straordinarie. Senza accorgersene, fece del bene a quell'infelice e gli infuse nuovo coraggio. I cittadini se ne andarono riconoscenti. Non passò molto tempo che il cognato di quella donna arrivò con un amico bisognoso di consiglio. L'amico ritornò più avanti con un altro amico e in capo a qualche tempo tutta la città raccontava che Annes, il pastore, poteva guarire gli ammalati di mente, accomodare le liti, sollevare dallo sgomento e confortare i disperati.

Egli veniva ancora deriso da molta gente, ma non passava giorno che qualcuno non andasse a chiedere il suo aiuto. Ricondusse alla virtù un giovane scapestrato e fannullone, ridiede pazienza e speranza agli ammalati gravi e gran scalpore suscitò il fatto che, grazie alla sua mediazione, due ricche famiglie, nemiche tra loro, si riconciliassero. Alcuni parlavano di superstizione e magia, ma poiché il pastore non prendeva ricompensa alcuna, tutti i rimproveri svanirono e si andò da quell'uomo umile come da un santo eremita. Storie e leggende sulla sua persona e la sua vita divennero ben presto popolari. Si diceva che gli animali della foresta gli ubbidissero e che capisse il linguaggio degli uccelli, che potesse far cadere la pioggia e allontanare il fulmine.

continuavano a parlare di Hannes con disprezzo e invidia, il più accanito era il fratello maggiore. Diceva che era un buffone e un ciarlatano e una sera, durante una bevuta, si ripromise di fare i conti con il fratello e di por fine alla sua attività. Così come si era ripromesso, il giorno dopo si mise in cammino con due amici, cercò il pastore e lo trovò in un boschetto fuori mano. Questi lo accolse cordialmente, gli offrì pane e latte, si informò sulla sua salute e su quella dei suoi familiari e, ancor prima che il fratello avesse potuto dire una sola parola cattiva, la natura del pastore lo commosse e lo placò a tal punto che dovette chiedergli perdono e ritornò a casa pentito.

Quest'ultima storia chiuse la bocca a tutti i maligni. La si arricchì di particolari sempre nuovi e un giovane la prese a spunto per una poesia. Quando Hannes ebbe 55 anni, vennero tempi difficili per la città. Tutto cominciò con una lite riguardo al sesso degli angeli, durante la quale scorse del sangue e nacquero feroci inimicizie. Di alcune morti sorprendenti si sussurrava che fossero state causate da veleno. Mentre la comunità ribolliva ancora di passioni e di lotte di parte, sopravvenne un'epidemia che, iniziata dapprima con una spaventosa moria di bambini, colpì anche gli adulti e in poche settimane fece strage di un quarto della cittadinanza. Proprio durante quel brutto periodo morì il vecchio sindaco della città. E nella comunità funestata dalle discordie e dalla malattia, l'avvilimento e la disperazione presero il sopravvento. Bande di ladri infestavano il paese. Tutti avevano perso la testa tranne i farabutti. Lettere minacciose terrorizzavano i ricchi e i poveri non avevano niente da mangiare. Un giorno Hannes capitò in città per cercare alcuni dei suoi protetti. Uno lo trovò morto, l'altro ammalato, il terzo orfano e caduto in miseria. Le case erano vuote, per le strade regnavano il terrore, la paura e la diffidenza. Mentre attraversava la piazza del mercato con il cuore stretto dal dolore per la grande miseria della sua città natale, fu riconosciuto da molti che vi facevano ressa. Una schiera disperata e supplicante gli si mise alle calcagna e non lo lasciava andar via. Premuto dalla folla davanti al municipio, si ritrovò, senza sapere come, sulla sommità della scalinata e si vide improvvisamente di fronte una massa di gente anelante a parole di conforto e di speranza. Allora lo vinse l'impulso di lenire e di fare del bene, spalancò le braccia e cominciò a parlare alla moltitudine ammutolita. Parlò di malattie e morte, di peccato e redenzione, e terminò con un racconto consolatore. Il giorno prima, disse, aveva visto Gesù, il Salvatore del mondo, sulla collina sovrastante la città, in cammino per porre rimedio alla miseria. E da come raccontava e da come il suo volto irradiava amore e compassione, sembrò a molti che egli stesso fosse il Redentore mandato da Dio per salvarli.

Portalo qui, gridò la folla. Portaci il Salvatore, che ci aiuti! Ora soltanto Hannes si accorse di quale carica incontrollata di attese impazienti egli avesse ridestato. Il suo animo si rabbuiò ed egli si sentì tutto a un tratto enormemente stanco. Per la prima volta sentì che il dolore del mondo era più grande e potente della sua propria fede. A quegli infelici davanti a lui non bastava più sentir parlare del Redentore. Volevano vederlo in mezzo a loro, afferrargli la mano e udirne la voce, per non disperare. «Io lo pregherò per voi», disse con voce affaticata. «Lo cercherò per 3 giorni e 3 notti e lo implorerò di venire con me e di aiutarvi». Stanco e turbato, passando in mezzo alla folla esaltata e attraversando il ponte e la porta della città, il profeta raggiunse i campi dove gli ultimi lo lasciarono. Rattristato, camminò fino alla foresta e con il cuore oppresso cercò quei luoghi nei quali, in altri tempi, aveva a volte sentito la presenza di Dio. Vagò qui e là pregando, ma senza speranza, sopraffatto dalla disperazione di quelle migliaia. Senza volerlo, da semplice pastore e amico dei bambini, si era trasformato per molti in un pastore d'anime. Egli aveva aiutato e salvato molta gente, e adesso tutto si rivelava inutile, e dovette riconoscere che il male terreno, inestinguibile, trionfava ancora una volta. Quando il quarto giorno entrò in città camminando curvo e lento, il suo volto era invecchiato e i suoi capelli incanutiti. La folla lo attendeva in silenzio e alcuni si inginocchiarono al suo passaggio. Terminò la sua vita con una bugia che era pur tuttavia verità. «Lo hai visto, Dio? E cosa ti ha detto?» lo interrogò la gente. Ed egli alzò gli occhi e rispose: «Così mi ha parlato. Va e muori per la tua città, come io sono morto per il mondo». Per un attimo il terrore e la delusione inchiodarono la folla. Poi un vecchio si alzò di scatto imprecando e sputò in volto al profeta. Poi Hannes cadde a terra e soccombette, senza una parola, alla rabbia della folla.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Le 15 Marina Tomarro in studio, Papa Leone dunque a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, dove resterà fino a giovedì 12 giugno, toccando la città di Barcellona e le isole Canarie. Al Palazzo Reale, nel primo discorso alle autorità, i rappresentanti delle società civili e il corpo diplomatico, Leone XIV ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme, fianco a fianco. E a bordo dell'aereo per Madrid, Papa Leone ha incontrato i giornalisti per un breve saluto, rispondendo alle domande ha rilanciato il dialogo di pace per l'Ucraina ed espresso vicinanza al Libano e sull'Iran, ha sottolineato che non ci sono elementi di una guerra giusta. Dopo che Putin ha rifiutato di un incontro avanzato da Zelensky, il portavoce del Cremlino Peskov ha precisato l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore. È tutto, l'informazione torna alle 16:00.

0: Would you be happy?
1: A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Le 16 Marina Tomarro in studio, Papa Leone a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, dove resterà fino a venerdì 12 giugno, toccando la città di Barcellona e le isole Canarie. Al Palazzo Reale, nel primo discorso alle autorità e rappresentanti delle società civili e corpo diplomatico, Papa Leone ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Dopo che Putin ha rifiutato di un incontro avanzato da Zelensky, il portavoce del Cremlino, Peskov, ha precisato che l'invito a Mosca per il presidente ucraino rimane in vigore, e gli USA hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e all'isola di Keshma a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz, e l'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. E tutta l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma speciale per il viaggio del Santo Padre Leone XIV in Spagna, un programma che ci guiderà attraverso una selezione di musiche spagnole alla ricerca di quello che è la parte più vera e più intima della cultura spagnola, a cominciare dalla musica cosiddetta antica. E il primo ascolto di oggi è di un autore conosciuto di nome, ma forse non troppo ascoltato. Stiamo parlando di Antonio de Cabezón, organista e clavicembalista, è stato indicato come una sorta di architetto del suono iberico rinascimentale e soprattutto questo suo appartenere al tardo Rinascimento è però in un certo senso un vero e proprio preludio a ciò che sarà l'epoca successiva, l'epoca d'oro del barocco spagnolo, in particolare attraverso le sue variazioni, che in spagnolo si chiamavano diferencias e che davvero hanno aperto una stagione della musica della Spagna del 600 e del 700. Quindi Cabezón è un vero precursore di questo e ascoltiamo le sue diferencias, appunto queste variazioni che prendono spunto dalle melodie popolari, da melodie sacre, profane e che vengono sviluppate sempre con grande maestria. José Miguel Moreno alla vihuela interpreta prima le diferencias sobre il canto della dama le demanda e poi las diferencias sobre il canto del cavaliero.

Abbiamo ascoltato José Miguel Moreno alla vihuela, nelle diferencias sobre el canto de la dama le demanda e le diferencias sobre el canto del caballero, due brani del 1578 dalle Obras de Musica di Antonio de Gavesson. Abbiamo detto un programma speciale dedicato alla Spagna, quello di oggi, e allora rivolgiamo

di nuovo l'attenzione al Festival di Musica Antica, Farnese Festival a Parma, che quest'anno è dedicato proprio alla Spagna. Questa rassegna, che terminerà l'8 giugno 2026, che si svolge praticamente essenzialmente presso il complesso monumentale della Pilotta di Parma, con una piccola divagazione, chiamiamola così, presso il Teatro 2, altra istituzione fondamentale nella cultura di Parma. Ecco, questo Farnese Festival dedicato alla musica spagnola ha come direttore artistico Fabio Biondi, violinista, direttore d'orchestra, leader dell'ensemble Europa Galante. E è iniziato questo festival il 3 giugno scorso con una ripresa moderna, l'oratorio Santa Clotilde di Francesco Corselli, autore di origini francesi, perché originalmente era Corselli il suo cognome, poi naturalizzato italiano, vissuto a Parma e poi si è trasferito attorno al 1733 alla corte musicale spagnola per restare lì con incarichi molto molto importanti dal punto di vista musicale e morire poi a Madrid nel 1778. Ma mentre assaggiamo le prime note di questa di questo oratorio Santa Clotilde, poi chiediamo al maestro Biondi di illustrarci un po' di quello che è il barocco spagnolo, di quello che è il barocco che sarà ascoltato, che è stato e sarà ascoltato nella rassegna che termina l'8 giugno a Parma, proprio con Fabio Biondi a dirigere l'ensemble L'Europa Galante in musiche di Boccherini, altro italiano trasferitosi poi alla corte spagnola.

0: Maestro Biondi, un festival che nasce sull'idea del legame tra Parma e l'Italia e la Spagna, ma qual è il barocco spagnolo? Quali le caratteristiche, qual è il filo rosso che lega il barocco spagnolo per chi vuole imparare a conoscerlo?
1: Certamente il barocco spagnolo fa riferimento al barocco italiano, non sviluppa un suo linguaggio, ma importa quello italiano. È stato così nel Settecento, non era così nel Seicento, dove piuttosto il riferimento è stato francese, ma certamente diciamo che i compositori importati dall'Italia in Spagna, questo sì, sono stati influenzati invece dalla musica popolare spagnola, perché in fondo la musica popolare è una tranche molto importante dello sviluppo del pensiero musicale in Spagna. E quindi, se pensiamo un po' ai grandi compositori, per esempio Boccherini, che è quello che chiuderà questa edizione del festival, Boccherini esporta un gusto preminente, forte italiano, ma subisce le influenze della musica popolare, quindi tutti i vari fandango, tutte le danze, tutto questo serve a... Ma la Spagna certamente ha avuto come modello quello italiano. Devo aggiungere però con una particolarità che è estremamente interessante: è stata una corte che, nonostante fosse da un punto di vista, diciamo, geografico molto lontana, io direi quasi che si andava in Spagna o per guadagnare dei soldi, parlo dei compositori, o per richiudersi in una specie di mondo proprio, un mondo silenzioso. Non è casuale che Farinelli, il grande castrato, accetta di andare in Spagna, proprio perché arriva in una svolta della sua vita, dove lui è a Londra ed è stanco di questa vita di fari accesi, di aspettative continue, di dover mantenere questa fama. È difficile, è stanco. E la Spagna è una meta meravigliosa, perché è una meta lontana, è una meta dimenticata, non è Parigi, non sono le grandi capitali europee, e quindi la gente va volentieri in Spagna. Farinelli costruisce tutto un mondo di organizzazione, la Spagna è però un polo d'attrazione della linguistica musicale futurista. Questa è una cosa molto interessante, nel senso che è una corte, è vero, lontana da tutto, ma vuole la musica nuova, non accetta la musica vecchia. E siamo in una cerniera temporale interessante: dagli anni 30, ma anche prima, si importano spettacoli e musicisti progressisti, quindi fondamentalmente tutti quelli che stanno giocando e sviluppando questo famoso gusto napoletano, che è l'apri porta dell'epoca galante. E questo è interessante, perché naturalmente è un punto lontano, ma è un punto anche dove si sviluppa questo desiderio di novità.
0: Torniamo dalla Spagna a Parma con Francesco Corselli, che nel 1734 realizza, prima di partire per la Spagna, l'oratorio Santa Clotilde. Anche qui in realtà c'è un collegamento molto forte, evidentemente tramite Farnese, con la Spagna. Perché ha scelto questo oratorio e quali sono le caratteristiche di questi quattro solisti, soprattutto le tre cantanti, che hanno davvero anche delle difficoltà? E nello stesso tempo mi sembra che nella loro vocalità troviamo davvero tanta vocalità italiana del periodo.
1: Corselli è un fenomeno interessante, nel senso che Corselli nasce da una famiglia francese, ma evidentemente non ha una matrice francese nel suo gusto, probabilmente non lo eredita dai genitori. È un compositore autenticamente napoletano, che quindi sposa lo stile napoletano, probabilmente perché lo apprende proprio qui a Parma. È un allievo di Giacomelli, un altro sconosciuto, probabilmente tutti diranno chi è, ma era un compositore molto molto importante, che era qui a Parma ed è il suo maestro. E Giacomelli è un fruitore, un vettore del nuovo stile napoletano. Su questo Santa Clotilde devo dire, al di là della gioia dell'aver trovato questa gemma, perché è musica meravigliosa, non abbiamo nessuna notizia, perché non esiste un libretto, e nella partitura, unica fonte esistente, ci sono i nomi nomi dei cantanti che eseguirono la Santa Clotilde, presumibilmente eseguirono, perché in realtà questi cantanti non appaiono nel 33 né a Parma né a Piacenza. Quindi l'esecuzione eventuale di questo oratorio è un mistero. Ci resta la musica, che è molto bella, e dalla musica capiamo due cose fondamentali. Intanto il gusto, è un gusto napoletano molto sviluppato, e non sorprende che appunto Madrid l'abbia voluto Corselli, che poi tra l'altro non solo va in Spagna ma ci passa tutta la sua vita, assumendo una posizione anche abbastanza importante all'interno della corte. Ma la cosa interessante è che la scrittura vocale, che è una scrittura vocale tipica naturalmente, che si basa sull'aria col da capo e quindi su quelle che sono le aree virtuose, le aree patetiche, è una scrittura scritta molto sapientemente per le voci, e questo non è così naturale, perché il Settecento è fatto da musicisti che scrivono molto spesso in maniera molto virtuosa, ma anche molto difficile per le voci, certe volte sul passaggio, su alcune difficoltà tipiche. E si parlava durante questi giorni di preparazione con i cantanti proprio della gioia che loro hanno avuto a incontrare una partitura finalmente ben scritta per la voce. Credo che questo venga ancora una volta dagli insegnamenti di Giacomelli, che era anche un esperto di canto, e che per il resto le dinamiche di scrittura sono le classiche dinamiche, dove a un testo che poi da un punto di vista letterario la Santa Clotilde non è male, ma è fondamentalmente da un punto di vista drammaturgico nullo, nel senso che non succede nulla in questo oratorio di drammaturgicamente interessante, c'è questo gusto straordinario per dare senso proprio alla parola e quindi agli stati d'animo. E come tutte la musica vocale profana del Settecento, ci sono dei riferimenti tipici, che sono i riferimenti simbologici della tempesta, dell'amore, della speranza, ed è su quello che i compositori naturalmente sviluppano una linea. E i sentimenti idiomatici della musica di Corselli sono proprio assolutamente molto chiari e molto affascinanti.

0: Qualche anno prima della Santa Clotilde troviamo Corselli a Venezia, al Teatro Sant'Angelo. Forse anche qui un'indicazione di come il suo stile sia modellato, e non succede soltanto in Corselli, evidentemente, in un oratorio, ma sull'opera. Ecco, quanto c'è di operistico nella Santa Clotilde e quanto c'è invece di oratoriale?
1: Ma io credo che in generale di oratoriale si trovi sempre molto poco. La musica osservata, scritta dai compositori in questo periodo, è veramente influenzata profondamente dallo stile profano. Non credo che ci sia credo che bisogna andare oltralpe veramente per intendere il concetto, la differenza che esiste veramente tra musica profana e musica sacra. Se sentiamo Telemann, per esempio, ci rendiamo conto di quanto fosse chiaro per lui nella sua musica vocale tra un'opera e tra una passione. Le passioni in Germania sono molto familiari a tutti, noi non le abbiamo sviluppate se non in minima parte, quindi è musica profondamente influenzata dall'opera. Ma io devo dire, ho avuto accesso ai manoscritti di ciò che rimane delle arie della produzione del Sant'Angelo, e devo dire che è interessante perché nella musica che lui ha scritto per Venezia ci sono invece delle, come posso chiamare, delle lascività che non ritroviamo nella Santa Clotilde. La Santa Clotilde è molto più contenuta, è molto più osservata, tra virgolette. La musica del Sant'Angelo invece è molto più esteriorizzante. Quello che è interessante, ed è un fenomeno veramente che va sempre citato, non è casuale che Corselli sia a Venezia, perché intorno agli anni 25, 27, 29 arrivano proprio i napoletani a Venezia, e bisogna sempre ricordarsi della rivoluzione che producono nel pubblico. Cioè il pubblico fino agli anni 20 del Settecento a Venezia, che è una chiave importantissima, è una carta di credito per ogni compositore, ancora accetta il vecchio stile. Dall'arrivo della letteratura napoletana e soprattutto dei cantanti napoletani, quindi tutti i grandi castrati che sono passati da Venezia portando lo stile napoletano, esiste una rivoluzione per cui viene completamente abbandonato il vecchio stile. E pensiamo al tramonto di Vivaldi, pensiamo al tramonto di tanti compositori che a un certo punto non sono più alla moda proprio per l'arrivo di questa scuola napoletana. Scuola napoletana che vuol dire scuola, non necessariamente i compositori napoletani, perché è vero, Sarro, tutti arrivano a Venezia, Leo, ma Corselli non è un napoletano, Corselli nasce a Piacenza, però è tale e forte per gli organizzatori e per quello che fa un po' sorridere è che ciò avvenga al Teatro Sant'Angelo, che poi era il reame di Vivaldi. Vivaldi si autopunisce, poi cercando in realtà di fare anche lui dei tentativi, perché le sue opere dagli anni 30 saranno dei pasticci, dove lui continuerà a mettere la musica proprio di questi compositori. Ma è una geografia del cambio del gusto molto interessante, perché tutti non resistono e cadono le figure più importanti. Noi abbiamo citato Vivaldi, ma Caldara a Vienna resiste solamente perché l'imperatore ancora ama un po' questo gusto dotto dello scrivere. Ma un esempio fulgido, incredibile, è la caduta di Handel nell'opera. Handel non resiste più perché la sua compagnia rivale italiana, che gli arriva di fronte nel teatro di fronte, è una compagnia di compositori. È una compagnia di compositori napoletani, e immediatamente il successo di Handel decade completamente, e quindi poi lui si dedicherà all'oratorio proprio perché non c'è più partita. Purtroppo vince Porpora, vince Veracini, vince Galuppi, vincono tutti i progressisti.

0: Maestro Biondi, questo è un altro appunto della storia della musica, questa caduta di questi grandissimi che finiscono molto spesso nell'oblio, come appunto Vivaldi, e sarebbe interessante. Ma la lascio andare, ma prima un'ultima domanda, visto che lei ovviamente oltre ad essere il direttore artistico ha inaugurato il festival con il suo ensemble Europa Galante, sarà impegnato a concludere il festival con Boccherini, che abbiamo nominato appunto prima, e tra l'altro anche come solista accompagnato al cembalo. Che cosa ci aspetta in questo festival da parte di Biondi, non soltanto direttore ma anche violinista?
1: Ma soprattutto diciamo che naturalmente suonare e dirigere al violino è una cosa meravigliosa che fa parte anche di una storiografia che io credo sia molto interessante. Alla fine, dirigere dal violino, come io faccio con Europa Galante, significa dimostrare quanto la figura del direttore, inteso in chiave moderna, sia una figura che nasce alla metà dell'Ottocento. Prima tutto è stato diretto sempre al violino. Nel caso del recital che adorna il testo meraviglioso di Cervantes, questo fa parte di una politica che noi sviluppiamo ogni anno, quello di trovare una relazione fra teatro e musica, anche perché Europa Galante è in residenza al Teatro 2 di Parma e quindi è la nostra casa dove noi abbiamo prodotto da sempre. È la possibilità e l'opportunità di far sentire appunto la musica di Dalai, le sonate di Dalai per violino e basso continuo, perché ancora una volta Dalai, uno dice, boh, non ho mai sentito questo nome, ma Dalai era uno dei più grandi violinisti negli anni 30 in Italia, talmente straordinario da essere richiesto alla corte spagnola ancora una volta. Spesso mi sono detto prima di andare verso Dalai, ma questa figura così mitica, nato a Parma, quindi parliamo di un musicista veramente locale, ma sarà stato grande virtuoso, ma andiamo a vedere la musica. Certe volte tu puoi immaginarti che un grande violinista abbia scritto per mettere in luce le sue capacità e quindi della musica virtuosa, ma Dalai è incredibile perché contrariamente a tutta la letteratura che noi abbiamo di quell'epoca lì, della sonatistica, è un compositore che ha un brillantissimo uso dell'armonia, del tutto inaspettata, quindi veramente una personalità anche altra, cioè non uno dei tanti violinisti come possono essere Geminiani, Locatelli, ne possiamo citare tantissimi, che hanno poi in fondo una linea che è quella del grande apprendimento di Corelli, perché Corelli poi diffonde uno stile che è quello dello sviluppo del violino. È vero che ci sono delle scuole che non sono necessariamente rapportabili a Corelli, perché la scuola veneziana, quindi Vivaldi, tutta questa gente sono compositori che non sono passati da Corelli, ma l'influenza corelliana è comunque molto evidente. Corelli non è un estroso, Corelli è un grande compositore posato, l'Orfeo del violino. Ecco, Dalai dimostra, e non riesco a immaginare da che scuola venga, da un punto di vista concettuale, una fantasia di tipo armonico che è veramente del tutto inaspettata. E questo per me è sempre fonte di entusiasmo, perché la globalizzazione anche all'epoca è un pericolo. Il fatto che tu possa sentire una sonata e dire, ma questo qui potrebbe essere, ci sono 10 compositori. E no, invece Dalai è veramente speciale, quindi la mia figura di interprete all'interno del mio festival significa anche cercare il più possibile di promuovere un'altra storia della musica, perché il pubblico ha diritto di avere accesso a un cammino differente e credo che si debba smettere di interpretare costantemente sempre le stesse cose. E il Festival Farnese, forse da questo punto di vista, ha questa particolarità. Credo che un festival si debba caratterizzare per il fatto che veramente si va in questo festival per sentire delle cose che non senti da altre parti. A me fa piacere perché scrivo così una storia della musica che è imperfetta e che ci è stata tramandata solamente a pezzi, ma credo che per il pubblico sia molto bello e molto eccitante riuscire ad avere questa possibilità, come dovrebbe essere dappertutto. Le programmazioni della musica classica dovrebbero differenziarsi profondamente una con l'altra, perché non possiamo fare la quinta di Beethoven a Milano, a Mantova, a Cremona e a Parma, perché non è la fonte di interesse. Dobbiamo fare ciò che i compositori hanno scritto all'epoca di Beethoven, per far capire perché Beethoven è un fenomeno. E non si può fare nei teatri d'opera dappertutto la Lucia di Lammermoor. Bisogna andare a una programmazione che apra e amplifichi la storia della musica. E non lo dico solamente per trovare le novità di compositori dimenticati, ma io dico costantemente: Donizetti ha scritto 40 opere, perché ne dobbiamo sentire sempre tre? Ci sono delle opere meravigliose che nessuno produce. Ecco, questo è il Festival Farnese, è uno stimolo perché ci sia una programmazione differenziata, in maniera che il pubblico possa divertirsi a muoversi in direzione di alcuni riferimenti che possono essere le città o i teatri d'opera, proprio per scoprire quello che fino adesso ci hanno tenuto nascosto.
0: Grazie al maestro Fabio Biondi per essere stato con noi, per averci dedicato tutto questo tempo a parlare sì del Farnese Festival, la rassegna di musica antica alla quarta edizione di cui è direttore artistico, ma anche e soprattutto di averci spiegato il barocco spagnolo e di averci aiutato a entrare anche in quello che è stato il rapporto tra il barocco italiano, i maestri del barocco italiano e la parte spagnola, il destino che molti di questi compositori hanno avuto poi alla corte di Madrid. Allora, visto che l'ultimo brano è in programma del Farnese Festival l'8 giugno, sarà un brano di Luigi Boccherini, la Sinfonia numero 4, opera 12, La casa del diavolo, ne ascoltiamo l'ultimo movimento, un andante sostenuto allegro con moto, tra l'altro in con una citazione da Gluck, come è noto, con una ciaccona che è scritta a imitazione del celebre brano di Gluck, che poi ha avuto un grosso successo anche successivamente, ma il punto di riflessione è che la registrazione che stiamo per ascoltare è una registrazione abbastanza d'antan. Era il 1990, Claudio Scimone alla testa dei solisti veneti. Allora ascoltiamo Boccherini, ma ascoltiamo soprattutto quello che era un modo di dirigere la musica antica che ormai non convince più, ma che serve un po' a studiare quello che è stata l'idea di musica antica. Pensiamo per esempio alla Vivaldi Renaissance, ma anche a questa musica di Boccherini, di come suonasse così diversa negli anni 90, sono passati 36 anni e questo è sinceramente immediatamente evidente, e persone come maestro Fabio Biondi, come tanti suoi colleghi italiani e prima ancora europei, ecco, sono riusciti a, attraverso lo studio della esecuzione, attraverso quello che è una esecuzione, come si dice, storicamente informata, hanno trasformato questa musica antica in qualcosa che per assurdo è più vicina a noi della esecuzione, appunto, pur benemerita dei primissimi anni 90 di Claudio Scimone, dei solisti veneti. Ma sentiamo questo finale dalla Sinfonia numero 4, opera 12, La casa del diavolo, di Luigi Boccherini.

Era il finale andante sostenuto allegro con moto dalla Sinfonia numero 4, opera 12, La casa del diavolo di Luigi Boccherini. La registrazione del 1990 era con Claudio Scimone sul podio dei solisti veneti. E siccome abbiamo più volte citato in questa puntata speciale sul viaggio del Papa in Spagna il Festival Farnese, Festival Rassegna di Musica Antica, giunta alla quarta edizione, dedicata quest'anno alla Spagna, chiudiamo con una Ensaladas Musicales. Sarà protagonista di uno dei concerti del Festival Farnese a Parma. È una forma particolare, appunto un'insalata vera e propria dove si mette un po' di tutto. E allora, in questa Spagna del Cinquecento, Matteo Flecha, il vecchio, ne incarna davvero tutte le caratteristiche di queste ensaladas. Composizioni polifoniche dove si mettono insieme lingue diverse, registri sacri e profani, citazioni colte e tutt'altro che colte, è davvero teatro musicale. E ascoltiamo La bomba, Ensaladas Musicale di Matteo Flecha il Vecchio. E con questa Ensaladas, Marco Di Battista ringrazia tutti della cortese attenzione e augura a tutti un buon proseguimento, anche musicale, in Spagna con il Papa Leone XIV.

0: Le 17 Marina Tomarro in studio, Papa Leone a Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna e al Palazzo Reale. Nel primo discorso alle autorità, il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. E tra un'ora il Papa sarà al Sedia, un centro di accoglienza e primo soccorso per le persone senza fissa dimora, gestito dalla Caritas Diocesana di Madrid. E questa sera invece la veglia di preghiera con i giovani. Gli USA hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Goruk all'isola di Kesma a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, lo ha annunciato il comando centrale americano, e l'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Salgono a 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga del gas. È tutto, l'informazione torna alle 18.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Volendo sì, qua non mi si
2: Buon pomeriggio, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana 17.5. Ci apprestiamo a seguire quella che sarà l'attività del Santo Padre in questo momento in viaggio, cioè in viaggio, sta svolgendo il suo quarto viaggio apostolico in Spagna. Abbiamo seguito insieme questa mattina il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai reali e poi l'incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico. Tra diversi minuti, intorno alle 18, tra poco meno di un'ora, il Santo Padre si recherà in una zona più periferica della capitale iberica, nel barrio del Lutero, dove incontrerà gli operatori e le persone assistite del progetto Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas diocesana di Madrid per le persone senza fissa dimora. E un cordiale saluto, un buon pomeriggio vi arriva in questo momento da Silvia Giovarro Rosa.
3: Ed Andrea De Angelis, scusate, prima credo che sia entrata la mia voce mentre parlavi, ma semplicemente cercavo di abbassare il volume della cuffia, Silvia, e non ci riuscivo pur facendo questo lavoro da un po' di tempo. Capita anche questo, e permettimi subito di ringraziare Alberto Giovannetti che ci permette di essere con voi, lo saremo fino alle 19 circa, e grazie soprattutto a colui che ci accompagnerà assieme ad altri ospiti in questo racconto del primo pomeriggio spagnolo del Papa, Massimo Pasqua, responsabile dell'area pastorale, comunità e territorio della Caritas di Roma. Massimo, ben trovato.
4: Grazie a voi, buona serata.
3: Sarà un pomeriggio ricco, dicevo, anche perché proseguirà, e come, dalle 20, quindi in serata più che nel pomeriggio odierno, ci sarà una seconda lunga diretta dedicata a quella che è la veglia di preghiera del Vescovo di Roma con le giovani e i giovani di Madrid. Insomma, saremo con voi fino alle 10 di stasera, se lo desiderate, se vi fa piacere, anche attraverso i social. In particolare potete seguirci sui canali YouTube e Facebook di Vatican News. Mi raccomando, se non l'avete fatto, è gratuito, fatelo, iscrivetevi al canale WhatsApp della Radio Vaticana per avere contenuti esclusivi e anteprime assolute. Fatevi sentire come sempre. In che modo?
2: Al 335 12 43 722, il nostro canale WhatsApp sempre aperto ai vostri messaggi di testo, ai vostri messaggi vocali. Seguite, commentate con noi il viaggio di Papa Leone, commentate con noi le parole che potremo ascoltare da parte del Pontefice, che, come diciamo sempre, nonostante il luogo specifico in cui si trovi il Santo Padre, poi il messaggio che arriva è un messaggio universale che interroga, tocca le donne e gli uomini di tutti i tempi. Quindi 335 12 43 722 il numero attraverso il quale potete venire in contatto con noi nel corso di queste ore con cui desideriamo farvi compagnia.
3: Salutiamo tra gli altri Mirko e poi Carola, ci scrive in questo momento anche Filomena. E poi un saluto giunge, molto belli i contenuti trattati con voi di Papa Leone, vediamo chi è che ci dà questo attestato di stima, è Paola. Buon pomeriggio anche a te, Paola. Dicevamo, saremo con voi fino alle 19, l'evento inizierà intorno alle 18, dunque avremo quasi un'ora per raccontarvi cosa ci aspetta, ma anche in che modo Madrid sta aspettando di vivere queste ore assieme al Papa. Riascolteremo anche un estratto di quello che il Papa ha detto stamane e poi realizzeremo una serie di collegamenti con la capitale spagnola. Prima di ascoltare il primo contributo, però, Massimo, partirei da qui, perché è un pomeriggio in cui la parola carità ovviamente regna sovrana e indiscussa, e a me incuriosisce molto, ne stavamo parlando già a microfoni spenti, ciò di cui tu ti occupi, perché essere responsabile dell'area pastorale, comunità e territorio va bene, ma esserlo della Caritas di Roma, dove ci sono più di 30 prefetture,
4: 36
3: prefetture.
4: Che parliamo, contano mediamente 8 parrocchie per ogni prefettura, quindi siamo intorno ai 334.
3: Ecco, 334 parrocchie, giusto per avere un'idea.
4: Sì, i numeri, poi l'aggiornamento è sempre mese per mese quasi sulle parrocchie.
3: E quindi questo lavoro come si realizza poi quotidianamente?
4: Ah, un lavoro di prossimità, cercare. Noi siamo, insomma, come Caritas Diocesana nell'area pastorale siamo 6-7 persone. Raggiungere, diciamo, tutte queste parrocchie, tutte queste prefetture e le parrocchie annesse non è una cosa pensabile, è una follia. Quindi il nostro percorso è quello, come posso dire, è quello del sasso che getti, no? E poi le onde, insomma, cercano di coinvolgere più persone. Infatti noi abbiamo una declinazione.

0: che ti trovi a affrontare nella gestione di questa rete che, come dicevi tu, il sasso gettato nello stagno che poi si allarga in cerchi concentrici. Diciamo, quali sono le criticità che trovi?
1: Le criticità sono degli esseri umani. Nel senso, sono quelle è un periodo storico abbastanza particolare. Noi, diciamo, come Chiesa siamo arrivati al Concilio con un grande entusiasmo dopo la guerra, no? E quindi forse alcune cose le abbiamo date anche un po' per scontate anche dopo il Concilio, un Concilio mai effettivamente attuato, no? E forse la grande criticità è quella di rientusiasmare un po' tutti sulla porta della carità, che è la porta della conoscenza di Dio, no? È una porta privilegiata, l'abbiamo visto col Covid, e in quel momento là ci siamo riscoperti un po' tutti comunità, no? Forse non si può dare per scontato la comunità, e né tantomeno si può dare per scontato che le persone che noi incontriamo siano solo dei bisognosi, ma sono dei cittadini di questo mondo, dei figli di Dio. Quindi dobbiamo anche cambiare un po' paradigma a volte e pensiero, e riscoprire un nuovo entusiasmo, un nuovo sogno, un nuovo desiderio.
0: Ha detto una parola, Massimo.
1: Brutta.
0: No, che mi ha colpito: rientusiasmare. Perché questo entusiasmo è andato perso?
1: Io penso, se facciamo un'analisi sociologica oltre che pastorale, forse un po' tutti quanti noi, io sono figlio degli anni 80, insomma, 58 anni, 59, forse abbiamo dato per scontato alcune cose che sono state conquistate con grande fatica e con grande orgoglio. Forse non siamo stati in grado di ritrasferire questo orgoglio anche della fede, no? Di essere persone che sanno valorizzare l'umano e stare nell'umano, perché Dio ha fatto questa scelta qua. Ha puntato tutto sull'umano, ed è un umano anche traditore, e quindi ha sempre rinnovato il suo amore, e questo è diventato sempre una cosa nuova. In Dio diventa sempre una cosa nuova. La carità ti permette di essere innovativo sempre, perché le persone non sono mai le stesse, le situazioni non sono mai le stesse, i territori non sono mai le stessi. Oggi intervenire su una prefettura o su una parrocchia non è la stessa cosa intervenire sulla parrocchia accanto, perché cambia completamente lo scenario umano. Quindi avere questa capacità, invece di standardizzare, forse noi abbiamo un po' standardizzato i nostri pensieri, le nostre azioni. È un po' una sintesi un po' tranchata, però
0: è realistica.
2: Meno male che non standardizziamo. Io ho sempre il terrore a volte, no? Quando si vedono iniziative che nascono da una scintilla di bene, di creatività, che poi si possa immaginare di rendere un modello unico per tutti e ciascuno. In realtà, l'avevo detto bene, una parrocchia che confina con un'altra magari ha tutta un'altra serie.
1: E poi sulla carità c'è stato un processo di delega che forse ha un po' deresponsabilizzato noi, e forse ha creato anche un grosso divario nei confronti anche del coinvolgimento dei giovani. E una volta le parrocchie erano, e anche la carità era molto animata anche dai ragazzi, no? Dalle ragazze, perché questo faceva parte del tuo tessuto vitale in qualche modo. Forse adesso è diventata soltanto un'azione da delegare a qualcuno il nome di qualcun altro.
2: Adesso andiamo ad ascoltare cosa ci ha raccontato poco fa Santiago Tedeschi. Lui lavora nell'arcidiocesi di Madrid e collabora in questi giorni proprio con Sedia, questa realtà di carità che è un punto di riferimento assoluto, non a caso 24 ore su 24, 365 giorni all'anno nella capitale spagnola. Ascoltiamo Santiago Tedeschi.
3: Santiago, puoi descrivere il centro Sedia 24 horas che Papa Leone XIV visiterà? Di cosa si occupa questo centro? Che è ospitato al suo interno?
4: Il centro Sedia 24 ore è il servizio specifico di Caritas Diocesana di Madrid, dedicata all'accompagnamento delle persone senza tetto attraverso un approccio integrale, offrendo uno spazio aperto 365 giorni all'anno. È situato in un quartiere periferico di Madrid, al sud, sud-ovest. Cedia struttura il proprio intervento attraverso due servizi complementari, il centro diurno e il centro notturno, adattato alle diverse realtà delle persone accompagnate, uomini e donne. Si è deciso questo centro per la visita del Papa Leone perché è uno dei progetti con più storia e continuità di Caritas Diocesana di Madrid. Il centro sta per compiere 50 anni dal suo avvio nel 1977, quando nacque semplicemente con un furgone per distribuire caffè alle persone senza fissa dimora. Da allora il progetto si è evoluto per adattarsi alle diverse realtà e difficoltà che queste persone si trovano ad affrontare. Si tratta di un progetto di primo intervento rivolto all'esclusione pura e dura. Attualmente il centro accompagna ogni anno un numero crescente di persone e nel 2025 sono state assistite 2.534 persone, un dato che riflette un contesto segnato dal preoccupante aumento del problema degli affitti qui a Madrid.
3: Chi lavora qui e

0: Come si svolge la vostra opera quotidiana?
1: Nel 2025 il FEVI ha accolto e accompagnato oltre 2.500 persone, grazie all'impegno di 70 volontari ed educatori sociali. È aperto 365 giorni l'anno, come ti dicevo, e il lavoro quotidiano è organizzato in diversi spazi per offrire un'assistenza continua nelle situazioni di emergenza sociale. Ci sono due centri notturni, uno per uomini, all'interno della struttura che sarà visitata dal Papa, con 47 posti letto, e un altro per donne con 20 posti, situata in un'altra zona di Madrid. Oltre alle camere, vengono offerte la cena e la colazione. Dopo c'è il centro diurno. Il centro di giorno dispone di 70 posti e offre servizi di lavanderia, docce, mensa, deposito bagagli, oltre a un'attività di accoglienza e accompagnamento. Poi ci sono i piani speciali per le diverse persone. I sussidi sono previsti programmi straordinari di accoglienza per far fronte all'emergenza di freddo, per esempio, e caldo estremi qui a Madrid, e ci sono anche contributi economici per esempio, per pagare una pensione, un alloggio temporaneo nei casi di particolari necessità. E dopodiché ci sono anche degli appartamenti di reinserimento, cioè il progetto è completato da due appartamenti con 10 posti complessivi destinati a coloro che hanno già fatto progressi nel loro percorso di inclusione sociale. E mi chiedi, questa inclusione sociale, no? C'è anche un aiuto all'integrazione in società? Sì, effettivamente c'è anche un aiuto all'integrazione nella società. Ovviamente non è semplicemente un dormitorio dove dormire, lavare i vestiti o fare la doccia. Qui si sviluppa un percorso di accompagnamento, intervento orientato a far sì che ogni persona possa migliorare la propria situazione. Si lavora insieme a loro, si cercano delle alternative, rispettando sempre i loro tempi e il loro passato. Le persone si rivolgono al centro sia di propria iniziativa, sia segnalate da altre realtà. Una volta ottenuto il posto, perché c'è una lista di attesa, le persone possono contare su una squadra di riferimento composta da 29 professionisti, più i 70 volontari, tra cui tra i professionisti ci sono psicologi, assistenti sociali. E insieme costruiscono un piano di accompagnamento integrale personale per ciascuna persona, che affronta aspetti come ovviamente le relazioni umane, la salute, la situazione burocratica amministrativa, l'accesso al lavoro, il tempo libero. E per fare questo il centro si appoggia sui diversi servizi specializzati di Caritas Madrid che sono in tutta Madrid.
0: Cosa significa per tutti voi il fatto che dopo le istituzioni il Papa inizi il suo viaggio in Spagna proprio nel centro sedia?
1: Questo è molto importante per noi perché Papa Leone entra a Madrid questo sabato 6 giugno e per noi lo fa attraverso la porta della carità e dell'ascolto con gli ultimi della società. È la porta attraverso la quale vengono accompagnate le persone più vulnerabili, grazie all'impegno della realtà che compongono non solo Caritas Diocesana di Madrid, ma tutta la pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Madrid. Il Papa visiterà Sedia, dove potrà conoscere questa e altre realtà sociali che convivono nella capitale, quella della vulnerabilità e quella dell'accompagnamento. Un esempio concreto, secondo me, di come la Chiesa, attraverso la prossimità e la generosità, evangelizzi con gesti di amore e di servizio verso chi è più fragile. Sarà un atto dove i protagonisti saranno le stesse persone accompagnate dal centro, condivideranno le loro testimonianze, i loro sogni e le loro speranze.

0: 21 minuti dopo le 5 del pomeriggio, sempre in diretta, questo speciale di Radio Vaticana. Saranno una sessantina le ore che in diretta dedicheremo al quarto viaggio apostolico del Papa, che a proposito di ore, da circa 7 si trova in quel di Madrid. Tra pochi minuti pronuncerà il suo secondo discorso in quella che è una realtà dove la carità è assoluta protagonista. Intanto saluto e ringrazio, perché sarà con noi fino a questa sera, Don Walter Garcia. Benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: E grazie davvero a te, perché ci aiuterai tantissimo con la lingua spagnola. Grazie di cuore.
1: Grazie, sì, io sono dal Guatemala, per questo parlo el spagnolo, spero non sbagliare tanto la traduzione.
0: No, assolutamente, prezioso come sempre tu e altre persone che in questa settimana appunto ci aiuteranno. Però c'è un altro sacerdote, vero Silvia? Ci vogliamo collegare in questo caso proprio con il cuore di Madrid, con la parrocchia dei 12 apostoli. Che abbiamo in linea?
2: Abbiamo Don Javier Vincente. Grazie Don Javier, grazie per essere con noi questo pomeriggio.
3: Grazie a voi, grazie a voi. Un saluto da Madrid.
2: Ci dicevamo a microfoni spenti che tu ti trovi in questa parrocchia dei 12 apostoli, che è situata proprio nel cuore di Madrid.
3: Sì. Sì, sì, proprio diciamo che la parrocchia dove lavoro sta un quarto d'ora a piedi dal posto dove domani celebrerà il Papa la Santa Messa, quindi siamo proprio nel cuore di Madrid.
2: Ma possiamo chiederti, prima poi di entrare nella conversazione in maniera più specifica, qual è l'atmosfera in questo momento che si respira nella tua parrocchia, quindi magari a contatto con i fedeli, le persone che costantemente frequenti e vedi un po' nella città di Madrid? Il fatto che dopo 15 anni un pontefice sia tornato a visitare la Spagna.
3: Dunque, l'ambiente che si respira qui nella parrocchia da noi è un ambiente veramente bellissimo. C'è stata una enorme risposta. Mi pare che per domani, per la messa di domani, sono segnati all'incirca 600 persone della parrocchia, e ci sono 55 volontari della parrocchia che si sono offerti a tempo pieno per aiutare in tutte le cose organizzative. Diciamo che anche se il viaggio è stato annunciato ufficialmente 3 mesi fa, non di più, 2-3 mesi fa, penso, 4 mesi fa, c'è stato un movimento a Madrid enorme di volontari. Pensate che stiamo parlando di 15.000 volontari. Ricordo che 2 mesi fa abbiamo pranzato con il cardinale, diceva servono 10.000 volontari, staremo a vedere, però hanno dovuto chiudere un mese prima dell'evento perché erano già 16.000 volontari. Si vive una grande effervescenza a Madrid. Evidentemente Madrid è una città dove c'è di tutto, ma anche qui abbiamo avuto questa mattina una messa per accogliere pellegrini, 53 ragazze che vengono da Lérida, dalla Catalogna, per partecipare agli eventi. C'è una grande effervescenza.
2: Beh, come ha detto anche il Papa nel discorso di oggi, il popolo spagnolo è un popolo vivo che esprime anche questa gioia di vivere.
3: Beh, diciamo che quello fa parte un poco anche del nostro DNA, insomma, siamo un popolo di carattere e di sangue caldo, questo è stato sempre così e penso che è una delle caratteristiche del popolo spagnolo. E penso che è bello che sia così, che c'è tutto questo movimento e questa grande voglia di stare con il Papa, ma non solo di stare con lui, ma di aiutare perché l'evento sia un evento di grazia per tante persone.
0: Un evento di grazia, e oggi il popolo spagnolo a chi si sente di dire grazie? Perché questa mattina, per esempio, era nei nostri studi uno storico, abbiamo anche un po' ripercorso quelle che sono state le ferite e nel XIX e in particolare nel XX secolo per la popolazione spagnola. La democrazia è giunta, la monarchia oggi ha un ruolo fondamentale, ma certamente non si dimentica il passato anche recente. Questa gratitudine oggi nei confronti di chi si manifesta in che modo?
3: Ma diciamo che le ferite del passato sono certo presenti nel popolo spagnolo, ma più vanno avanti i tempi, più le nuove generazioni, tutti questi discorsi gli vengono come un poco discorsi del passato, no? Io credo che ci sia anche da parte specialmente dei più giovani un rientro a un equilibrio con polarizzazioni minori, certamente. D'altra parte devo dire che la presenza del Papa qui a Madrid, da quello che io, dal mio piccolo punto di vista, perché ognuno ha l'esperienza propria, ma la presenza del Papa è molto gradita a una buona parte degli spagnoli.
0: Oggi il re ha detto, esatto, oggi il re ha detto la maggioranza della popolazione, posso dire la maggioranza della popolazione è grata alla Chiesa Cattolica per quello che fa. È importante ribadire che, penso ad esempio agli abusi ma anche ad altre criticità, parliamo sempre di una estrema minoranza, altrimenti rischiamo di perdere poi la portata di un fenomeno sì grave, ma ovviamente che riguarda la minoranza della minoranza.
3: Sì, ma anche l'avete sentito questa mattina nel discorso che il re ha fatto al Papa di benvenuto e alla nazione, lui stesso l'ha detto chiaramente. La Spagna, la storia, la cultura della Spagna non si può capire se non è attraverso la Chiesa Cattolica, il messaggio del Vangelo, e anche lui ha detto tutte queste ferite dolorose degli abusi eccetera non rappresentano la maggioranza della Chiesa ma una minoranza, è così e non può essere in un altro modo, ha detto anche il re pubblicamente davanti a tutti. E io credo che adesso vi posso anche raccontare due piccoli esempi per capire. Ieri sono stato invitato in una parrocchia di Madrid per tenere un incontro di preparazione immediato alla venuta del Papa. Poi abbiamo avuto un dialogo e una signora si è alzata e ha detto: io non posso più aspettare, il Papa deve già arrivare, non vedo l'ora. E non posso, cioè ci sono delle cose che quando tu le senti dici: beh, bene, abbiamo un po' di pazienza, il Papa arriverà, cioè ha detto che arriva, arriva. Però l'attesa del Papa è stata molto forte per tantissime persone. E poi anche un'altra cosa vi posso dire, questa mattina io qui in questa chiesa, in questa parrocchia, dalla curia episcopale ci hanno chiesto che questa mattina nella parrocchia nostra, insieme ad altre parrocchie, dovevamo essere, se era possibile, essere disponibili per le confessioni. Noi siamo stati praticamente tutto il mattino qui a confessare. E alcune persone sono arrivate proprio a confessare dicendo: io voglio confessare perché ho visto arrivare il Papa e devo essere pronto. Cioè, veramente la presenza del Papa, la sua venuta, suscita in ogni persona, perché lo Spirito Santo lavora più di noi, suscita delle attese e degli incontri che vanno oltre quello che si vede, certamente.
2: Don Javier, vorrei chiederti, il Papa ha parlato spesso, soprattutto ecco, abbiamo letto l'enciclica, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, di come la Chiesa debba essere inserita nel contesto e nel tempo in cui vive, e quindi sostenere e guidare e fare da faro in un certo senso alle criticità e alle difficoltà nel luogo e nel tempo in cui gli è dato di esistere. A Madrid, in Spagna, ma secondo anche la tua esperienza, perché come dicevi poi ciascuno vive la sua realtà, qual è la difficoltà della Chiesa nell'inserirsi in questa realtà?
3: Ma diciamo che anche lo ha espresso molto bene il re quando ha fatto il suo discorso e poi è stato, penso, ribadito dal Papa, e la presenza della Chiesa in tante opere assistenziali, in tante opere proprio per gli ultimi, è ben visibile sia a Madrid che in tanti altri posti. Poi è chiaro che in ogni nazione, in ogni posto, la Chiesa trova le sue difficoltà anche per aprire un dialogo sincero con le istituzioni, perché si trova davanti a tante mura che devono... La via del dialogo fa fatica alle volte ad andare avanti. Però, secondo me, cioè, non credo che... Proprio ieri sentivo il messaggio che il sindaco di Madrid ha dato a tutti i cittadini di Madrid per accogliere il Papa. Insomma... Era lui che spiegava il motto di questa visita, alzate lo sguardo che viene dal Vangelo di Giovanni, che insomma pareva un santo padre, ecco. Voglio dire, ci sono delle cose che ti fanno capire che le radici cristiane vanno oltre a quello che si vede tante volte. Poi è chiaro che le ideologie ci sono, è chiaro che le idee diverse ci sono, e il Papa ci ha invitato a tutti a camminare insieme, anche se con idee diverse, ma imparare ad ascoltarci gli uni gli altri, e questo è ben importante qui in Spagna.
0: La diversità, diceva anche Papa Francesco, no?
3: Il temperamento porta ad essere un po' radicali, ecco.
0: Esatto, no, ma poi ecco, io ricordo per esempio quando il predecessore di Leone utilizzava l'immagine del poliedro per sottolineare come la diversità sia in realtà una ricchezza e non un ostacolo. A me è piaciuto molto, e ci salutiamo, del discorso del re che abbiamo citato più volte in questi ultimi minuti, il passaggio in cui ha richiamato alla formazione matematica del Papa, uomo di spirito e uomo di scienza, ha detto, e questo insomma è un elemento da non dimenticare mai. Grazie davvero Don Javier per essere stato con noi, magari torneremo a sentirci in queste ore, in questi giorni, se possibile, va bene?
3: Benissimo.
0: Buon
3: Benissimo.
0: Pomeriggio.
3: Tante grazie e avanti, e grazie per tutto quello che fate per comunicare il messaggio della Chiesa a tutti e che arrivi al più possibile. Grazie.
0: Grazie, grazie a te, un saluto alla tua realtà. Alberto Giovannetti mi dice che grazie al lavoro del nostro tecnico del suono inviato proprio in quel di Madrid, Patrizio Ciprari, che saluto con affetto, siamo collegati con una delle nostre inviate nella capitale spagnola, Patricia Inestrosa. Eccoci, ci sei?
4: Sì, eccomi, come va? Tutto bene?
0: Beh, quando sentiamo
4: che
0: te va sempre
4: Roma?
0: Un po' meglio di prima, quindi va benissimo adesso. Come stai? Come stiamo lì?
4: Bene, bene, qua in ebollizione totale, perché vabbè, fra pochino, fra meno di un'ora, il pontefice, dopo di aver visto, di aver avuto questo discorso importantissimo come è quello davanti alle autorità, dove più o meno fa una panoramica della realtà del paese, adesso tocca la parte sociale, umana della Spagna, e del Papa. Il Papa sta per arrivare a sede a 24 ore, dove Caritas diocesana di Madrid cerca di aiutare, di venire incontro a tutta questa grande società spagnola che purtroppo sta vivendo una grande crisi dell'occupazione, del lavoro, e non solo, con una realtà molto dura come è anche i migranti latinoamericani e dell'Europa dell'Est. E quel piccolo, perché sono stata lì ieri, Andrea, una casa di 2-3 piani, molto piccola per la realtà che stavi facendo, per tutto quello che stanno facendo, stanno coprendo tutta una necessità di una grande capitale come è Madrid. E lì ci sarà il Papa, e parlerà con loro le faranno un percorso di sede a 24 ore, arriveranno addirittura fino alle stanze dove ci stanno i letti dei residenti, e poi per finire appunto nella sala da pranzo, dove lui avrà un incontro molto accogliente, pieno di tanto amore, di tanto affetto verso questi residenti. Saranno più o meno una quindicina, e ieri che siamo andati lì, Andrea, era una festa. Stavano preparando sedi a 24 ore per una super festa, per accogliere a un grande ospite e dargli il meglio di sedi a 24 ore.
0: Posso dire, Patricia, che quanto stai raccontando dimostra tutto il valore degli inviati. Io ho memoria di, insomma, quando è capitato a me, ma poter vedere 24 ore, ora sembra un gioco di parole, prima dell'arrivo del Papa, il luogo, il posto, la comunità che si prepara a ricevere il Santo Padre, ti permette di comprendere molto più in profondità il senso della visita stessa del Papa a quella realtà. E tra l'altro, Silvia, Giovanrosa, io vorrei sottolineare che dopo le autorità il Papa ha deciso di recarsi lì, non è casuale.
2: No, non penso proprio che non sia casuale. L'altra parte è stato detto, se non mi sbaglio, anche da il responsabile del centro sedia 24 ore nel suo primo giorno, dopo il suo primo giorno del viaggio in Spagna. Il Papa ha scelto di incontrare la società, la parte più fragile della società, recandosi in questo centro, e già dà un'idea forse di quello che è il senso di questo viaggio, anche nel motto, no? Alzate lo sguardo, e nel logo in cui si vede l'abbraccio di tante persone, mi sembra di capire che possiamo dire la prossimità sia uno dei temi.
4: Hai ragione Silvia, e poi ti dico una cosa, che intervistando ieri al direttore e la responsabile, e io ho visto in lui, ciò nonostante una tra virgolette disperazione, perché come Lucia mi ha detto al microfono, noi tanto tempo fa riuscivamo a dare un appartamento a chi ne aveva bisogno, poi siamo arrivati a dare delle stanze, abbiamo paura che fra qualche anno non avremo neanche le stanze per come stanno andando le cose e la situazione in Spagna. E ciò nonostante ha detto, qua diamo quel che possiamo con tanto amore, qua si riceve, ognuno che entra e riceve amore e armonia. E questa parola, ragazzi, dell'amore ce l'ha detto anche Ernesto, che è un residente spagnolo, perché devo dire che la realtà è questa, sono la maggior parte di loro spagnoli, latinoamericani, ma anche spagnoli, che stanno vivendo una problematica terribile come la disoccupazione, e non è una disoccupazione che sta affettando a quelli di un'età media, diciamo 45-50, no, è una disoccupazione che sta affettando ai diciottenni che appena usciti dall'università hanno trovato con molta illusione un impiego e poi sono stati cacciati fuori, e quindi si ritrovano anche loro per strada. E quindi a partire da lì è che sedia 24 ore comunque sta aiutandole. E riguardo per esempio ai migranti che arrivano, perché c'è anche una grande realtà di, per esempio, i migranti latinoamericani e dell'Europa dell'Est, il seguente compito che ha sedia per loro è come reinsertare a tutti quanti, agli spagnoli dandole loro un impiego e un posto a dormire, ma a tutti quelli che arrivano come migranti i documenti. E quindi cercano di evadere la burocrazia, che è tremenda, e riescono a dare questa certezza, diciamo, migratoria con i documenti alla maggior parte di loro.
0: E sappiamo che il governo Sanchez proprio di recente ha cercato, no, di facilitare proprio tutta questa operazione legata agli ostacoli della burocrazia, e ciò ha permesso di veder regolare la situazione di migliaia di persone. È accaduto, se non erro, un paio di mesi fa, settimana più settimana meno. La carità non conosce confini. In studio infatti c'è della Caritas di Roma, Massimo Pasquo. Massimo.
5: No, mi veniva in mente una suggestiva provocazione rispetto a quello che dicevate prima, il fatto della prassi delle visite papali. Mi sembra che, in continuità con quello che ha fatto anche Papa Francesco precedentemente, Leone segua un po' un iter di quello diciamo subito dopo i saluti istituzionali, andare a fare la visita ai veri potenti della terra, che sono i poveri.
0: Questo si respira a Madrid in queste ore, Patricia?
4: Sì, assolutamente. Poi non so se siete riusciti a vedere lui mentre arrivava lì il percorso in tutte le strade. Poi adesso in immagine possiamo vedere, hanno allestito un palco lì dietro sedia 24 ore, e stanno tutti quanti loro con quell'emozione, con quella gioia di poter arrivare a vedere al Santo Padre. È importante. Ernesto mi diceva quando l'ho intervistato una cosa che per noi forse è normale, però lui ci diceva: è appena arrivato, sapere che ero protetto con un tetto e che avevo un letto, e la mia vita l'ho sentita che è cambiata sovramaniera. E lui ci ha detto: forse per voi è normale, però per noi è avere un letto, sapere che a fine serata tu arrivi e lì e trovi il tuo letto, è una cosa fondamentale che ci... significa reinserzione in una società. Quando me l'ha detto io, è vero, perché fa parte di sentire questo, fa parte di sentirti che appartieni a una società, ragazzi.
2: Tra l'altro, nella storia, Patrizia, che avete raccontato, nella sua storia che vi ha raccontato Ernesto, lui sottolinea come, pur essendo un cittadino spagnolo, non aveva più documenti. E grazie al centro sedia è riuscito poi a riottenerli. Ecco, voi parlavate della burocrazia dei documenti per i migranti, ma qui abbiamo anche, no, il caso di un cittadino spagnolo che si trova in questa situazione.
4: Ma soprattutto, come diceva Silvia, come diceva anche il responsabile, ci preoccupa tantissimo che questa realtà la stanno vivendo i giovani.
2: I giovani.
4: Perché dai 18 ai 30 anni, dai ragazzi, non è possibile.
2: Però il responsabile vi ha dato anche un messaggio positivo, no? Vi ha detto: l'80% delle persone che lascia il centro sono contento di non doverlo vedere più. La mia preoccupazione è di dovermele ritrovare davanti dopo 3 mesi che sono finalmente
4: Perché
2: usciti.
4: Lui ha parlato di diverse tappe, no? E mi ha fatto una tenerezza, perché nel video lui ha detto: io comunque appena va via uno io faccio il segno della croce. E mi auguro che vederlo più, che sia l'ultima tappa. Alcuni di loro purtroppo tornano, però molti di loro, come dicevi tu con questo dato numerico, non tornano, ed è una cosa meravigliosa sentire queste parole da parte di lui, il responsabile di sedia 24 ore.
0: Il tuo paese, perdonami Patrizia, non ricordo, il tuo paese di origine?
4: Honduras,
0: la confina Honduras. Col Guatemala, ricordavo bene, perché in studio abbiamo Don Walter Garcia, che ci aiuterà con lo spagnolo tra poco. Dunque siete confinanti,
1: sì,
0: vero?
1: Molto vicino, Guatemala è vicino all'Honduras, sì.
0: Siete
4: ma
0: vicini.
4: Non solo padre Walter, mio padre era guatemalteco, quindi ho vissuto a Guatemala e ho studiato all'Istituto dell'Assunzione, quindi alla fine sono molto molto vicina al suo paese in tutto e per il tutto.
0: E allora siamo collegati non solo grazie a Patrizio Ciprari, al nostro tecnico, ma siamo collegati anche attraverso le origini e i paesi. Del resto lo spagnolo è meraviglioso perché permette di far sentire vicine tante realtà, una lingua meravigliosa. E non dimentichiamoci che è veramente un unicum vivere un viaggio apostolico con un papa che parla questa lingua. Del resto fin dalla prima ora ci ha abituato con quegli storici saluti dell'8 maggio 2025, no? A sentirlo in spagnolo.
4: E poi che l'ha ricordato anche il re, perché il re ha detto: è per noi un grande orgoglio sentire a lei che appena è stato eletto papa e ha parlato la nostra lingua, quindi per noi tutti spanoparlanti è stata una cosa meravigliosa, un salto di gioia e di allegria, praticamente, in altre parole, le parole non testuali del re.
0: Grazie, torneremo a sentirci con te questa sera, poco prima dell'inizio della veglia di preghiera. Buon lavoro.
4: Anche a voi, arrivederci, alla prossima.
0: Adesso noi, Silvia, abbiamo un breve estratto di quello che, lo ricordiamo, è stato il primo discorso, come è abitudine che sia, ovvero il discorso alle autorità di Papa Leone, pronunciato questa mattina, poco prima delle 13. Lo ascoltiamo. Prego la regia.
6: Se necesitan, también en la vida pública, hombres y mujeres que intuyan en la oscuridad la luz.
2: Si necessitano anche nella vita pubblica uomini e donne che intuiscano nel buio la luce, nel fine un possibile inizio, quasi l'irrompere di una verità come luce che ancora acceca, ma che se ci fidiamo e troviamo pace, delicatamente ci porterà verso di sé. O notte che mi hai guidato, o notte amabile più dei primi albori, o notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Il nostro tempo, che in apparenza è sconvolta da terribili squilibri e conflitti, più profondamente chiama alla pace, a una nuova conoscenza della persona umana e della sua inviolabile dignità, alla civiltà dell'amore. Io ho trovato, Andrea, questo passaggio, a parte che appunto viene citata parte dell'enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone ha parlato di quella che era la notte, no? Il buio di... in cui l'uomo di San Giovanni della Croce, in cui l'uomo si trova a vivere la difficoltà, quella che probabilmente incontreremo nelle testimonianze delle persone che ascolteremo dal centro Sedia 24 ore. Però ha detto: in tutto ciò quello che è necessario è, come ha poi specificato nell'enciclica, rimettere, quello che diceva anche Massimo Pasqua, rimettere la persona al centro, la sua interiorità, la sua dignità, per ricostruire quella che è la civiltà dell'amore. Il discorso del Papa oggi all'autorità è stato ricco di contenuti, probabilmente nelle sue parole, se le andiamo ad ascoltare, ad analizzare bene, troviamo il filo rosso di tutti i fili rossi di quello che può essere questo viaggio. Io credo che questo ci possa introdurre, questo passaggio ti possa introdurre bene a questo prossimo incontro.
0: Hai scelto davvero un passaggio che, come dicevi tu, sembra quasi creare un ponte tra i due momenti. Del resto il pontefice si chiama così proprio perché è un costruttore di ponti. Prima però di fermarci in musica, anzi ringrazio il collega Gigi Picardi per questa selezione e tutta la redazione dei musicali guidata da Marco Di Battista, vorrei coinvolgere entrambi, ovvero sia Massimo che Don Walter, su un altro passaggio del discorso pronunciato oggi da Leone, quando ha detto: attenzione a chi vuole guadagnare in popolarità creando divisioni tra le persone, dividere per governare, creare scompiglio per mettere ordine, far sentire l'altro un pericolo per permettere a me di poi garantirti quella sicurezza che in realtà si allontana dalla verità. Questo è un richiamo che vale per la Spagna, ma non solo.
1: Sì, questa polarizzazione che tutte queste per forma di pensare di divide e vincerà è una forma di pensare, non so, sbagliata, ma si è usato tanto tempo questa divisione. Il prossimo anno avrà nel mio paese elezione, e questa cosa si sta facendo adesso ogni giorno, questa divisione, questa polarizzazione divide il cuore dell'uomo, è una lotta tra famiglia, no, questa non è la strada per arrivare alla pace.
0: Massimo,
5: questo è proprio il motivo per cui Gesù è stato così divisivo, perché contrapponeva la teologia della forza, la teologia invece del nascondimento, della sottrazione, più che dell'addizione. Cioè, è un Dio che si sottrae per far emergere sempre gli altri. Quindi è gareggiate nello stimarvi a vicenda. È proprio un rovesciamento del paradigma umano che noi normalmente concepiamo. Quindi o siamo dentro questa logica e creiamo comunione nella conflittualità, con la pazienza, come la carità ci dice, no? La carità è paziente, è benigna.
0: Niente è più dolce della carità, diceva qualcuno.
5: Allora, o la attuiamo, però la dobbiamo attuare. Molto. Diventa proprio concretezza nei rapporti umani, familiari, non familiari, internazionali. Cioè, se questo è paradigma, allora abbiamo una speranza, altrimenti la logica della forza, ci sarà sempre qualcuno più forte e ci saranno soltanto feriti e vittime.
0: E quindi, Don Walter, ritroviamo anche tutta la logica del servire, del riuscire ad abbassarsi per essere però grandi.
1: Sì, questo Gesù ha insegnato al suo discepolo: chi è il primo? Il che sta al servizio degli altri. Questa è una logica illogica oggi, perché questa cosa non si capisce. dal servizio, noi dobbiamo insegnare agli altri come si fa, come si arriva alla pace dal servizio degli altri. La persona che sta in un posto alto sta per il servizio di tutte le persone. Un governante sta per servire a tutte le persone.
2: Don Walter, stavo ascoltando le tue parole, no? E mi è sorta una domanda che forse può essere banale, certamente magari lo è, però la risposta sono sicura non lo sarà altrettanto, perché se è vero che appunto il servizio, quindi l'abbassarsi e andare incontro al prossimo è quello che, come diceva anche Massimo, la logica del Vangelo, no? La logica di Gesù. Nell'uomo, perché è così, lo chiedo anche al sacerdote, nell'uomo perché è così difficile fare questa operazione di ribaltare la logica? Perché non ci riusciamo nel nostro piccolo e di conseguenza non ci riescono anche i potenti della terra?
1: Mi sembra che questa è la natura dell'uomo, questo di sempre crescere, essere un capo, e il capo tiene una logica di che tutte le persone stanno al servizio di lui, ma stiamo parlando di che le persone che tiene il potere di servire agli altri, di poter creare un ambiente, una trasformare questa società dal servizio. Questo è difficile capire, ma questo è un dovere.
2: Allora, Massimo, te lo anche la stessa domanda te la faccio a te, perché può la risposta magari di chi anche vive, no, a contatto con quelli che possono essere i più piccoli. Se è vero, come giustamente diceva Don Walter, ed è vero che fa parte della natura dell'uomo quella di voler dominare, no, e nel cercare di dominare creare divisioni, allora che senso ha la carità?
5: La carità stravolge questa dinamica, non siamo di questo mondo, ma non siamo, no? Non vogliamo partecipare a tutte le logiche del mondo. Pur essendo fortemente inseriti, noi, come dice anche il Papa nell'ultima enciclica, no? Riprendendo un grandissimo concetto, quello che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata angolare, se noi semanticamente e come postura iniziamo a ragionare che tutte le persone sono cittadine e fratelli, come diceva anche il Papa Francesco, e fratelli tutti, noi non dobbiamo più dire o dare dignità, ce l'hanno già. La dobbiamo soltanto riconoscere. Allora, se tu riconosci questa roba qui come una roba umana che esiste e che non sei tu che gli dai la patente, ti metti come posso dire, scendi dal tuo trono e ti metti sullo stesso livello degli altri e cammini insieme agli altri. Abbiamo una vita da fare e dobbiamo scegliere se farla nel costruire il bene o nel farci del male. Decidiamolo. Ai nostri figli cosa diciamo?
2: E a chi potrebbe in qualche modo, è una provocazione questo ovviamente, a chi potrebbe in qualche modo dire i problemi che affliggono l'umanità, il mondo, sì, sono troppo grandi, noi non possiamo fare niente, che cosa rispondiamo?
5: E rispondo con l'obolo della vedova.
2: Stanno arrivando le prime immagini,
0: sì.
2: Andrea, vediamo il palco di cui ci ha parlato poc'anzi la nostra inviata a Madrid, Patrizia Inestrosa. Un palco che ha al fianco, diciamo posto lateralmente, un albero su cui sono appesi tanti piccoli fiori colorati, sembrerebbero fiori colorati fatti con la carta, non so se mi sbaglio.
0: Sì,
2: sì, ci sono
0: scritte,
2: fiori colorati, sempre
0: adelante.
2: Grazie a Sportu Valencia, pidendo che grazie per
0: prega
2: la
0: por nosotros.
2: Prega per la pace.
0: Sì,
2: pace anche in quest'altro di colore azzurro, insomma credo che...
0: Ecco, per darvi un po' l'idea, ricorda, non so se avete presente la stazione Termini di Roma, per chi è all'ascolto, magari vive proprio nella capitale, quegli alberi che a Natale poi vedono tutti i bigliettini con i desideri espressi. Qua chiaramente questi biglietti hanno un taglio ben preciso, che è quello che porta alla solidarietà, alla carità, alla preghiera e alla speranza. Vediamo anche dalle immagini il sole che illumina una delle due ali di persone, e non casualmente è la stessa dove i ventagli accompagnano l'attesa. Evidentemente a Madrid le temperature sono, come solito essere a giugno, abbastanza alte. Ora noi Ci fermiamo in musica perché tra pochi minuti entreremo anche in video cronaca. Dunque, linea alla regia, non cambiate canale, il Papa sta per arrivare, stiamo per vivere assieme questo momento importante del quarto viaggio apostolico di Leone.

Sono le 18 in punto, il Papa ha lasciato l'annunziatura, tra pochi istanti arriverà nella sede di Sedia 24 Horas. Il Papa ha incontrato poco fa, e questa è la notizia, il fuori programma, ma come in ogni viaggio ci sono sempre, ce ne sarà più di uno, un gruppo di circa 40 persone disabili e malate, seguite da varie organizzazioni caritative cattoliche proprio dell'Arcidiocesi di Madrid. Il Papa ha rivolto loro alcune parole e poi, prima di salutare uno ad uno individualmente i presenti, ha voluto pregare con tutti loro il Padre Nostro. Dunque questa è una notizia appena giunta in redazione. Noi restituiamo la linea alla regia, ma è davvero questione di pochi istanti. Tra pochissimo infatti entreremo in radio video cronaca. Non cambiate canale, anzi, se potete sintonizzatevi anche attraverso i social sui canali di Radio Vaticana, Vatican News.

0: 18.05, siamo collegati in questo momento attraverso le immagini con il centro sede a 24 ore di Madrid. Quello che le immagini ci mostrano è di fatto il cortile esterno di questa grande casa di accoglienza che ci ha descritto la nostra inviata Patrizia Nestrosa. Manca veramente pochissimo all'arrivo di Papa Leone. Vediamo anche le forze dell'ordine che sono dispiegate davanti all'ingresso del centro e una folla di cittadini di diversa provenienza che attende semplicemente di vedere passare lungo la strada il Papa, come dicevamo nello scorso viaggio in Africa, semplicemente di poter incrociare lo sguardo, no? Dell'essere riconosciuti. L'ho incrociato, mi ha guardato, quasi come, no? Accade spesso, Don Walter, nel Vangelo Gesù incrocia lo sguardo delle persone guardandole, le riconosce.
1: Adesso perdonami Walter se ti interrompo, ma diamo la linea per un istante alla regia perché entriamo anche in videocronaca. Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis.
0: Da Silvia Giovarrosa.
1: Salutiamo anche coloro che da questo momento ci seguono attraverso le immagini di Vatican Media sui nostri canali social e tutte le radio collegate da varie regioni d'Italia. Un saluto anche a voi che in questo momento siete appunto collegati in diretta con Radio Vaticana. Continua il racconto del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che questa mattina è arrivato in Spagna e che in questo momento, in quel di Madrid, ha raggiunto la sede di Sedia 24 Horas, una realtà dove la carità è assoluta protagonista. 365 giorni all'anno il Papa ha deciso, dopo l'incontro con le autorità, di vivere il suo secondo momento nel primo giorno in quel di Madrid, proprio accanto ai poveri, a coloro che vivono una situazione di disagio. Ed ecco che la vettura targata SCV1 raggiunge proprio la sede in questo momento. Sono 30 gradi in quel di Madrid, molte persone da ore si trovano sotto al sole, vediamo le braccia alzate in segno di saluto, ma anche con gli smartphone per rendere immortale un momento che sicuramente ciascuno conserverà nel proprio cuore. Il Papa saluta i presenti, sorridente, e compie questo brevissimo tragitto a piedi. Saluta anche colui che guida la realtà caritativa, è accompagnato il Santo Padre dall'Arcivescovo di Madrid e da tutto il seguito dello Stato, della città del Vaticano. Vi ricordiamo, tra l'altro, per chi si fosse collegato solo in questo momento, che la giornata del Papa vedrà un terzo ed ultimo evento, il cui inizio è previsto alle 20 con la veglia, alle 20.30 con la veglia di preghiera assieme ai giovani. Ancora il Papa, invitato proprio dal direttore di Sedia, si volta alla sua destra e con il braccio saluta le tante persone presenti nuovamente in questo momento, Silvia.
0: Sì, sono le persone che si sono assiepate intorno alle varie postazioni possibili, come dicevamo poc'anzi, anche semplicemente per salutare, incrociare lo sguardo di Papa Leone, che sta camminando lungo un piccolo viale. Vediamo la scritta sedia 24 ore 5 metri più avanti, e insomma è praticamente arrivato a questa casa fatta di mattoni rossi, no? Tutta la struttura esterna è fatta di mattoni rossi e accoglie 365 giorni l'anno tutte le persone che sono nella necessità e di cui hanno bisogno. Sta facendo proprio in questo momento il pontefice l'ingresso all'interno della struttura, abbiamo detto, accolto dall'Arcivescovo Metropolita di Madrid, dal direttore del centro, che insieme ad altre persone, al responsabile del centro e ad altri assistenti, lo condurranno saranno per un viaggio all'interno di questa struttura perché appunto la conosca e le venga presentata. Andrea, salutiamo anche gli ospiti che ci accompagneranno nel corso di questa diretta, li ringraziamo per essere con noi. Massimo Pasqua della direzione di Caritas di Roma, buongiorno, buon pomeriggio Massimo,
2: buon pomeriggio.
0: Ben trovato. E anche Don Walter García che ci aiuterà appunto a seguire quelle che saranno le parole di Papa Leone, ma anche di tutti coloro che interverranno in questo avvenimento.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: vive di contraddizioni, di opportunità, di speranze e di crisi assolute, e dunque queste realtà possono accendere quelle scintille che permettono. Tra l'altro il volto in questo momento del Papa è davvero carico di empatia. Silvia, non so se hai notato questo sguardo con cui ha ascoltato le parole pronunciate da una seconda persona.
1: Sì, aveva uno sguardo molto attento a quello che appunto stava sentendo, e negli occhi, sarebbe banale dirlo forse, ma si leggeva, no, il senso della carità.
0: C'è stato un attimo in cui abbiamo notato proprio questo. Chissà se lo avete notato anche voi che siete in ascolto, che state vedendo come noi le immagini. Vi ricordo che potete intervenire, commentare, unirvi in preghiera con noi attraverso i canali social, ma anche attraverso il numero WhatsApp 335 12 43 722. Viene mostrata adesso una lavagna di quelle dove si scrivono gli appuntamenti al Santo Padre, che si trova in una delle pareti dell'edificio. In realtà non sono scritti gli impegni, ma le varie attività hanno dei cartoncini, possiamo definirli così, anche se non sono probabilmente di carta ma di plastica rigida, indicare proprio le varie attività, i vari momenti che si offrono a chi vive o a chi attraverso questa realtà può vivere. Ecco, in questo momento siamo in cucina ad esempio, quindi il saluto anche a chi lavora nella cucina.
1: Sì, quello che hanno mostrato le immagini è proprio il quadro dell'attività adesso, la bacheca con tutti i piani giornalieri per gli ospiti. Ci sono attività sportive, giochi da tavolo, poi terapia, arte terapia, sedute per conoscersi e rompere il silenzio. Queste appunto le tante attività che vengono proposte da sedia 24 ore. In questo momento invece si trova, credo, all'interno della sala da pranzo, dove insomma gli ospiti possono fare colazione, mangiare, sta benedicendo
0: dei rosari. Sì, dei rosari che... Vediamo se riusciamo a sentire le parole che pronuncia il Santo Padre.
2: Sì, saluto.
0: Un breve saluto, quello del Papa, alla dozzina di persone presenti, ha pronunciato davvero poche parole di saluto e di ringraziamento. Adesso sta salutando con una stretta di mano ognuna delle persone che si trova in quest'area. Vedo anche delle tazzine.
1: Sì, sembra
0: chissà,
1: quasi
0: sembra
1: come se avessero voluto
0: preparare un tè o un caffè.
1: No,
0: non so.
1: Io credo, la sensazione che mi dà è come se avessero voluto far conoscere a Papa Leone quello che accade quotidianamente nei diversi momenti. Allora magari questa appunto la sala dove gli ospiti fanno colazione, come se avessero voluto fermare un'istantanea di un momento, no? Dipingere un piccolo quadro per fargli vedere qual è l'abituale quotidianità. Questa perlomeno la sensazione, non so se chi ci ascolta e segue può concordare.
0: Proviamo ad entrare ancora in questa sala, grazie alla regia.
2: Una famiglia, e bueno, alcuni di loro già a punto di salire e iniziare una avventura nuova, che spero che Dio le bendiga e che un futuro migliore.
3: Siamo valientes, andiamo in cammino, il Signore va a accompagnare.
4: Buon cammino, buona strada. E questa le hanno spiegato al Papa un po' delle cose che si fa.
1: In questo momento sta tirando, sta scoprendo una targa, probabilmente
0: il Papa visitò
1: Papa
0: il centro, esatto.
1: Il Papa Leone visitò il centro sedio
0: e ha salutato tutte le persone che lavorano qui, e c'è ovviamente la data di oggi, il 6 giugno 2026, questa targa che chissà quanti rivedranno, ripensando a quello che stiamo invece vivendo in questo momento in diretta, grazie alle immagini di Vatican Media attraverso il canale di Radio Vaticana. Ma libro degli ospiti, il Papa si siede e si appresta a lasciare il suo messaggio. E qui diventa più complicato, ma proviamo
1: a decifrare cosa sta scrivendo.
0: Ve lo diremo comunque.
1: È complicato.

0: comunque dopo certamente vi diremo qual è il messaggio che il Papa ha voluto lasciare a questo centro. Un Papa molto sorridente, Massimo Pasqua, abbiamo visto, un Papa che tra l'altro ben conosce, basti pensare alla diocesi di Ciclaio, dove lui è stato vescovo per tanti anni, delle realtà in cui la prossimità, la vicinanza, la solidarietà sono pane quotidiano.
1: Eh sì, anche perché il Papa è vestito della sua diaconia, del suo servizio, del servizio al popolo tutto, e quando incontra, credo, queste realtà non fa che gioire del suo ministero. Credo che sia proprio il suo habitat naturale, quello del pontefice.
2: Tra l'altro il simbolo, se vogliamo così chiamarlo, del centro sedia è quella specie di quadrifoglio che poi abbiamo visto anche essere ritagliato nell'albero del cortile esterno, dove le persone hanno scritto le loro speranze, i loro sogni, i loro messaggi. Si parlava di salute, di amore e di pace. In questo momento il Papa dunque ha firmato il libro degli ospiti e sta per raggiungere il palco e per ascoltare le parole che gli saranno rivolte prima di tutto dall'arcivescovo metropolita di Madrid e poi successivamente dal direttore del centro stesso. Si sente un applauso, le persone in questo momento si stanno alzando in piedi, quelle stesse persone chissà da quanto tempo sono sedute sotto al sole. Il Santo Padre è salito sul palco e saluta e ringrazia insomma dell'accoglienza. Tutti ovviamente gli smartphone sono alzati per catturare l'immagine di questo momento.
0: E come dicevi, il primo indirizzo di saluto è quello dell'arcivescovo di Madrid, grazie a Don Walter Garcia, che tradurrà le parole che ci apprestiamo ad ascoltare. Dunque iniziamo a vivere questo momento anche attraverso i discorsi.
3: Santidad, bienvenido.
4: Santo Padre,
3: es
4: benvenuto.
3: Grito que escucha de
4: questo
3: todos los que aquí están.
4: Grido.
3: Esta es
4: ha sentito
3: la primera palabra y
4: questo
3: también
4: è la prima parola,
3: el primer gesto agradecido,
4: anche il primo gesto di gratitudine di questa chiesa madrileña che cammina nel cuore di una città viva,
3: diversa y compleja,
4: plurale e complessa. Una città la cui identità sembra dire sempre:
3: si estás en Madrid,
4: se sei in Madrid, sei di Madrid.
3: Grazie Santo Padre,
4: grazie, Santo Padre, per essere oggi qui. Grazie per essere oggi anche lei di Madrid.
3: Madrid,
4: Madrid è stata sempre una città di incontro e di molte porte aperte. Qui si è intessuta nel tempo una comunità cristiana formata di generazioni giunte di molti luoghi. E oggi lei entra a Madrid attraverso una porta singolare, piccola in speranza ma immensa in misericordia. Questo luogo ha qualcosa di Betlemme, un angolo umile attraverso il quale Dio ha voluto entrare nel mondo. Qui, all'ombra di questa parrocchia, la Cruci, ci trovano nel crocevi di vari, oltre a Carvanchel, Latina, Alunque, Lucero, nomi che evocano una vita sempre, la fatica quotidiana di una chiesa in alta nella concretezza di ogni giorno. Da qui la diocesi desidera offrire il primo designio abbraccio che riceva in questi giorni, un abbraccio che nasce della convinzione del Vangelo, si comprende meglio quando la realtà si aguarda a partire dell'ultimo, perché in lui, in luoghi come questo, impariamo oggi giorni che Cristo non solo ci invita a poveri, ma egli questo si rende anche presente in loro. Perciò indirizzare a questo mondo non è soltanto un'opposizione pastorale e anche una professione di fede che facciamo insieme al Papa, alza lo sguardo e questo l'invito che riassunta tra noi, ma vogliamo farlo senza scattare in piedi da terra, con i piedi ben piantati nel fango e nella strada dove tante persone continua a creare un alloggio, un lavoro distintuoso, compagni a Esperanza Madre, bisogna in questa visione elevata non di fuggire da se stessa ma per comunicare con maggiore fraternità la speranza condivisa. Lo scorso anno la Carità Diocesi di Madrid ha accompagnato a qualsiasi 90.000 persone nelle parrocchie in oltre 400 progetti sociali rivolti a famiglie, persone senza fissa dimora. Indigare Giovanni della vita concreta sostiene inoltre altri 300 progetti nostra diocesi insieme a tante iniziative della pastorale sociale diocesana e altre realtà ecclesiali. Sono proprio in cui Madrid accoglie per primi ogni e al manifestare il loro affetto attraverso di loro le riceve un abbraccio di tutta la comunità cristiana che cammina accanto ai poveri.
0: E si è concluso il discorso dell'arcivescovo di Madrid con un ringraziamento al Papa per essere appunto a Madrid, e ha detto l'arcivescovo, ora a spiegare bene questo progetto sarà il direttore della Caritas diocesana di Madrid. Ascoltiamo allora le sue parole.
4: Caro Santo Padre, a nome della Carità di Madrid le devo il benvenuto a Sedia e al nostro centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. La ringrazio per aver voluto iniziare la sua visita a Madrid incontrando persone vulnerabili ed escluse della nostra società. Ci commuove al tempo stesso, ci motiva del nostro lavoro questo gesto tanto evangelio per fare l'umili oggi. Siamo primi.
5: Con frecuencia con problemas de salud mental, adicciones, sin redes de apoyo de ningún tipo.
4: Tante persone che
5: la estancia media en el centro es inferior a 3 meses. Nuestra puerta está abierta 24 horas.
4: La nostra porta è aperta.
5: Nadie se va con las manos vacías.
4: Nessuno se va con la mani vuote, diamo loro ciò che abbiamo, accoglienza, assolto affetto e soprattutto riconosciamo la dignità che Dio ha conferito a ogni uomo e a ogni donna, creandolo alla sua immagine. Offriamo loro anche un letto, cibo, docce, informazione, e durante la loro permanenza con noi organizziamo dei lavori. Questi lavori costituiscono un incontro personale che permette di iniziare un processo di spesi e di legami dell'inclusione a cui sono sottoposti le persone che oggi si trovano in rappresentano molte altre che vengono accompagnate e accolte con solo dalla carità ma anche della congregazione religiosa e della pastorale sociale della nostra diocesi. Con noi oggi c'è anche una rappresentazione di quanti li accompagnano, prevengono tutti da proteggi diversi, per esempio dalla lotta esclusione, la tratta di essere umani, accoglienza di migranti o di persone private della libertà, sostegno a Madrid
5: Las historias de vida que comparten nos muestran
4: de la familia,
5: con toda su crudeza, el sufrimiento humano
4: de,
5: y las injusticias
4: Giovanni
5: que se cometen en nuestra sociedad.
4: Pastorale de la salute,
5: nos esforzamos por mitigar estas situaciones,
4: tutti noi,
5: dar voz al que no la
4: tiene, de la forza dello
5: visibilizar
4: Santo,
5: a los invisibles,
4: ci impieghiamo del
5: por el reino de Dios
4: incontro
5: y su
4: con loro,
5: y
4: ci prendiamo
5: de los
4: cura
5: humanos
4: de loro, vulnerabili
5: las personas que acompañamos son los auténticos héroes de esta historia,
4: espressione,
5: con su esfuerzo,
4: il circolo della povertà, della esclusione, le storie di che conviviamo ci mostrano in tutta la loro crudezza della sofferenza umana e ingiustizia che commettono nella nostra società. Cerchiamo di aliviare questa situazione, di dare voce a quanti non ne hanno e di rendere visibili gli invisibili. Operiamo il regno di Dio e la sua giustizia e per effettiva tutte le diritti umani.
0: E dunque ora ci apprestiamo a ascoltare poi tutte quelle che saranno le testimonianze che sono state preparate per questo evento, che precedono quello che poi sarà il discorso del Santo Padre. In questo momento viene presentata al Papa la prima persona, Niurka, queste le parole di presentazione della ragazza di 33 anni, un avvocato arrivata in Spagna da Cuba la scorsa estate, arrivata sola, senza lavoro, con i risparmi quasi esauriti, lontana dalla sua famiglia. Ha scoperto di essere incinta di due gemelli ed è stata la Chiesa ad accoglierla. Ha trovato qui qualcosa di essenziale.
6: Menores que crecen en contextos complejos y encuentran aquí un espacio seguro. Jóvenes que buscan una oportunidad.
0: Ha trovato uno spazio sicuro e ha trovato un'opportunità.
6: Con incertidumbre y necesitan orientación, acogida y comunidad. Personas que viven con muchísimos problemas o procesos de adicción.
0: E ancora nel presentare queste persone si sottolinea come siano molti i problemi che caratterizzano le loro vite.
6: Dando su tempo in silenzio,
0: e come spesso nella camera il tempo che si trascorre è fatto di silenzio, è fatto di preghiere, è fatto di riflessione.
6: Se las voy a presentar. La primera llegó de Cuba hace menos de un año, sola y embarazada, y encontró.
2: Ecco la prima ragazza che presenterà, che andrà a parlare con il Santo Padre. Niurka, una donna di Cuba giunta in Spagna in una situazione di grave vulnerabilità, che in quella situazione di incertezza oltretutto affrontava una gravidanza gemellare senza una rete di sostegno né stabilità. Ha trovato accoglienza nell'hogar Santa Barbara, dove inizia un processo di accompagnamento che le permette di iniziare una nuova vita con speranza e dignità.
6: Le presento in primo luogo Santo Padre a Niurka Paz. Tiene 33 años. Es abogada, llegó a España desde Cuba el pasado verano.
2: È una donna di 33 anni, è avvocata ed è arrivata in Spagna da Cuba la scorsa estate con la sua storia.
0: La vediamo in questo momento, Niurka, che si avvicina al microfono, che viene presentata nuovamente, che ha in braccio proprio le creature di cui si parlava, entrambe, una nel braccio sinistro e l'altra.
2: Un maschietto e una femminuccia. Santo Padre, grazie per essere venuto e per stare vicino a noi. Poco più di un anno fa sono arrivata a Madrid da sola, incinta dei miei figli, senza sapere come sarei riuscita ad andare avanti. Avevo molta paura, ma la Chiesa mi ha accolta. Nell'hogar Santa Barbara ho trovato una famiglia, grazie alle religiose, alle persone volontarie, alle educatrici che hanno accompagnata in ogni giorno. Ho capito che non ero sola. Qui sono nati Ares e Atenea, qui hanno ricevuto il battesimo. Oggi guardo i miei figli e so che possiamo avere un futuro. Siamo lontani dalla nostra famiglia, ma abbiamo una comunità che ci sostiene. Perciò oggi, dice Iñurka, le con...
0: Si è concluso con la parola speranza. Oggi abbiamo una speranza grazie a tutto quello che ha detto prima. Sentiamo l'applauso, vediamo l'emozione della 33enne, il Papa benedice i figli, scambia qualche parola con lei, le ha donato il rosario, e questa è la prima testimonianza di una donna che ha parlato senza leggere alcun discorso, ha parlato a cuore aperto. Adesso viene presentato Kadri. Kadri è un uomo senegalese che, dopo un processo migratorio segnato da difficoltà, dal bisogno di sostegno, come potete facilmente immaginare, è arrivato in Spagna quando? Durante la pandemia. E anche lui ha trovato, amiche e amici all'ascolto, nella chiesa, e questa è la sua storia, uno spazio di accoglienza. E oggi la sua storia ha dunque preso una nuova strada, una nuova direzione, è passato cioè dall'aver bisogno di aiuto ad offrire aiuto. Ascoltiamo le sue parole.
7: Gracias por acercarse a las personas migrantes.
2: Santo Padre, grazie per essere vicino alle persone migranti.
7: In plena pandemia.
2: Quando sono arrivata in Spagna, in piena pandemia, mi sono sentito perso. Mi ero lasciato tutto alle spalle e non sapevo dove ricominciare. Mi sentivo solo, però ho incontrato persone che mi hanno accolto senza chiedermi nulla, che mi hanno guardato con rispetto e mi hanno fatto sentire che la mia vita era importante. Oggi
0: è commosso giustamente Kadri, e anche il Papa applaude assieme ai presenti, si allontana dal microfono, prende il foglio dove probabilmente si era scritto, e ora inizia a leggere.
2: In plena pandemia mi sentivo perduto. Quando sono arrivata in Spagna in piena pandemia mi sentivo perso. Mi ero lasciato tutto alle spalle, non sapevo da dove ricominciare, mi sentivo solo. Ma ho incontrato persone che mi hanno accolto senza chiedermi nulla, che mi hanno guardato con rispetto, mi hanno fatto sentire che la mia vita era importante. A poco ho cominciato ad avere fiducia, a rialzarmi, a credere che potevo andare avanti.
7: E voglio accompagnare altre persone che arrivano come io llegué. Per questo le entregué questa replica di mia tarjeta di residenza. Representa anni di espera.
2: Perciò le consegno questa mia copia del mio permesso di soggiorno. Rappresenta molto tempo di attesa e di sacrificio, ma anche una vita che si rimette in piedi. E consegna questo permesso di soggiorno al Santo Padre, segno appunto di una vita che può ricominciare, no? Nonostante la fatica, il dolore e la difficoltà vissuta da questo giovane migrante. Il Santo Padre consegna a lui un rosario.
0: Quei documenti di cui parlavamo poc'anzi, che davvero possono cambiare il corso di intere vite. Vediamo tra i presenti anche chi si asciuga le lacrime in questo momento, commosso perché vede nella storia di Kadri anche probabilmente la sua storia, molte similitudini. E adesso le telecamere stringono proprio su questo uomo. Adesso viene presentata Alicia, che è una volontaria della Caritas parrocchiale del Progetto Esperanza. La sua storia è fatta di gratuità, è fatta di dedizione, rappresenta bene quelle che sono tante storie di chi decide di essere accanto a chi vive condizioni di grande vulnerabilità.
2: Viene presentato in questo momento un simbolo, un sandalo, lo porta Alicia.
8: Santo Padre, Me acerco a usted en nombre de tantas personas voluntarias de la Pastoral Social.
0: Santo Padre, mi avvicino a lei a nome di tante persone volontarie della Pastorale Sociale della Diocesi di Madrid. Viviamo come umile servizio alla Chiesa ai più vulnerabili il nostro servizio. Accompagnare vuol dire essere a servizio del Vangelo di Dio. Vuol dire riconoscere la sacra dignità di ogni persona.
8: Ricordo molto una frase che è la che Dio le dice a Mosè ante la
0: Ricordo molto una frase quando Dio disse a Mosè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Allora le offriamo questi sandali, Santo Padre, come segno di rispetto, di servizio, dei tanti cammini condivisi con quanti soffrono di più. E poi questa croce viene mostrata a Don Walter.
4: Sta spiegando che questo simbolo è fortalezza e speranza. Le tante donne che ha conosciuto lei.
2: E i doni in questo caso vengono appunto consegnati al Santo Padre con Alicia scambia ancora preghiere di parole di saluto e a lei consegna il rosario.
6: Santo Padre, seguimos alzando la mirada como el lema de su visita y lo hacemos ahora a través de la música, porque también la música sabe decir lo que a veces...
4: A través de la música,
6: questo
4: segno le sta
6: con el corazón. Parlando, nos acompaña Niña Pastori, un artista que lleva acompaña más de 25
4: questo,
6: años
4: compartiendo su voz, Niña Pastori,
6: su raíz de Honduras y que hoy pone su arte al servicio de este encuentro.
4: Él mete el su arte
6: en la víspera de la solemnidad del Corpus,
4: esta víspera del Corpus,
6: canción que vamos a escuchar,
4: esta canción, este brano,
6: el amor de Dios,
4: el amor de Dios
6: se entrega, se parte,
4: que se dona,
6: que no se queda lejos,
4: se condivide,
6: se hace cercanía,
4: se hace vicino, se
6: la
4: fa vicino.
6: Que se titula Incomparable.
4: Se titula Incomparable.
6: Un tema original suyo a este momento tan especial. Queremos
4: en
6: escucharla como
4: momento,
6: una oración sencilla. También agradecida por la esperanza
4: molto
6: y por ese amor de Dios que
4: agradecida.
6: Se hace de gesto y acto concreto en cada gesto de acogida.
4: En questo gesto de acoglienza.
6: Tantas personas han encontrado, como estamos escuchando, ese descanso, pues este canto adquiere un sentido especial.
4: Sentiamo questa canzone.

0: E dunque si conclude così il momento di canto appunto offerto al Santo Padre. Il Santo Padre saluta i musicisti, insomma, che hanno contribuito all'esecuzione, e tra pochi istanti ascolteremo le sue parole, il suo discorso.
1: A lo que hoy hemos vivido y estamos viviendo aquí. Eso no se improvisa, sino que sale del alma. Le he quitado su turno y va a darle paso a sus palabras, Santo Padre. Pues llenos de gratitud.
2: C'è stato anche, lo diciamo, insomma, beneficio che all'ascolto un breve momento nel quale il Papa si era avvicinato al microfono per parlare, ma ancora stava concludendo la presentazione colui che ha guidato questo evento.
3: Io tampoco ho memorizzato il mio discorso, entonces. Come stiamo tutti qui in famiglia?
4: Lui dice che non ha memorizzato il suo discorso e che siamo tutti in famiglia.
2: Sinceramente, Eminenza, carissimi fratelli e sorelle, sono molto contento di cominciare qui la mia visita a Madrid. Come ha detto Sua Eminenza, chi è a Madrid è di Madrid. E dunque. Dunque anch'io sto in mezzo a voi come un madrileno. Grazie Madrid per questo benvenuto. Un benvenuto che mi fa sentire parte di una grande, meravigliosa famiglia in cui, come in tutte le famiglie, avvengono miracoli d'amore. In particolare in questa casa, dove nessuno è lasciato solo. Qui la gioia e il dolore di ciascuno sono la gioia e il dolore di tutti. E nell'ascolto reciproco le sfide si affrontano insieme, senza ignorare la complessità delle situazioni e al tempo stesso senza venir meno alle esigenze della carità e della giustizia, nel dialogo con tutti coloro che si preoccupano seriamente dell'uomo e del suo mondo. Così la Sedia cammina sulla strada del Vangelo, sulle orme di Gesù, il figlio di Dio che si è fatto uomo non solo per guarire le nostre infermità e miserie, ma per farle sue, eccetto il peccato, vivendo come uno di noi, nella debolezza, identificandosi con ogni persona che soffre fino a dirci: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. In tal senso possiamo interpretare le parole che poco fa abbiamo sentito cantare: in cada sueño te busqué, in ninguno fu en balde. Esse ben sintetizzano le testimonianze che abbiamo ascoltato e il lavoro che qui ogni giorno si svolge.
3: Grazie a un sueño.
2: Grazie a un sogno, infatti, è una piccola porta aperta, piccola nelle dimensioni ma immensa nella misericordia, come ha detto Sua Eminenza. Niurka ha dato ad Ares e Atenea la vita, il suo amore di mamma, la grazia del battesimo, la promessa di un futuro felice.
3: Grazie a un sogno. Grazie
2: a un sogno, alla stessa piccola porta, Kadri ha affrontato il tunnel buio della pandemia, un viaggio pieno di incognite. Con l'aiuto di chi gli ha teso una mano, mostrandogli di stimarlo e di credere in lui, ha trovato un lavoro e soprattutto la voglia rinnovata non solo di continuare il cammino, ma di essere a sua volta di sostegno ad altri, come altri prima lo hanno sostenuto. Sempre grazie a un sogno e alla medesima piccola porta, ogni giorno Alicia e gli altri volontari del progetto Speranza aiutano tante donne a ritrovare la dignità, l'autonomia, la speranza, il rispetto per il valore sacro della loro persona e a iniziare una vita nuova.
3: También los símbolos que me habéis regalado.
2: Anche i simboli che mi avete donato sono un messaggio per tutti.
3: La cinta con los nombres de los niños.
2: Il nastro con i nomi dei bambini.
3: La alegría de cada nacimiento trae al mundo.
2: Dice la gioia che ogni nascita porta nel mundo. Il permesso di soggiorno racconta una storia di fatica, ma soprattutto di impegno, onestà e accoglienza. Il sandalo, che ricorda l'incontro con Dio di Mosè sull'Oreb, richiama la terra santa, che tutti siamo tenuti a rispettare in ogni esistenza umana. Per questo ringrazio di cuore tutti voi, per aver condiviso esperienze dolorose, ma soprattutto luminose, che riflettono come specchi la carità di Dio. Le vostre testimonianze aprono per noi una finestra su un panorama immenso, abitato da un numero grandissimo di mamme come Niurka, di bambini e bambine come Ares e Atenea, di donne e uomini come Kadri, di volontari e volontarie come Alicia, tante persone, tanti fratelli e sorelle, tante storie, così numerose che, come dice San Giovanni, se fossero scritte una per una, il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E il paragone evangelico non è forzato, perché in queste storie continuano le cose compiute da Gesù, a cui si riferisce l'Evangelista. L'Arcivescovo nel suo intervento ha evocato il cammino che da Betlemme porta in paradiso. Madrid è famosa anche per i presepi, di cui si impreziosisce nel tempo di Natale. La loro bellezza però è solo una pallida scintilla di una meraviglia ancora più grande e profonda che noi qui oggi ritroviamo. Le luci, le voci, i suoni che durante le feste natalizie ci toccano il cuore, ci inumidiscono gli occhi, in realtà li portiamo in noi, con noi, tra noi, tutto l'anno. Oggi sono più che mai vivi e accesi in questi spazi, attorno a questa mangiatoia semplice e accogliente che con l'aiuto di Dio voi continuate a preparare giorno per giorno, anzi, letteralmente giorno e notte, a Gesù, presente nelle membra delle persone che si affacciano alla soglia del centro in cerca di aiuto. Come motto per questa visita sono state scelte le parole di Gesù ai discepoli: alzate i vostri occhi. Sono un invito a guardare le messi che mature attendano la mietitura e ci ricordano che la carità non permette ritardi. Se non si miete quando il grano è maturo, il raccolto va perduto, e questa è la nostra responsabilità di fronte a chi ha bisogno, una responsabilità che consacra ogni incontro con l'altro come un kairos, un momento di grazia unico, irripetibile per amare, da non perdere e da non posticipare. L'amore di Cristo ci spinge verso i fratelli. La carità e la sollecitudine con cui rispondiamo ai suoi impulsi sono la verifica della nostra fede. In realtà, se ci pensiamo bene, anche i cristiani, in tante occasioni, si lasciano contagiare da atteggiamenti segnati da ideologie mondane o da orientamenti politici ed economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti. Il fatto che l'esercizio della carità risulti disprezzato o ridicolizzato, come se si trattasse della fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale, mi fa pensare che bisogna sempre nuovamente leggere il Vangelo per non rischiare di sostituirlo con la mentalità mondana. Non è possibile dimenticare i poveri se non vogliamo uscire dalla corrente viva della Chiesa che sgorga dal Vangelo e feconda ogni momento storico. Le parole di Gesù sono poi anche un invito a coltivare un cuore sensibile sensibile di fronte ai bisogni degli altri, tenendo vivo in noi il desiderio del bene che Dio ha posto nella nostra stessa umanità e che la fede libera e rafforza. Papa Francesco diceva, a tal proposito, dinanzi al mistero della vita personale e alle sfide della società, chi crede ha un sussulto, ha una passione, un sogno da coltivare, un interesse che spinge a impegnarsi in prima persona. E metteva in guardia contro il pericolo di un cuore piatto, freddo, accomodato al quieto vivere, che si blinda nell'indifferenza, diventa impermeabile, che si indurisce. Un cuore vivo è caldo e pulsante e dà vita. Un cuore gelido è immobile, non pompa più sangue, comporta la morte della persona. Vorrei però sottolineare un ultimo aspetto dell'invito del Signore. È infatti anche una chiamata a guardare negli occhi chi soffre e a fare dell'aiuto prima di tutto un incontro di fratelli uniti nell'unico abbraccio del Padre. Anche su questo Papa Francesco insisteva molto, chiedeva: quando tu dai l'elemosina, guardi negli occhi il mendicante, gli tocchi la mano per sentire la sua carne? E concludeva: l'elemosina non è beneficenza. Quello che riceve più grazia dall'elemosina è colui che la dà, perché si fa guardare dagli occhi del Signore. Coloro che amano veramente non si limitano a dare qualcosa, ascoltano, dialogano, cercano di capire la situazione e le sue cause, stando attenti al bisogno materiale e anche a quello spirituale, alla promozione integrale della persona. E potremmo concludere guardando a Maria, nella cui carità tutto questo trova compimento. Nel suo amore premuroso a Cana, trepidante sulle orme del figlio, vicino e partecipe fino in fondo ai piedi della croce. A lei affido tutti voi e il vostro lavoro, in questa terra che le è consacrata, augurandoci che sia sempre più lo spirito della sua maternità universale ad animare il grido della fede. A lei diciamo: insegnaci a saperti sempre madre, sorgente di misericordia, grembo di perdono, abbraccio della speranza, porta della gloria. Grazie.
0: Si conclude così dunque il saluto del Santo Padre.
4: Grazie per le sue parole.
1: Se mira al corazón de la gente, la cogemos.
4: Lui guarda al corazón del cuore de tutto.
1: Alzando la mirada y a cuidar la esperanza.
4: Cuidando la esperanza de la humanidad.
1: Antes de su llegada en este patio.
4: Prima la sua arrivo in questa.
1: Símbolos y música que expresan la vida acompañada
4: por
1: la
4: simbolí, de personas que la música.
1: Los ha escuchado algunos, un nuevo comienzo, voluntariado.
4: Un nuevo comienzo, puesto voluntariado.
1: Cuidar la dignidad de cada persona.
4: Cuidarla.
1: Todo lo vivido ha quedado reflejado en este
4: vivido
1: árbol, que
4: está bien,
1: el árbol de la esperanza.
4: Questo lleno de albero de la esperanza, pieno de fiori.
1: Donde cada uno, cada flor, ha sido escrita.
4: Ogni flore è stata scritta.
1: Con sus sueños, con sus esperanzas, han expresado lo que su corazón
4: sentía.
1: Queremos entregarle también una réplica de este signo como agradecimiento.
4: Vogliamo donarle un simbolo,
1: seguir cuidando y seguir creyendo que la esperanza puede echar raíces y dar fruto. Y para ello,
4: tutta la esperanza
1: ahora es educadora social en el centro de tratamiento de adicciones de Caritas Madrid. Donde acompañamos a personas que atraviesan procesos de adicción y que buscan recuperar su vida, sus vínculos y su futuro. Ella sufre también de a tantas personas
4: adicciones,
1: que han
4: tantas personas,
1: su vida profesional al servicio de las personas y de las familias más necesitadas, familia acompañando con
4: bisognose,
1: respeto, con cercanía y con esperanza.
4: Con tutto vicinanza.
1: Y hoy nos trae, le trae este árbol de la esperanza realizado en
4: le
1: los talleres ocupacionales de
4: ese centro, de la esperanza,
1: con los deseos, los sueños y las esperanzas de muchas personas
4: que
1: encuentran en la iglesia una familia.
4: Toda la persona
1: Alba
4: que trova en la chiesa una familia.
1: Lo que significa este símbolo y cómo también en los caminos más difíciles la esperanza puede volver a brotar.
4: En toda esta estrada brota la esperanza.
5: Santo Padre, gracias por estar aquí y por mirar de cerca esta realidad. Me acerco a usted en nombre de tantos que hemos decidido dedicar nuestra vida profesional a acompañar a quienes más lo necesitan. Este árbol lo han hecho personas que atraviesan momentos muy difíciles,
4: pues
5: pero que cada día encuentran motivos para seguir adelante.
4: Lo han hecho las personas que atraviesan momentos difíciles,
5: cada
4: folia
5: es una vida que quiere seguir
4: un desiderio de toda la vida que
5: desidera
4: andar con dignidad.
5: Se han sentido muy reconocidas.
4: Han sentito questo molto riconosciuto, questo libro
5: raccoglie
4: di tutte le persone
5: suyo, Santo Padre, para que nos tenga presente en sus oraciones. Grazie. Che nervio.
0: Mi viene consegnato questo libro, questo albero che raccoglie tutte le preghiere, i desideri, i sogni delle persone che hanno fatto...
1: Santo Padre, también... Nos hace un regalo,
0: parte del centro, adesso il Santo Padre porge al centro il suo regalo, l'icona del Cristo Pantocratore, realizzata secondo la tradizione iconografica orientale come segno di presenza, misericordia e amore donato. Il direttore della sedia mostra appunto l'immagine, l'icona. Adesso il microfono viene posto davanti al Santo Padre per la benedizione.
3: Bien, antes de dar la bendición, vamos a rezar por un momento con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Felicidades a todos. Muchas gracias por este testimonio de amor.
2: E con la benedizione del Papa si conclude dunque questo evento. Siamo davvero contenti di averlo potuto seguire assieme a voi, alle tante che ci vedono anche attraverso le immagini di Vatican Media, le radio collegate. Vi avevamo promesso che vi avremmo letto il messaggio lasciato dal Papa, mentre intanto sul palco viene salutato ancora il Santo Padre e adesso lascia egli stesso il palco. Il messaggio, dicevo, scritto dal Papa all'interno della struttura di sedia. Queste le parole scritte da Leone: lasciatevi interpellare dallo sguardo di chi ha bisogno del vostro aiuto e accoglieteli con la carità di Cristo. Con tutto il mio affetto chiedo a Dio di benedirvi. Un messaggio questo che potete anche vedere sul canale WhatsApp di Radio Vaticana, il canale della nostra emittente, al quale vi invitiamo ad iscrivervi, come detto, contenuti esclusivi, tra cui appunto questo messaggio che leggiamo ancora una volta. Lasciatevi interpellare, ed è un messaggio rivolto a tutti noi in fondo, dallo sguardo di chi ha bisogno del vostro aiuto, accoglieteli con la carità di Cristo. Con tutto il mio affetto chiedo a Dio di benedirvi. Il Papa saluta le persone presenti, tra le quali anche la cantante che ci ha regalato un momento di musica che ha preceduto appunto il discorso del Santo Padre. Adesso saluta alcuni tra i giovani presenti. Vi ricordiamo che i giovani saranno protagonisti assoluti tra poco più di un'ora, sempre in quel di Madrid. Torneremo in diretta audio video per raccontarvi la veglia di preghiera con Papa Leone. Silvia.
0: Sì, è stato un incontro veramente all'insegna della familiarità. L'atmosfera che si poteva percepire dall'immagine era di un grande momento di famiglia. In questo momento le persone si stanno letteralmente stringendo attorno al Papa, che sta proseguendo la sua strada per lasciare appunto il centro sedia, ma non manca di ascoltare chiunque gli si avvicina e gli voglia rivolgere una parola. Per ciascuno di loro ha una parola, uno sguardo, concede a tutti un momento, nonostante insomma sia veramente molta la gente che gli si fa intorno, per cui fatica anche quasi a passare.
2: Mi colpisce molto, Massimo Pasco, dalle immagini notare come ci siano tante nazionalità e praticamente tante generazioni presenti oggi, persone di ogni età che, come quelle inquadrate adesso, si abbracciano tra loro come a dire: che bello, abbiamo vissuto un momento storico.
6: Beh sì, l'incontro del Papa attira tutte le generazioni, parla a tutte le generazioni come il Vangelo parla a tutti e sempre, e penso che il ministero del Papa sia proprio quello di interpretare oggi quale può essere la via per incontrare una cosa che ti dovrebbe rendere tanto felice, perché ti dona l'eternità. E quindi si mostra un po' a tutti come Cristo dovrebbe, ha sempre fatto e dovrebbe insegnarci, no? La massima disponibilità.
0: È stato paragonato questo centro, il centro sedia, come alla mangiatoia di Betlemme, una piccola porta ma in realtà molto grande nell'amore. È così che dovrebbe essere un posto che accoglie le persone, no? Perché come abbiamo ascoltato nel suo discorso, citando anche Papa Francesco, Papa Leone ha ribadito come le persone non cerchino semplicemente cibo o soldi, ma cercano, vero, quelle sono le principali necessità, ma poi cercano l'incontro, cercano l'abbraccio, cercano il contatto con la persona umana che le riconosca.
6: Cercano una relazione significativa partendo da quello, lo stato di vita, per cui le persone che hanno delle fragilità hanno anche dei bisogni molto concreti, si risponde a dei bisogni concreti cercando di recuperare la loro dignità umana a 360 gradi, e l'approccio olistico, l'approccio integrale, integrato, quello che oggi anche come Caritas o come Chiesa cerchiamo di fare all'interno dei nostri interventi. Non è più soltanto dare qualcosa, ma è quel qualcosa serve per far nascere un bisogno, una volontà, un desiderio di essere protagonisti in questa vita, come tutti quanti noi abbiamo bisogno. E dico soltanto questo: la fragilità è una cosa che appartiene a tutti, ce la viviamo tutti in tanti diversi momenti. Perché la facciamo diventare speciale per loro? Quella specialità deve diventare testimonianza per noi, per la nostra vita.
0: E questo è il senso della cultura, no? Dell'incontro, quell'incontro che non è come, che in questo momento è con le persone più bisognose e più fragili, ma che poi dovrebbe contraddistinguere l'atteggiamento che dobbiamo avere nella nostra vita quando ci incontriamo sempre gli uni con gli altri.
2: Don Walter, il Papa ha anche messo al centro il Vangelo, in particolare quando nel suo discorso ha detto: sembra che la carità sia la fissazione di qualcuno, invece è il nucleo incandescente, ci si brucia con la carità, della missione ecclesiale. Allora dobbiamo nuovamente leggere il Vangelo, o si legge il Vangelo o questa carità non riusciamo a metterla in pratica, Don Walter.
4: Veramente il cuore dell'Evangelo, se possiamo dire in questo riassunto, sta nell'amore, che l'amore che si dona, questo che lo ricorda anche l'Evangelo di secondo Giovanni, che veramente noi dobbiamo rileggere l'azione di tante persone que estamos llamados a hacer las cosas que no solo que Jesús nos invita, debemos ser realmente un evangelio vivo.
2: Il Papa adesso si è recato, come previsto, nella chiesa della Crocifissione del Signore per una benedizione dei rappresentanti delle associazioni sociali dell'Arcidiocesi di Madrid, come adesso una persona sta spiegando appunto al Papa all'interno di questa chiesa. Sono presenti appunto i rappresentanti delle associazioni sociali dell'Arcidiocesi di Madrid che hanno atteso fino a questo momento l'arrivo del Santo Padre per ricevere la benedizione. Ascoltiamo il Papa.
3: Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Estoy muy contento de esta primera visita.
4: Muchas gracias por estar aquí. Sono contento de estar a Madrid. En esta parroquia que se llama Crucifixio. Questo è un segno non di morte, sino di speranza di dare la vita, della resurrezione, della salvezza che Gesù offre a tutti. Ringrazio molto a tutte queste associazioni.
3: Gracias por este hermoso servicio.
4: Grazie per questo bello servizio.
3: Porque este es el signo de la esperanza.
4: Perché questo è un segno della speranza.
3: Es el evangelio vivo.
4: È l'evangelio vivo.
3: Todos queremos ver.
4: Que tutti vogliamo sentire, vedere.
3: Pero que muchas veces.
4: Pero tante volte abbiamo dimenticato, perso, pertanto per l'indifferenza.
3: Vosotros tenéis en vuestras manos esa gran posibilidad de ofrecer esperanza a nosotros y a todo el mundo.
4: Y gracias por eso, gracias por el sacrificio,
3: decir sí a
4: Jesús crucificado, crucifixo,
3: gracias por abrazar
4: a Jesús.
3: Ustedes,
4: loro,
3: todos,
4: caminando
3: juntos,
4: camminamo insieme con questa speranza, in questa gioia,
3: nella
4: resurrezione. Molto grazie.

0: tu regno,
1: sia fatta la tua volontà
0: in la terra come nel cielo.
1: Danos oggi il nostro pane quotidiano,
0: perdona le nostre offese, come anche noi perdoniamo a coloro che ci offendono.
1: Non nos dejes caer en la tentación, ma liberaci dal male.
0: Il Signore esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros remanga siempre. Amén. Pues muchas gracias, felicidades, gracias por este hermoso servicio.
2: E abbiamo vissuto anche questo momento, sono state parole dense di gratitudine quelle che il Papa ha voluto rivolgere ai presenti, sottolineando come quella croce non rappresenta la morte, ma rappresenta semmai l'esatto opposto, e questo servizio rappresenta proprio quella Chiesa viva che oggi il Papa ha incontrato, alla quale ha rivolto il suo messaggio, ha lasciato un messaggio, come detto, scritto, in cui la parola carità è ritornata, e poi nel suo discorso ha ricordato a tutti quanto sia importante leggere, rileggere il Vangelo per far sì che la carità non sia una fissazione di pochi, ma sia ciò che rende viva e fa ardere la Chiesa in ogni luogo, compresa Madrid, compresa la capitale della Spagna. Si avvia dunque alla conclusione questa radio video cronaca. Noi ringraziamo coloro che ci hanno accompagnato, Don Walter Garcia, che resterà poi con noi tra un'ora quando andremo a raccontare la veglia di preghiera. Grazie Walter.
3: Grazie.
2: Ringraziamo Massimo Pasquo, responsabile dell'area pastorale, comunità e territorio della Caritas di Roma.
4: Grazie a voi veramente.
2: Grazie per averci permesso di capire anche attraverso il tuo racconto che la carità non conosce confini, che sì, tanti problemi sono simili o uguali, ma poi è nella diversità che dobbiamo agire, vero Massimo?
4: Sì, sì, considerando la diversità come un dato di fatto e non un confine o un limite o un muro. Semplicemente questo.
2: Il Papa saluta alcune delle persone presenti, accanto a lui l'arcivescovo di Madrid, l'arcivescovo che per primo ha pronunciato il discorso in questo pomeriggio e tra l'altro ha ricordato come in luoghi come questo, e dunque come sedia, come le Caritas, impariamo, ha detto l'arcivescovo, ogni giorno che Cristo non solo ci invia ai poveri, ma che Egli stesso è presente nei poveri, ed è Silvia in questa presenza che allora la carità trova forma.
5: E nel suo discorso un passaggio particolare il Santo Padre ha detto: la carità non permette ritardi, proprio in riferimento al motto di questo viaggio, alzate i vostri occhi, alzate lo sguardo, in cui vediamo essere scritto in molte magliette presenti, appunto dei ragazzi presenti in studio, ha detto: la carità non permette ritardi, così come si miete il grano quando il grano è maturo, è nostra responsabilità essere presenti nelle persone, con le persone che hanno bisogno. Non possiamo aspettare, se non ora, quando? Si potrebbe tradurre brevemente questo passaggio: la carità non permette ritardi. L'applauso che sentite appunto è perché Papa Leone in questo momento sta passando fra i fedeli per uscire dalla chiesa della Crocifissione del Signor, da dove ha incontrato alcuni membri lì presenti della casa appunto di accoglienza Sedia 24 ore, e sta lasciando appunto il luogo, continuando a salutare e a stringere le mani di quanti si parano proprio di fronte al suo cammino. Ricordiamo che questa sera ci sarà la tanto attesa veglia con i giovani intorno alle ore 20, appunto il Santo Padre incontrerà le giovani e le giovani in Plaza de Lima per una veglia di preghiera.
2: E le agenzie

Stanno rilanciando in questi minuti le parole pronunciate dal Papa, tra le altre Lanza titola: il Papa a Madrid, aprite le porte. Poi la Press: il Papa al centro senza fissi dimora, la carità non permette ritardi, come sottolineavi tu poc'anzi, Silvia. L'Agi: il Papa, se la carità viene ridicolizzata allora dobbiamo rileggere il Vangelo. E ancora un'altra agenzia: il Papa al centro accoglienza a Madrid, qui la gioia e il dolore sono di tutti. Ecco, questo anche per dare un po' l'idea di come poi viene ripreso ogni discorso, di come viene raccontato anche attraverso le principali agenzie di stampa italiane, in questo caso non solo italiane, ogni evento di un viaggio apostolico del Papa, che è salito a bordo della vettura targata SCV1 che lo condurrà adesso presso l'Annunziatura Apostolica, e poi tra praticamente un'ora vivremo assieme, in particolare sulle frequenze di Radio Vaticana dalle 20, ma è previsto alle 20:30 l'inizio del prossimo evento di questa veglia di preghiera con i giovani. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito alle radio collegate, grazie Silvia, grazie a Bruno Orti in regia e a tutti coloro che lavorano alla parte tecnica. Da Andrea De Angelis, buon proseguimento di ascolto. Ci ritroviamo tra poco meno di un'ora per raccontare il viaggio del Papa in Spagna.

0: Sono le 20 in punto, buonasera da Andrea De Angelis.
1: Buonasera da Silvia Giovarrosa.
0: Grazie a Bruno Orti, tecnico del suono. Ci apprestiamo a vivere uno dei momenti più attesi dell'intero viaggio apostolico di Papa Leone, iniziato oggi, un viaggio che vede il Vescovo di Roma in Spagna appunto da questo sabato 6 giugno fino a venerdì 12, il quarto viaggio apostolico del Papa, e tra poco, dicevo, avrà inizio in quel di Madrid la veglia di preghiera con i giovani. Ringrazio subito coloro che racconteranno tutto questo assieme a noi. Ci hanno raggiunto allo studio 9 Don Michele Gianola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della CEI, consultore del Dicastero per il Clero. Don Michele, buonasera a te.
2: Buonasera a tutti.
0: E grazie a padre Antonio Torres, religioso spagnolo, in particolare di Siviglia. Padre Antonio, ben trovato.
3: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Andiamo decisamente più a nord oggi, anche se personalmente il mio amore per Siviglia non conosce confini, ma siamo e restiamo in quel di Madrid. Silvia, prima però dobbiamo aprire una, ai noi, a dir poco dolorosa finestra, recandoci in Africa, in particolare in Mozambico, per darvi notizia dell'uccisione di Monsignor Rosario Citora Afonso, 53enne vescovo della diocesi di Quelimane, amministratore apostolico degli arcidiocesi di Beira, ucciso all'interno della casa episcopale appunto in Mozambico. Secondo quanto confermato dal Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Paese Africano, riferito tra l'altro dalle agenzie SIR e Fides, il corpo del vescovo è stato rinvenuto stamane. Il religioso è stato raggiunto al torace da colpi d'arma da fuoco. Non ci sono ulteriori dettagli, ma è stato appena reso noto quanto vado a leggervi dalla sala stampa della Santa Sede, che il Papa ha preso con dolore del grave atto di violenza che ha causato la morte del vescovo, e il Papa si unisce nella preghiera al popolo delle diocesi e del Mozambico in quest'ora di smarrimento, perché, leggo ancora, il Signore doni loro consolazione, perché custodisca, questo è il pensiero del Santo Padre nel suo amore, ogni uomo e ogni donna, e fermi la mano dei violenti. Dunque questo è il fatto di cronaca di cui ovviamente poi vi aggiorneremo. Tra l'altro è stata appena celebrata una santa messa in suffragio del vescovo proprio in Mozambico. Lo ricordiamo, Monsignor Citora Afonso, 53enne, tra l'altro era anche stato per diverso tempo in Veneto, in particolare nella diocesi di Treviso. Silvia.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori, probabilmente non c'è neanche bisogno di farlo, che qui abbiamo diverse redazioni linguistiche, colleghi delle redazioni di lingua, delle lingue che si parlano nel continente africano, hanno espresso la vicinanza a questo popolo in questo momento, tra l'altro testimonianze di persone che qui a Radio Vaticana hanno conosciuto il vescovo appunto rimasto ucciso, testimoniano infatti che anche lui lavorava e studiava a Roma, e si uniscono al messaggio di cordoglio, di dolore del Santo Padre.
0: In particolare il nostro collega amico Filomeno Lopez ci ha detto di aver studiato con lui, e poi il responsabile della nostra redazione in lingua portoghese, padre Bernardo Suate, è proprio mozambicano. Dunque torneremo ovviamente su questa notizia anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi abbiamo voluto trasmettere anche quello che è il sentimento di vicinanza, di preghiera, di cordoglio e di denuncia dei violenti da parte del Santo Padre. Ma torniamo a parlare del viaggio apostolico in Spagna. Don Michele Gianola, ci apprestiamo a vivere un qualcosa che ha sempre molto a che fare con le vocazioni, perché saranno decine se non centinaia le storie di chi anche a questi microfoni ci ha detto: A me qualcosa si è acceso in quella veglia di preghiera, qualcosa ho sentito dentro quando sono andato a fare gli esercizi spirituali. L'essere assieme a tante e a tanti mi ha portato a vedere in un altro modo anche la religione, che magari fino a quel momento mi sembrava un qualcosa di distante da me. Dunque, che cosa stiamo per vivere, per raccontare?
2: Una veglia di preghiera presieduta dal Santo Padre certamente è un'occasione nella quale tanti giovani si radunano, e l'esperienza che si fa di chiesa è un'esperienza che fa sentire accompagnati, no? Uniti, fa sentire insieme, fa sperimentare quella comunione che già ci lega tutti i giorni normalmente, però in quelle occasioni emerge in maniera particolare. L'incontro con la Chiesa, l'incontro con il Signore è sempre occasione anche di domande, no? Lascia aperto un orizzonte al senso della vita. Tutti i giovani che questa sera parteciperanno, pregheranno, hanno sicuramente nel cuore quella grande sete che accomuna tutti.
1: E questi giovani sono stati ricordati anche da Papa Leone nel momento in cui era quasi in procinto di atterrare a Madrid. Lo stesso Papa ha espresso la gioia perché incontrerà, ha detto, un numero nutrito di giovani che lo attende, non vedeva l'ora appunto di essere contagiato dal loro entusiasmo e dalla gioia. Un messaggio aggiunge da portare a Madrid, tutto per vivere la fede, per annunciare il messaggio di amore di Dio, della carità e del rispetto per ogni essere umano. Ascoltavo le sue parole e ho immaginato, quando magari è capitato anche a voi, a lei Don Michele, ma anche a Padre Antonio, immagino in gioventù, di aver sentito quell'inquietudine che poi ha portato magari a una vocazione, non per tutti la stessa, non per tutti i giovani che saranno magari presenti questa sera alla veglia di preghiera. Così, se volete condividere con noi anche la vostra esperienza personale, un giorno avete avuto anche voi da giovani questa vocazione, questa chiamata.
2: Sì, un giorno personalmente ho avuto questa chiamata di incontro con il Signore che, per la verità, per me era già, l'ho riconosciuta in pienezza quando già stavo in seminario. Sono entrato in seminario abbastanza da giovane, ero un ragazzo che frequentava questo un piccolo paese sul lago di Como, quindi l'attività, diciamo, parrocchiale, azione cattolica, vita di paese, insomma, e alla ricerca appunto della strada da far compiere nella vita. A un certo punto decisi di entrare in seminario perché comunque mi sembrava che il Signore in qualche modo mi chiamasse. Intanto che stavo in seminario, ricordo precisamente, e lo racconto tutte le volte che mi viene chiesto perché il momento è puntuale, durante una fase un po' di domanda, di crisi, diciamo così, avevo 23 anni, quindi pensavo di poter uscire tranquillamente e fare un'altra vita, insomma, no, perché non ero così convinto di diventare prete. Durante un corso di esercizi spirituali, pregando su un testo di Marco, i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me dappertutto, in quel momento di preghiera, di relazione con il Signore, è stata la luce sufficiente per intuire che il Signore davvero mi chiamava a diventare prete. Sono qui 25 anni dopo, quest'anno proprio.
1: Don Antonio?
3: Precisamente io ho sentito la mia vocazione in un incontro di TC a Barcellona, no? E anche qualcuno è conosciuto, anche qualcuno papi diversi, sono stati momenti molto importanti nella mia vita, no? L'incontro con il Papa, momento che porto, no, soprattutto nel cuore, no? Con la mia grande gratitudine, e in tutte le occasioni che ho sentito questo incontro con il Papa, in modo particolare ho sentito la vicinanza della Chiesa. La mia vocazione è una grande scelta, no? per la mia vocazione, no?
0: La vicinanza, la prossimità, la relazione, certo. Chissà quante persone ha vicino ed è prossima la nostra Patricia Enestrosa, che si trova a Plaza de Lima, lì dove migliaia di persone attendono il Papa. Un collegamento telefonico, ve lo anticipo, vediamo se è ottimale o quantomeno abbastanza valido da permetterci di parlare con te. Patricia, ci sei?
4: Sì, eccomi, spero che mi sentite bene, perché ovviamente qua stiamo a Plaza de Lima, piena, gremita di tantissimi giovani. E adesso è una cosa bellissima, sto pregando il rosario e tra un mistero e l'altro ci stanno le testimonianze e poi a volte alcuni gruppi che cantano. E quindi un po', diciamo, i giovani si sono tranquillizzati, diciamo, perché prima c'era succedette che i bambini cantavano musica ovviamente cristiana, piena di allegria e di gioia. E niente, stiamo qua in questa veglia aspettando al Santo Padre.
0: E sentiamo anche nel tono della tua voce, Patricia, proprio il momento di raccoglimento, di attesa, di preghiera che si sta vivendo. Cosa vedi però? Perché ad esempio quando abbiamo raccontato poco fa l'incontro del Papa a Sedia, abbiamo notato che c'erano davvero persone di ogni nazionalità e di ogni età. È così anche a Plaza de Lima?
4: Beh, poi la nota che è predominante soprattutto Andrea sono giovani, ovviamente giovani di un po' di picco, penso tantissimi latinoamericani e anche le altre città europee. È come quando una mini GMG, ecco qua, l'ambiente è quello di una mini GMG.
0: Una mini GMG, benissimo, hai dato proprio l'idea, tra l'altro Benedetto XVI 15 anni fa era proprio in quel di Madrid per quel tipo di evento. Grazie Patrizia, buon lavoro, grazie per questo collegamento e grazie sempre ai nostri tecnici, in particolare a Bruno Orti, non è mai facile riuscire a collegarsi in una piazza dove ci sono migliaia e migliaia di persone, ce l'abbiamo fatta, abbiamo voluto anche regalarvi questo tipo di contributo. Ci fermiamo per un attimo in musica e poi torniamo in diretta qui dallo studio 9.

0: 20:15 sempre in diretta. Ancora buonasera da Andrea De Angelis a tutte e a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere con noi questa serata, che vedrà tra pochi minuti Papa Leone recarsi a Plaza de Lima in quel di Madrid per la veglia di preghiera con i giovani. Cos'è una veglia di preghiera? Più o meno ve lo abbiamo cercato di dire, ma come si articolerà questa veglia di preghiera? Ci saranno delle domande, in particolare, questo è uno dei momenti più attesi, che sei giovani, e qui per giovani ci teniamo larghi, perché vanno dai 15, anzi dai 14 in particolare ai 30 anni, porranno al Papa, e il Papa risponderà appunto loro. Dunque siamo in attesa anche di comprendere quali saranno le domande e quali saranno le risposte del Santo Padre, che ovviamente poi indicheranno una via per tutti i giovani, non solo per quelli che sono lì, non solo per quelli spagnoli, ma per tutte e tutti coloro che vorranno ascoltare ancora una volta le parole del Papa. Parole, Silvia, che noi abbiamo già sentito questa mattina nel discorso alle autorità, ma anche poco fa, quando il Papa ha parlato in quello che è uno dei centri nevralgici della carità madrilena.
1: Sì, abbiamo seguito il Santo Padre appunto mentre era al centro sedia a 24 ore, dove abbiamo ascoltato le testimonianze. Anche lì, insomma, non erano giovanissimi, ma le testimonianze sono state portate da uomini e donne ospiti del centro. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una ragazza che era giunta a Madrid incinta di due gemelli, che poi lì sono nati, lì hanno ricevuto il battesimo, e poi la testimonianza di un altro giovane emigrante che è arrivato al centro sedia 24 ore durante la pandemia. Il buio di queste vite, quel buio che il Papa ha ricordato anche nel discorso

0: alle autorità, riportando quelle che sono state le frasi di San Giovanni della Croce, la notte che poi permette, quella notte, di arrivare, grazie a quel buio, arrivare alla luce vera che è Cristo. E chissà quanti giovani, migliaia di giovani che saranno presenti in questo momento in piazza, saranno lì perché il Papa, con le sue parole, possa portare luce in quelli che sono i bui della nostra esistenza, che più o meno immagino possiamo avere tutti. Il buio, Don Michele, è anche un mezzo, come si dice, la crisi non è mai la fine di un qualcosa, ma è un'opportunità.
1: Certamente la crisi è sempre un'opportunità, stare nel buio, nella notte, non è sempre piacevole, anzi quasi mai, no? Perché apre tante domande, fa sorgere tante paure, no? La notte è il luogo nel quale fin da bambini abbiamo paura a stare, e questo fa parte anche della vita degli adulti, no? Ci si sente soli, ci si sente fragili. Però proprio qui sta la possibilità anche di incontrare il Signore. Il Signore accompagna, no? Dentro, anche nel buio della notte, anche grazie a incontri, persone che si fanno accanto. E quindi credo che per questi giovani, con tutte le loro domande, ferite, appunto paure, ma anche con tutta la bellezza che portano nella vita, no? Nella loro umanità, credo che avranno un'ottima occasione, diciamo, per sentire, no? Per scorgere quella luce del Signore. Ma se ricordiamo per esempio Abramo, no? Splende questa luce un po' come delle stelle nella notte, no? Quindi delle piccole luci, non è mai un chiarore che rischiara tutto, ma appunto accompagna sempre in questa direzione.
0: Che poi stiamo parlando di buio e di notte, e ci stiamo apprestando ad assistere a una veglia. Questi incontri si fanno sempre nel buio, Don Antonio.
2: Stava sentendo e stava pensando in questa cosa, no? E la notte è il tempo di salvazione, no? E la notte è dove appare la domanda, la grande domanda della vita, no? E oggi precisamente la veglia è dove la gente giovane presenta la grande domanda della sua vita, e la presenta perché vuole una risposta di Dio, vuole una risposta del Papa, e vuole una risposta che sia capace di dimostrare qual è la strada, no? La strada per che pueda capire bene chi è Dio nella sua vita, no?
3: Vi posso dire, anche le immagini ora ce lo confermano, ma in realtà era una notizia che era giunta un minuto fa in redazione, che il Papa ha lasciato l'annunziatura apostolica. Il tragitto in realtà è molto breve, che lo separa da Plaza de Lima, sono 4 chilometri, dunque davvero tra pochi istanti arriverà in una piazza che è famosa per ospitare l'iconico stadio Santiago Bernabéu, lo stadio del Real Madrid, che Silvia, non so, hai fatto una faccia, come a dire, fino a un certo punto, beh, mi aiuterete voi, è così, no? Mi confermate, sì. Insomma, non sono, ecco, è decisamente uno degli stadi più, per chi ama il calcio, conosciuti al mondo, e chi non desidera, se appunto ama questo sport, almeno una volta nella vita recarsi anche all'interno dello stadio. In questo caso, almeno per ora, restiamo fuori. Vediamo già le ali di folla che, anche se ancora siamo distanti dalla piazza, accompagnano il corteo del Santo Padre, e queste immagini dall'alto ci mostrano anche un elicottero. Sono suggestive le immagini che stiamo vedendo. A proposito, vi consiglio, se potete, se vi trovate magari a casa e non ci state ascoltando in macchina, di collegarvi anche su vaticannews.va o sul nostro canale YouTube, sulla pagina Facebook, perché tra un paio di minuti entreremo in videocronaca, in telecronaca, e dunque sarà possibile anche vedere tutto ciò che cercheremo di raccontare a chi ci segue in radio. Il sole continua a illuminare Madrid, la temperatura adesso è di 28 gradi, dunque leggermente inferiore ai 30 che abbiamo potuto registrare nell'evento a Sedia, dove Don Michele e Padre Antonio, prima vedevamo due ali di persone sedute, una all'ombra, l'altra al sole, e la seconda vedeva tutti coloro che si trovano lì dotati di ventaglio, perché comunque 30 gradi al sole a Madrid a giugno non è poco. Lo dico a chi viene da Siviglia, che è abituato a temperature più alte.
2: Ma 30 gradi in Madrid è una temperatura è calda, sì.
0: Io non sono esperta di calcio, però posso dirvi che durante la conferenza stampa sul volo appunto di andata per Madrid al Papa è stata proprio fatta una domanda, no? A lei, per chi ti fa, padre, per il giusto il Real Madrid o l'altra sì. squadra è il Barcellona, se non sbaglio.
3: Sì, non sbaglio.
0: Giustamente ha risposto: io tifo per tutte le squadre. Sì,
3: non dimentichiamo l'Atletico Madrid, altrimenti chi ci segue dalla capitale.
2: Ma dopo ha aggiunto dicendo certamente che lui, che il Papa è di tutti
0: e di tutte le squadre, tutte le,
2: ma lui era del Real Madrid, no? Possiamo aggiungere questa nota d'umore, no?
0: Lo accettiamo, certo, il Papa, certo, lo possiamo, certo, accettare.
2: Anche come va vestito di bianco, così
3: esatto, ricorda la camisetta,
2: ricorda la camisetta del
3: Real Madrid, che è assolutamente bianca. E insomma, questo è quanto accade in questi minuti. Vediamo che il Papa ha praticamente raggiunto, se non erro, è nei pressi della piazza, e le persone aumentano, le immagini staccano, in questo momento si allargano sempre dall'alto, e questa piazza, oltre a essere famosa per ospitare questo stadio, è anche un luogo decisamente moderno della città, che ospita vaste aree pedonali, grattacieli, numerosi negozi. Ci troviamo in tutt'altra zona rispetto a quella dove si era recato il Papa oggi pomeriggio, e distante anche dal Palazzo Reale, dove si è recato questa mattina il primo evento. Ecco il cambio di automobile che era previsto, possiamo annunciarvelo, perché ora vediamo il Papa a bordo della Papa Mobile, e in questo momento ci apprestiamo a entrare anche in videocronaca. Per un attimo restituiamo la linea alla regia. Le 20:25, ben trovati da Andrea De Angelis.
0: Ben trovati da Silvia Giovarrosa.
3: Siamo dunque collegati anche con numerose radio da diverse regioni italiane, oltre che in videocronaca diretta sui nostri canali social, in streaming sul portale di Vatican News. Salutiamo ancora ovviamente chi ci segue in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana. Migliaia le persone che già le telecamere inquadrano, e ora sono direi decine di migliaia, perché davvero siamo nel cuore della piazza che ospiterà questa veglia di preghiera dei giovani. Il Papa a bordo della Papa Mobile saluta, vediamo anche dei bambini sulle spalle. Questo è il privilegio di essere particolarmente piccoli quando si assiste a un evento che riguarda i giovani: se sei molto piccolo puoi anche salire sulle spalle e vedere di più. Ringrazio coloro che racconteranno tutto questo con noi qui allo Studio 9 di Radio Vaticana: Don Michele Gianola, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, consultore del Dicastero per il Clero.
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera Don Michele. Padre Antonio Torres, religioso spagnolo, che ci ha raggiunto e ci aiuterà anche con la lingua spagnola, perché questo è un viaggio storico, perché vedrà tutti i discorsi, tranne uno, se non erro, pronunciati proprio in lingua spagnola. Padre Antonio, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
3: Silvia.
0: Sì, stavo guardando le immagini, in questo momento ci mostrano il sole probabilmente che sta scendendo sulla capitale iberica, e la luce comincia a diventare calda, si sentono come sempre i canti, perché le veglie dei giovani sono sempre accompagnate dalla musica e dal canto. Ci ha detto la nostra inviata a Madrid, Patricia Inestrosa, sembra di essere a una piccola GMG. Le atmosfere delle veglie, degli appuntamenti con i più giovani sono sempre molto particolari, molto dense, molto sentite, forse perché la gioventù non ha paura di esprimere la gioia e l'entusiasmo, e il Papa in queste occasioni, i pontefici in queste occasioni, come non ricordare San Giovanni Paolo II, riescono a essere pienamente coinvolti, no, in questo incontro con i giovani. E allora mi viene appunto da chiedere, Don Michele, il rapporto fra il pontefice e il giovane. Quando un giovane si avvicina a un sacerdote è sempre in cerca di qualcosa, l'abbiamo visto all'apertura di, l'abbiamo detto all'apertura di questo nostro incontro. Quali sono le aspettative, i sogni, le paure, le fragilità che questi giovani a migliaia, a decine di migliaia, come giustamente diceva Andrea, consegneranno al Santo Padre? Chi sono i giovani di oggi?
1: Io penso che in queste occasioni i giovani si presentano con la loro semplicità, naturalezza, in questi momenti senza neanche troppe domande, no? Si sentono all'interno di questa grande festa, no? Di questo momento di preghiera nel quale sanno dare anche il meglio di loro stessi. Tutti noi che abbiamo partecipato alle giornate mondiali della gioventù sentiamo, ricordiamo la densità dei momenti di preghiera, no? Durante l'adorazione eucaristica, anche lo scorso giubileo, il silenzio che cala, il silenzio di preghiera che cala su questa moltitudine di giovani è davvero molto denso, no? Ci si accorge che il cuore dei giovani, dei ragazzi, è pieno di tanti desideri di futuro, e questi forse sono quelli più delle paure, no? Più delle fatiche, appunto, che vogliamo portare.
0: Come non ricordare, Andrea, l'ultimo incontro che c'è stato con i giovani qui a Roma, a Tor Vergata. Il Papa ha invitato i giovani ad essere appassionati cercatori di verità, coraggiosi nell'incontro con Cristo, generosi nel vivere concretamente il Vangelo. Anche lì una distesa di ragazze e ragazzi ascoltava le parole del pontefice e si lasciava coinvolgere dalla forza e dall'entusiasmo con cui lui stesso le pronunciava.
3: Ricordiamo bene quelle ore, è stato uno degli eventi veramente simbolo del giubileo che abbiamo vissuto lo scorso anno, e ricordo in particolare, padre Antonio, tante ragazze e tanti ragazzi dirci che hanno apprezzato il fatto di aver sentito parole pronunciate al presente. Spesso diciamo i giovani sono il futuro, i cittadini del futuro. In realtà questa cosa fa arrabbiare tanto. Io mi arrabbiavo all'epoca, non so voi chi è giovane, perché no, noi siamo già i cittadini, noi siamo già il presente, non siamo solo quello che accadrà, ma siamo già adesso e vogliamo essere protagonisti. È importante non sbagliare il tempo.
2: Certo, sì, ma io in questo incontro che abbiamo avuto qui a Roma, no, io ho sentito precisamente questa cosa, no, che stavamo parlando, no, che la gente giovane si sente il presente della Chiesa, no? E penso che anche in Spagna adesso si trova un movimento più forte, no, della gente giovane che si sente capace di andare avanti con la Chiesa. No aspetta che la Chiesa le invie, no? Sino che loro si sentono già inviato, no? Loro si sentono che sono protagonista della Chiesa, no? La gente giovane vuole partecipare, vuole essere presente, vuole essere dono in questa Chiesa che oggi si vede in questa piazza e si vede con amore. E soprattutto con il desiderio di fare vedere chi regna il nostro cuore, no?
3: Vediamo diverse bandiere, oltre a quelle di Città del Vaticano e della Spagna, anche a ritrarre le varie realtà territoriali della nazione spagnola. Abbiamo visto anche dei peluche, in particolare un peluche di un leone, e poi ancora cappelli, copricapi, ora la bandiera del Brasile, e poi tanti bambini, verrebbe a dire neonati e neonati perché sono davvero piccolissimi, che sono stati benedetti dal Santo Padre. Sono un po', Silvia, le immagini che in realtà siamo abituati a vedere, ad esempio ogni mercoledì, ecco un'altra piccola che viene avvicinata al Santo Padre, ogni mercoledì in Piazza San Pietro, però sono immagini che regalano emozioni sempre diverse, pur essendo simili.
0: Sono immagini che fanno pensare a che cosa rappresenta la visita di un pontefice. Io credo, nel momento in cui si ha la possibilità di incontrare il Papa nella propria città, nella propria terra, lo abbiamo visto ad esempio anche in Africa, il Papa in quel momento è il vicario di Cristo ed è quella persona attraverso il quale, consegnandole magari, ecco come in questo momento, il nostro figlio per una benedizione, per il segno della croce, tentiamo di avvicinarci a Cristo. Io guardo tutti questi giovani e non posso far altro che pensare al motto di questo viaggio: alzate lo sguardo. Alzare lo sguardo è quel movimento che spinge il cuore verso l'alto, no, Don Michele? Questo alzate lo sguardo, questa frase tratta dal Vangelo, ci spinge a non lasciarci probabilmente eccessivamente coinvolgere dalle cose di questo mondo, capire che noi siamo di questo mondo, ma non siamo fatti per questo mondo.
1: Siamo di questo mondo e viviamo dentro questa storia, abbiamo le radici nei cieli, potremmo dire anche la destinazione, e credo che quindi alzare lo sguardo verso l'alto è certamente un invito a cercare la presenza del Signore, no? E guardare un po' attraverso i cieli aperti, no? Che così dall'incarnazione noi possiamo contemplare. Però la bellezza della fede cristiana è che è proprio incarnata. E allora, intanto che ascoltavo, no, questo motto, pensavo a quanto volte ci guardiamo molto addosso, no? Alzare lo sguardo e anche guardare più avanti di sé, guardarsi attorno, incrociare lo sguardo degli altri. Sono esperienze che durante queste veglie accadono, no? Per cui credo che sia bello, perché trovare la presenza del Signore all'interno della nostra storia, dentro la nostra realtà, nella Chiesa, nell'umanità che ci circonda, della quale facciamo parte, no? Questo alzare lo sguardo verso il Signore, cercando di contemplare la città del cielo, perché la città della terra, diciamo, possa diventarne un po' più simile, lo diciamo tutti i giorni, sì, nel Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Poi, dicevi, noi siamo abituati a guardarci molto, molto addosso, viviamo in una società, i giovani soprattutto, che si affacciano alla vita, cominciano a immaginare il loro lavoro piuttosto a farsi una famiglia, sono continuamente sommersi da suoni, rumori, stimoli esterni, no? Ma nella ricerca di una vocazione, qualunque essa sia, per questi ragazzi c'è un qualcosa che è necessario fare prima, no? Il discernimento. Ma oggi, in una società così piena di rumore, dove è così facile guardarsi dentro e addosso, come si fa il discernimento? Lo chiedo a due sacerdoti, meglio di così.
1: Guardarsi addosso e guardarsi dentro sono due orizzonti ben diversi, secondo me. Perché chiunque accompagna sa bene che una delle prime cose è proprio la fatica o comunque l'attenzione ad aiutare il giovane che è in ricerca a fare silenzio. Oggi veramente siamo tutti avvolti da musica, stimoli, e per entrare in contatto, diciamo, con la voce dello Spirito che abita la nostra persona, abbiamo bisogno realmente di tendere un po' l'orecchio, no? E questo è un aiuto certamente da dare, però è un passaggio fecondo, perché ogni volta che un giovane che appunto sta in discernimento vocazionale riesce a entrare in contatto con la voce dello Spirito, si accorge che lì davvero c'è quella sorgente alla quale si può abbeverare.
0: Don Antonio.
2: Per me questa frase che stavamo parlando, no, che motiva tutti il viaggio del Papa alla Spagna, alzare lo sguardo, mi invita a ricordare il primo momento della mia vocazione, quando io già sono andato, sono ordinato, no? Il primo tempo della mia vita come sacerdote mi dava paura quando già alzava il corpo di Cristo, no? Era un momento della Eucaristia che per me era mi sentiva che non era degno, no? di questo momento, no? Ricordo che l'aveva parlato con il mio direttore spirituale e lui mi aveva detto questa cosa, no? Alza lo sguardo, no? Alzare lo sguardo, no? Vuole dire riconoscete che sei umile e riconosce chi ti ha chiamato, no? Quindi fare silenzio, alzare lo sguardo per poter ascoltare la vera voce del Signore e ascoltare chi ti ha chiamato, no? Penso che il silenzio in questo mondo dove si abita con tanto rumore è un valore che è anche una tecnica che dobbiamo coltivare, no?
3: Sta percorrendo un lungo viale, il Papa è ancora diversi metri, lo attendono per raggiungere il luogo della veglia di preghiera. Certamente ci sono stati, tu citavi Tor Vergata, dei bagni di folla in questi primi 13 mesi di pontificato, tra due giorni sarà il 13° mese da quello storico 8 maggio 2025, però ci sono insomma pochi precedenti simili a quello a cui stiamo assistendo oggi. Sono davvero tantissime le persone, queste ali di folla, così si è soliti definirle, anche se poi forse una delle peggiori definizioni possibili, perché vediamo in questo momento i volti di ogni persona e c'è un sorriso diverso e c'è un modo di alzare le braccia differente, c'è quell'energia che in particolare porta molti di loro a gridare alto in cielo il nome del Papa. Quell'alzare lo sguardo mi ha fatto venire in mente, Silvia, quanto Papa Francesco disse diversi anni fa ricevendo la nazionale di basket italiana, perché parlando ai campioni della pallacanestro disse Papa Francesco, ricordo bene perché mi colpì quella frase, voi avete un'opportunità enorme, con il vostro sport potete insegnare ai più piccoli a guardare sempre in alto. Effettivamente chi gioca a basket deve guardare in su, a differenza di chi gioca ad hockey, no? Ad esempio, che guarda in basso. Sì. Però ecco, anche quella capacità in questo caso di Papa Francesco di riuscire attraverso lo sport a cogliere poi dei messaggi evangelici. E domani, lo ricordiamo, domani pomeriggio Papa Leone in quel di Madrid incontrerà proprio il mondo della cultura e dello sport. Padre Antonio, lo sport, ce lo insegnano ad esempio i salesiani, può essere uno strumento formidabile. Certo. Per evangelizzare è uno strumento,
2: certo. Sport,
3: no? Comunque lo spagnolo è più che ammesso in questa settimana.
2: Ok. L'esport è un strumento di evangelizzazione, no? L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto nella tradizione salesiana, anche in un'altra tradizione del mondo educativo, no? Quindi penso che nella Spagna, dove il sport è una herramienta, è una tecnica, dove in tutti i casi si parlano di loro, no? Abbiamo trovato qualcuna volta nel sport, abbiamo trovato l'opportunità per trovarsi con l'altro e anche per trovarsi con Dio, no?
3: E poi venendo alle vocazioni, Don Michele, ogni vocazione, credo, può attingere per far sì che la risposta sia concreta e solida a quanto insegna lo sport, perché la disciplina, la costanza, la tenacia, il rispetto delle regole appartengono a ogni dimensione.
1: Assolutamente, la vocazione intercetta le dinamiche della vita, no? Quindi questo credo che sia decisivo, la disciplina, no? Il gioco, ma anche quella, diciamo, dimensione che ha a che fare con il corpo, no? Che lo sport evidentemente ci rimanda, che forse in questo tempo anche noi tendiamo a dimenticare, no? Ci ricorda che la vocazione appunto non è un'idea, un concetto, qualcosa di staccato dalla realtà, ma ha a che fare con la vita, no? Con la storia di ciascuno, con tutta la vicenda personale. E anche così la fatica, diciamo, no? La capacità di fare fatica, l'attesa, no? Pensiamo anche a tutto il tema dell'allenamento, no? Quanto ci si accorge che si ha bisogno di aspettare, no? Per arrivare a un risultato, ma anche a non arrivarci, perché lo sport mette a contatto anche con il fallimento, no? Che è una dimensione, diciamo, umana e quotidiana della vita, anche questa. Per cui tantissimi agganci si possono cogliere e accompagnare i giovani, appunto, nella realtà sportiva, no? In un sano agonismo, in un sano, diciamo, gioco di squadra. Credo che faccia bene all'umanità che laddove si compie e si radica, diciamo, la vocazione.
3: Io voglio salutare e ringraziare anche le tante e tanti che continuano a scriverci al 335 12 43 722, in particolare Graziano, poi Lina, grazie del vostro prezioso servizio, ma grazie a te che ci segui, e poi ancora Simonetta, e poi una buona serata a tutti voi della radio, a tutti gli ascoltatori, lo scrive Antonio, Paola, Filomena, Rita, buon viaggio al Santo Padre, il Papa viaggia, il Papa unisce il mondo, il Papa sa come portare la pace, scrive Rita che ci segue da Roma. Quale messaggio vogliamo mandare invece noi, Padre Antonio, non ai giovani perché siamo in attesa di ascoltare le parole del Papa, ma ad esempio ai volontari, il personale di sicurezza che stiamo vedendo in queste immagini, a tutte e tutti coloro che permettono la riuscita di un evento simile, che non solo ha una preparazione enorme, ma resta sempre un qualcosa di complesso.
2: La prima cosa forse dobbiamo dire è coraggio, no?
0: Un incoraggiamento.
2: Un incoraggiamento, no? A andare avanti, perché abbiamo iniziato oggi, quindi resta ancora sei giorni e resta sempre quello che è meglio, no? Come sempre si dice, no? Lo meglio ancora non si è vissuto, no? Possiamo dire a loro, no? Che
0: il meglio ancora deve arrivare.
2: Certo, sì, ancora deve arrivare lo meglio.
0: Continua a benedire questi piccoli che gli vengono porti il Santo Padre, il tragitto, sebbene possa sembrare corto, prosegue decisamente.
3: Non lo è, decisamente
0: non lo è, perché la Papa Mobile va veramente a passo d'uomo e si ferma costantemente. Ed è bello anche questo, no? Per quanto magari ci sia l'attesa di ascoltare le domande dei giovani, di pregare insieme al Papa, è bello vedere come in realtà non ci si il Papa non si sottrae a nulla, non si sottrae uno sguardo, non si sottrae un saluto, anzi addirittura cerca di sporgersi per raggiungere in qualche modo con lo sguardo anche chi non è vicino alle transenne, no? Ma chi magari è ancora più lontano. Però ecco, si vedono le impalcature dietro la Papa Mobile, quindi immaginiamo che sia veramente quasi giunto presso il palco, mentre il sole sta decisamente calando, illuminando con una luce dorata le mani alzate di questi giovani che continuano a salutare il Santo Padre. Adesso la Papa Mobile, appunto, si è fermata, ha finito il suo tragitto, il Santo Padre sta aspettando di scendere e poi, appunto, di recarsi sul palco. Ecco, vediamo, appunto, lo vediamo scendere dai gradini della Papa Mobile. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole.
3: E dinanzi a un evento che vede decine di migliaia di giovani, ci piace anche salutare e dare un abbraccio particolarmente caloroso a chi in questo momento ci segue in una condizione di solitudine, di fragilità, di difficoltà. Lo dico perché è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice che scrive un minuto fa: per me che sono tanto sola, mi rincuora vedere tutto questo attraverso di voi e sapere che leggete i nostri messaggi. Un abbraccio forte, un grosso bacio. E anche questo è Radio Vaticana, anche questo è la possibilità di poter portare tante e tanti in una piazza che sia giovane, che sia spagnola, che sia madrilena, ma che può accogliere tutti. Don Michele, la Chiesa è universale, non dobbiamo dimenticarlo mai.
1: La Chiesa è universale e attraversa lo spazio e anche il tempo, e quindi da Madrid noi ci sentiamo comunque tutti avvolti e coinvolti, no? Nella comunione che ci lega in queste occasioni traspare in maniera molto più luminosa, ma possiamo sempre fare memoria che noi siamo intessuti dentro una grande rete di relazioni. Attraversare momenti di solitudine è certamente faticoso e difficile, grazie anche appunto al servizio in questo caso della radio, ma comunque sentirci appunto all'interno della comunione del Signore allevia, no? Tante volte anche questa solitudine.
0: C'è da dire che il Papa non si sottrae a nulla, anzi è lui che va decisamente a cercare il contatto con le persone, perché potrebbe tranquillamente procedere salutando, sicuramente volgendo lo sguardo. Adesso prende direttamente un bambino in braccio, gli viene consegnato un bambino dalle transenne, come no, come
3: non,
0: se
3: non
0: fosse
3: lo lascio,
0: no, non lo lascio. Ecco, adesso lo ha restituito.
3: Il bambino non voleva tornare.
0: C'era un altro che giustamente vorrebbe
3: anch'io.
0: Voglio andare fra le braccia del Papa, ed eccolo qui, il Papa lo benedice, giustamente lo riconsegna fra le braccia della mamma. È lui che va a cercare il contatto con le persone.
3: Lo abbiamo visto tante volte anche a Castel Gandolfo. Ci ha abituato a questo il Papa, il martedì, quando poi i giornalisti sono lì a cercare di raccogliere una battuta. Il Papa dedica molto tempo proprio ai fedeli che si trovano lì e a uno li va a salutare. E guardate l'espressione di Leone in questo momento.
0: Felice.
3: È di gratitudine, di gioia e di felicità.
0: E si è sistemato il vestito giustamente perché è stato tirato
3: E
0: ha dovuto ricomporsi. No, sono veramente molto partecipate queste immagini. Riusciamo attraverso queste immagini a partecipare evidentemente alla gioia tanto delle persone che sono lì quanto a quelle di Papa Leone, che in questo momento giustamente si è affrancato dalla folla e accompagnato dall'arcivescovo di Madrid, immaginiamo stia per raggiungere il palco.
3: Prima di dare spazio alle voci, proviamo ad ascoltare il canto che sta accompagnando questi minuti, proviamo ad andare in piazza.

0: Sono le 20:50, il Papa è salito sul palco, benvenuto Papa Leon, quanto leggiamo appunto, ed è il benvenuto di un'intera città, di un'intera nazione al Papa, che lo ricordiamo è atterrato poco dopo le 10 questa mattina in quel di Madrid, ha già pronunciato due discorsi e adesso risponderà, tra poco risponderà alle domande dei giovani. A porre le domande saranno ragazzi e ragazzi dai 14 ai 30 anni, Silvia.
1: Sì, il Santo Padre ha preso posto davanti appunto la sua sede. C'è un divano, un piccolo divano bianco posto alla sinistra del Papa, dove forse immaginiamo si siederanno i giovani che parleranno con lui. È una distesa quella che vediamo di fronte a Papa Leone, di giovani e giovani che lui continua a salutare con la mano. Ecco, sì, hanno preso posto lì su questo piccolo, no, non è decisamente piccolo, su questo divano bianco i giovani, che
0: perché sono sei.
2: Santo Padre,
0: ma attenzione, ascoltiamo le parole di benvenuto dell'arcivescovo di Madrid.
2: La gioventù di Gesù Cristo. Esta es la juventud de la iglesia.
3: Questa è la gioventù della Chiesa, questa è la gioventù di Cristo, questa è la gioventù del Papa.
1: I giovani ripetono le parole che ha appena pronunciato.
2: Aquí, Santo Padre tiene
3: il
2: rostro
3: di una
2: iglesia,
3: de
2: una
3: chiesa che vi accoglie questo pomeriggio e che riunisce giovani giunti da ogni parte della Spagna che hanno arrivato da qua. In Madrid ci piace vantarci di avere dei colori del cielo speciali, soprattutto quando cala il pomeriggio. Forse è per questo che ripetiamo con un misto di grazia e verità quel dal Madrid al cielo. Ed è proprio questo che vogliamo fare oggi tutti insieme.
2: Vengamos de donde vengamos.
3: Guardare il cielo. Guardare in alto e alzare lo sguardo per riconoscere in te colui che ci conferma nella fede. Alzare lo sguardo per non rimanere chiuse nell'immediato e nella disperazione. Alzare lo sguardo per riconoscere ciò che lo Spirito continua a fare nella sua Chiesa. Alzare lo sguardo per ascoltare la voce del Signore che continua a chiedere a ogni giovane: per chi è la tua vita? Santo Padre, ecco dei giovani che giungono qui con la sete di chi cerca Cristo, la sua Chiesa e l'abbraccio di una fraternità che dia senso alla vita. Giungono a una Chiesa che vive grandi sfide, ma anche una profonda speranza. Tra noi sono presenti molti volti concreti. Giovani che arrivano entusiasti e pieni di vitalità. Giovani che hanno preparato questo incontro con affetto e molte ore di impegno. Giovani che cercano un senso e sono nel processo di iniziazione e formazione cristiana. Ci sono anche coloro che attraversano momenti di sofferenza, migranti che portano con sé storie di lotta e di speranza, giovani toccati dalla precarietà e della solitudine. Ci addolora in modo particolare la sofferenza di coloro che hanno perso la speranza nella vita e vedono nel suicidio una via di uscita. Sua Santità, dalla sua guida vogliamo imparare a riconoscere, rispondere come Chiesa, camminando insieme e offrendo percorsi di accompagnamento e di vita. Per questo abbiamo bisogno della sua parola. Abbiamo bisogno che ci incoraggi a camminare come cristiani, per costruire comunità vive che sostengano i giovani, che suscitino domande vocazionali e che aprono orizzonti di missione. Guardare al cielo oggi significa alzare lo sguardo per riscoprire che Dio continua a chiamare, che l'altro è un fratello e che la vita di ogni persona ha valore. La storia di ciascuno di voi deve ancora essere scritta e Dio non ha smesso di contare su nessuno. Oggi la scriviamo insieme al Santo Padre. Santo Padre, grazie per essere venuto a aiutarci a alzare lo sguardo. Grazie per confermarci nella fede, incoraggiarci nella missione e ricordarci che lo Spirito continua a agire e che la Chiesa continua a essere inviata. Questa è la sua casa, questi sono le tue giovani.
0: Rispondere come Chiesa, camminando insieme a chi ha perso la speranza e vede nel suicidio una via d'uscita, ha detto tra l'altro l'arcivescovo di Madrid. Dobbiamo ricordare che l'altro è un fratello, che la vita di ogni persona ha valore, che la storia di ciascuno deve essere ancora scritta. Dio non ha smesso di contare su nessuno e oggi la scriviamo assieme al Santo Padre.
3: I giovani che hanno preparato questa veglia hanno bisogno di fare un incontro con lei.
2: In primo luogo, vamos a aprire questa vigilia.
3: In questo primo momento, ascoltiamo una rappresentazione scenica che presenta un desiderio e anche cerca un sogno.
0: E lo stesso arcivescovo ha dunque illustrato alle migliaia di presenti qual è il primo momento di questa veglia.
4: Mil años, hasta nuestros días, hay muchas pruebas de la relación entre cultura e iglesia. Para todos ustedes, Godspell, el hechizo de Dios.

Per chi vede le immagini non c'è bisogno di alcun commento, ma per chi ci segue in diretta radiofonica in questo momento sul palco una quindicina di attori, cantanti stanno inscenando un vero e proprio musical, appunto questo Godspell, che vuole rappresentare alcuni momenti, alcune pagine del Vangelo attraverso quello che è il musical, quella che è la musica, dunque la rappresentazione scenica. Torniamo sul palco, continuiamo ad ascoltare per chi ci segue in radio.

stiamo ascoltando, stiamo guardando come il musical di Antonio Banderas che è stato, si è visto in questo tempo in tutto il Madrid. Stiamo guardando due o tre momenti di questo musical, no? Quindi un musical che ha trovato l'esito in Madrid e si è fatto presente nella visita del Papa.

0: Anche il Papa applaude questi artisti che hanno regalato un momento di musica e di spettacolo e che continuano nella loro esibizione in questo momento saltando, battendo le mani e invitando i presenti a fare altrettanto. Un momento di festa questo, amiche e amici all'ascolto, in quel di Madrid che anticipa quello che poi sarà il dialogo del Papa con i giovani. Al termine del dialogo vivremo un momento di profonda preghiera e raccoglimento, qual è quello dell'adorazione eucaristica, e poi tutto si concluderà con la benedizione del Papa. Se i tempi saranno rispettati, vivremo tutto questo nell'arco della prossima ora, minuto più, minuto meno, sempre in diretta su Radio Vaticana, e vi ricordo anche attraverso le immagini sui nostri canali social, in particolare su YouTube, su Facebook e in streaming su vaticannews.va. Silvia, eri curiosa di sapere qual era, non dico il ritornello, ma la frase che veniva ripetuta.
1: La frase che veniva ripetuta: venite a preparare la strada al Signore, no, donna?
2: Sì, sì, certo. Hanno fatto un percorso della storia della musica nella Chiesa spagnola.
3: Che i nostri giovani sono inquieti. Quando preparavamo questo incontro, si preguntavano che
2: quando abbiamo stato preparando queste. Contro, abbiamo sentito tutte le domande che loro portavano e sono domande che adesso volevano compartire con voi.
0: La prima a parlare sarà Marina Cabrero Garcia, 15 anni.
4: Santità, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Santo Padre, la ringrazio molto per essere qui con noi e per questo momento di dialogo con gli adolescenti e i giovani della Spagna. Mi chiamo Marina e provengo dalla parrocchia di Madrid. Prima di questo incontro abbiamo chiesto ai nostri gruppi e alle nostre comunità quali preoccupazioni e quali domande avrebbero voluto porle in questa occasione. Le prime domande sono più personali per conoscere meglio. La prima riguarda i modelli di riferimento che ha avuto nella sua giovinezza. Sappiamo che Sant'Agostino è molto importante per lei. Ma quali altri santi e quali altri modelli di riferimento l'hanno aiutata nella sua crescita come cristiano?
0: E ora Maria José, 21 anni.
5: Caro Papa Leone, mi chiamo Maria José, sono emigrata dal Perù e sono arrivata anni fa e vivo la fede in questa parrocchia di Madrid. In Spagna ho trovato una vera casa. Vorrei chiederle ora dei suoi anni come missionario in Perù, quale ricordo, quale esperienza custodisce come tesoro di quegli anni.
0: Ascoltiamo adesso le prime risposte del Papa.
6: Bueno, en primer lugar, un saludo a todos vosotros.
2: En primer momento, volevo salutare a tutti.
6: Gracias, gracias por estar aquí.
2: Gracias por ser aquí.
6: Y gracias por compartir la fe.
2: Y gracias por condividere la fede con tutti Madrid e con tutti la Spagna.
6: Pues a la primera pregunta.
2: La primera domanda.
6: Sobre algunos santos que han sido para mí un referente.
2: Pues santi
6: durante mi crecimiento, mi juventud, pero también como obispo, como papa.
2: Que han estado presente en la mia vita como vescovo e como papa. Ha fatto la missione di San Agustino.
6: Es una figura muy importante.
2: Una figura più importante per tutta la Chiesa.
6: Pero también he pensado
2: e ha pensato anche in uno dei padri della Chiesa orientale,
6: che si chiamava San Juan Crisostomo,
2: chiamato San Giovanni Crisostomo.
6: Suo
2: nome significa bocca d'oro, un titolo che questo padre della Chiesa si è meritato per la sua eloquenza.
6: Antes de su bautismo, che tuvo
2: prima del suo battesimo, fu studioso di filosofia.
6: Él estudiaba filosofía.
2: Si impegnò poi nell'esegesi della Sacra Scrittura, insieme ad altri giovani di Antiochia, su città natale. Dopo un'esperienza da eremita, si dedicò al servizio della Chiesa
6: come sacerdote
2: e vescovo.
6: Come obispo. E qui aprovecho per dire
2: qui approfitto per dire a tutti:
6: non tengáis miedo jamás.
2: Non avete paura di pensare in una vocazione
6: alla vita sacerdotale,
2: alla vita religiosa o a altro servizio della Chiesa.
6: Pues Juan Crisóstomo,
2: Giovanni Crisostomo, portando nel cuore la parola di Dio, ne faceva dono a tutti, testimoniando con chiarezza la verità del Vangelo contro l'eresia del suo tempo.
6: Se predicava è perché viveva questo messaggio. E entonces a mí personalmente me hanno
2: especialmente colpito le sue splendide catechesi,
6: sus sermones, omilia,
2: scritto che uniugano amore per la verità
6: e rettitudine
2: di vita.
6: Pero también tenía mucha valentía.
2: E anche una valentía, coraggio,
6: non avere
2: paura.
6: Que eran a favor de la justicia. E non solo per complacere l'altro.
2: Dobbiamo dire cosa per la giustizia. Un secondo santo
6: è
2: Tommaso da Villanova.
6: Agustino.
2: Un agostiniano
6: che
2: fu chiamato a diventare pastore della Chiesa.
6: Era spagnolo.
2: Studiò all'Università di Alcalá.
6: E per sua sabiduria

0: En los momentos de prueba, en los momentos de servicio. Otro compañero de camino,
1: compañero de viaje,
0: es Santo Toribio de Mogrovejo,
1: también español. Aunque él es español.
0: En el siglo XVI fue misionero
1: en Perú, donde se dedicó con grande celo a la evangelización de los indios,
0: estudiando
1: la lengua local.
0: Santo Toribio, unió una intensa vida
1: de preghiera al impegno per la giustizia,
0: soprattutto
1: contro i soprusi coloniali e la corruzione.
0: Perciò è per me un modello di edizione al popolo,
1: especialmente ai più poveri, nel nome di Cristo.
0: Guardando
1: la vita di questi santi, mi sono detto, come San Agustino,
0: se
1: ne sono stati capaci loro, perché non io? È una domanda che affido volentieri anche a voi,
0: invitandovi
1: a scegliere esempi di vita buona
0: che risultino attraenti
1: sia per voi stessi sia per gli altri.
0: Riguardo
1: per gli anni
0: vissuti
1: in Perù come missionario e vescovo, ricordo soprattutto la testimonianza di fede della gente,
0: segnata da
1: molte difficoltà, ma piena di speranza. Proprio l'incontro con le ferite
0: e
1: con la gioia del popolo mi ha fatto crescere nel cammino alla sequela di Gesù.
0: Mentre
1: lo annunciavo, anche io venivo trasformato dal Vangelo, sperimentando che la parola del Signore porta pace dove c'è conflitto, diventato per tutti sorgente di riconciliazione e di giustizia.
0: Ho visto come la parola di Dio può convertire il conflitto in pace, può essere fuente di riconciliazione, di pace e di giustizia.
2: Mentre annunciavo il Vangelo, anch'io venivo trasformato al Vangelo. Poi queste ultime parole che ha detto il Papa: può convertire il conflitto in pace, con l'indice e la mano destra quasi a battere, a dare il là alla parola pace. E poi il Papa ha letto il discorso, ma ha aggiunto molte parti, tra cui quella in cui ha detto: non abbiate paura,
1: della vocazione di una vocazione per il servizio della Chiesa.
2: Meraviglioso. Ascoltiamo la terza domanda, lei è Miriam.
3: Santo Padre, la ringrazio molto per aver condiviso con noi queste esperienze così personali. Parlo a nome di tutti i giovani qui presenti quando le dico di cuore che le vogliamo molto bene. Ora desideriamo porle domande un po' più profonde. Il motto di questa visita è: alzate lo sguardo. Sappiamo che il Signore ci invita sempre a sollevare lo sguardo, a prendere il largo, ma spesso il dubbio o persino la paura ci impediscono di chiederci che cosa Dio vuole da noi, che cosa pensa ci aiuterebbe a riconoscere la voce di Dio tra tante altre voci.
2: E ora parla Manuel Martin, che di anni ne ha 26. Si presenta e c'è l'applauso di chi probabilmente proviene dalla sua stessa zona. Anche il Papa sorride. Santo Padre, lei sa che ci sono molti giovani assetati di Dio, altri che vorrebbero credere e altri ancora che non vogliono sentir parlare di Dio, e a volte non sappiamo come aiutarli. Come possiamo noi, che a nostra volta siamo alla ricerca, accompagnarli nel loro processo di scoperta della bellezza della fede? Ascoltiamo il Papa.
0: Bien, primero
1: prima di tutto possiamo parlare di come ascoltare questa voce di Dio,
0: se
1: è veramente Dio che parla o altra cosa. Un'altra difficoltà. Per riconoscere la voce di Dio,
0: può
1: aiutarci anzitutto il silenzio.

0: Ahí creo que es muy importante.
1: Creo que es muy importante que uno de noi
0: busque desarrollar la capacidad
1: de estar en silencio.
0: Muchas veces vamos con audífonos, vamos con la música, con distracciones, con rumores, y no sabemos cómo estar en silencio. En esta experiencia de silencio que Dios
1: en esta experiencia
0: hablarnos.
1: De Dios de silencio es cuando Dios habla. Possiamo sentire la voce di Dio.
0: Silenzio,
1: quando cerchiamo il silenzio, decidiamo che cosa non ascoltare e da quali rumori non essere distratti. Liberandoci dal frastuono delle mille voci, riconosciamo che alcune illudono i nostri desideri, altre ci comprano senza nutrirci, altre parlano per tornare conto.
0: Nel silenzio
1: capiamo che le ideologie passano,
0: mentre la verità resta. E ahí también quisiera subrayar
1: l'importanza di cercare la verità.
0: Perché
1: sono tante voci nella rete che non dice la verità. Cercare sempre la verità. Cercare sempre la verità.
0: E Dio è verità.
1: Dio è verità.
0: Se lleva lejos de Dios, si, no es verdad.
1: Si ti allontana da Dio, non è verità. In secondo luogo,
0: tened la certezza
1: che Dio conosce bene la nostra voce.
0: Vuestra voz.
1: Vostra voce.
0: Él los escucha.
1: Egli vi ascolta e vi risponderà.
0: No tengáis miedo,
1: no avete paura di espresare quello che sentite nel cuore.
0: Hay un salmo,
1: dice un salmo,
0: el que hizo
1: chi ha fatto l'orecchio
0: no va a huir,
1: forse non sente.
0: Nuestro discurso interior se
1: questo nostro discorso interiore diventa una preghiera,
0: alabanza,
1: una lode, una domanda, quando viene affidato all'unico che è ciò che lo può ascoltare. La preghiera infatti è una voce libera proprio perché non parla per rendere conto, per far vedere che siamo preparati o per farci sentire importanti.
0: Quando
1: noi stessi diventiamo preghiera, il Signore ci risponde con il suo verbo, diventato uomo per noi, affermando che ci ama con tutto se stesso.
0: In
1: terzo luogo, dunque per riconoscere la voce di Dio occorre ascoltare la sua parola vivente.
0: La parola di Dio è viva,
1: la parola di Dio è
0: cuya voz sigue resonando
1: che è Cristo,
0: en la iglesia,
1: la cui voce continua a risuonare nella Chiesa, che è il suo corpo.
0: Egli
1: compie tutte le scritture, quel testamento antico e nuovo dato agli uomini come promessa di salvezza. L'adorazione eucaristica che stasera condividiamo è proprio il luogo giusto per fare silenzio,
0: per guardare silenzio,
1: liberare il cuore e dire noi stessi dinanzi al Signore,
0: dialogando con Lui,
1: eloquente nel suo amore, fatto cibo per la umanità.
0: Hecho alimento para toda la humanidad. Además,
1: inoltre,
0: queridos jóvenes,
1: carissimi, per accompagnare e scoprire la bellezza della nostra fede, ricordate che nessuno di noi è nato maestro.
0: E del Signore
1: siamo sempre discepoli. Condividete dunque il vostro cammino spirituale, testimoniandolo con coerenza di vita. La volontà di seguire Gesù ci rinnoverà costantemente, soprattutto nell'ora della fatica.
0: Egli
1: sta al nostro passo
0: e illumina la via.
1: Nessuno si trova solo.
0: Quantos estáis aquí?
1: Guardate quanti siete qui. Nessuno si trova solo.
0: In comunità En los grupos de jóvenes,
1: così come la comunità, la famiglia, nel gruppo dei giovani, la famiglia, possiamo tutti imparare che cosa è la nostra fede.
0: Pues compartiendo vuestro camino espiritual, la volontà di seguire a Jesús os renoverà costantemente. Él camina a nuestro paso.
1: Lui cammina a nostro passo.
0: Illumina nuestro camino.
1: Illumina il nostro cammino.
0: Seguendo l'esempio del maestro. Así os invito a
1: proprio
0: actuar,
1: così vi invito a fare
0: come pastore, educatori
1: e amici.
0: Se rezáis con amor,
1: se pregate con amore,
0: i giovani apprezzeranno l'importanza della preghiera.
1: Se siete ardenti di fede,
0: trasmettere
1: il suo vivo fuoco.
0: Buscad todos en vuestros
1: cercate tutti
0: este fuego
1: questo
0: del
1: fuoco
0: amor de Dios.
1: Dell'amore di Dio.
0: Pues ahí está la presencia de Jesús.
1: In questo fuoco sta la presenza di Gesù.
0: De Jesús se percibe incluso
1: se siete ardenti di fede, trasmettere il suo vivo fuoco.
0: Porque Jesús no nos abandona. También cuando nos convertimos en mano tendida, abrazo fraterno, cuando buscamos oportunidades para servir a los demás, hacer obras de caridad, buscar cómo tocar la vida del otro con sus heridas,
1: con su ferita,
0: en su tristeza, en sus dificultades.
1: En su dificultad.
0: Ahí la fe en Jesucristo
1: en questa
0: se hace
1: fede si trova la fede di Gesù Cristo.
0: Jesús nos ayudará a sostenernos
1: lì,
0: todos
1: Gesù
0: mutuamente
1: ti aiuta
0: en el camino.
1: A stare presente nel cammino.

0: E abbiamo sentito il Papa rivolgersi ancora una volta guardando le persone presenti, sono oltre mezzo milione, e dire: avete visto quanti siamo? Non siete mai soli. Adesso c'è la domanda di Maria.
1: Mi chiamo Maria e vivo la fede nella gioventù operaia cristiana. Sono universitaria e noi giovani siamo affascinati e allo stesso tempo interrogati dai rapidissimi progressi della nostra società, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Siamo anche preoccupati per il nostro futuro e per le tante sfide che abbiamo di fronte: accesso al mondo del lavoro, al mercato immobiliare, polarizzazione sociale. Come possiamo vivere da giovani cristiani impegnati in questa società?
0: E ancora Fernando, 30 anni, che proviene da una parrocchia di Madrid. Noi giovani abbiamo un grande desiderio di donarci, vogliamo camminare con la Chiesa, nostra madre, costruirla. L'ultima domanda che allora le poniamo riguarda le linee guida pastorali che desidera darci. Qual è la missione concreta che lei chiede a noi giovani della Chiesa? Ascoltiamo il Papa.
2: Bueno, felicidades por tu matrimonio, Fernando.
3: Auguri per vostro, por tu, el tuo matrimonio, Fernando. Auguri.
2: Aquí también he visto otras parejas.
3: Ho visto anche un'altra coppia che.
2: Felicidades.
3: Auguri, auguri a tutti loro. E benedizioni. Benedizioni.
2: Porque si antes dije no tengáis miedo de pensar.
3: Perché si prima he detto che non avete paura. Il matrimonio è anche una vocazione. Non avete paura del matrimonio e di creare una famiglia.
2: A lo largo de los siglos de historia de la Iglesia.
3: Lungo i secoli della storia della Chiesa, noi cristiani siamo vissuti in ogni tipo di società, attraversando i cambiamenti della cultura che abbiamo condiviso e contribuito a formare. Un testo antico, si chiama la lettera di Ogneto, si consegna a proposito una bella intuizione. Come è l'anima del corpo, così nel mondo sono i cristiani. Ecco il nostro modo di vivere. I discepoli di Gesù sono sempre contemporanei, ma mai prigionieri nel tempo che passa. In Cristo siamo liberi.
2: E Cristo nos ha liberato con suo amore.
3: E ci ha liberato con il suo amore.
2: Grazie
3: a questo amore restiamo sempre liberi davanti a ogni forzatura e inganno. Siamo liberi della moda perché discepoli della verità. Siamo aperti al futuro perché sappiamo che non ci attende la morte. Al contrario, il senso della storia culmina nell'eterna comunione di vita che Dio prepara per tutti. In questa prospettiva, soprattutto voi giovani, siete chiamati a dare direzione nuova alla società, diventando protagonista del cambiamento. A cominciare dai vostri legami quotidiani, da quel che vivete in famiglia, all'università, nel lavoro. Vedendo voi, cari giovani, pieni di questo entusiasmo contagioso motivato dalla fede, penso con speranza alla capacità che avete di testimoniare Cristo nel mondo, incluso la realtà digitale, per comunicare i valori e la bellezza del Vangelo. Invito a tutti a fare sale della terra e luce del mondo. Per vivere così occorre anzitutto interpretare la società presente, abitandola con saggezza, per poterla poi trasformare come testimoni del Vangelo. Il giovane cristiano, infatti, diventa luminoso nella gioia come nella prova, dando sapore alla realtà, perché la vita, come una persona che trae il gusto della vita da dentro di sé, senza aspettare che Dio lo dia la ricchezza, il piacere o il potere. Questa è la nostra libertà, che ha la sua sorgente nella fede, capace di dare luce e buon sapore a ogni società, a ogni esperienza umana. Quando la vita non sa di niente, invece è come se ci venisse tolta, non la sentiamo più nostra. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi stessi i cintilli di una umanità nuova.
2: Quindi,
3: la missione che vi affido è proprio questa. Una missione.
2: Che seais umanos.
3: Essere umani.
2: Sì.
3: Sì. Siate umani. Uomini e donne in carne e ossa.
2: No apparenze,
3: ma volti affidabili. Persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame, come del pane quotidiano. Persone che desiderano una vita onesta e retta, perché fanno volentieri agli altri che vorrebbero che gli altri facessero a loro. Siete umani come lo è Cristo, l'uomo perfetto, il risorto, che condivide con noi la storia in ogni tempo. Coltivando questo impegno, guardate agli apostoli, ai primi cristiani, abitanti di un mondo pagano. Sul loro esempio, siate missionari del Vangelo davanti alla povertà materiali e spirituali del nostro tempo, ben sapendo che la nostra fede è uno stile di vita che si compie nella carità. E questa, carissimo giovani, la virtù che più di tutti cambia la storia.
2: Vosotros podéis cambiar la historia.
3: Voi potete cambiare la storia.
2: Con el amor.
3: Per farlo con amore. Grazie mille.
4: Somos libres en Cristo. Il Papa lo ha quasi urlato, gridato con forza. È molto raro sentire questo tono e più volte il Papa lo ha usato, in particolare in questi ultimi minuti, quando ha detto anche siate umani, non apparenze ma volti affidabili. E adesso i giovani chiedono al Papa di poter firmare proprio la croce dei giovani, la croce che va un po' a rappresentare questo momento, questo incontro. E il Papa sorride, il Papa che, non so se anche voi avete notato, proprio questo tono che a volte metteva l'accento su alcuni passaggi e quasi sempre avevano a che fare con abbiate il coraggio di, potete cambiare la storia, le vocazioni che sono state riprese in più occasioni, e da quelle a una vita consacrata e al matrimonio.
5: Sì, questi accenti sono stati molto forti e molto
4: quasi inediti, mi verrebbe da dire,
5: davvero
4: rari, insomma,
5: davvero significativi. A mio avviso si tocca proprio la bellezza di un Vangelo che viene annunciato, della vita del Signore che traspare, no? da queste parole.
4: E ora il Papa ha firmato proprio la croce dei giovani, una croce di legno, dunque di colore marrone scuro, ed è significativo che il pennarello con cui l'ha firmata sia di colore bianco.
6: Che facciamo anche qui e in altre molte. Estamos en la víspera de la fiesta del Corpus.
3: Adesso che siamo alla vespera della festa del Corpus,
6: para eso hemos venido de muchos sitios,
3: forse è un buon momento di guardare al Signore e pregare tutti insieme.
6: Mientras el Santo Padre se prepara, y así también nosotros interiormente nos preparamos.
3: ascoltiamo una canzone così possiamo prepararlo di modo interiore.
4: Lasciato dunque momentaneamente l'altare come previsto per ritirarsi brevemente in sacrestia. Questo canto ci prepara all'adorazione eucaristica che vedrà il Papa tornare nuovamente sull'altare anche noi attraverso questo canto.

0: Termina così il canto che prepara all'adorazione eucaristica. In questo momento, appunto, ancora il Santo Padre si è ritirato in sacrestia per prepararsi a questo momento di adorazione e preghiera con tutti i giovani convenuti a questo incontro.
1: Abbiamo anche i numeri, Silvia, dei presenti, sono circa 600.000 persone. Prima abbiamo citato lo stadio che ospita questa piazza, migliaio più, migliaio meno, abbiamo 10 stadi pieni in piazza, questo per dare un po' l'idea della portata dell'evento che vi stiamo raccontando in diretta, che vede sicuramente oltre mezzo milione di giovani con il Papa. E immaginate adesso di essere lì, proviamo a esserlo insieme, in silenzio, in adorazione, assieme a mezzo milione di persone. Abbiamo sentito le urla, i canti, abbiamo visto i flash e i sorrisi. Adesso sarà il silenzio protagonista in questo momento di preghiera, mezzo e più milione di giovani assieme per un'adorazione eucaristica che Madrid ricorderà a lungo e che ci stiamo apprestando a vivere assieme a Papa Leone.

0: Papa torna in questo momento sull'altare, ci apprestiamo all'adorazione eucaristica. Abbiamo visto inquadrata anche la statua di quale Vergine?
1: Sì, della Madonna della Almudena, la patrona di Madrid, e si trova alla destra dell'altare presidiando anche la celebrazione.
0: E dunque affidiamo anche a lei questo momento di preghiera eccezionale che ci apprestiamo a vivere assieme a circa 600.000 giovani in quel di Madrid, assieme a Papa Leone. Andiamo dunque in piazza e ci uniamo in preghiera con tutte e tutti voi che siete all'ascolto.

In questo momento Papa Leone è in ginocchio davanti al Santissimo che prima ha incensato. L'incenso sono le nostre preghiere che salgono al cielo. I giovani sono in piedi mentre il Santo Padre continua a essere appunto in ginocchio di fronte al Santissimo Sacramento e sulla folla, sui 600.000 giovani presenti in piazza. È sceso appunto il silenzio della preghiera.

0: apriamo a letto.
1: E il silenzio è stato protagonista anche di alcune domande che hanno fatto i giovani: come possiamo riconoscere la voce di Dio? E Santo Padre ha proprio risposto questo: per conoscere la voce di Dio può aiutarci anzitutto il silenzio, che favorisce l'attenzione e il raccoglimento. Quando cerchiamo il silenzio, decidiamo che cosa non ascoltare, da quali rumori non essere distratti, liberandoci dal frastuono di mille voci. Prosegue questo denso e intenso momento di preghiera di Papa Leone XIV in questa veglia con i giovani.
0: E noi, Don Michele Gianola, a beneficio di chi ci ascolta in radio, vogliamo anche unirci in questo momento di preghiera attraverso un breve salmo.
2: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell'assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi. Pietà e tenerezza è il Signore.
3: Hermanos, el Santo Evangelio según San Juan.
4: Ascoltare la parola
3: di aquel tiempo,
4: de Gesù.
3: Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos.
4: Estaba cerca
3: la Pascua, la fiesta de los judíos.
4: Del sermón.
3: Jesús entonces levantó los ojos
4: montaña,
3: y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
4: Abbiamo sentito il Vangelo di Giovanni 6, dove si parla di come Gesù ha compassione per la moltitudine di persone che doveva ritornare a casa con il stomaco vuoto, e chiede ai discepoli di darle loro da mangiare. Gesù capiva perfettamente la difficoltà di ciò che chiedeva, ma lo fece ugualmente. Anche a noi il Signore chiede cose che a volte ci appaiono impossibili da fare e da portare avanti. Un ordine che non vogliamo compiere, una relazione difficile, un amico dal quale ci stiamo allontanando, una virtù per la quale stiamo lottando inutilmente da tempo. Alla fine quello che il Signore vuole con quel datelli voi da mangiare e quelli che apostoli confidano in Lui e non in ciò che hanno o che possono acquistare.
0: Ricordiamo per chi si fosse collegato solo adesso che stiamo vivendo assieme al Papa la veglia di preghiera con i giovani in quella di Madrid, una veglia che ha visto vari momenti e certamente quello dell'adorazione eucaristica è il più significativo. Sono circa 600.000 i giovani presenti. E proviamo per quanto possibile, soprattutto a chi ci segue in radio, a restituire ancora un silenzio che difficilmente Madrid dimenticherà, anche e soprattutto se associato alle urla di gioia e di festa che hanno preceduto questo momento di preghiera. Torniamo allora ancora una volta in piazza con questi giovani e con Papa Leone.

0: Abbiamo dunque continuato questo momento di preghiera attraverso un canto agostiniano, giusto?
1: Un canto agostiniano, certo, sì, il canto Tardi ti ho amato.
2: Bellezza sempre bellezza antica e sempre nuova.
1: Bellissima canzone, sì.
2: Ancora i giovani sono raccolti tutti quanti in preghiera, lo stesso Papa Leone adesso si è appunto seduto e continua il suo momento di meditazione.
3: Entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos.

0: Don Michele, a cosa stiamo assistendo adesso?
1: Stiamo facendo risuonare alcune frasi, alcuni versetti del Vangelo che abbiamo ascoltato. L'ultimo, Andrea, fratello di Simon Pietro, dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?

0: Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
1: E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato.

Abbiamo ascoltato dunque dei passi di questo brano del Vangelo, accompagnati dalla musica che invitava alla meditazione. Adesso ancora un canto di giovani rivolti verso il Santo Padre.

La telecamera ha inquadrato una giovanissima che stava cantando e pregando assieme a migliaia di coetanei, e quest'ultima, quando si è vista inquadrata, ha messo la mano davanti al viso come a dire: oddio, hanno inquadrato proprio me. C'è stato il labiale, ma soprattutto il sorriso. Sono frammenti che arrivano da una piazza strapiena di ragazze e ragazzi, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, sono circa 600.000 con Papa Leone per questa veglia di preghiera in quella di Madrid, nel primo giorno del quarto viaggio apostolico del Santo Padre pellegrino in Spagna. Dopo Madrid il Papa si recherà a Barcellona domani, anche una ricca giornata di eventi, in particolare al mattino la Santa Messa e poi nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura e dello sport. Ma continua questo momento di preghiera e di raccoglimento che noi in radio cerchiamo di raccontare rispettando ovviamente

0: nei loro occhi si vede l'emozione che provano, diversa probabilmente per ciascuno di loro, per ciò che in questa serata hanno consegnato a Papa Leone e a Dio attraverso le loro preghiere. Guardando i loro visi viene in mente il ricordo di quanto disse Papa Francesco in un incontro con i giovani: non fatevi rubare la speranza. In quegli occhi che guardano verso l'alto, perché il palco è in alto, ma probabilmente anche sicuramente per rivolgere uno sguardo a ciò che va oltre, si legge la possibilità, la voglia di trovarla, questa speranza.
1: E poi questo motto del viaggio che trova forma fin dal primo giorno, come dicevi tu, attraverso questi sguardi, diciamolo pure a chi ci segue in Radio Cronaca, abbiamo visto giovani piangere, e piangere non commossi, ma piangere in maniera importante, evidente, senza vergogna. Talvolta bisogna saper chiedere aiuto nella vita, ma talvolta, Don Michele, bisogna anche e soprattutto saper piangere.
2: Sì, quell'umanità a cui ci ha richiamato poco fa Papa Leone, credo che comporta tutto un sentire davanti anche all'Eucaristia. Il cuore si muove, e così lasciare fluire anche i sentimenti di commozione, le lacrime che tante volte sono anche di consolazione, no? Più che di rabbia. E credo che sia una delle espressioni anche più belle della preghiera.
0: I giovani hanno, a differenza degli adulti, la possibilità, la capacità, la voglia e l'umiltà forse, no? Di mostrare apertamente le proprie emozioni. Gli adulti tendono ad essere più contenuti e controllati, mentre il giovane sente che per lui è possibile questa espressione delle emozioni. Proprio io vedo molta umiltà, molta naturalezza, molta voglia di essere riconosciuti per quello che si è in questo momento da parte di questi ragazzi.
3: Nell'ante del sacramento del Pasqua glorioso, oriamo Signore,
4: che in sua vita terrena inaugura il banchetto nuziale della Iglesia.
5: Bendito seas, Señor, porque en la Eucaristía ofreces a tu Iglesia el pan de vida nueva para el mundo.
6: En la Concede Eucaristía, a los cristianos, Signore, encontrar en Signore, ella la fuerza del amor capaz de transformar la sociedad. En la Eucaristía podemos trovare la más justa, la justicia y la verità de la vida.

0: Cristo, riconocido por tus discípulos en la fracción del pan.
1: Tú sei riconosciuto nella frazione del pane.
0: Hasta su ocaso, la iglesia experimenta la alegría de
1: tutta la chiesa sperimenta la gioia della salvazione, che è restare con te sempre.

Due giovani stanno portando nuovamente davanti all'altare l'inginocchiatoio. Il Santo Padre è ancora in piedi, adesso si sta spostando di fronte all'altare. Si inginocchia davanti al Santissimo. Ancora mette l'incenso nel turibolo e si prepara ad incensare il Santissimo Sacramento.

0: E il Santo Padre in questo momento si è alzato, gli viene posto il microfono.
1: Oremo. Al Santissimo Redentor nostro, che come frutto de nostra humilde adorazione, siamo saciados de tu misericordia, hasta el día en que se nos manifieste patente tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

al tuo padre vengono posti sulle spalle i paraventi perché possa dare la sua benedizione. Gli viene consegnato il Santissimo che prende tra le mani e con questo benedice i 600.000 giovani presenti a questa veglia di preghiera.

0: È profondo il silenzio che in questo momento si ascolta nella Plaza de Lima. I giovani hanno lo sguardo alzato verso il Santissimo e verso il Santo Padre, che con questo li ha benedetti.
1: Noi vogliamo ancora insistere su questa immagine degli occhi rivolti verso l'alto, perché, come detto poc'anzi, già nel primo giorno di questo viaggio apostolico il motto scelto dal Papa, questo alzare lo sguardo, ha trovato pienamente forma, e probabilmente Padre Antonio Don Michele l'ha trovata in un luogo dove c'è un numero incredibile ma credibile di giovani, c'è un silenzio assordante, c'è la possibilità di dire tutto il contrario di tutto, perché in fondo stiamo dicendo solo una cosa, un'unica verità, un messaggio universale.
2: Stare davanti all'Eucaristia e lasciarsi accompagnare, no? E anche sentirsi attirati, no? Dal Signore, e entrare appunto in questo sentimento, questo sentire più che sentimento di comunione, credo che ci dà la possibilità appunto di riconoscere un po' anche qual è la nostra destinazione. Nell'adorazione eucaristica a me piace contemplare il corpo di Cristo pensando a tutta la Chiesa, pensando all'incontro con il Signore e pensando anche a quella Gerusalemme celeste, il paradiso cui Papa Leone ci ha richiamato, no? È il luogo dove la Chiesa che cammina nella terra, sulla terra, e quindi tutta l'umanità si incontra con la Chiesa che è già arrivata a destinazione. E questi momenti credo che ci danno la possibilità di sentirci davvero in comunione, di riconoscere che siamo davvero in comunione tra di noi e anche con tutti coloro che ci hanno preceduto.
3: Veramente una emozione in questo silenzio, no? Soprattutto quando stiamo parlando, quando sappiamo che tutti viviamo in un mondo pieno di rumore, no? Oggi è la piazza dove si trova il corpo di Cristo, dove si trova Cristo presente. 600.000 di giovani stanno facendo silenzio. È una vera rivoluzione.

0: E questo applauso arriva dopo questo momento di preghiera, di raccoglimento, di silenzio. Come abbiamo detto, vi confidiamo, amiche e amici all'ascolto, che la radiocronaca di un'adorazione eucaristica è un momento molto particolare anche per chi la vive all'interno di uno studio, ma è anche l'occasione per riflettere su come i diversi suoni e i momenti di pausa possano permettere a un racconto di avere uno spessore superiore e diverso da quello che è un cosiddetto normale raccontare ciò che accade. Abbiamo provato a farlo anche grazie ai nostri ospiti, grazie all'ausilio di tutto il settore tecnico. In questo momento il Papa sta lasciando l'altare, sentite anche i cori, le urla di gioia, di giubilo, per dire grazie al Signore innanzitutto, che ha permesso a ciascuno e a tutti i presenti di essere lì in questo momento. Ci uniamo a questa gratitudine, ma anche grazie al Vescovo di Roma, che lo ricordiamo è decollato questa mattina da Fiumicino e alle 22:30 è ancora lì con questi giovani. E questo è segno, abbiamo veramente 2 minuti per chiudere con una battuta, è segno di quanto conti essere presenti. La relazione è una delle strade migliori per arrivare a Dio, Padre Antonio.
1: Certo, sì, la relazione è anche la presenza, no? La presenza, come è stato presente il Papa con i giovani, no? Con la sua vicinanza, no? Penso che la vicinanza del Papa con i giovani ha fatto tanto tanto bene, no?
0: Don Michele, cosa resta di un momento che certamente Madrid non dimenticherà, ma per ciascuno di noi cosa rimane stasera?
2: Rimane, secondo me, tutte le volte che viviamo un evento di questo tipo, certamente in presenza, ma forse anche così attraverso i media, una sorta di porta aperta. Non si chiude mai una adorazione eucaristica, si custodisce nel cuore il vissuto e si torna a camminare nella vita con questo ricordo.
3: Rimane, come ha detto Don Michele prima, lo voglio sottolineare, non un sentimento ma un sentire, perché guardando le espressioni dei giovani così coinvolti ci si potrebbe fraintendere il sentimento con il sentire. Il sentimento è una cosa, un modo dell'anima probabilmente fugace e passeggero, invece i giovani lo sentono, si vedeva dai loro occhi, Don Michele.
2: Sì, non è, ci si accorge, no? Non è stata un'emozione così passeggera nella quale appunto ci siamo trovati bene, no? Ma ci si accorgeva dagli sguardi dei giovani, e è sempre sufficiente stare con loro in uno di questi momenti per riconoscere che appunto il sentire è molto più profondo.
0: Grazie a Don Michele Gianola, grazie a Padre Antonio Torres, in regia a Marina Tomarro, a Bruno Orti, tecnico del suono. Bruno, tutto il giorno, da questa mattina l'hai raccontato tutto. Grazie a Silvia Giovarrosa.
3: Grazie a quanti ci hanno seguito, sia attraverso i nostri social, attraverso il nostro canale YouTube e sulle frequenze della Radio Vaticana.
0: Da Andrea De Angelis, il grazie più sincero a tutte e tutti voi. Ci salutiamo con questo canto e tra i tanti passaggi delle parole ascoltate in questo primo giorno del viaggio apostolico di Leone in Spagna, ne scegliamo una e ci diamo anche la buonanotte così. Siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze ma volti affidabili. Cercheremo di essere anche attraverso il vostro ascolto affidabili. Appuntamento a domani, la Santa Messa 9:30, sempre qui su Radio Vaticana. Ciao.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la santa dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
2: La scena è ambientata nel Tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete e c'è una povera donna, vedova, che mette appena due spiccioli, due monetini. Gesù osserva attentamente quella donna e richiama l'attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato con grande ostentazione ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Per questo, dice Gesù, lei ha dato più di tutti. A motivo della sua estrema povertà, avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l'altra per sé. Ma lei non vuole fare a metà con Dio. Si priva di tutto. Nella sua povertà ha compreso che, avendo Dio, ha tutto. Si sente amata totalmente da Lui e a sua volta lo ama totalmente. È bel esempio quella vecchietta. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C'è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Sesta puntata. Quinto passo. Dalla pazienza alla pietà.
1: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci al nostro appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi, buon ascolto.
2: Nella puntata di oggi noi entriamo nel quinto passo di questa nostra avventura. Siamo nel momento in cui si deve aggiungere alla pazienza la pietà. Dobbiamo un po' capire qual è la funzione di questa espressione, focalizzando un pochino qual è stato il nostro cammino. Ricordiamo velocissimamente: noi siamo destinatari della vita divina che per il battesimo viene regalata a noi per grazia e che ci salva dalla corruzione. Questa vita divina è in noi per la fede, la nostra fede, che è proprio la nostra esperienza personale, non è una fede astratta, è proprio la nostra fede, ha bisogno di essere corredata di slanci, quella cosa che si chiama virtù, cioè quel momento in cui uno esercita appunto fino in fondo la propria fede, sfruttando l'occasione per, in un certo senso, rilanciare il suo rapporto con Dio. È così che infatti noi abbiamo bisogno di andare avanti molte volte. A questo punto però, quando noi viviamo i nostri atti di fede più seri, che sono anche pilastri della nostra esperienza, abbiamo bisogno di aggiungere, di corredare questi momenti di consapevolezza. Dobbiamo aggiungere alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Questa sapienza ha bisogno di essere in noi. Noi non possiamo vivere le cose in maniera acefala, in maniera non riflessa, lasciando che le cose accadano così, occasionalmente, istintivamente, una semplice occasione, appunto. No, abbiamo bisogno di metabolizzare la nostra esperienza di fede, la nostra esperienza di contatto, di abbandono, di salvezza. E però a questa consapevolezza, che deve diventare appunto saggezza, abbiamo bisogno di aggiungere la temperanza, cioè abbiamo bisogno di aggiungere disciplina, cioè questa consapevolezza ha bisogno che divenga una nostra norma interiore, una sapienza che non è conoscenza teorica, è pratica, diventa capacità di ricordarci come le cose le dobbiamo fare bene, come la nostra fede cammina bene, come sono i suoi ritmi. A questa conoscenza di sapienza operativa abbiamo bisogno di aggiungere durata, cioè c'è bisogno di pazienza perché la fede abbia in noi tutti i suoi frutti. Ripetiamo, ha bisogno di slanci che devono essere consapevoli, che devono diventare norma interiore e che hanno bisogno di essere praticati con continuità. La pazienza diventa la strada della nostra reale assimilazione. E a questo punto dobbiamo aggiungere alla pazienza la pietà, cioè dobbiamo corredare, arricchire la pazienza di questo termine che ci suona un po' estraneo. È un termine che nel linguaggio comune è divenuto abbastanza obsoleto. La pietà viene un pochino intesa nell'ambito religioso come un atteggiamento un po' vecchio, un po' stantio, che è collegato a qualcosa di devozionistico o cose simili. Dall'altro il termine pietà ha perso completamente il suo senso perché è diventato un senso addirittura quasi dispregiativo di commiserazione nei confronti di qualcuno. Cioè io ho pietà di te. È chiaro che non è questo il senso etimologico della stessa parola nello stesso italiano, ma noi abbiamo da patire questo tipo di intuizione. Avere pietà è qualcosa che, per esempio, qualcuno lo rifiuta, cioè non voglio la vostra pietà, possiamo sentir dire. Ecco, tutto questo logicamente è abbastanza estraneo a ciò di cui parla questa seconda lettera di Pietro. Abbiamo bisogno un pochino di riscattare questo termine e di capirlo un po' per se stesso. Allora, vediamo un pochino di partire dalla sua etimologia. In greco suona eusebeia. Eusebeia è una parola che ha una performante e poi è centrata su un verbo, il verbo sebomai. Che verbo è? Ecco, e la radice etimologica seb parla di un atteggiamento fisico, arretrare davanti a qualcosa. È il senso proprio del desistere da qualcosa, cioè sarebbe l'atto per cui una persona fa un passo indietro. Ecco, è qualcosa che è collegato al sentimento della soggezione. Questo tipo di intuizioni non è che ci aiutano molto a rivalutare il senso positivo di questa cosa, ma dobbiamo capire che questa è l'etimologia alla radice. Si sottolinea attraverso questo senso di passo indietro la grandezza di ciò davanti a cui si arretra, cioè è un senso di timore reverenziale che si ha di fronte a cose grandi o divine e diventa rispetto. C'è una grandissima ricchezza di vocabolario rispetto a questo tipo di atteggiamento nel mondo ellenistico. Però diciamo subito una cosa, che questa radice nella Bibbia greca, cioè nella traduzione antica della Settanta, è usata pochissimo, con grandissima parsimonia. E c'è qualcosa nella parte dei sapienziali, ma se andiamo al Nuovo Testamento è ancor più rara, cioè è rarissima. Allora, è interessante che questa cosa qui non è molto forte nel linguaggio cristiano. Il termine proprio è il verbo in se stesso, è proprio qualcosa che non è metabolizzato con simpatia dalla mentalità cristiana e già da quella giudaica. Allora dobbiamo capire un po' perché. Perché di fatto c'è un distinguo che varrà fatto quando noi ci avviciniamo al mondo giudeo-cristiano a riguardo della religiosità ellenistica, cioè qualcosa che non è compatibile. Allora entriamo un pochino nella esperienza ellenistica che riguarda il termine eusebeia, appunto, cioè questo termine che sarebbe da noi tradotto con pietà. È il comportamento adeguato verso gli dèi. E il suo contrario, però, è l'ingiusto, la dikos, cioè colui che non si comporta rettamente. Allora, è un rispetto per ciò che è intoccabile e diventa anche rispetto, oltre che per la divinità, per i fondamenti della vita familiare, sociale, cioè le cose che però vengono comprese come connesse con la divinità, sono istituzioni collegate al senso del sacro. Ecco, si distingue dalla dikaiosyne, cioè la giustizia, perché la giustizia vera e propria riguarda il prossimo. Si distingue anche dalla enkrateia che abbiamo visto già, che è la giustizia verso se stessi ed è quindi una saggezza che è pertinente a Dio e a tutte le cose collegate al divino. Quindi diventa gli atti di culto e tutti i modi di riverire gli dèi. Ecco, tutto questo però è sempre collegato con un atteggiamento interiore. Tutto questo sproloquio per dire che cosa? Che per l'ellenismo questa è un'attitudine fondamentalmente dell'uomo. Cioè è una sua qualità, infatti è una virtù, è una moralità alta dell'uomo che si distingue per esempio dalla superstizione ed è un atto libero e consapevole che indica la qualità notevole della persona. Quindi, per quanto faccia riferimento alla divinità, è un atto completamente umano, cioè è una qualità della persona. Perché dobbiamo specificare questo? Perché nell'ebraismo e nel cristianesimo troviamo tutta un'altra logica, e questo ci serve per capire esattamente che cos'è che noi dobbiamo aggiungere alla nostra pazienza, qual è il senso di questa pietà da aggiungere nel nostro cammino della vita nuova.

La nostra eusebeia, cioè la nostra pietà, di cui dobbiamo capire il senso, è molto poco presente nell'Antico Testamento greco e molto rara nella terminologia del Nuovo Testamento. Il posto fondamentale dove compare questo termine è proprio nella seconda lettera di Pietro che noi stiamo leggendo e nelle lettere pastorali, quelle lettere come la prima a Timoteo che sono determinate così perché ci danno una grande luce sulla vita concreta di un pastore come Timoteo e sulla gestione della comunità. Qual è il nostro problema? Perché questa radice è così rara e usata un po' poco? Il problema che nella greco eusebeia ci sarebbe un senso di obbligo verso il divino genericamente inteso, e questo è già piuttosto dubbio per la mentalità ebraica. Questo è incompatibile con la relazione personale con Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nel mondo ellenistico è un obbligo morale e razionale che è virtù meramente umana, come abbiamo detto poc'anzi. Invece, per il giudeo-cristianesimo, non parliamo di un dovere razionale, ma di un rapporto di amore, di una risposta ad un incontro concreto. È l'alleanza la categoria all'interno della quale ci si muove con Dio, cioè si è divenuti partner, alleati, compagni, si interagisce, non è la mia pietà religiosa che si esprime nella mia capacità di essere così devoto, no, è un dialogo, si interagisce. Infatti non c'è un divino astratto nella Bibbia, c'è il Signore tuo Dio, cioè con il possessivo, c'è qualcuno che è vicino, qualcuno con cui ci si relaziona, con cui in certo senso anche si combatte, lo si capisce, non lo si capisce, parla, si rivela, sorprende, governa, salva. Ecco, nella mentalità del Nuovo Testamento non esistono gli eusebeis, cioè quelli i pietosi, ma gli hagioi, i santi, e gli eclectoi, cioè gli eletti. Cioè non si è in un mondo di dimensione di qualità umana, ripetiamo, ma è qualcosa che è un'elezione e un'opera di Dio in noi, è una qualità di vita che viene dal rapporto con Dio. Allora, a questo punto dobbiamo un po' chiederci, va bene, ma come viene usata, quando viene usata questa terminologia? Ecco, siamo appunto nella prima lettera a Timoteo, nella lettera a Tito, e noi per esempio abbiamo questo termine usato proprio in una lettura che abbiamo la notte di Natale. Quando noi celebriamo la liturgia della messa notturna del Natale, noi leggiamo questo passo: è apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Ecco, siccome è apparsa la grazia di Dio, cioè il Signore è venuto in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua presenza in mezzo a noi e noi ne abbiamo sperimentata la salvezza, questa è una scuola, ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani, a vivere con sobrietà, con giustizia e con pietà. Compare quindi una certa determinazione. Andiamo a vedere qualche altro passo. Nella prima lettera a Timoteo, al versetto secondo del secondo capitolo, si dice: perché noi possiamo condurre una vita calma e tranquilla e dignitosa e, la nuova traduzione dice, dedicata a Dio. Era nella vecchia traduzione nella pietà, ecco, con pietà. Si cerca di esprimere nella nuova traduzione questo tipo di condizioni, però è interessante, è una vita,
Già nell'altro passo, quello della lettera a Tito, vivere con pietà, condurre una vita dedita a Dio. Vediamo un po' gli altri passi. Per esempio, dice la prima lettera a Timoteo, al capitolo 6: Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose, tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Ecco, ancora una volta si parla di qualche cosa che non è occasionalmente identificato in un momento, ma è un tendere a qualcosa, è un vivere secondo qualcosa. Nella prima lettera a Timoteo stessa, al capitolo 4, si dice: Esercitati nella pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente come di quella futura. Ecco, ancora una volta, vivere nella pietà, tendere alla pietà, vivere con una attitudine che è dedita a Dio. Ma in sostanza, cos'è questa pietà? È un atteggiamento rivolto a Dio che è diverso dal mondo greco e da quello giudaico anche, perché di fatto quello giudaico è basato sulla norma, sulla legge, e quello invece ellenistico, quello greco, è quello che viene dalle qualità personali. No, è una prassi quotidiana, è una forma di vivere. È un'attitudine che permea ogni atto della vita. Insomma, che cosa è? È uno stile. Non è una norma come è per l'ebraismo, non è una qualità personale, ma è uno stile di essere nella relazione con Dio, rivolti a Dio in ogni singolo atto della vita. È uno stile di vita che riferisce a Dio ogni suo proprio atto. Dobbiamo capire ancora meglio questa pietà di cui parla appunto la seconda lettera di Pietro.

0: vediamo di acquisire appunto il senso, finalmente, di questa pietà. Questo atteggiamento rivolto a Dio, che non è una qualità personale né una semplice norma da osservare secondo dei precetti stabiliti nella Scrittura. È una condotta di vita che detta, per esempio, la vera dottrina. È interessante perché questo fu molto importante per stabilire proprio il credo, la fede della Chiesa. Fu lo stile di vita dei cristiani ciò che diede chiave e certezza per capire come era la nostra fede. Noi cristiani abbiamo prima vissuto e poi detto cosa vivevamo, e questo stile di vita ha dettato la regola della fede, che è il credo. Non abbiamo prima detto come vivere e poi lo abbiamo praticato. No, noi abbiamo fatto un'esperienza. Stare nella relazione con Dio ci ha dato uno stile di vita. Questo stile di vita porta in sé, secondo alcuni testi che abbiamo nelle lettere pastorali e appunto le varie volte in cui questo termine viene usato, ciò che dà norma della sana dottrina è proprio questa pietà. Noi abbiamo uno stile. I cristiani avevano un modo di vivere, non vivevano altre cose. Sarebbe interessante ritornare alle espressioni della lettera di Ogneto, secondo secolo, dove si dice che i cristiani non vivono in altri luoghi e non fanno altre cose, ma il loro stile è diverso, il loro modo di fare le cose è diverso. Lo chiamiamo con un'espressione greca che è eusebeia, cioè la pietà, ma intendiamo quel tipo di cosa per cui attraverso ogni mio singolo atto si vede che io sto dialogando con Dio, che io sono al suo cospetto, che io vengo da lui visitato. Cioè ogni mio atto rivela che io ho un rapporto con il Signore. Questo vuol dire che se la mia fede ha bisogno di virtù, e la virtù di consapevolezza, di conoscenza, e la conoscenza ha bisogno di temperanza, di diventare quella saggezza operativa che stabilisce i no e i sì, e che questa temperanza ha bisogno di pazienza perché deve essere non occasionale ma continuativa, questa continuità diventa stile, modo di fare tutto. Non c'è qualcosa che non si possa fare da cristiani, come cristiani. È chiaro che questo argomento non riguarda il peccato. Infatti siamo chiamati a rinnegare l'impietà e l'ingiustizia, diceva la lettera a Tito. Ma abbiamo bisogno di innescare, liberare, se vogliamo, quello stile che è conseguente all'esperienza della nostra fede. Non si può settorializzare la fede, non si può essere davanti a Dio in chiesa e solo davanti agli uomini fuori. Non c'è un posto, niente, dove non si eserciti la pietà. In tutte le cose siamo in contatto col Padre Celeste, per cui la nostra vita è tutta santa, è tutta sacra. La nostra pietà non è roba di sacrestia, la nostra pietà è un'esperienza che si estende a tutti gli atti, a tutte le funzioni, a tutti gli aspetti, anche quelli più semplici, più poveri della nostra vita. È una realtà che permea l'intimità e anche le relazioni, il rapporto con le cose, il rapporto con il lavoro. È un modo di essere che è riempito di questo rapporto, è stare al cospetto di Dio facendo qualsiasi cosa della nostra vita. Questo quindi è il punto un po' di arrivo di questo percorso sotto il punto di vista della sua capacità di permeare la nostra vita. I prossimi passi dovranno riguardare i frutti un pochino di questo stile, però questo stile è veramente tanto importante, è della nostra nota caratteristica. noi facciamo tutto da cristiani, secondo il nostro Signore Gesù Cristo.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Sesta puntata. Quinto passo. Dalla pazienza alla pietà. Realizzazione di Monia Parente.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Domenico Bartolucci concerto in Mi maggiore per pianoforte e orchestra. Galina Vraceva al pianoforte, Statna Filarmonia Košice, dirige Walter Attanasi.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Domenico Bartolucci, concerto in Mi maggiore per pianoforte e orchestra. Galina Braceva al pianoforte, Statna Filarmonia Košice ha diretto Walter Attanasi. E per concludere musica con la Werner Müller Big Band.

Avete ascoltato musica con la Werner Müller Big Band. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Antonio Coma Sacre canzoni, terza parte, mottetti a quattro voci. Francesco Tasini all'organo dirige l'ensemble Musica Antica con strumenti originali.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Antonio Coma Sacre Canzoni, terza parte, mottetti a quattro voci. Francesco Tasini all'organo ha diretto l'ensemble musica antica con strumenti originali. Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Aram Khachaturian Concerto in Re minore per violino e orchestra. Lidia Morkovic al violino, Scottish National Orchestra dirige Neeme Jurvi.

Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Aram Khachaturian concerto in re minore per violino e orchestra. Lidia Morkovic al violino. Neeme Yirby ha diretto la Scottish National Orchestra. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di John McLaughlin Mediterranea, concerto per chitarra e orchestra. John McLaughlin, chitarra, London Symphony Orchestra, dirige Michael Tilson Thomas.